Ciao a tutti, sono Diego Piccinelli, cantautore, ultras, vi parlo dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Mi raccomando, sosteniamo la radio perché ne va della nostra dignità e soprattutto della nostra libertà. Avanti sempre!

0: un mondo assurdo. Senti sulle coste l'onda d'urto.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
0: Come un antifurto.
1: 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: mani dall'autogestione. Grazie. Ok, prossimo pezzo. Un altro pezzo estratto dall'ultimo album Sempre Contra, da un pezzo che abbiamo scritto per dire grazie a tutte le tantissime donne partigiane, a tutte le donne della resistenza che hanno dato la loro vita per un ideale, hanno dato la loro vita per la libertà. Nessuno mai riuscirà a infangare la resistenza. Difendiamo il valore della resistenza, ragazzi.
1: Vai.
2: Radio Onda d'Urto.
1: Vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai. È ancora troppo.
2: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista che diffonde conflitto dal 1985. 99.6 per Brescia e provincia, 99.7 per il Lago di Garda e 98.0 per Milano. Per altre informazioni collegati sul sito web www.radioondadunto.org.
1: Sostegni abbonati a Radio Onda d'Urto, dal 1985 libera, indipendente, antagonista, senza padrini né padroni. Tramite contanti, operazione bancaria, modulo SEPA, bollettino postale, online. Per maggiori informazioni chiamalo 030 45 670 o visita il sito web www.radioondadurto.org. Sostieni l'informazione libera, sostieni Radio

0: cazzo mi pare.
1: Ehi, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare?
0: Già, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare?
0: Sì, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare? Come cazzo mi pare? Come cazzo mi pare?
0: Ehi, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare?
0: Sì, ma come ti vesti?
2: Come cazzo mi pare?
0: Già, ma come ti vesti?
2: Come

0: porti, ma come ti vesti?
1: Ma come cazzo mi pare, come cazzo mi pare, come cazzo mi pare.
0: Ehi, ma come ti vesti?
1: Come cazzo mi pare.
0: Sì, ma come ti vesti?
1: Come cazzo mi pare.
0: Già, ma come ti vesti?
1: Come cazzo mi pare, come cazzo mi pare, come cazzo mi pare.

0: mettermi a ascoltare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente.
1: Per informazioni www.radioondadurto.org.

onesto, un uomo probo. Tra la la la la, tra la la lero, si innamorò perdutamente di una che non lo amava niente. Gli disse portami domani, tra la la la la, tra la la lero, gli disse portami domani il cuore di tua madre per i miei cani. Lui dalla madre andò e l'uccise, tra la la la la, tra la la lero, dal petto il cuore le

orrore. Volevo un'altra prova del suo cieco amore. Mi disse ancora se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Mi disse ancora se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi non si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

Fuori soffiava dolce il vento, tralalalala, tralalalero, ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento. Morir contento e innamorato, quando a lei nulla era restato, non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco delle sue vene.

0: Potrai carburare un piccione. Ma non potrai mai fermare Radio Onda d'Urto.
1: Accidenti, doppio e triplo accidenti.

supponiamo noi due un amore, nulla più. Supponiamo un amore che non voglio più.

presta attenzione, non le interessa affatto la mia guarigione. Ma perché non mi parla, dottore? Sono qui da 2 ore e lei non fa che ridacchiare. Dottore, dottore.

giorno questa donna è troppo brutta, fa per me. Gloria al buona gente per l'alto là le auto che ha fatto attraversare il bastardino incauto. E gloria a Don Giovanni per quell'appuntamento preso con quella tale col cuore sempre spento. Questa donna è troppo brutta, fa per me. Gloria a chi non ci sta e giudica meschina la folla quando urla ci vuol la ghigliottina. E gloria a Don Giovanni che seppe corteggiare lei che nessuno

letto, questa donna è troppo brutta, va per me. Gloria a quel soldato armato di coraggio che abbassò il fucile

alla suora che al monco infreddolito scaldò con la sua mano il pene intirizzito. E gloria a Don Giovanni che un dì volle vedere quel culo bisognoso usato solo per sedere. Questa donna è troppo brutta, fa per me.

0: Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
1: And run.

their bones, and it's raining ice picks on your

buona serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Questa sera andremo a parlare di un musicista che ha segnato la storia della musica tra gli anni 50 e gli anni 60, un compositore, arrangiatore e pianista di jazz che si chiamava Horace Ward Martin Tavares Silver, comunemente noto come Horace Silver, venuto a mancare purtroppo nel giugno del 2014, nato il 2 settembre 1928. E proprio per le ascoltatrici solitarie del programma di questa sera cominciamo con un suo brano senza tempo e indimenticabile che si intitola Lonely Woman.

il mio primo incontro con Horace Silver e la sua musica è avvenuto del tutto casualmente, più o meno all'età di 10 anni. In casa stava già girando qualche disco degli Steely Dan e mi ricordo doveva essere Pretzel Logic, quindi 1974. Il primo incontro, vi dicevo, con la musica di Horace Silver avviene in modo del tutto casuale. Un pezzo in modo particolare da Pretzel Logic mi aveva affascinato per quel intro saltellante e davvero la ritenevo molto originale al tempo e assolutamente inedita per un gruppo, insomma, che si appassionava al jazz, al blues, al rock e che aveva ancora una sua identità, diciamo, non troppo definita dopo aver centrato sull'album d'esordio quel singolo geniale che era Do It Again. Il pezzo si chiamava Ricky, Don't Lose That Number e quel piano saltellante mi martellò in testa per molti mesi e addirittura molti anni, fino naturalmente allo scoprimento della verità. Ricky, Don't Lose That Number, da Pretzel Logic, Steely Dan.

Beh, davvero affascinante questo groove con questo piano battente e questo swing che caratterizzava una delle canzoni più affascinanti di Pretzel Logic, di quarto lavoro per Donald Fagen e Walter Becker 1974. Qualche anno dopo avrei avuto però una sorpresa sconvolgente, prendendo in mano una vecchia ristampa della Blue Note, con quel colore blu pastello, con quella foto dalla copertina assolutamente accattivante. L'album si intitolava Song for My Father e era dedicato al padre di origini capoverdiani dall'isola di Maio, John Tavares Silver, e nel 1964Horace Silver realizza il suo capolavoro, appunto Song for My Father, con due quintetti diversi tra il 1963, le prime session sono dell'ottobre del 63, le ultime saranno invece dell'ottobre del 64 con una formazione, diciamo, diversa. Nella prima c'era un fantastico Joe Anderson al sax tenore, e ascoltate quello che ha ispirato e ha visto gli Steely Dan rendere omaggio a uno dei loro grandi ispiratori, uno dei più grandi pianisti, Art Bopp, uno degli anni 50, quando il jazz abbandona il bebop. Lui, che nasceva con Stan Getz, come accompagnatore di Stan Getz nel 1950, ha suonato un po' con tutti, lo vedremo tra qualche minuto nel corso degli anni 50, e poi prima con Art Blakey e i suoi Jazz Messengers, e poi con il suo magico quintetto, ha regalato davvero dei dischi di qualità eccezionale, diventando un enorme punto di riferimento per molti dei pianisti che l'avranno seguito da Herbie Hancock in avanti. Ascoltiamoci quindi allora la title track dell'album del 1964 per la Blue Note: Joe Anderson al sax, Horace Silver al piano, una sezione ritmica di tutto rispetto, poi con Teddy Smith al basso e Roger Humphries alla batteria. Questa è Song for My Father, con un assolo davvero fantastico di Joe Anderson. Ascoltate l'attacco più o meno dopo il terzo minuto, ma la magia è tutta nel piano, nell'arrangiamento e nel talento compositivo di Horace Silver.

Song for My Father, il capolavoro di Horace Silver dall'album del 1964 per la Blue Note, intitolato Song for My Father per l'appunto. Il quintetto, Carmel Jones alla tromba, Joe Anderson al sax e Roger Humphries, spettacolare, alla batteria, rende perfettamente l'idea di quella musica liquida e accattivante che Horace Silver andava producendo nel suo capolavoro del 1964, che era un ode, un ricordo, un omaggio al padre John Tavares Silver, vi dicevo, emigrato giovane, giovanissimo, negli Stati Uniti dalle isole di Capo Verde, e un non so che, un certo non so che comunque di etnico, di tribale, di afro cubano e di afro americano, pervade tutta la musica del mix del meticcio Horace Silver. Qualche anno più tardi, un analogo omaggio agli avi ancestrali lo fece anche una interessante blues band che si muoveva dalle parti di San Francisco. Inizialmente si chiamavano Steve Miller Blues Band, il leader era per l'appunto un giovane biondissimo Steve Miller, e questa era la loro via psichedelica, diciamo, legame col passato, al legame con i propri avi. A Song for Our Ancestors apriva un eccellente lavoro di blues e rock psichedelico del 1969 che si intitolava Sailor, Steve Miller Blues Band.

e chissà cosa avevano in comune gli antichi predecessori nella testa di Steve Miller e il padre appunto capoverdiano nella testa di Horace Silver, che vi abbiamo detto muove i primi passi con il gruppo di Stan Getz a partire dal 1950, suona con l'eccellenza jazz di New York City con Lester Young, Coleman Hawkins, incontra Lou Donaldson che lo porta poi alla Blue Note, dove conosce nella registrazione proprio del primo lavoro di Lou Donaldson, un pregevole alto sassofonista Blue Note su cui torneremo nelle prossime stagioni di Rusty Cage sicuramente, e conosce anche Art Blakey. Con Art Blakey tra il 54 e il 55 fonda una cooperativa in musica che si chiama Jazz Messengers e che sarà una delle grandi palestre per tutti i migliori talenti della seconda metà degli anni 50. Possiamo addirittura ascoltarci, diciamo, quello che è il brano più conosciuto, il singolo, diciamo, prodotto anche, si estraevano dagli album jazz addirittura dei singoli, pensate, all'epoca, lavoro Horace Silver and the Jazz Messengers, questo The Preacher, che è il suo primo successo anche nelle classifiche non solo dei Race Records, ma comincia a fare capolino anche nelle classifiche di jazz, anche tra i bianchi.

Preacher non era che un gospel virato in stile New Orleans e che il nostro riarrangia alla grande e per un quintetto storico, quello dei primi Jazz Messengers, con Kenny Dorham alla tromba, Hank Mobley al sassofono, che poi andranno, soprattutto Mobley, a suonare con Miles Davis in uno degli eccellenti quintetti della seconda metà degli anni 50. Il gruppo diventa davvero un incubatore di grandi musicisti, di grandi strumentisti, mantenendo sempre la barra dritta verso l'hard bop più radicale, quello che recupera dopo gli anni del bebop, dopo gli anni della grande tecnica e a volte anche perdita magari delle radici, recupera le radici blues, le radici soul, le radici gospel e le fonde in un linguaggio jazz completamente nuovo e rivitalizzato, ritmicamente potenziato e cadenzato. Andiamoci a sentire cosa ospite niente poco di meno che del Modern Jazz Quartet, privo di John Lewis, per l'esordio solista di Milt Jackson per la Prestige nel 1955. Horace Silver viene scelto proprio da Jackson, vibrafonista eccelso, e con una base ritmica straordinaria come quella di Percy Heath al contrabbasso e di Connie Kay alla batteria, proprio la base ritmica e il vibrafonista del Modern Jazz Quartet, Connie Kay, parentesi, lo ritroveremo poi in Moondance e in Astral Weeks di Van Morrison come musicista di session. Davvero la storia della musica riserva delle radici e degli incontri incredibili. Nel 1955 Horace Silver incide con Milt Jackson questa delicatissima Moon Ray, raggio di luna. Thank you.

davvero splendido questo raggio di luna che arrivava dal primo lavoro solista di Milt Jackson e il suo quartetto nel 1955. Sempre in quell'anno Horace Silver incide con Miles Davis e Sonny Rollins in Beck's Groove, sempre per la Prestige, e il disco appunto uscirà qualche mese prima, a fine del 1954. Sono anni d'oro per Silver, che è apprezzatissimo per le sue dosi ritmiche e melodiche al tempo stesso, e questo pianismo sempre liquido, sempre molto blues, con questo groove che lo caratterizza in assoluto. A metà della fine 56 abbandona il quintetto di Art Blakey, abbandona i Jazz Messengers per costituire un suo quintetto, The Horace Silver Quintet. I dischi sono brillanti, con Hank Mobley, Art Farmer, musicisti di vaglia. Incide poi ancora con Sonny Rollins, che l'ha apprezzato molto, e poi anche con Louis Hayes, Roy Brooks, Blue Mitchell alla tromba. I dischi sono eccellenti, come Finger Poppin', Tokyo Blues, e uno dei brani e delle più rari della sua carriera lo troviamo addirittura in un singolo edito dal Blue Note nel giugno del 1958, inciso ai mitici Rudy Van Gelder Studios di Hackensack, con il suo quintetto e anche un vocalist di vaglia e di assoluta eccezione, Bill Anderson. Ci ascoltiamo una delle sue composizioni più famose, con i fiati appena accennati e senza il sassofono di Joe Anderson, piuttosto che di quello di Hank Mobley o di Junior Cook, senza la tromba di Kenny Dorham, piuttosto che quella di Donald Byrd, che pure sono ai fiati. Dietro la voce affascinante e molto molto cool di Bill Anderson and the Horace Silver Quintet. Era il 15 giugno del 1958, 45 giri per la Blue Note.

Finale eccellente per questa versione con liriche e voce, quindi, di Bill Anderson, splendida, di Senior Blues, uno dei groove più accattivanti della seconda metà degli anni 50 del nostro Horns, che perfeziona naturalmente sempre di più la sua qualità compositiva e arriva ad incidere, come vi dicevo, durante lungo un anno, dal 31 ottobre del 63 all'ultima prima session, all'ultima session del 26 ottobre del 64, il suo capolavoro Song for My Father. E dalle outtakes di questo capolavoro e dal secondo quintetto, quindi l'ultimo che incide, quello con Junior Cook al sax tenore, Blue Mitchell che suonerà anche con John Mayallen, Jazz Blues Fusion, questo per i rockettari e i bluesettari in ascolto, Gene Taylor e Roy Brooks rispettivamente a basso e batteria, eccellenti. Andiamoci ad ascoltare una delle ballad hard bop più classiche di Horace Silver, dal titolo che è quello di un gospel, Sighing and Crying, singhiozzando e piangendo. Buonanotte a tutte.

e vienen a por ley. 100% don, 100% sarai, 100% presento, 100% spingo, oltre ogni limite per quando, con un motore al massimo dei

0: non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: Treno. Conversazione con Gabriele Battaglia, reporter, mediattivista, contadino, autore di Gobbi Express, un viaggio fotografico su rotaia.
4: Istantanee. La Cina in cui mi sono imbattuto all'inizio era così, polverosa, in eterna ricostruzione e in bianco e nero, almeno mentalmente. Erano gli anni in cui la corsa alla modernizzazione andava di pari passo con la speculazione immobiliare e l'inquinamento. Il livello tecnologico era ancora molto basso e ogni situazione, ogni gesto rivelava l'arte di arrangiarsi. Sicurezza sul lavoro? Cos'è? Eppure in questi scenari del dopo bomba vivevano, senza fare una piega, gli umani, rivelando spirito di adattamento ed energia.
5: Questo libro è un libro che usa sia come metafora sia come luogo fisico il treno, perché il treno mi serviva per due scopi: uno come esempio concreto dello sviluppismo cinese cosiddetto, cioè il marxismo cinese è fondamentalmente, soprattutto nell'epoca post Mao, è uno sviluppismo. Quindi da un lato il treno è la metafora nonché uno dei dispositivi concreti reali di questo sviluppismo cinese, e dall'altro mi serviva proprio come traccia per scrivere il libro, proprio come elemento letterario, perché al di là di tutte le vocazioni del viaggio, del treno, c'era proprio l'idea che io immaginavo questo viaggio che mi conduce da Pechino a Ulan Bator, un viaggio reale che è avvenuto realmente, dal quale però si diramavano tanti altri viaggi, no? Come se fossero delle linee secondarie. Difatti il libro è strutturato così: si viaggia con questo treno e da lì partono altri viaggi, tutti reali, che ho fatto nel corso dei miei più di 20 anni di frequentazione della Cina. E vabbè, se poi allargo al resto dell'Oriente sono anche di più. Quindi il treno mi serviva a tutto questo. Perché il treno è una figura chiave dello sviluppismo cinese? Beh, insomma, basti pensare che quando io ho cominciato a frequentare la Cina nei primi anni 2000 esisteva fondamentalmente una sola linea ad alta velocità, che era quella che collegava Pechino a Shanghai. Pechino a Shanghai vuol dire Trento Catania. E tieni presente che l'ultima versione del treno che collega Trento Catania in Cina ci mette 2 ore e mezza. Il libro nasce un po' casualmente, perché la casa editrice Mimesis mi aveva chiesto un libro sulla Cina e io dovevo togliermi un sassolino alla scarpa. Tutti questi anni avevo fatto tantissime foto che però non avevano trovato un loro sbocco reale, e allora ho cominciato a riguardarmi e ho detto: ma mi piacerebbe fare un libro di foto. Ho proposto questo a Mimesis, allora è venuto fuori un po' un ibrido in cui appunto ci sono delle immagini, ci sono delle foto, intorno a queste foto ho costruito delle storie, poi ovviamente come sempre succede da cosa nasce cosa, e se le storie non sono più state semplicemente delle didascalie delle foto ma hanno assunto vita propria, si sono aggiunte anche le illustrazioni molto belle, le mappe fatte da Jonathan Peronel Bonazzi.
6: I capotreno stanno sull'attenti di fianco ad ogni porta, o forse dovrei dire capocarrozza, visto che ce n'è uno per vagone. I vagoni sono quelli del treno che percorre il primo pezzo di Transmongolica se si parte da Oriente, cioè da Pechino a Ulan Bator, dove sto andando io, in una delle mie frequenti fughe mongole. Poi il treno continuerà fino a Ulan Ude, in Buriazia, dove la Transmongolica si congiunge alla Transiberiana come l'affluente di un grande fiume. Cina e Mongolia, due paesi ma soprattutto due civiltà. Per me il cuore diviso, così diverse tra loro, è il sedentario e il nomade, la massa e il singolo, il contadino e il pastore, il collettivo e l'individuale, il denso e il rarefatto. Contrapposizioni nette, al cospetto della quale le differenze tra noi e i francesi o i tedeschi o perfino gli arabi perdono di qualsiasi senso. Figli delle steppe e dei gobbi, contrapposti ai figli di quell'altopiano dell'Os che costeggia il fiume Giallo e che, ironia della sorte, si è formato nel corso di milioni milioni di anni proprio dalle polveri sedimentate che arrivavano dal mare d'erba e dal deserto. È come se a ogni cinese fosse costantemente ricordato che c'è qualcosa di mongolo nel suo DNA, il vento da nord come ponte tra due mondi. Fuggo in Mongolia quando non ne posso più di Pechino e della Cina, non solo quando sono stufo di contemplare dalla mia finestra file e file di palazzine da 18 piani, quelle basse, o quando dentro la metropoli staziona una cappa di smog che si taglia con il coltello perché vi staziona dentro, non sopra, o ancora quando vorrei ammazzare qualsiasi ometto donnetta che indossi qualsivoglia divisa e che si sente in dovere di dirmi cosa devo fare con il dittino puntato o alzato, ma anche quando i rituali della vita da expat mi hanno esasperato al punto da voler andare in un bar alla moda solo per far volare cappelli come Ismaele di Moby Dick, oppure quando sono stufo di lavorare sulle solite fregnacce che le redazioni mi chiedono dall'Europa perché le hanno lette sul New York Times o sulla BBC o sul Guardian, i motori immobili della propaganda euroatlantica, Guardian appunto della nostra protervia coloniale. Quando desidero che il tempo rallenti e che l'imprevisto, il ritardo, il caso sconvolgano totalmente i miei programmi, restituendomi comunque meraviglia.
5: Quando frequenti per tanti anni il mondo cinese, ci sono dei dubbi che ti accompagnano costantemente e non fanno altro che crescere. La Cina è un sistema plurale, diversificato, multiforme, o è fondamentalmente un'unità? Bene, direi un po' tutte e due. Tutte e due, e però bisogna vedere in cosa è tutte e due. È un mondo plurale, 56 etnie, di cui una è quella predominante, gli Han, e poi tutte le altre. È un mondo multiforme perché è un paese enorme, un mondo multiforme perché probabilmente c'è una differenza molto più ampia tra un borghese ricco della metropoli e un contadino povero della Cina profonda. La Cina ha la forma di una gallina, se tu la guardi sulla mappa. La testa della gallina confina con la Russia e la Corea del Nord, e il culo della gallina è in Asia centrale invece, e poi il petto della gallina è invece composta da queste enormi metropoli che sono state la porta di entrata dei capitali stranieri al momento dell'inizio del boom cinese, delle riforme e aperture di Deng Xiaoping alla fine degli anni 70, e che sono tra le metropoli più gigantesche sviluppate del mondo. E poi però c'hai di nuovo la parte, diciamo, della coda della gallina, che invece è il Tibet, questo luogo un po' magico, l'altopiano e così via, oppure lo Yunnan, quindi il sud-est che confina col sud-est asiatico, con la Birmania e così via. Però poi di fatto, come diceva anche il mio socio Andrea, che ha vissuto per 42 anni in Cina e col quale lavoravo per la radio televisione svizzera italiana in Cina, io però trovo un'unicità che va dal nord-est al sud-ovest culturale, che è la tipica unicità imperiale, cioè gli imperi che hanno un tratto comune che li unisce. La continuità della storia cinese è un elemento che io tendo a sottolineare molto, e molti mettono enfasi sulla rottura costituita dal maoismo, dal Partito Comunista Cinese nel corso del Novecento. Allora, io non nego che sia esistito il Novecento, che ha determinato una grande frattura, però anche questo Novecento maoista lo inserisco in una continuità che parte più o meno nel 1840, quando appunto con la prima guerra dell'oppio inizia il secolo dell'umiliazione per la Cina. Lo inserisco in questa continuità in cui la Cina da quel momento, con molta fatica, con molte tragedie, basti pensare alla rivolta di Taiping alla fine dell'Ottocento, che fa qualcosa come 30 milioni di morti, una cosa di questo genere. C'è una continuità, a mio avviso, che consiste nel tentativo di far ritornare la Cina al ruolo che le spetta, secondo appunto i cinesi, cioè Zhongguo, cioè insomma il centro del mondo, ma centro del mondo non tanto in contrapposizione ad altri, no?
4: Istantanee. Lei è la mamma di un mio caro amico uiguro. Loro sono ciociure, cioè i tortellini tipici dell'etnia turcofona e musulmana dello Xinjiang. Sono buonissimi, ne sento il sapore solo a pronunciarne il nome. Si mangiano bolliti oppure cotti sulle pareti del tipico forno locale. Sono pronti quando si staccano e cadono sulla brace. In quei giorni mi sentivo a casa, in famiglia. Una settimana dopo il mio ritorno a Pechino da quel viaggio, sarebbe cominciata la catena di attentati, il primo proprio in piazza Tiananmen, il cuore del potere cinese, che avrebbe rapidamente trasformato lo Xinjiang in uno stato di polizia e gli uiguri in un'etnia da rieducare. Non sono più tornato nella regione più occidentale della Cina da quel 2013. Ci ho provato una volta nel 2022, ma complici le misure anti-Covid non mi è stato possibile. Ci riproverò.
5: Allora, se si analizza in questo quadro, si capiscono molte delle scelte cinesi. E in questo quadro io mi sento di dire che anche il marxismo, nella sua declinazione cinese, cioè il maoismo, è in qualche modo la cassetta degli attrezzi più efficiente che a un certo punto di questa storia si è presentata ai cinesi per raggiungere due obiettivi fondamentali: la liberazione dall'arretratezza sintetizzata dall'impero, dai latifondisti, da un'organizzazione sociale, economica, sociale, politica che non si teneva più, e dall'altro la liberazione dal colonialismo straniero, che è quello che sostanzialmente ottiene Mao. Allora, io racconto sempre questo aneddoto. 1 ottobre 2019 ci furono le celebrazioni del settantennale della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e io decisi di vivere quel giorno lì in un villaggetto alla periferia di Pechino per vedere come era visto da lì questa grande parata militare, piazza Tiananmen, la via della lunga pace, eccetera eccetera. E mi ricordo sempre questo signore anziano che ci invitò nella sua Pinfan, nella sua casetta, ecco, dove c'era questo home theater, questo mega schermo nel quale appunto c'era la parata, c'era Xi Jinping con l'abito tradizionale che passava sulla macchina scoperta a fare la rassegna delle truppe, e lui ci disse: Mao ci ha fatto rialzare la testa, Deng ci ha fatto fare i soldi, e questo qui, indicando lo schermo quasi commosso, ci farà tornare grandi. Questa è la visione della continuità storica, che è sancita, avvalorata dalla stessa risoluzione sulla storia del Partito Comunista Cinese. Cioè, il Partito Comunista Cinese ogni tot anni esce con una risoluzione sulla storia. La prima la fece Mao, poi la fece Deng alla fine dell'epoca maoista, e fu quella famosa dell'80-81, adesso non ricordo, in cui venne condannato il decennio della rivoluzione culturale in quanto momento di lutti e sventure per la popolazione cinese, no? E l'ultima risoluzione della storia è uscita qualche anno fa, non giudica più negativamente quello che era successo prima, ma inserisce tutto in un flusso di continuità.
4: Agosto 2017. Lei sta immobile sul bordo di una piscina. Ha una scatola in mano. Wun l'ha scelta perché si dice che a Wuhan ci siano le più belle ragazze della Cina. Io confermo che lei è molto bella, ma non so nulla della tradizione muliebre di quella fornace caldo-umida sullo Yangtze. Fatto sta che per la sua ultima performance artistica nella serra riadattata a piscina, Wun ha scelto questa ragazza che deve aggirarsi qua e là mentre lei la filma. Credo che sia stata una scelta estemporanea, dettata dall'urgenza dello sgombero. Nella Pechino della perenne demolizione e ricostruzione, le cosiddette comunità di artisti rendono bene idea di quella zona grigia tra il lecito e l'illecito, dove è possibile ritagliarsi una strategia di vita. La più famosa è 798, un'ex grande fabbrica chimica in stile Bauhaus, costruita nel dopoguerra dai fratelli della Germania Est, che negli anni 90 fu occupata da creativi alla ricerca di un posto dove stare. All'inizio il governo cittadino voleva sgomberarli per fare in quell'area una grande speculazione immobiliare. Poi si rese conto che gli artisti fanno girare i soldi e decise di lasciarli lì. Oggi 798 è una Disneyland in cui caffè alla moda e gallerie prestigiose si alternano a negozietti di souvenir spacciati come opere d'arte, e ha fatto crescere ulteriormente il valore immobiliare di tutta l'area circostante. Il circolo virtuoso è semplice, comune a tutte le gentrificazioni planetarie. Arriva il creativo, fa diventare di moda una certa zona, i prezzi degli alloggi crescono, qualche artista che non ha ancora sfondato decide di andarsene in un'area meno prestigiosa e getta quindi un nuovo seme. Oggi però a Pechino sembra che qualcosa si sia inceppato. Forse le comunità di artisti non interessano più alle autorità, oppure bastano quelle che già ci sono. Forse il prezzo del mattone va ormai in automatico. Non c'è bisogno del creativo. operativo come inconsapevole agente immobiliare. Questa è la storia di come una comunità d'artisti finisce. Si chiamava Iowa. L'area dove sorge era destinata a uso agricolo. Infatti le abitazioni sono ex serre di mattoni con la loro tipica volta a botte. Gli artisti le hanno fatte diventare dei magnifici loft a basso prezzo, laggiù al Quinto Anello, oltre il villaggio urbano di Cao Changdi. Il padrone è un taiwanese che ha passato anni negli Stati Uniti, per questo ha chiamato il posto Iowa. Ci ha parcheggiato dentro anche un'auto americana, di quelle lunghe lunghe, anni 50 o 60. Adesso è coperta con un telo. Che poi il padrone non è il vero padrone, ha approfittato dei bassi costi dei terreni agricoli per prendere in affitto l'area e poi subaffittarla a uso abitativo, facendoci un bel margine di guadagno. È la solita zona grigia di illegalità tollerata dalle autorità, che incassano la loro fetta di torta sotto forma di tasse e chissà di che altro. È andata avanti così per 10 anni. Nel 2013 o forse 2014 la sovrintendenza ci aveva già provato, dicendo che gli artisti non avrebbero più potuto risiedere lì. Allora il padrone si mise in mezzo, pagò probabilmente una mazzetta e alla fine la nuova regola fu che i creativi avrebbero potuto restare nelle serre solo a lavorare, non a viverci. Trovata la via d'uscita senza che nessuno ci perdesse la faccia, rimasero comunque tutti ad abitarci e nessuno ci mise più becco per altri 3 anni. Il 26 luglio hanno però telefonato al taiwanese dicendogli che i residenti avevano 3 giorni per sgomberare. Lui li ha avvertiti, ha preso tempo. Lo sgombero è stato posticipato. Intanto loro hanno cominciato a portare via tutte le loro opere d'arte.
5: La Mongolia a me serviva nei miei anni cinesi molto spesso anche come via di fuga. Dall'altro lato, e per quello che riguarda la mia ricerca, sia politica, sia personale, sia diciamo intellettuale, la Mongolia mi è sempre servita molto perché è una sorta di palcoscenico sul quale tutto appare molto più netto, limpido. Per esempio, la questione ecologica in Mongolia è evidente, perché noi ci troviamo di fronte a un paese in cui fino a una generazione fa erano tutti a cavallo, erano tutti pastori nomadi più o meno, e però all'improvviso è stata inserita anche la Mongolia nell'ordine neoliberale, che come sappiamo va a occupare ogni nicchia di biodiversità per metterla a valore, per estrarre valore. E questo è apparso molto evidente in Mongolia anche alla luce di alcuni fenomeni. Per esempio, non molti lo sanno, ma il Partito Verde Mongolo è il primo partito verde dell'Asia, cioè nasce immediatamente all'indomani della rivoluzione pacifica. Vabbè, al di là del fatto che conosco personalmente un mio amico, il fondatore, creatore del Partito Verde Mongolo, lui che aveva studiato in Germania e quindi conosceva già i verdi tedeschi e così via, è proprio una questione di una sensibilità ecologista, cioè che ha a che fare con le relazioni tra l'umano e il non umano e il più che umano, quindi legate alla cultura nomade.
6: Conosciamo sempre il volto del nemico. Eccoci quindi a Uyang, rappresentazione dell'ideologia egemonica meccanicista ed estrattivista di matrice coloniale. Luglio 2010, si diceva. C'ero arrivato da Ulaanbaatar su una pagnotta della Watts, cioè un furgone che a partire dal 1965 è stato prodotto in diversi modelli dalla casa sovietica e poi russa, ma che è perennemente noto come Bukanka, cioè appunto pagnotta, per via della sua forma allungata e allo stesso tempo arrotondata, bella e simpatica. Con me c'era in qualità di collega e interprete Otgun Suren, una media attivista di Global Voices, network internazionale di blogger, e nel susseguirsi dei paesaggi avevamo visto dal finestrino come la steppa multicolore ma dominante verde finisse poi nel fango marrone e negli acquitrini giallastri prodotti dagli scavi. La miniera era una creazione della ERL, impresa mongola, tra le prime ad aprire un giacimento a cielo aperto, nonché uno dei massimi contribuenti del nascente Stato-nazione, ora indipendente da 70 anni di controllo sovietico, ansioso di giocare le proprie carte a tutto campo e di flirtare con l'Occidente. Nata nel 1989, alla vigilia della rivoluzione pacifica che avrebbe traghettato la Mongolia dal socialismo al capitalismo estrattivista, entro il 1994 si era già espansa in altri settori come banche, finanza, assicurazioni e naturalmente costruzioni e immobiliare, che non mancano mai. Poi, dato che c'era un paese da costruire costruire, ecco l'istruzione, nella fattispecie l'edificazione di scuole, cioè costruzioni e immobiliare, e poi la sanità, ergo tirare su ospedali, cioè costruzioni e immobiliare. Nel 1998 il fondatore e proprietario Erdenebat Badarkin creò addirittura un partito per fare pressioni, inserirsi nel ruspante gioco politico di quegli anni e promuovere l'attività mineraria in chiave patriottica per fare un'economia nazionale forte e autonoma, per fondare uno stato nazione indipendente dai due giganti che ci stringono a sandwich, Russia e Cina, sfruttiamo le immense risorse naturali che abbiamo. Chiamava Nuovo Partito Socialdemocratico Mongolo e presto cambiò nome in Partito della Madre Patria per intercettare lo spirito del tempo. Aprì rapidamente sedi in tutte le province del paese. Partito azienda e presidente minatore, potremmo dire dalle nostre parti. Alle elezioni del 2004 conquistò 7 seggi ed entrò nella coalizione di governo con il Partito Democratico, neoliberista e favorevole al capitalismo minerario. Tuttavia, la coalizione si spaccò ben presto su questioni di poltrone e fu proprio a quel punto che entrò in scena il movimento del fiume Ongi. Era nato nel 2001. L'accelerazione imposta al settore minerario, anche per attirare i cosiddetti vicini terzi come gli USA ed Europa e i loro investimenti, rafforzando così l'indipendenza da Russia e Cina, aveva provocato conseguenze ambientali disastrose come il degrado dei pascoli e la mancanza di acqua. L'artefice di questa accelerazione era stato un ingegnere minerario diventato presidente della Mongolia, a capo della coalizione pro-USA e pro-liberismo, Orchirbat Punsalma. Su raccomandazione della Banca Mondiale, Orchirbat aveva fatto passare nel 1997 una legge mineraria che spalancava le porte ai capitali stranieri, ed era infatti nota come legge liberale. Conseguenze ecologiche furono tragiche, soprattutto per il prosciugamento dei corsi e dei bacini d'acqua, ma anche per l'avvelenamento dei suoli, in cui penetravano sostanze tossiche come il piombo, l'arsenico e il cianuro, che serve a separare il metallo giallo dai minerali grezzi, cianurazione appunto. Tra i primi casi, e qui arriviamo a Huyanga, ci furono Ulan-Nur, il lago rosso, e Ongi Gol, il fiume Ongi. 60.000 persone e 1 milione di capi di bestiame in 8 sum lungo il corso del fiume rimasero senza acqua per il prosciugamento del fiume, sicché molti pastori nomadi furono costretti a migrare a centinaia di chilometri di distanza.
5: E questo io cerco di raccontarlo attraverso appunto la vicenda dell'estrattivismo minerario, di queste miniere dell'estrazione dell'oro che io ho visitato sia nel 2010 sia poi a distanza di anni nel 2018. Ma racconto nel frattempo come si sono sviluppati dei movimenti. Alla fine il libro si chiude un po' con una domanda: perché in Mongolia tutto si interconnette, l'esigenza di dare una risposta alla devastazione ambientale con l'esigenza di creare, costruire lo Stato Nazione, uno Stato Nazione tra l'altro stritolato tra due giganti, che più giganti non si può, che sono la Cina e la Russia, e quindi la necessità di perimetrare, di creare un'identità. E vedo in questo accentuati alcuni problemi che noi stessi abbiamo, e cioè che di fronte alle devastazioni della globalizzazione, dell'ordine neoliberale, la risposta molto spesso diventa identitaria, di chiusura e tradizionalista, le identità fisse, quello che poi arriviamo a chiamare anche fascismo, no?
7: Nel 2018 tornai a vedere i ninja, non a Huyanga, ma più a nord-est, nella contea di Mandal, che fa parte della provincia di Selenghe. Ci andai grazie a un progetto promosso dalla direzione svizzera per lo sviluppo e la cooperazione, visto che ai tempi lavoravo proprio per la radio-televisione della Svizzera italiana. Ero cambiato io, non più un reporter solitario con macchina fotografica e taccuino. Erano cambiati loro, non più tartarughe con il guscio catino in spalla, bensì minatori artigianali, oppure minatori di piccola scala, così come voleva la denominazione corretta nel quadro di quell'estrattivismo responsabile promosso dalle ONG compatibiliste. Vagavo con Andrea, amico e cameraman, accompagnato dalle funzionarie della cooperazione svizzera. Gli ex ninja sembravano in effetti dipendenti di una grande azienda, e invece, mi veniva spiegato, erano lavoratori autonomi e auto-organizzati, quasi un trionfo per il responsible mining. La cooperazione svizzera aveva fornito risorse risorse economiche e un modello di organizzazione. Un gruppo di ex ninja crea una partnership. Diverse partnership confluiscono in una Hong che li rappresenta presso le autorità e anche nei conflitti con le grandi compagnie minerarie. Loro, i diretti interessati, erano ormai circa 60.000, mi si diceva, e partecipavano al progetto di estrazione mineraria artigianale sostenibile. La miniera di Shijir Kishig a Mandal era diversa da quella che ricordavo. Non era a cielo aperto, ci si arrivava percorrendo un cunicolo nella montagna ed erano state adottate tutte le misure di sicurezza. Il tunnel era stato rinforzato, i cercatori d'oro indossavano tutte le mimetiche e il casco. La leader era una donna, Tuya, una solida ex ninja. La sua partnership si componeva di 3 squadre da 5 uomini che si alternavano in 3 turni da 3 giorni ciascuno. L'oro che trovavano lo dividevano all'interno della squadra. Partecipavano alle spese comuni per l'attrezzatura e avevano perfino creato un fondo con cui avevano cominciato a diversificare le attività. Ora producevano anche mattoni per le costruzioni, ma il denaro serviva anche per sostenere le famiglie povere della contea. Così ci facciamo accettare più facilmente, mi diceva Tuya. Ninja e pastori nomadi si erano sempre guardati in cagnesco. I cercatori d'oro abusivi distruggevano l'ambiente vitale per gli allevatori e poi facevano quei maledetti buchi in cui cadevano le pecore, oppure in cui qualche cavallo si spezzava le gambe. Adesso i ninja, non più ninja, mi stavano invece mostrando come rimuovevano il terreno per scavare. Mettevano le zolle da parte senza distruggere la vegetazione e la componente organica. Continuavano a coltivarle durante le attività minerarie e poi rimettevano tutto al suo posto, come un tappo biologico. Mi diedero anche un opuscolo della cooperazione svizzera sulla risoluzione dei conflitti. Insegnava come gestire un incontro senza azzannarsi, punto per punto, e nei buffi disegni illustrativi era molto chiaro, dall'abbigliamento, dall'atteggiamento dei personaggi raffigurati, come le due controparti fossero il minatore e dall'altra parte il pastore nomade. Narmanda aveva 29 anni e faceva il cercatore d'oro da 5.
6: Mercato di fungo bruco. Sopra i 3500 metri d'altezza, soprattutto sull'altopiano tibetano, vive questo fungo entomopatogeno. Parassita la larva di una falena, la uccide e produce così un corpo fruttifero simile a un verme rinsecchito, considerato afrodisiaco dalla medicina tradizionale cinese e tibetana. E come tutti gli afrodisiaci e i nutrimenti rari, è pure uno status symbol per la nuova borghesia cinese. Ricordati i pangolini ai bei tempi del Covid? Sul lato dell'offerta il commercio del fungo bruco è un modo di sbarcare il lunario per molte famiglie delle minoranze etniche che vivono in quelle aree. Visto in anteprima tutte le agitazioni che avrebbero percorso Hong Kong negli anni successivi. Lo sciopero dei portuali era cominciato il 28 marzo. La Hong Kong International Terminus di Li Ka-shing, sir per la corona britannica in virtù del suo filantropismo, uomo più ricco dell'Asia e ottavo nella classifica globale di Forbes, si era rifiutata per l'ennesima volta di incontrarli. Erano circa 400, tutti locali, tutti uomini e tutti lavoratori in affitto tra i 25 e i 60 anni. Si erano accampati con tende e materassi di fronte all'ingresso del terminal del Kwai Tsing a Kowloon, la zona peninsulare dell'ex colonia britannica, dopo che la locale Corte Suprema aveva imposto loro di sloggiare dall'interno dei docks. Volevano migliori salari e condizioni di lavoro, ma erano anche terrorizzati che Li trasferisse tutte le attività a Shenzhen, il retroterra di Hong Kong nella Cina continentale. Un sindacato giallo filo USA ci sguazzava alla grande. In quella lotta operaia osservavo il timore nei confronti della Cina che avrebbe mobilitato molti hongkongesi negli anni a venire.
5: Possibile ricollocarci? È possibile ricrearci un intorno immediato ricco di relazioni, riradicarci creando un nostro spazio interconnesso con l'ambiente, senza però rinunciare all'inclusività, all'apertura, senza ergere muri e così via? Ecco, questa è un po' la domanda che lascio aperta e che mi accompagna anche nelle mie esperienze attuali.

0: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.
0: Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.

Radio D'Urto, le 7 e un minuto di questa mattina. Un buon ascolto, un ben ritrovato alle ascoltatrici e ascoltatori. Rieccoci con le trasmissioni in diretta di questo 14 maggio, giovedì. Andremo tra poco a vedere come aprono le loro edizioni giornali, poi come sempre a proporvi una storia di classe che ci porterà al 1970. E le notizie di oggi invece poi nel giornale radio alle 7:20 minuti. Prima un po' di musica, andiamo David Bowie, tra pochissimo con le prime pagine.

Le 7:05 minuti, Radio Onda d'Urto, prime pagine dei giornali di quest'oggi. Il governo che tiene banco Meloni, in particolar modo presidente del Consiglio Giorgia Meloni, manca tanto, il titolo del Manifesto, con una fotografia di Meloni durante il momento del Premier Time, come si chiama, il momento nel quale la presidente del Consiglio al Senato con i vari ministri, nella fotografia c'è Urso e Ciriani, risponde alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni. Mostra di non avere le idee per affrontare la crisi, secondo il Manifesto, oppure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, ma anche la presa sulla coalizione s'allenta, la strada per finire la legislatura è ancora lunga, ipotizza il quotidiano, il Manifesto. La Repubblica. Repubblica sempre con Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata secondo questo giornale, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, la Lega è contro Forza Italia, la Premier al Senato dice dialogo con chi vuole il bene all'Italia, Schlein dice il governo ha fallito. Fatto Quotidiano parla di solite scuse, a me m'ha rovinato la guerra, colpa al conflitto, eppure al super bonus. Balle sulla crisi, appello a Calenda che soffre, che si offre a destre divise, salta Freni per la Consob e Conte dice no agli inciucci con Forza Italia. Vuole più fondi per la difesa e Crosetto parla di navi italiane a Hormuz anche senza l'ONU. Intanto litiga con la Lega sul riarmo. Ma le divisioni all'interno del governo, le parole di Meloni rassicuranti, beh, su queste seconde si concentra il Corriere della Sera, indulgente come sempre col governo, e titola Meloni sfida su tasse e salari. La Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e il PD, l'annuncio sul nucleare arriverà entro l'estate, avanti con le misure per le famiglie e le imprese, dice Meloni. L'Unità, altro che piano casa, niente per il senza tetto, un affare per chi specula, la bufala degli alloggi e il question time al Senato, il governo vanta meriti immaginari. E sul dibattito nel Premier Time anche l'Avvenire, duello sulla crescita, titola Meloni difende i risultati del governo, punta sul piano casa per aiutare le famiglie, le incertezze preoccupano l'ipotesi di una cabina di regia comune. Domani, affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran, è l'altro tema un po' che troviamo su questo e sulla Stampa, a dir la verità, cioè il viaggio del presidente statunitense in Cina per un vertice con Xi Jinping, con lui le star del capitalismo USA, da Musk ad Apple, sul tavolo gli investimenti miliardari, con Teheran la trattativa intanto langue, noi pronti a fare l'atomica. La Stampa, Trump e Xi Jinping, vertice coi miliardari, titolo di questo giornale, accompagnato dai 17 big dell'economia statunitense, l'apertura di Pechino, siamo pronti a collaborare. In apertura invece sul Sole 24 Ore le partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione. Poi a centropagina il commercio, Hormuz e Taiwan, Trump e Xi Jinping in cerca di un'intesa. Insomma si mette commercio, Hormuz e Taiwan. Tre temi, tra quali il terzo, quello di Taiwan, si è già espresso stanotte Xi Jinping. Dicendo che se ci saranno ingerenze ci potrà essere conflitto. Sull'incontro Trump-Xi Jinping, poi tutti i quotidiani ovviamente lo mettono in prima pagina, Manifesto, Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi Jinping, Trump incontra Xi Jinping in missione con le big tech, insomma lo segnalano un po' tutti i giornali. Notizie invece che li caratterizzano, abbiamo la flottiglia verso Gaza sulla prima del Manifesto, Milano procura caccia di Propal, poi il titolo. Si parla di come dopo la manifestazione 22 settembre la Digos ha eseguito 7 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora, 3 identificati e denunciati, si arriva a 50 in tutto, segnala il Manifesto. Mentre per quanto riguarda il quotidiano Repubblica decide di parlare
di Kate, quindi direttamente dalla Gran Bretagna, la principessa Kate a Reggio Emilia, il sorriso tra i bambini, e c'è la fotonotizia in prima. Abbiamo invece sul Fatto Quotidiano la Grazia Minetti: per curare il bimbo bastava il permesso. Il magistrato con 30 anni di esperienza, ovvero il giudice Pavarin, ex presidente del Tribunale di Sorveglianza, dice: se c'è un affidamento in prova esistono autorizzazioni temporanee, ancorché rare, che consentono anche all'estero. Mentre per quanto riguarda il Corriere della Sera, antivirus, virus negativi, primi esami sui casi sospetti isolati in Italia, dice il Corriere della Sera, mentre sulle pagine dell'Unità si segnalano i commenti rispetto alla morte di Bakary Sakho, maliano 35enne a Taranto: hanno ucciso un negro, punto esclamativo, esultanza sui social. Lasciamo un po' le notizie di carattere nazionale, veniamo a quelle locali. Abbiamo i vigneti in primo piano sul giornale di Brescia dopo la grandinata di martedì. Si teme per la produzione, si contano i danni, insomma. Mentre dalle pagine del Brescia Oggi si parla di una emergenza nelle residenze sanitarie per anziani, liste d'attesa infinite, aspettano in 30.000, richieste in aumento, tempi che si allungano. I fondi neri invece della banca cinese, l'apertura del Corriere della Sera a Brescia: 29 persone indagate, soldi all'estero attraverso un giro di fatturazioni false. La Guardia di Finanza di Rovato scopre un'attività di riciclaggio per 45 milioni di euro. Su questa notizia anche gli altri giornali in prima pagina, ma noi andiamo a vedere anche quelle che sono i titoli della prima del giornale di Brescia. Rischio radon in 19 comuni, su altri 10 si indaga a fondo. Brescia Oggi invece: l'orso va a spasso nella baita e si concede anche uno spuntino. A Cimbergo è accaduto, di un orso immortalato nel cortile di una baita a Cimbergo in Val Camonica. Mentre per quanto riguarda il piano aria, la loggia Da un taglio allo smog a Brescia ha presentato un nuovo piano aria clima, 31 azioni per trasformare la città e ridurre le emissioni del 55%. Microplastiche nei pesci del Garda, dal Corriere della Sera Brescia, allarme del WWF. Prima volta presenza di microplastiche anche nei pesci del Garda. 150 esemplari, l'avarello, l'alborella, il persico. L'80% contiene frammenti di plastica inferiori ai 5 mm, una media di 5-10 particelle per esemplare. L'inquinamento, insomma, anche nel più grande lago italiano. Altro da segnalare non c'è, noi quindi ci salutiamo, noi ci lasciamo con un po' di musica, storia di classe. Ci ritroviamo come sempre alle 7:20 col giornale radio di stamattina.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Sviluppare le lotte di classe, organizzare il proletariato, iniziare la resistenza armata, costruire l'armata rossa.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen.
3: Il 14 maggio 1970, con la liberazione di Andreas Bader da parte di Ulrike Meinhof, la Germania scopre la RAF, acronimo di Armee Fraktion. La RAF è un gruppo terroristico di estrema sinistra che ha come fine ultimo l'insurrezione armata. La RAF instaurerà rapporti con organizzazioni terroristiche di estrema sinistra in altri paesi, come le Brigate Rosse in Italia e Action Directe in Francia. La RAF viene anche chiamata Banda Bader-Meinhof, dal nome dei due principali leader.
4: Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, fondarono il 14 maggio del 1970 la Roth Armee Fraktion, frazione dell'Armata Rossa. Siamo in Germania. Conosciuta come Banda Bader-Meinhof dal nome dei due fondatori, fu un'organizzazione che si autodefinì gruppo di guerriglia urbana comunista e antiimperialista. Fu attiva in Germania tra il 70 e il 1993 e si sciolse formalmente nel 98.
5: Ora vada verso l'uscita. Verrà con noi.
6: Ma sei impazzito?
5: Lei adesso è prigioniero della RAF.
6: Voi siete pazzi!
4: La Roth Armee Fraktion fu responsabile di numerose azioni dirette di lotta armata, specialmente nell'autunno del 77, che portarono a una crisi nazionale conosciuta con il nome di autunno tedesco. Uccisero più di 30 figure di spicco in campo politico ed economico, o i rispettivi autisti, o guardie del corpo, o poliziotti, o agenti di dogana, o soldati statunitensi. 24 membri simpatizzanti della RAF sono stati invece uccisi dalla polizia o dai servizi segreti tedeschi. Si sono evidenziate tre fasi storiche dell'organizzazione: la prima generazione di Bader e di Meinhof, la seconda generazione della RAF, che cominciò a metà anni 70 e fu caratterizzata dall'ingresso nel gruppo di elementi del Collettivo Socialista dei Pazienti, infine la terza generazione, quella degli anni 80 e 90.
3: 7 aprile 1977. Questa mattina il comando Ulrike Meinhof ha giustiziato il procuratore capo Siegfried Buback. Buback era direttamente responsabile dell'omicidio di Holger Mainz, Siegfried Hausner e Ulrike Meinhof. Nella sua funzione di procuratore capo federale, ha organizzato e diretto le loro esecuzioni.

0: Sotto la regia di Bubak, il 9 novembre 1974 è stato assassinato Holger con una sistematica sottoalimentazione. Sotto la regia di Bubak, il 9 maggio 1976 è stata giustiziata Ulrike Meinhof dall'apparato di sicurezza statale. La sua morte è stata fatta passare per suicidio con il chiaro scopo di annientare l'idea politica per la quale combatteva. Noi impediremo che i nostri combattenti, reclusi nelle carceri della Germania occidentale, vengano assassinati, perché la Procura federale non è in grado di affrontare la loro decisione
1: di non smettere di combattere.

7:20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo giovedì mattina. Donald Trump, presidente statunitense, è arrivato a Pechino, sta incontrando Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, accogliendolo nella grande sala del popolo. Xi Jinping ha detto anche a Trump di essere felice per questa visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Sul tavolo infatti ci sono diversi dossier, tra quelli quello sulla guerra in Iran. In Pechino però non sembra aver fretta di chiudere. Intanto però la Cina avverte Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in maniera errata. La portavoce del governo di Taiwan, Michelle Lee, come riferito dai media taiwanesi, ha riferito che gli Stati Uniti avrebbero invece espresso un chiaro e fermo sostegno a Taiwan. E oltre al capitolo geopolitico, le agende dei due uomini sono ricche di nodi da sciogliere, dalla corsa per l'egemonia sull'intelligenza artificiale alle esportazioni dei terre rare. Israele però intanto, nel silenzio generale, continua i massacri invece in Libano. 21 morti nelle ultime 24 ore, sono 31.000. Dal 2 marzo scorso, mentre via terra a sud continuano gli scontri con Hezbollah. Un altro drone intanto è stato lanciato su una base UNIFIL con i militari italiani in Libano e non si registrano feriti. Per questo però il presidente Mattarella ha scritto a quello israeliano Herzog parlando di attacchi inaccettabili. Intanto Israele continua ad attaccare anche Gaza, ieri l'ennesimo palestinese ucciso dopo un attacco israeliano contro il campo profughi di Nuseirat. Intanto Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione di Donald Trump. In un post su X ha riferito Albanese che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti nel difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno. Intanto Global Summit Flottiglia pronta a salpare domani con un convoglio imbarcazioni diretto a Gaza dal porto di Marmaris in Turchia, in provincia di Mugla, vicino all'isola greca di Rodi. Sono 54 le imbarcazioni e 500 gli attivisti pronti a rompere il blocco al quale è costretta la popolazione di Gaza. Intanto la mobilitazione invece in Italia per Gaza viene repressa, nuova ondata contro le mobilitazioni dell'autunno scorso, in particolare quella del 22 settembre, lo sciopero generale per la Palestina con i sindacati di base a Milano. 7 le persone ai domiciliari, 3 gli obblighi di dimora e con duplice presentazione alla polizia giudiziaria e 10 i denunciati. In totale l'operazione repressiva portata avanti dalla Digos milanese vede 50 persone coinvolte. Guerra in Ucraina con un attacco sulla capitale Kiev. Nel quartiere di Darnitsky è in corso un'operazione di ricerca e soccorso, ha detto il sindaco della città Klitschko, a seguito di un attacco con droni e missili balistici condotto dalle forze armate russe proprio sulla capitale dell'Ucraina. E a chiudere la bagarre al Senato al Question Time con Giorgia Meloni, tensioni geopolitiche che incidono sulla crescita, ha cercato di giustificare la Premier smorzando i toni di fronte ai disastri prodotti dal suo governo. Inizialmente ha aperto poi anche alle opposizioni, che dice quelle che vogliono almeno collaborare per l'interesse nazionale, schiacciando quindi l'occhio a Calenda. Scontro anche con Renzi, che paragona invece il governo alla famiglia Adams. Volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse ed insulti c'è poco di cui parlare, dice Meloni, il tutto anche per nascondere i litigi che si registrano.

0: sono dentro la sua maggioranza. C'è infatti forte tensione sulla nomina del presidente della Consob. Rinuncia il sottosegretario Freni e la Lega sbotta. Non cediamo al veto di Forza Italia, mentre da Forza Italia stessa dicono è prevalsa la linea di Tajani. È tutto con il giornale radio in breve, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi ci ritroviamo in studio con alcuni degli approfondimenti della mattina, alcuni contributi. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Cominciamo con ricordarvi come ogni giovedì la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. Appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Venerdì 15 maggio il magazzino 47 vi aspetta per le consuete iniziative, dalle 15.30 il mercato 47 con prodotti biologici e artigianali, dalle 17.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dalle 20 la cena sociale, piatto di risotto al vino rosso, il centro sociale magazzino 47 in via Industriale numero 10. Cum Panis, laboratorio di panificazione al magazzino 47. Il magazzino propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alle condivisioni. Gli incontri saranno giovedì 21 maggio dalle 19.30 alle 22.30, giovedì 4 giugno dalle 19.30 alle 22.30, sabato 13 giugno dalle 15 in poi il forno aperto. Il contributo libero e consapevole, iscrizioni e informazioni, scrivere a info@magazzino47.org, laboratorio tenuto da Paolino Paolo Zani. No alla guerra, fermiamo il massacro, aumentiamo i salari. Sabato 16 maggio alle 14.30 a Milano, il concentramento in piazzale 24 maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Per partecipare da Brescia, l'appuntamento alle 13, la stazione dei treni. Inventari superiori, festival dei laboratori, degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile, questo giovedì 14 maggio, l'appuntamento è con Odissei 26 del liceo Arnaldo, alle 20.30 al teatro Borsoni. Io sono così, identità, coraggio, libertà, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, alle 20.30 al Salone Ghisleri di Piazza Trento a Ghedi. Rita, la mamma dei diritti di tutte le persone, in ricordo dell'attivista Rita De Santis, la presentazione dell'associazione Agedo che ha contribuito a fondare attraverso le parole della collega Bruna Dallabona, attivista Agedo, e la partecipazione dei figli Italo e Luca Testa. Seguire la rappresentazione teatrale a cura delle ragazze e dei ragazzi del gruppo Camminanti. Proiezioni cinematografiche al Nuovo Eden di questo giovedì 14 maggio alle 18.30, proiezione del film Il Caso 137. Alle 21 persona, alle 18 per te. Paio di anticipazioni, elogio alla diserzione, venerdì 15 maggio dalle 18.30 al circolo sul palco di Malegno, Gerardo Ferrara, voce errante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster, letture di Ada Rosa di Pietro. Divisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. Ricordiamo anche la Garda Street Parade, sabato 16 maggio, l'appuntamento alla stazione di Desenzano della Garda con il concentramento a partire dalle ore 15. Tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Bene, Radio Onda d'Urto, ricordiamo anche come sostenerci quindi col 5 per 1000, non solo, potete anche abbonarvi alla nostra e vostra emittente come sempre, anche quando non siamo in campagna abbonamenti, anche oggi. Tracy Chapman ci accompagna tra poco invece alle iniziative per la Nakba. 16 maggio a Milano, manifestazione nazionale per la Palestina, ricorda la Nakba, combatti il sionismo, verso poi lo sciopero generale del 29 maggio. Avremo Youssef tra poco di Giovani Palestinesi d'Italia, una delle realtà organizzatrici. Parleremo un po' con lui di questa iniziativa di Sa.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Youssef, dei giovani palestinesi d'Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Dunque, per sabato 16 maggio a Milano è stata organizzata una manifestazione nazionale per la Palestina verso lo sciopero generale del prossimo 29 maggio. Ricorda la Nakba, combatti il sionismo, questo è un po' lo slogan, il titolo di questa giornata. Io parto chiedendoti di presentare a chi ci sta ascoltando questa mobilitazione e perché è importante partecipare.
1: Allora, sì, come accennavi, appunto, questa sarà una grande manifestazione nazionale che stiamo organizzando con tutte le forze sociali, politiche, sindacali, come si è fatto anche negli ultimi anni dopo il 7 ottobre, e questa è una data fondamentale, appunto, perché cade nel contesto della giornata della Nakba, che è il 15 maggio. Che ricorda appunto la catastrofe, o meglio l'inizio della catastrofe per il popolo palestinese. La Nakba, appunto, è iniziata simbolicamente il 15 maggio del 1948 con la pulizia etnica e il genocidio del popolo palestinese dalle proprie case, e ricorda la Nakba per noi vuol dire ricordare che oggi ancora la Nakba continua a Gaza, continua in Cisgiordania, continua in tutta la Palestina occupata, ma anche in Libano, come vediamo appunto con degli attacchi e l'invasione di terra da parte dell'entità sionista, ma anche in Siria e in tutto il contesto della regione del mondo arabo. E quindi per noi ricordare la Nakba oggi vuol dire proprio ricordarci che c'è ancora e che continua. E appunto bisogna combattere il sionismo, e questo è il nostro motto per questa piazza nazionale. E questa piazza, appunto, è una piazza che rivendica delle richieste molto chiare, prima fra tutte appunto il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, tra cui il diritto al ritorno, il diritto alla resistenza contro l'occupazione e il diritto all'autodeterminazione. E poi appunto richiesta sicuramente importante quella della liberazione dei prigionieri palestinesi in Italia e nelle prigioni sioniste e in tutto il mondo, e infine invece un embargo popolare, un embargo contro appunto il sistema militare e appunto genocidario sionista, che deve partire appunto da qui, dall'Italia, e appunto per questo rilanciamo anche lo sciopero del 29 maggio, che sia appunto una data di organizzazione dal basso per appunto un embargo popolare di blocchi e scioperi in tutto il paese.
0: Ecco, tra l'altro arrivano adesioni da tutta Italia, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: Ecco, tra l'altro noi stiamo facendo questa intervista proprio nel momento in cui stanno uscendo le notizie di una nuova tornata di notifiche di misure cautelari e denunce legate alla manifestazione del 22 settembre, quando a Milano scesero in piazza centinaia di migliaia di persone. Ecco, quindi è l'ennesima dimostrazione di come il movimento per la Palestina contro il genocidio sia di nuovo colpito.
1: Sì, assolutamente. Infatti, ovviamente, oltre a dichiarare la nostra piena solidarietà a tutte le persone colpite dalla repressione, a partire appunto dai prigionieri palestinesi, ma anche da chiunque appunto si sia con il proprio corpo e le proprie possibilità messo in campo contro questo sistema di repressione imperialista, appunto ci ricorda ancora una volta lo Stato che è sempre presente contro qualsiasi tipo di stanza che portiamo. Quindi per noi, anzi, questo è un momento per il quale dovremmo rilanciare fortemente mobilitazioni proprio anche per la liberazione di chiunque sia stato accusato o imprigionato per motivi e fatti politici, e questo appunto è un momento importante in cui non bisogna mollare come appunto lo Stato vorrebbe che facessimo.
0: Youssef, dei giovani palestinesi d'Italia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie, ci vediamo in piazza. Ricordo solo che appunto la piazza sarà in piazza 24 Maggio a Milano alle ore 14:30 il 16.
2: Appuntamento quindi di Milano 14:30 sabato pomeriggio.

0: Allora, andiamo ad unire insieme all'iniziativa presentata a Youssef dei giovani palestinesi d'Italia, una delle realtà organizzatrici, anche le altre, ce ne sono davvero tante. Ieri, tra l'altro, si è tenuta una conferenza stampa a Milano proprio per presentare l'iniziativa del 16 maggio. CUB, Comunità Palestinese in Italia, Global Summit Flottiglia. Allora, andiamo a proporvi gli interventi che abbiamo ripreso dalla conferenza stampa anche di ieri pomeriggio.
1: Sabato 16 Milano tornerà in piazza per l'ennesima volta con una manifestazione nazionale contro l'omicidio, il genocidio di Gaza, contro l'attacco alla flottiglia che viene ripetuto sistematicamente e per i diritti dei lavoratori.
2: Ricordiamo sabato dove e a che ora?
1: Sabato 16 alle ore 14:30 da piazza 24 maggio a Milano.
3: Noi sabato, il 16 maggio, scenderemo proprio per una manifestazione, ma questa manifestazione in questa volta che accade esattamente il giorno precedente, cioè il 15 maggio, diciamo la Nakba, la catastrofe del popolo palestinese, dove nel 1948 hanno raso al suolo gli israeliani e il sionismo 520 villaggi, poi facendo diversi massacri, e oltre questo sono stati espulsi 850.000 palestinesi. Dall'altra parte, che è la vergogna in questo mondo, che il 15 maggio Israele festeggia la sua indipendenza. Guarda che la contraddizione internazionale di senso: hai fatto dei massacri, hai distrutto dei villaggi e hai il coraggio di fare proprio una festa della indipendenza. Indipendenza in questa maniera proprio è una cosa che fa ridere, davvero. Che
4: carcerieri israeliani hanno detto al nostro compagno Saif Abukashek, mentre era nelle carceri israeliane, che il nostro lavoro come società civile è peggio di una bomba. Questo ci fa capire quanto sia importante, soprattutto in questo momento di rinnovato silenzio su quello che sta succedendo in Palestina, quanto sia importante il nostro lavoro come società civile, con i sindacati, con le associazioni, con le persone che hanno voglia di mobilitarsi. Questo è un momento estremamente importante, e non è solo importante per la Palestina, ma per tutti noi.
5: È importante perché in questo momento c'è un silenzio assordante sulla questione palestinese, in particolare sul genocidio che prosegue a Gaza e prosegue anche in Cisgiordania, dove i coloni ormai ogni giorno compiono qualche efferatezza, spogliano i palestinesi dalla loro terra. E quindi è importante soprattutto perché tutti noi siamo coscienti che non possiamo aspettarci in questa fase che intervengano i vari governi, che sono non solo silenti, complici. I governi occidentali sono complici di questo genocidio che sta proseguendo.
2: E c'è anche una novità che è importante. Cos'è accaduto questa mattina?
4: Sì, sempre nel filone della repressione che vediamo a livello internazionale, ma anche soprattutto sul suolo italiano, stamattina sono arrivate altre 24 denunce relative alla manifestazione del 22 settembre e del 16 settembre. Questo in continuità con gli atti di repressione che si sono visti negli ultimi mesi.
2: Ma denuncia per cosa? Di cosa vi accusano?
4: Dobbiamo ancora scoprire, perché è una novità, è molto fresca, quindi non ho i dettagli, però è chiaro che queste denunce stanno arrivando tempestivamente, perché sappiamo che i tempi di solito sono molto più lunghi, e arrivano, come l'altro gruppo di denunce, a pochi giorni dalla manifestazione nazionale. Quindi direi che questo tempismo è abbastanza interessante da osservare rispetto a quello che è l'atteggiamento di repressione nei confronti del movimento della società civile in questo momento storico.

Bene, bene, bene, bene, bene. Allora, avete sentito un po' le iniziative, no? Erano Walter Montagnoli, Enrico Baroni, Kader Tamini della comunità palestinese in Italia e l'ultimo intervento avete sentito prima, Margherita Danetti della Global Sumud Flottiglia. Bene, allora, andiamo con la musica, la stavate sentendo, Battito con la sua Fire. Tra poco le prime pagine dei giornali di questo giovedì mattina, rimanete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 0208462014. Se la memoria non aiuta, basta andare su radioondadurto.com.

7:55 minuti, Radio Onda d'Urto, eccoci con le prime pagine dei giornali di questa mattina. È il governo Meloni a tenere banco su gran parte dei quotidiani, poi c'è anche l'incontro Trump-Xi Jinping, il volo del presidente statunitense a Pechino, sbarcato nella notte, ci sono già le prime agenzie che andremo anche magari a riassumere un po'. Ma al di là di questo, partiamo dal governo. E Meloni che ieri in quello che è definito il Premier Time, una sorta di question time al Senato dove si pongono le interrogazioni di maggioranza, di opposizione, manca tanto, il titolo del manifesto, mostra Meloni di non avere idee per affrontare la crisi, sostiene questo giornale, faccio io pure la spesa, vedo tanto affetto, assicura lei, ma anche la presa sulla coalizione si allenta e la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Commento di Colombo poi dal titolo La debolezza di una ex premier forte. Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, si concentra su questo aspetto, su Freni che rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, la Consob appunto, era in quota Lega, Forza Italia sostiene di aver vinto perché non lo voleva, insomma la premier al Senato, dialogo con chi vuole il bene all'Italia e la Schlein però parla di governo fallito. Fatto Quotidiano, a me m'ha rovinato la guerra, è il titolo del Fatto Quotidiano con la faccia di Giorgia Meloni. Le solite scuse, sostiene il Fatto Quotidiano, in colpa al conflitto, pure il super bonus. Nel Premier Time balle sulla crisi e un appello a Calenda che si offre, le destre sono divise. E salta appunto la figura di Freni per Consob e Conte dice no ad alcun inciuccio con Forza Italia. Tanto sul tema guerra poi si segnala Crosetto, le navi italiane ad Hormuz anche senza l'ONU ed è lite con la Lega sul riarmo. E anche un po' tutte le spaccature interne alla maggioranza. Più indulgente, decisamente come lo è da quando si è insediato il governo il Corriere della Sera, Meloni sfida su tasse e salari, più asciutto, la Premier in Senato, porte aperte al confronto ed è scontro con Renzi e col PD, si segnala così. L'annuncio, insomma, delle parole ieri di Meloni è l'annuncio, che questo viene messo in evidenza sul Corriere della Sera, di una legge sul nucleare entro la prossima estate, avanti con le misure per famiglie ed imprese. L'Unità anch'essa su Meloni, altro che piano casa, niente per i senza tetto, un affare per chi specula, la bufala degli alloggi e il question time al Senato, il governo vanta meriti immaginari e Giorgia bleffa anche su tasse e su lavoro, questo dall'Unità. Avvenire, duello sulla crescita, il titolo d'apertura, un Premier Time burrascoso lo definisce il Quotidiano Cattolico. Meloni difende i risultati del governo, punta sul piano casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano e c'è l'ipotesi di una cabina di regia comune. Segnala in questo caso l'Avvenire, mentre per quanto riguarda il Domani, ed è qui che cominciano le aperture con invece Donald Trump, affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran. Presidente statunitense a Pechino per il vertice con Xi Jinping, con lui le star del capitalismo statunitense. Anzi, la verità è l'edizione, abbiamo visto ora, stavo guardando l'edizione di ieri del Domani, quindi la lasciamo a pie mani. L'apertura oggi è su Trump e Xi Jinping invece della Stampa, vertice coi miliardari, Donald Trump in Cina accompagnato da 17 big dell'economia, l'apertura di Pechino, siamo pronti a collaborare. Per quanto riguarda invece il quotidiano politico-economico-finanziario, cioè il volto dei due presidenti che si osservano, commercio, Hormuz e Taiwan, i tre temi insomma messi al centro del bilaterale in Cina, Trump e Xi Jinping sono in cerca di un'intesa, secondo il Sole 24 Ore, che però decide di aprire con le partite IVA. Più tempo per il concordato, è stata allentata una stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione. Ritorneremo poi su questo giornale per altre notizie, ma andiamo a vedere, continuiamo con l'incontro Trump-Xi Jinping, il manifesto decide di mettere in evidenza
Punto i tre temi, commercio, Taiwan e Iran, nessun pedaggio nello stretto di Hormuz. Trump arriva a Pechino per il vertice, il cuore dell'incontro però resta il commercio. Sul tavolo anche però Taiwan, ricorda. Intanto in Iran continua il conflitto, sommerso, né pace ma nemmeno guerra aperta. Il rialzo del prezzo del carburante ha già colpito il settore aereo che da anni in crisi. Per quanto riguarda invece il quotidiano Repubblica, Trump incontra Xi Jinping in missione con le Big Tech, titola Maurizio Molinari, il suo articolo poi I destini incrociati, Iran, commercio, intelligenza artificiale, il summit, queste, vede queste priorità tra i due grandi rivali accomunati da una competizione su ogni fronte, ma anche dal bisogno di affrontare insieme un'incertezza di carattere globale. Poi c'è un'intervista di Repubblica a Bernie Sanders che dice Trump è pericoloso quanto Putin. Dal Fatto Quotidiano invece Trump va in Cina per i maxi accordi, l'Unione Europea un vaso di coccio, viene definita così dal Fatto Quotidiano, che poi si concentra sulla flottiglia che riparte e rischia subito l'abbordaggio dell'IDF, voci dall'assemblea in Turchia e su anche la flottiglia verso Gaza, il manifesto che però si concentra anche su un'azione repressiva, solidarietà alla Palestina a Milano. Milano procura caccia di Propal, è il titolo. La procura mette altri manifestanti ai domiciliari, il terzo blocco di provvedimenti per gli scontri alla manifestazione del 22 settembre è il più duro. La Digos ha eseguito 7 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e firma nei confronti di 6 italiani e 4 stranieri, 10 in tutto tra identificati e denunciati. Si arriva adesso a oltre 50 persone. Sotto inchiesta a Milano per la giornata di sciopero generale, la grande giornata del 22 settembre scorso. Mentre per quanto riguarda il petrolio, andiamo alla crisi energetica, dal manifesto l'Unione Europea pensa alle trivellazioni, allarme dell'AIE, un calo record per le scorte di petrolio in Europa, quindi cresce il panico sulla penuria e si guarda ai giacimenti potenziali, Cipro e Romania in testa, mentre cresce la dipendenza da GNL statunitense all'80% nel 2028, sarà secondo le previsioni, e prosegue l'importazione di gas russo, aumentano le emissioni di CO2, segnala il manifesto. Da segnalare poi da questo giornale abbiamo diversi approfondimenti sulla Palestina. C'è il ricordo di Ali Rashid, innanzitutto un anno fa morto Ali Rashid nel giorno dell'anniversario della Nakba, e il ricordo viene tracciato da Tommaso Di Francesco in un articolo dal titolo Ali Rashid, la Palestina dentro, e andando proprio alla vigilia della marcia delle bandiere, momento clou delle celebrazioni dell'ultradestra israeliana nel giorno di Gerusalemme, così viene definito, il manifesto segnala come il ministro per lo sviluppo delle aree periferiche di Israele, Yitzhak Wasserhauf, ha entrato sulla spianata della moschea di Al-Aqsa e ha pregato in violazione proprio dello status quo del sito, terzo luogo sacro dell'Islam. E andiamo così anche ad altre notizie che ci portano sulle pagine del Fatto Quotidiano al tema che ci porta in qualche modo alla politica legata al tennis e poltrone, gli internazionali di Roma vanno ai melones, titola il Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda il Corriere della Sera invece, virus negativi, primi esami sui casi sospetti isolati in Italia, mentre il quotidiano L'Avvenire, in taglio alto, lancia un allarme, così lo definisce, le difficoltà dovute al blocco americano a Cuba, operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba.
60 secondi, tanto ci ha messo il generatore ad entrare in funzione dopo l'interruzione di energia, ma l'intervento non era finito. A Yuri l'idea è venuta d'istinto e si è sfilato dalla tasca il cellulare, incredibilmente carico, ha illuminato le mani del chirurgo nella sala operatoria del Calisto Garcia, il principale ospedale dell'Havana. Le difficoltà per le carenze che sta registrando l'isola, l'ultimo blocco dei flussi di petrolio dall'estero ha fatto precipitare la situazione anche dal punto di vista medico, segnala il quotidiano L'Avvenire quest'oggi. Poi per quanto riguarda invece gli altri giornali, Sole 24 Ore sul petrolio segnala due notizie. Innanzitutto abbiamo sul tema petrolio, offerta in caduta per le scorte di greggio, un calo a ritmo di record d'allarme dell'AIE per il blocco di Hormuz. Mentre negli Stati Uniti i prezzi alla produzione salgono del 6%, i raid israeliani poi vengono anche sottolineati da Sole 24 Ore stamattina, almeno 12 morti alla vigilia dei colloqui. Queste un po' le notizie che troviamo dai quotidiani nazionali di questa mattina. Vediamo adesso insieme quelli locali bresciani. Se dal giornale di Brescia si apre con notizie internazionali, cioè la visita di Trump in Cina. Per quanto riguarda le notizie locali, si va alla grandine e ai danni. Lunedì la grandinata che ha colpito il bresciano, soprattutto la Franciacorta, quindi vigneti flagellati, si teme per la produzione, è il titolo. Poi un'altra notizia in evidenza, il radon e il rischio di questo materiale, di questo gas radioattivo. Rischio radon in 19 comuni, su altri 10 si indaga a fondo. Oltre 500 la lista per la radioattività, insomma il rischio che sta vivendo anche la provincia di Brescia. Lì si è tenuto un convegno all'Università degli Studi. Poi per quanto riguarda invece il Brescia Oggi, l'apertura è sui posti che mancano nelle RSA, nelle residenze sanitarie per anziani. Invecchiamento della popolazione, l'aumento dei bisogni sociosanitari fanno esplodere la domanda di posti nelle RSA, 30.000 in lista d'attesa a Brescia, costi e tempi sempre più impegnativi, numerosi servizi sotto pressione, salgono le richieste per Alzheimer e per demenze. Mentre altre segnalazioni dal Brescia Oggi, abbiamo un orso a spasso nella baita di Cimbergo, si concede anche uno spuntino, mentre sulla loggia il piano aria dà un taglio allo smog. È presentato il nuovo piano aria e clima, o meglio le iniziative che verranno pubbliche, che verranno fatte nelle prossime settimane, 31 azioni per trasformare la città e ridurre per il 55% le emissioni. Il percorso approderà in consiglio dopo l'iter in commissione, ricorda il Brescia Oggi. Mentre alle Tre Torri sigilla un locale, un'attività di ristorazione alle Tre Torri, il parco, insomma, le Tre Torri, la zona intorno ai tre grattacieli nella zona di Brescia sud-ovest, è stata sospesa dopo delle carenze igienico-sanitarie e irregolarità riscontrate dai carabinieri, elevate sanzioni per 26.000 euro. Chiudiamo con il dorso bresciano del Corriere, che apre invece con fondi neri della banca cinese. 29 persone indagate, soldi all'estero tramite un giro di fatturazioni false. Altra notizia poi, il radon che vedevamo prima. Così Vobarno e Ghedi hanno affrontato l'emergenza radon, 19 comuni dove il livello di gas resta desta preoccupazione. Microplastiche poi nei pesci del Garda, allarme del WWF, una ricerca dell'Università di Milano documenta la presenza di microplastiche anche nei tessuti dei pesci del Garda. Mentre si ci concentra anche sugli studentati, ecco l'età dell'oro degli studentati, 320 posti letto in città. In autunno saranno disponibili 320 posti tra Campus in via Corsica e Oma in via Milano, realizzate in tempi record grazie ai finanziamenti PNRR che garantiscono affitti calmierati solo però per 3 anni. Unibs accelera sul grande studentato di Viale Europa in trattativa per comprare Villa Grasselli dalle Ancelle della Carità per 3 milioni di euro. Questo per quanto riguarda quindi anche il Corriere della Sera Brescia. Chiudiamo così anche con i quotidiani locali di questa mattina. Le prime pagine torneranno come sempre alle 9:15 minuti nella rassegna stampa vera e propria, anticipata alle 8:30.
minuti invece dalle anticipate alle 8:30 minuti dalla rassegna stampa di carattere nazionale di quest'oggi. Andiamo con la musica, storia di classe, e poi ci ritroviamo come sempre con il giornale radio delle 8:20.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Sviluppare le lotte di classe, organizzare il proletariato, iniziare la resistenza armata, costruire l'armata rossa.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen.
3: Il 14 maggio 1970, con la liberazione di Andreas Bader da parte di Ulrike Meinhof, la Germania scopre la RAF, acronimo di Armee Fraktion. La RAF è un gruppo terroristico di estrema sinistra che ha come fine ultimo l'insurrezione armata. La RAF instaurerà rapporti con organizzazioni terroristiche di estrema sinistra in altri paesi, come le Brigate Rosse in Italia e Action Directe in Francia. La RAF viene anche chiamata Banda Bader-Meinhof, dal nome dei due principali leader.
4: Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Horst Mahler, fondarono il 14 maggio del 1970 la RAF, Armee Fraktion, frazione dell'Armata Rossa. Siamo in Germania. Conosciuta come Banda Bader-Meinhof dal nome dei due fondatori, fu un'organizzazione che si autodefinì gruppo di guerriglia urbana comunista e antiimperialista. Fu attiva in Germania tra il 70 e il 1993 e si sciolse formalmente nel 98.
5: Ora vada verso l'uscita. Verrà con noi.
6: Ma sei impazzito?
5: Lei adesso è prigioniero della RAF.
6: Voi siete pazzi!

0: Rotterdam Army Faction fu responsabile di numerose azioni dirette di lotta armata, specialmente nell'autunno del 77, che portarono a una crisi nazionale conosciuta con il nome di autunno tedesco. Uccisero più di 30 figure di spicco in campo politico ed economico, o i rispettivi autisti, o guardie del corpo, o poliziotti, o agenti di dogana, o soldati statunitensi. 24 membri simpatizzanti della RAF sono stati invece uccisi dalla polizia o dai servizi segreti tedeschi. Si sono evidenziate tre fasi storiche dell'organizzazione: la prima generazione di Bader e di Meinhof, la seconda generazione della RAF, che cominciò a metà anni 70 e fu caratterizzata dall'ingresso nel gruppo di elementi del collettivo socialista dei pazienti, infine la terza generazione, quella degli anni 80 e 90.
1: 7 aprile 1977. Questa mattina il comando Ulrike Meinhof ha giustiziato il procuratore capo Siegfried Buback. Buback era direttamente responsabile dell'omicidio di Holger Mainz, Siegfried Hausner e Ulrike Meinhof. Nella sua funzione di procuratore capo federale, ha organizzato e diretto le loro esecuzioni.

0: Sotto la regia di Bubak, il 9 novembre 1974 è stato assassinato Holger con una sistematica sottoalimentazione. Sotto la regia di Bubak, il 9 maggio 1976 è stata giustiziata Ulrike Meinhof dall'apparato di sicurezza statale. La sua morte è stata fatta passare per suicidio con il chiaro scopo di annientare l'idea politica per la quale combatteva. Noi impediremo che i nostri combattenti, reclusi nelle carceri della Germania occidentale, vengano assassinati, perché la Procura federale non è in grado di affrontare la loro
1: decisione di non smettere di combattere se non costringendoli all'autoeliminazione. Comando Ulrike Meinhof.
2: Il 20 aprile 1998, una lettera dattiloscritta di 8 pagine, in tedesco, firmata Raff e con il caratteristico simbolo della pistola mitragliatrice sopra una stella rossa, fu inviata via fax all'agenzia di stampa Reuters. La lettera dichiarava lo scioglimento del gruppo.

Lunch Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è Crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Radio Nadurto, 8 e 20 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo giovedì mattina. È arrivato a Pechino il presidente statunitense Trump, sta incontrando Xi Jinping. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese accogliendolo nella grande sala del popolo. Xi Jinping ha detto inoltre a Trump di essere felice per questa visita in un momento nel quale il mondo si troverebbe ad un bivio, dice, aggiungendo che la Cina si aprirà ancor di più al mondo. Questo parlando alla delegazione di 17 super imprenditori statunitensi che hanno accompagnato Trump. Le porte della Cina verso il mondo si apriranno sempre di più e le aziende americane godranno di prospettive ancor più rose nel nostro paese, ha detto Xi Jinping. Sul tavolo per

0: Andiamo oltre il capitolo geopolitico. In cima all'agenda dei due uomini ci sono diversi altri nodi da sciogliere: il commercio, la corsa per l'egemonia sull'intelligenza artificiale e le esportazioni di terre rare. E in questo clima invece ci spostiamo in Medio Oriente, dove Israele continua i massacri in Libano. 24 ore ieri ha fatto 21 morti e ormai sono oltre 3.000 dal 2 marzo. Via terra, a sud, continuano intanto gli scontri con Hezbollah e un altro drone si è abbattuto su una base UNIFIL con i militari italiani in Libano. Non si registrano però feriti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto al suo omologo israeliano Herzog parlando di attacchi inaccettabili da parte di Israele. Israele che intanto continua ad attaccare anche Gaza, ieri l'ennesimo palestinese ucciso dopo un attacco contro il campo profughi di Nuseirat. E Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Lo ha annunciato con un post nella quale riferisce che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Ha ringraziato quindi figlio e marito per essersi fatti avanti nella sua difesa e tutti coloro che hanno fornito aiuto in base alla considerazione che insieme siamo uno. E in tema di solidarietà alla popolazione palestinese, Global Sumud Flottiglia è pronta a salpare con un convoglio di imbarcazioni diretto a Gaza dal porto di Marmaris in Turchia sud-occidentale, non lontana da Rodi, isola greca. 54 le imbarcazioni e circa 500 gli attivisti che intendono rompere il blocco al quale è costretta la popolazione di Gaza. In Italia intanto è arrivata una nuova ondata repressiva contro le mobilitazioni dello scorso autunno, in particolare lo sciopero generale del 22 settembre a sostegno della Global Sumud Flottiglia. Lo sciopero generale per la Palestina e i sindacati di base viene attaccato dalla procura milanese. A Milano sono 7 persone domiciliari e 3 obblighi di dimora, quelli decretati ieri con duplice presentazione tra l'altro alla polizia giudiziaria. 10 altri denunciati, portando a 50 il numero di persone coinvolte dopo le indagini della Digos. Torniamo agli esteri, andiamo in Ucraina, è in corso un'operazione di ricerca e soccorso nella capitale Kiev, nel quartiere di Darnitsky, dopo il crollo di un edificio che vede intrappolate diverse persone. A scriverlo su Telegram il sindaco di Kiev dopo l'attacco con droni e missili balistici condotto nella notte dalle forze armate russe. A Taranto è stato individuato e fermato anche il 6° presunto componente del gruppo di giovani coinvolto nell'aggressione nella quale è stato ucciso Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella vecchia città, in Città Vecchia a Taranto. A quanto si è appreso sarebbe un 22enne ed è il secondo maggiorenne del gruppo, residente anche lui nel centro storico del capoluogo ionico. A chiudere la politica di palazzo con la bagarre ieri al Senato, al Question Time di Giorgia Meloni, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha cercato di giustificare la Premier provando a smorzare i toni di fronte ai disastri prodotti dal suo governo. Ha aperto alle opposizioni, in particolar modo Calenda, dicendo chi vuole collaborare per l'interesse nazionale è il benvenuto. Scontro anche con Renzi, invece, che paragona il governo alla famiglia Adams. Volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse di insulti c'è poco di cui parlare, ha detto Meloni, che cerca di nascondere i litigi dentro la sua maggioranza. C'è forte tensione infatti sulla nomina del presidente della Consob, ha rinunciato il sottosegretario Freni in quota Lega e la Lega appunto sbotta: non cediamo al veto di Forza Italia, mentre da Forza Italia dicono è prevalsa la linea di Tajani. È tutto con il giornale radio in breve, prossima edizione come sempre alle 11, linea che passa adesso invece all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa mattina. Un buon ascolto.
1: Agenda dei comunicati.

0: parte degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Cominciamo con ricordarvi come ogni giovedì la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Venerdì 15 maggio il magazzino 47 vi aspetta per le consuete iniziative. Dalle 15.30 il mercato 47 con prodotti biologici e artigianali, dalle 17.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dalle 20 la cena sociale, piatto di risotto al vino rosso. Il centro sociale magazzino 47 in via Industriale numero 10. Cum Panis, laboratorio di panificazione al magazzino 47. Il magazzino propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alle condivisioni. Gli incontri saranno giovedì 21 maggio dalle 19.30 alle 22.30, giovedì 4 giugno dalle 19.30 alle 22.30, sabato 13 giugno dalle 15 in poi il forno aperto. Il contributo libero e consapevole, iscrizioni e informazioni scrivere a info@magazzino47.org, laboratorio tenuto da Paolino Paolo Zani. No alla guerra, fermiamo il massacro, aumentiamo i salari. Sabato 16 maggio alle 14.30 a Milano il concentramento in piazzale 24 maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Per partecipare da Brescia l'appuntamento alle 13 alla stazione dei treni. Inventari superiori, festival dei laboratori, degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile, questo giovedì 14 maggio, l'appuntamento è con Odissei 26 del liceo Arnaldo, alle 20.30 al teatro Borsoni. Io sono così, identità, coraggio, libertà, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, alle 20.30 al Salone Ghisleri di Piazza Trento a Ghedi. Rita, la mamma dei diritti di tutte le persone, in ricordo dell'attivista Rita De Santis, la presentazione dell'associazione Agedo che ha contribuito a fondare attraverso le parole della collega Bruna Dalla Bona, attivista Agedo, e la partecipazione dei figli Italo e Luca Testa. Seguire la rappresentazione teatrale a cura delle ragazze e dei ragazzi del gruppo Camminanti. Proiezioni cinematografiche al Nuovo Eden di questo giovedì 14 maggio alle 18.30, proiezione del film Il Caso 137, alle 21 Persona, alle 18 Per te. Un paio di anticipazioni, elogio alla diserzione, venerdì 15 maggio dalle 18.30 al circolo sul palco di Malegno, Gerardo Ferrara, voce errante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster, letture di Ada Rosa di Pietro. Divisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. Ricordiamo anche la Garda Street Parade, sabato 16 maggio, l'appuntamento alla stazione di Desenzano della Garda con la concentramento a partire dalle ore 15. Tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
1: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
6: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
13: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, Radio Onda d'Urto, sono le 8:33 di giovedì 14 maggio, la rassegna stampa nazionale di oggi. In primo piano due temi, partiremo da notizie che riguardano l'Italia e in particolare il governo Meloni, in apertura su diversi quotidiani come il Manifesto, Repubblica o il Fatto Quotidiano. Su altri quotidiani invece troviamo in apertura il viaggio di Trump, e non soltanto Trump, lo vedremo, in Cina. Il tycoon incontrerà Xi Jinping, ma ci saranno anche tanti altri incontri sia a livello politico, ci saranno anche Rubio ed Exet insieme a Donald Trump, ma anche a livello economico. Infatti insieme alla delegazione del governo statunitense ci sono 17 CEO di colossi, grandi aziende statunitensi, per parlare di affari, per così dire, con il governo e con le aziende cinesi. E questi sono i due temi principali dai quali partiremo per la nostra rassegna stampa. Poi faremo molte altre segnalazioni, dal lavoro, dalla crisi industriale all'apertura del Sole 24 Ore sulle partite IVA. Parleremo della repressione contro compagne e compagni per il corteo per la Palestina dello scorso 22 settembre a Milano. Parleremo di destre reazionarie sul Domani con il punto di Gigi Riva sull'ascesa o il declino, a seconda dei paesi in Europa o negli Stati Uniti, delle destre cosiddette populiste o sovraniste, delle destre reazionarie. Avremo poi il ricordo di Ali Rashid da parte di Tommaso Di Francesco sul Manifesto. Questa è una panoramica di quello di cui ci occuperemo. Iniziamo subito dal grane del governo Meloni, partiamo dalle aperture dei tre quotidiani che decidono di scegliere questa notizia come primo piano questa mattina. Il Manifesto titola "Manca tanto", i riferimenti sono tutti o quasi al Premier Time di Giorgia Meloni ieri al Senato, nel quale Giorgia Meloni si è difesa dagli attacchi di Renzi, Boccia, Patuanelli e altri esponenti dei partiti dell'opposizione parlamentare. Allora il titolo del Manifesto è "Manca tanto" e l'immagine è proprio Giorgia Meloni ieri al Senato. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni e mostra di non avere idee per affrontare la crisi di governo. "Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto", assicura, "ma anche la presa sulla coalizione si allenta e la strada per finire la legislatura è ancora lunga". Sul Manifesto abbiamo il commento a riguardo, sullo stato di salute del governo Meloni, di Andrea Colombo, la debolezza di una ex premier forte che ora è senza rotta, dice Andrea Colombo. Repubblica, per il titolo di apertura, sceglie una delle dei motivi di frattura e tensione all'interno della maggioranza di governo, quindi una delle grane di Meloni è quella del Consob, della guida del Consob. Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata. Freni, sottosegretario all'economia leghista, rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia. La premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia. Schlein, il governo ha fallito. Vedremo che addirittura il Corriere della Sera, quindi il quotidiano, diciamo, di quelli più letti e diffusi, tra i principali quotidiani italiani, più vicino al centrodestra, quindi al governo Meloni, stamattina dà spazio a Schlein proprio per un'intervista su una pagina intera. L'altro quotidiano che apre sulle difficoltà del governo Meloni è il Fatto Quotidiano. A me m'ha rovinato la guerra, questo è il titolo di apertura, sempre con una fotografia di Giorgia Meloni ieri al Senato durante il Premier Time. Le solite scuse, dice il quotidiano di Marco Travaglio. Meloni incolpa il conflitto e pure il super bonus per la situazione. Nel Premier Time, balle sulla crisi e appello a Calenda, che soffre, si offre. Destre divise, salta Freni per il Consob, Conte dice no agli inciucci con Forza Italia, e lo dice pure Schlein, lo vedremo su Repubblica. Quindi queste sono i tre quotidiani che decidono di aprire con le difficoltà del governo Meloni. Poi abbiamo anche nel Domani, nel Corriere della Sera, degli articoli a riguardo, ma gli articoli principali li troviamo su questi tre quotidiani, su questo tema. Per segnalarvi la cronaca, il Fatto Quotidiano a pagina 2, pagina 3, in due articoli, uno di Giacomo Salvini, l'altro di Luca De Carolis, descrive proprio tutto il dibattito in Parlamento, con tanto di virgolettati. Noi lo riassumiamo andando a leggere titoli e catenacci. Meloni nervosa e a fine corsa, in crisi per la guerra e il 110%, balle e scuse, perde la calma, apre ai tra virgolette responsabili, spinge sul nucleare e scarica tutti i guai sul solito super bonus. Il commento di Luca De Carolis è che la destra dorme di noia durante il Premier Time, Calenda soffre ancora, cioè si offre ancora, Conte torna in aula dopo un periodo d'assenza e avverte niente inciucci, no a Forza Italia. Così riassume un po' il dibattito in Parlamento il Fatto Quotidiano. Nelle prime pagine interne anche Repubblica ci riassume la cronaca. Meloni sfida le opposizioni, il quadro è complesso, le porte sono aperte al confronto. Nei 90 minuti di botta e risposta al Senato, la Presidente del Consiglio risponde a una sfilza di interrogazioni dai big della minoranza. L'apertura a Calenda, l'annuncio del ritorno al nucleare. Poi ci sono alcuni virgolettati, alcune citazioni di quello che ha detto Meloni nell'articolo di Tommaso Ciriaco. Abbiamo dato risposte intervenendo sul taglio del costo del lavoro, soprattutto per i redditi medio-bassi, dice Meloni, che poi dice le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita, sulla competitività delle imprese e sul potere d'acquisto delle famiglie. Dice poi Meloni che entro l'estate sarà adottata la legge delega per la ripresa della produzione nucleare in Italia, e infine che non abbiamo aumentato le tasse, dice Meloni, le abbiamo diminuite, i precari sono calati di 550.000 unità, gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni. Queste tutte quelle che il Fatto Quotidiano, lo abbiamo visto poco fa, definisce la sfilza di balle rifilate al Senato da Giorgia Meloni. E poi ci sono alcune citazioni degli interventi dell'opposizione al Premier Time di Giorgia Meloni, pagina 3, scrive Francesco Bei, l'affondo di Renzi, siete la famiglia Adams, il Senato è diventato ieri un ring, secondo Francesco Bei di Repubblica, l'ironia del leader di Italia Viva, che definisce il governo Meloni come la famiglia Adams, gli attacchi di Boccia del PD, Lei, Meloni, risponde rivelando: sono andata a fare la spesa al supermercato sabato, ha detto Meloni, e ha detto anche non so chi di voi lo faccia, e ha detto che la gente, insomma, prova affetto nei suoi confronti, lei l'ha visto andando al supermercato. Poi Repubblica, lo dicevamo, ha scelto come apertura questa mattina, ma troviamo poi l'articolo a pagina 6 dell'edizione di questa mattina, ha scelto come principale grana per Meloni in questo momento la nomina al Consob. Siamo a pagina 6 di Repubblica. Consob, Freni si ritira dalla corsa, nuovo scontro nella maggioranza. A pesare è il veto di Tajani. Meloni non vuole andare contro il suo vice e allontana lo spettro di un rimpasto di sottogoverno. L'ira della Lega: non voteremo mai un candidato forzista. Repubblica con Giuseppe Colombo, che firma anche questo articolo di cronaca, però intervista proprio anche Federico Freni, sottosegretario leghista all'economia. Prima però vediamo la cronaca, ci spiega Colombo, Giuseppe, su Repubblica, che dopo 4 mesi di battibecchi e veti dentro la maggioranza sul suo nome, il sottosegretario leghista all'economia Federico Freni si ritira dalla partita per la presidenza della Consob. Era in pole position il favorito, a tal punto che il titolare del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, a metà gennaio aveva presentato la sua candidatura al Consiglio dei Ministri, ma Antonio Tajani aveva fermato tutto. Così: mai un politico alla guida dell'autorità per la vigilanza dei mercati finanziari. Il passo indietro di Freni matura da questo no, dalla contrarietà rilanciata e rafforzata che il leader di Forza Italia ha condiviso nelle scorse ore con i parlamentari azzurri più fidati. Con il Consiglio dei Ministri per la nomina in vista, il messaggio era indirizzato soprattutto a Giorgia Meloni. E così, annusata l'aria, il sottosegretario al MEF, al Ministero dell'Economia e della Finanza, ha deciso di tirarsi fuori. La palla, conclude l'articolo di Giuseppe Colombo su Repubblica, passa adesso a Meloni. La Premier pensa a un tecnico. Tra i nomi c'è anche quello di Donato Masciandaro, consulente di Giorgetti. Ma Salvini non vuole restare a bocca asciutta. Lo scambio Consob antitrust tra Lega e Forza Italia è saltato. Prima ancora dei nomi, la Premier cerca uno schema e la colla per provare a chiudere un'altra crepa che si è aperta nel governo. E come dicevo, poi in taglio basso di pagina 6 Repubblica abbiamo l'intervista a Federico Freni. Non voglio dividere, ma è sbagliato limitare chi fa il politico. La Premier ha preso atto della mia decisione, sono parte di una squadra e giocherò sempre per la squadra a cui appartengo. Ho la buona abitudine, risponde quando gli chiedono di cosa vorrebbe Forza Italia, di non parlare mai di chi parla troppo di me. Non farò un'eccezione stavolta. Insomma, il segretario, sottosegretario all'economia Freni, spiega le motivazioni del suo passo indietro. Sono un costruttore di ponti, di solito i problemi li risolvo, ha detto Freni a Repubblica. Andiamo ora invece sulle pagine del Manifesto. Abbiamo visto l'apertura che dice in qualche modo manca tanto, è ancora lunga alla fine della legislatura per il governo Meloni, che secondo il Manifesto scricchiola sempre di più. Per quanto riguarda la cronaca, abbiamo da una parte Andrea Carugati sulla cronaca che abbiamo visto anche sugli altri quotidiani finora, cioè sul Premier Time di Meloni ieri in Senato. Meloni avanti con zero idee, dice Andrea Carugati. Dalla sinistra solo insulti, lamenta Meloni. Persino Calenda le chiede misure d'urto contro la crisi e lei risponde: le mie ricette funzionano. A oggi, dice Meloni, l'Italia ha incassato 153 miliardi del PNRR, 117 miliardi, il 76%, un buon lavoro. I governi precedenti hanno sprecato 174 miliardi di super bonus. Invece Stefano Patuanelli dei 5 Stelle ha detto: sono stufo di sentirla parlare di super bonus, l'ultima proroga l'ha fatta questo governo nel 2023, parlate di nucleare ma non sapete dove mettere le scorie. Invece Francesco Boccia del PD ha detto: dopo 4 anni state lasciando un paese più povero e fragile, al referendum non abbiamo visto tanto consenso attorno al suo governo, come invece dice Meloni che lei vede quando va a fare la spesa, il consenso nei suoi confronti. A pagina 3 Roberto Ciccarelli ci parla sempre della vicenda Freni e del Consob. Freni si arrende ai veti, la Consob resta al buio, il passo indietro del sottosegretario all'economia. Ma noi dal Manifesto andiamo in particolare a leggere il commento, il punto della situazione sullo stato di salute del governo Meloni di Andrea Colombo, che scrive in prima pagina, inizia il suo articolo, la debolezza di una ex premier forte. Scrive Andrea Colombo: è uno di quei giorni che sembrano farlo apposta a inanellare fatti diversi, che però messi insieme compongono un'istantanea nitida, quella di un governo sopraffatto da circostanze che non aveva previsto e non era preparato ad affrontare, imbambolato al centro del ring, letargico e smarrito. Prosegue a pagina 3 del manifesto Andrea Colombo. I ministri degli esteri e della difesa relazionano in commissione sulla crisi che sta mettendo il mondo in ginocchio e l'Italia al tappeto, il blocco di Hormuz. Non dicono una sillaba che non abbiano già ripetuto un centinaio di volte. Restituiscono l'immagine di chi, non sapendo più cosa fare, si mette al riparo accodandosi alle scelte di quei volenterosi sino a ieri snobbati con sprezzante alterigia. Non è la prima volta che all'Italia capita di fare questa ingloriosa parte, solo che stavolta tocca a un governo che si era illuso e si era vantato di dare le carte e occupare la postazione centrale in cabina di regia, e a una premier che aveva sognato di giostrare a piacimento tra America ed Europa. Non è una sconfitta, è un fallimento. Il turno della stessa premier arriva nel pomeriggio, ieri, nel Premier Time al Senato. I gruppi d'opposizione interrogano, quelli di maggioranza cantano le lodi, ma la reazione dell'interrogata è identica. È un'ammissione di fatto del non avere alcuna idea di come far fronte al quadro disastroso che ha sostituito una favola bella, quella che la premier aveva raccontato e alla quale lei per prima aveva creduto. Le critiche dell'opposizione sono spesso fondate e a volte ingenerose, come nelle regole di questo gioco. Ma a confermare la diagnosi d'allarme rosso è la stessa Meloni. Non che ammetta responsabilità di sorta, colpa delle tensioni geopolitiche e dei predecessori che hanno lasciato conti salati in sospeso. Ma il risultato non cambia e Meloni, la decisionista, riconosce di non poter decidere niente. Non ha soldi e non è tutta colpa sua, ma non ha neppure idee, capacità di iniziativa, intraprendenza. Resta aggrappata a una strategia che pochi mesi fa aveva senso, ma nel mondo trasformato dalla guerra, dalla crisi e in Italia dal referendum lo ha perso per intero. Cosa vuol fare nell'ultimo anno di legislatura, che è già tempestoso e sarà peggio? Continuare con quel che abbiamo già fatto, rafforzare i salari, incentivare le aziende che assumono e investono, sostenere famiglia e natalità. Non basta nel concreto, è troppo poco per misurarsi con una crisi come quella che ci aspetta. Non basta neppure a rilanciare nell'immagine, come sarebbe nelle intenzioni della leader che, dopo essersi sottratta per anni al confronto pubblico, prova ora a recuperare, né una narrazione che risulta opaca e spenta. Renzi, cattivello, chiama in causa gli Adams, somigliate a quella famigliola. Per la verità, i governanti ricordano piuttosto il capolavoro di Romero, Night of Living Dead. La sola relativa novità che la premier mette in campo è la resurrezione a passo di carica del nucleare. DDL entro l'estate, decreti attuativi a stretto giro. Ma quando Patuanelli, che è tra i 5 Stelle e il meno ideologico, squaderna i problemi irrisolti e i costi esorbitanti anche del nucleare di ultima generazione, nessuno della tramortita squadra ha la replica pronta. Per completare il quadro, Federico Freni, sottosegretario alla giustizia e candidato della Lega alla presidenza del Consob, si ritira dalla corsa dopo un braccio di ferro con Forza Italia durato mesi. Non è un incidente come i tanti di questi giorni, un litigio a colpi di vaffa tra Giuli e Salvini o la pochade della Biennale, cose che capitano, è molto peggio. È il segno che la presa stessa della premier sulla sua maggioranza, per anni tutto sommato salda, si allenta ogni giorno di più e presto sarà solo un ricordo. In questa condizione, la stessa scommessa che per Meloni conta oggi più di qualsiasi altra, la riforma elettorale, appare molto più azzardata di quanto le dichiarazioni ufficiali degli alleati facciano credere. La debolezza di Giorgia Meloni sembra derivare dal referendum perso e da una crisi imprevista che la sta travolgendo. Non è così. La debolezza della premier, tra virgolette forte, deriva dall'incapacità di reagire a quelle difficoltà. In fondo, il solo banco di prova dei leader politici è proprio quello. Così Andrea Colombo sulla situazione del governo Meloni. Questi erano i quotidiani che aprono con questo tema stamattina. Andiamo a segnalare anche però l'intervista, in particolare a Elly Schlein, sul Corriere della Sera. Siamo a pagina 11. Prima di pagina 11 abbiamo anche sul Corriere della Sera la cronaca, che abbiamo già visto sugli altri quotidiani. Il Corriere della Sera, è interessante notarlo, dedica un'intera pagina, pagina 11, stamattina, all'intervista di Maria Teresa Meli a Elly Schlein. Ora vogliono il confronto? Dai salari alla sanità lo hanno sempre negato, dice Elly Schlein, rivolta al governo Meloni. Se fossimo al governo noi, dice Schlein, faremmo subito misure per il lavoro e l'energia. Poi il no alle larghe intese di Elly Schlein. Con Forza Italia no, andremo al governo solo vincendo le elezioni con l'alleanza progressista, nessuna disponibilità alle larghe intese. E sulla crisi di Hormuz, Schlein dice: non è possibile mandare le navi a Hormuz senza un accordo di pace e servono una cornice giuridica chiara e un mandato internazionale. Così la leader del PD, pagina 11 del Corriere della Sera. Abbiamo poi, proprio a proposito delle opposizioni, un quadro a pagina 7 di Daniela Preziosi sul Domani, perché non è che le opposizioni siano pronte, ci dice Daniela Preziosi, subito e ora a una crisi del governo Meloni che porti a elezioni immediate. Infatti Daniela Preziosi dice: la strategia anti-Meloni è logorare la Premier, le opposizioni non vogliono la crisi ora, tutti insieme all'attacco, ma i progressisti hanno bisogno di tempo perché la coalizione in realtà ancora non c'è verso le prossime elezioni e restano alcuni nodi come la posizione sull'Ucraina e il tema delle primarie, primarie sì o primarie no. Così Daniela Preziosi sul Domani. E sul Domani segnaliamo anche il commento di della filosofa Giorgia Serughetti a proposito dell'antivirus e del governo o dei governi che ci sono in carica nei paesi europei e non solo in questo momento. Giusto un ponte tra il piano nazionale italiano e quello internazionale, perché Giorgia Serughetti parla della crisi dell'antivirus, ma lo fa parlando proprio dei governi, come per esempio quello italiano, e della situazione dopo l'esperienza del Covid, a cui richiama subito quando sentiamo parlare di virus a rischio di diffusione. Si ripensa ovviamente alla pandemia del 2020 di Covid-19, e quindi Giorgia Serughetti si riferisce al fatto che non è stato fatto granché per migliorare la capacità di rispondere delle strutture sanitarie a un'eventuale nuova pandemia e al fatto che c'è da preoccuparsi di chi è al governo quando arrivano o potrebbero arrivare determinati eventi. E infatti il suo editoriale si chiama, pagina 11 del Domani, più dell'antivirus fanno paura i nostri governi, e dice Giorgia Serughetti, leggiamo solo la conclusione: dopo oltre 200.000 morti, quelli del Covid, dopo shock sociali, economici e politici di cui ancora patiamo le conseguenze, sembra che ci troviamo ad affrontare possibili nuove emergenze con strumenti e risorse appena più adeguati rispetto al recente passato. La percezione di un evento epocale destinato a cambiare per sempre i discorsi e la prassi della politica, specialmente sul versante della cura delle persone, sembra del tutto affievolita, superata dalla narrazione pubblica da nuove urgenze economiche, belliche, energetiche. Non è bastata, insomma, la sofferenza delle vite offese, dell'isolamento sociale, della discontinuità educativa e lavorativa a determinare un'inversione di rotta in un lungo corso di disinvestimento nelle infrastrutture pubbliche per il benessere. Anche l'occasione storica del PNRR rischia di tramutarsi in un'occasione persa. Nel libro del 2020 dal titolo «Perché non eravamo pronti», David Kammann conversa con Ali Khan, presidente del College of Public Health dell'Università del Nebraska, che aveva previsto la tragedia grazie alla conoscenza di altre malattie virali. Perché la maggior parte dei paesi, e in particolar modo gli Stati Uniti, era così impreparata? Per una mancanza di informazione scientifica o di soldi? Chiede Kammen. Per una mancanza di immaginazione, risponde Khan. Oggi, dopo aver vissuto un'esperienza che ha superato letteralmente ogni immaginazione, non possiamo certo credere che sia questa a difettarci. Ciò che manca è la volontà di ripensare le priorità dell'agenda politica, ponendo al vertice l'uguaglianza nelle prospettive di vita e salute. Questo articolo di Giorgia Serughetti lo utilizziamo come ponte tra la situazione nazionale, perché sicuramente quello di Giorgia Meloni è uno dei governi che non investe nel campo del benessere e della salute delle persone, e il prossimo tema, che è quello internazionale, sulle pagine dei quotidiani, e noi tra l'altro iniziamo ad affrontarlo proprio dal Domani, che è uno dei quotidiani che decidono di titolare stamattina sul viaggio di Trump, e non solo, lo vediamo tra poco, in Cina per incontrare Xi Jinping. E l'apertura del Domani è: affari per gli USA, Taiwan alla Cina, il difficile baratto tra Trump e Xi Jinping. Di cosa si tratta? Noi andiamo a pagina 2. e andiamo all'articolo di Michelangelo Cocco che scrive da Shanghai sulle colonne del Domani. L'appello di Trump a Xi apre la Cina agli affari, ma c'è il ricatto su Taiwan. Scrive Michelangelo Cocco sul Domani: il presidente statunitense Trump cercherà a Pechino una sponda per tirarsi fuori dal pantano di Hormuz, ma i cinesi sono restii a mediare direttamente tra due attori, gli Ayatollah e Tarif Man, Trump, perché giudicano entrambi imprevedibili e inaffidabili. Dall'incontro col quale ieri a Seul il vice premier responsabile degli affari economici Yi Li Feng e il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent hanno definito l'agenda di oggi e domani, sono emersi gli accordi che i due leader dovrebbero sottoscrivere durante questo vertice, al centro del quale ci saranno le relazioni bilaterali, il commercio e gli investimenti soprattutto, che il tycoon vuole utilizzare come spot elettorale per il voto di midterm il 3 novembre prossimo. Mentre al Partito Comunista Cinese servono a mo' di assicurazione sulla vita per tenere legato il capitalismo USA ai mercati cinesi contro ogni ipotesi di decoupling. Durante il settimo round di colloqui commerciali bilaterali, Bessent ed Yi Li Feng hanno discusso dell'aumento delle importazioni cinesi di soia, carne di manzo e Boeing dagli Stati Uniti e della sospensione dei controlli sulle esportazioni di minerali critici dalla Cina agli USA che scade a novembre. A Pechino, dove Bessent ha raggiunto Trump, potrebbe essere finalizzato anche un accordo tra il primo produttore globale di batterie elettriche, la cinese CATL, e l'americana Ford sui veicoli elettrici, e istituiti su proposta di Washington un consiglio USA-Cina per il commercio e uno per gli investimenti. In cambio di cosa? La Cina si attende un prolungamento della tregua commerciale di un anno entrata in vigore a novembre, una riduzione delle restrizioni all'export high-tech USA. C'è poi un obiettivo politico per il quale i cinesi stanno facendo pressione fin dall'insediamento di Trump, che ruota attorno a due espressioni, non sostegno o opposizione all'indipendenza di Taiwan. Pechino vorrebbe che Trump dichiarasse la sua opposizione all'indipendenza dell'isola, mentre finora nei documenti in cui si afferma il sostegno di Washington al principio una sola Cina, si parla di non sostegno. Si tratterebbe di un cambiamento in apparenza solo lessicale, in realtà molto rilevante politicamente, che gli obbligherebbe a tagliare i rapporti con l'indipendentista Partito Progressista Democratico al governo e a ridimensionare le forniture di armamenti a Taipei. Così Michelangelo Cocco sul Domani questa mattina. L'altro quotidiano che apre stamattina con il viaggio di Trump è il Corriere della Sera. Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, tappeto rosso e bandierine per lui. Da una parte, a pagina 3, abbiamo detto, non è Trump da solo e non sono solo esponenti politici del governo USA, ma sono anche una serie di direttori, presidenti, CEO di grandi aziende statunitensi, di colossi economici statunitensi, tra cui Elon Musk, Tim Cook, per citarne due. E a pagina 3, infatti, del Corriere della Sera, Massimo Gaggi si occupa dei 17 compagni di viaggio di Trump. La delegazione, al tycoon servono i leader del capitalismo tecnologico e finanziario, gente geniale, così il presidente USA ha definito i big che si è portato dietro per convincere Pechino ad aprire le aziende alle aziende USA, ma dovrà fare concessioni sulle forniture strategiche. Dice Gaggi a pagina 3 del Corriere della Sera che così il presidente Trump è arrivato a Pechino circondato più che da diplomatici ed esperti di geopolitica, da imprenditori e negoziatori commerciali, gente geniale li definisce, leader di molti dei più potenti gruppi del capitalismo tecnologico e finanziario americano, che hanno indotto qualcuno a ironizzare: i tycoon del capitalismo USA arrivano in Cina accompagnati da Donald Trump. Ironia, certo, anche perché non siamo una prima assoluta. 9 anni fa, nella visita fatta durante il suo primo mandato, Trump era accompagnato da una delegazione di businessmen doppia rispetto a quella attuale. Così Gaggi a pagina 3 del Corriere della Sera, mentre a pagina 2 Viviana Mazza, inviata in Cina, si occupa della cronaca. tappeto rosso e tensioni. Trump oggi alla corte di Xi, a Pechino settimo faccia a faccia tra i due capi di Stato, da Hormuz a Taiwan i nodi sul tavolo, mentre Giampiero Massolo si occupa offre un commento sul viaggio di Trump e sulla situazione internazionale in generale. Andiamo a leggere cosa dice Giampiero Massolo sul Corriere della Sera. La missione di Donald e il costo dello stallo in Medio Oriente. Dice Giampiero Massolo sul Corriere della Sera: la difficoltà di Trump di uscire dall'Iran, nessuna opzione risolutiva in vista, mentre qualche riallineamento geopolitico già si intravede, tra le opzioni non restano che mezze misure, un accordo sul fine guerra rinviando i nodi più critici ai successivi negoziati, o viceversa una nuova escalation con limitati interventi a terra. Nel frattempo, navi ferme a Hormuz, flussi energetici bloccati, dossier nucleare irrisolto. L'America oscilla mentre le alleanze iniziano a muoversi. Sul piano globale, anzitutto, Trump non riesce ad arrivare a Pechino a guerra finita. Xi constata la sua difficoltà a risolverla con la forza militare, ne valuta l'indecisione. Non è un buon viatico, neppure per Taiwan. Israele, poi. Netanyahu è all'origine della guerra, concepita con l'intento di liquidare il regime degli Ayatollah una volta per tutte. Obiettivo improbabile e comunque onerosissimo, inconciliabile fin dall'inizio con l'allergia di Trump e della sua base elettorale a un'altra guerra senza fine. Ma nell'ottica israeliana il disimpegno USA deve avere un prezzo: mano libera in Libano meridionale, a Gaza e in Cisgiordania, nonché diritto di intervenire in Iran se e quando ritenuto necessario. Insomma, un potere di ricatto e un'ipoteca sull'intera regione. C'è il Golfo, poi, un dilemma per quei regimi: come continuare a fidarsi di un alleato americano che in definitiva li ha protetti poco dalla retaliation iraniana, cioè dalla rappresaglia iraniana, dalla risposta al fuoco iraniana. Nell'immediato, certo, non vi sono alternative, ma per il futuro ciascun per sé. Gli Emiratini sempre più allineati ad Israele nel contrasto duro all'Iran, i sauditi più affini ai pakistani e ai turchi nella ricerca di una forma di convivenza pragmatica con Teheran. Nulla di consolidato per ora, ma potenzialmente dirompente per le alleanze tradizionali, OPEC, Consiglio del Golfo, Conferenza Islamica. Poco funzionale tutto questo, al di là dei vantaggi petroliferi immediati, all'obiettivo di Washington di perseguire la stabilità regionale attraverso gli accordi di Abramo. L'Europa, infine, mentre Israele espone gli Stati Uniti al rischio di impantanarsi in Medio Oriente, gli europei nei fatti li stanno sollevando dal sostegno all'Ucraina. Cercano un ruolo in Libano, pianificano missioni navali nello stretto che potrebbero offrire, con un po' di determinazione in più, un supporto concreto agli USA, sia pure ostilità cessate. Si potrebbe dire che ognuno ha gli alleati che si merita. Speriamo che Trump ne tenga conto nei rapporti transatlantici. Così Giampiero Massolo sul Corriere della Sera. Abbiamo poi, sempre sulle questioni internazionali, l'intervento di Emiliano Brancaccio sul Manifesto di questa mattina. Washington-Pechino, quelle due superpotenze separate in casa, stesso letto, sogni diversi. Il malizioso proverbio cinese sintetizza bene i rapporti sino-americani alla vigilia del vertice di Pechino tra Xi e Trump. Stati Uniti e Cina sono coppia di antica data, condividono le medesime lenzuola da moltissimo tempo, così in prima pagina. Poi il commento di Brancaccio sul Manifesto è a pagina 6 del Manifesto di questa mattina, e ne leggiamo, diciamo, le conclusioni. L'ultimo esempio di questo rapporto tra Stati Uniti e Cina, dice Brancaccio, è la ritornante guerra del Golfo. Vari commentatori tuttora si illudono che l'attacco all'Iran riguardi semplicemente l'uranio in mano ai Pasdaran e che il blocco di Hormuz sia solo una spiacevole eterogenesi della contesa. La verità è un'altra. La battaglia sullo stretto è parte di un disegno più grande e temerario. Da tempo, americani e alleati cercano di compensare la debolezza economica con la forza piratesca delle milizie. L'obiettivo è controllare le vie commerciali ed energetiche verso Oriente, dall'Imec a Suez. Con un avvertimento ai cinesi: se non intendono più farsi sfruttare, saranno strozzati dall'arresto dei flussi di materie prime. O il matrimonio resta sbilanciato o diventa servitù. A volte, tuttavia, le scommesse dei pirati si rivelano azzardate. Trump avrebbe voluto arrivare al vertice di Pechino tenendo Hormuz e le altre vie medio orientali sotto il controllo totale delle flotte americane e alleate. Ma per adesso il suo brigantesco progetto resta un sogno. L'America è piena di debiti e la NATO non sta meglio.
5: La spesa militare statunitense all'estero è ormai solo una frazione rispetto ai tempi gloriosi delle invasioni di inizio secolo. Anche per questo l'Iran tuttora resiste e blocca a sua volta gli amici arabi dell'America. E la Cina ancor più diversifica le fonti energetiche. Pechino fa tutto per mostrare che è in grado di resistere pazientemente. A piazza Tiananmen, il pirata Trump e il resiliente Xi si incontreranno accomunati da una drammatica coscienza. Il miscuglio di interessi capitalistici è tale che il matrimonio è diventato inestricabile. Sarebbe motivo ulteriore per cercare soluzioni cooperative, ma di coordinamento non si vede ancora traccia. Il meno peggio, per adesso, è sperare in una fase da separati in casa. Stesso letto, trame opposte. Destino grottesco, eppure l'alternativa suona più funesta. Come in un vecchio delitto d'onore, è la guerra totale per annientare l'inseparabile coniuge. Per scongiurare l'abisso ci tocca cantare per sempre sì. Così Emiliano Brancaccio sulle relazioni sino-statunitensi. Abbiamo poi, sulle questioni internazionali, da segnalare il Sole 24 Ore, che a pagina 8 si occupa delle conseguenze economiche e del petrolio in particolare. Petrolio, allarme sulle scorte, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, calano a ritmi record nel 2026, scrive Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore. La produzione di petrolio non basterà a soddisfare la domanda, nemmeno se la guerra in Medio Oriente finisse domani. Le scorte che oggi vengono bruciate a ritmi da primato continueranno dunque a diminuire anche nei prossimi mesi, e questo nonostante la contrazione dei consumi già iniziata e destinata probabilmente ad accentuarsi. È un quadro a tinte fosche quello dipinto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, che nell'ultimo rapporto mensile ha ribaltato le sue previsioni sul mercato dopo averle mantenute a lungo e forse troppo ostinatamente improntate più di altre all'ottimismo. L'AIE ora ha smesso di anticipare un eccesso di offerta. Le sue ultime proiezioni indicano anzi un deficit di petrolio rilevante di quasi 2 milioni di barili al giorno in media quest'anno e addirittura di 6 nel trimestre iniziato ad aprile, con le scorte globali che si stanno già esaurendo a ritmi da primato, si legge nel rapporto. È probabile che ci sarà un'ulteriore volatilità dei prezzi andando in vista del picco di domanda del periodo estivo, e ancora il rapido esaurimento delle riserve in un contesto di continue turbolenze potrebbe preannunciare future impennate di prezzi. Indovinate chi poi pagherà queste impennate di prezzi. A proposito di chi pagherà queste impennate di prezzi, parliamo ora di lavoro e quindi dei lavoratori e lavoratrici. Torniamo sul Manifesto, perché a pagina 4 il Manifesto dedica l'intera pagina 4 con due articoli all'industria al collasso, cioè alla crisi industriale italiana e alle non soluzioni del governo. Non c'è un piano e sparisce il Made in Italy, leggiamo sul Manifesto. Da un lato cronache, diciamo, di Alex Giuzio dall'Assemblea Nazionale FIOM a Bari. A un passo dal collasso l'industria aggrappata alla cassa integrazione, a Bari l'Assemblea Nazionale della FIOM CGL, De Palma, la vetrina del turismo non risolve i problemi strutturali, culturali ed economici. 100.000 posti di lavoro persi dal 2008, oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione in più in un anno, produzione impicchiata ed elevata dipendenza dall'estero. L'industria metalmeccanica italiana arretra in quasi tutti i settori e FIOM CGL invita il governo a rilanciarla a partire dal mezzogiorno. L'appello arriva da Bari, città scelta dal sindacato per la sua assemblea nazionale che si conclude oggi, dove il segretario generale FIOM Michele De Palma ha lanciato un'avvertenza nazionale sull'industria. Riccardo Chiari invece fa il punto su diverse crisi del settore aperte in Italia, sempre a pagina 4 del Manifesto. I patrioti senza ricette, sparisce il Made in Italy, elettrodomestici, auto, arredo, automotive, elettrodomestici, perfino le produzioni di arredamento per la casa a partire dai divani e dalle poltrone in pelle, quelli che erano i punti di forza della manifattura italiana, sono oggi la fotografia della crisi di un modello produttivo che ha lasciato mano libera alle multinazionali senza alcuna strategia pubblica in grado di contrastare delocalizzazioni, chiusure, progressiva desertificazione industriale. Non è solo la FIOM che chiama un'avvertenza nazionale sull'industria, anche il segretario generale della FILM CISL, Ferdinando Uliano, avverte: ci troviamo di fronte a un'emergenza industriale e sociale che mette in pericolo la tenuta dell'intero sistema produttivo. E guardando al recente caso Electrolux, parla dell'ennesimo segnale d'allarme di una crisi profonda che sta colpendo uno dei settori più importanti del comparto metalmeccanico nazionale. Eliminare 1.700 posti di lavoro su 4.500, attacca Michele De Palma della FIOM, compresa ricerca e sviluppo, vuole ridimensionare strutturalmente l'industria dell'elettrodomestico in Italia. Se il manifesto si occupa di lavoratori e lavoratrici, e in questo caso in particolare operaie e operai, Il Sole 24 Ore, lo segnaliamo come apertura sempre sul lavoro, si occupa però dei suoi, diciamo così, cioè delle partite IVA. Partite IVA, più tempo per il concordato, allentata la stretta sui pagamenti, pubblica amministrazione. Decreto fiscale, patto entro il 31 ottobre, professionisti penalizzati per cartelle da 5.000 euro, rottamazione per IMU, tari e multe, domande entro ottobre. Nuovo calendario del concordato preventivo, adesione al patto entro il 31 ottobre, nuove soglie per le partite IVA non affidabili, compensazioni con crediti PA per i professionisti solo con debiti da 5.000 euro, rottamazione per IMU, tari e multe. Queste le novità del decreto fiscale in Commissione Finanze al Senato, ci dice Il Sole 24 Ore. Torniamo ora di nuovo sul manifesto. Parliamo purtroppo di repressione, ne abbiamo parlato ieri qui su Radio Onda d'Urto. Altra pioggia di misure cautelari contro compagne e compagni che il 22 settembre 2025 erano in piazza a Milano per la Palestina contro il genocidio e contro l'occupazione coloniale della Palestina da parte di Israele, anche a sostegno della Global Sumud Flottiglia. Flottiglia verso Gaza, Milano procura a caccia di Propal, così in prima pagina sul manifesto. Il blitz di Israele non basta, a due settimane dall'arrembaggio al largo di Creta la Global Sumud Flottiglia oggi riprende il mare verso Gaza, ma intanto a Milano la procura mette altri manifestanti ai domiciliari. Il terzo blocco di provvedimenti per gli scontri alla manifestazione in sostegno alla flottiglia del 22 settembre scorso è il più duro. La Digos ha eseguito 7 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora e di firma nei confronti di 6 cittadini italiani e 4 stranieri, tra identificati e denunciati si arriva a oltre 50 in tutto. Di questi due temi il manifesto parla tra pagina 8 e pagina 9 dell'edizione di questa mattina, cioè di mobilitazioni per la Palestina in Italia e repressione poliziesca e giudiziaria. E invece Andrea Ceresini parla della ripartenza verso Gaza della flottiglia. A proposito di Palestina, lotta contro l'occupazione coloniale israeliana e Italia, sul manifesto segnalo anche il ricordo di Tommaso Di Francesco di Ali Rashid a un anno dalla sua scomparsa. Ali Rashid, la Palestina dentro, ci ha lasciato un anno fa nel giorno dell'anniversario della Nakba, la catastrofe della cacciata dei palestinesi nel 1948. Ali Rashid è stato il più autorevole e sensibile portavoce del suo popolo e il manifesto era il suo giornale, tante le iniziative in sua memoria. Ne parla poi, questo in prima pagina del manifesto, ne parla poi a pagina 11 dell'edizione di questa mattina Tommaso Di Francesco. Ali Rashid, il dolore, il sogno e la Palestina dentro, ci ha lasciato un anno fa esatto, il 14 maggio 2025, proprio nel giorno del 77esimo, l'anno scorso, anniversario della Nakba, la catastrofe della cacciata dei palestinesi nel 48. Ricordarlo per noi è un diritto dovere. È stato il più autorevole e sensibile portavoce del suo popolo e il manifesto era il suo giornale, tante le iniziative in sua memoria. L'ultima segnalazione della rassegna stampa nazionale di questa mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ci porta di nuovo invece sulle pagine del Domani, perché a pagina 5 Gigi Riva offre una panoramica di cosa? Dello stato di salute e dell'avanzata purtroppo delle destre reazionarie nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale. Neonazi al top, male i MAGA, i populisti sull'otto volante. Il rigetto è forte, ma i mali sociopolitici alla base del loro successo restano. Come stanno i sovranisti d'estrema destra? Quando governano, come in Italia, non bene, ma se Trump è in crisi e Orbán ha perso, l'AfD in Germania e Farage a Londra volano. Le indicazioni, scrive Gigi Riva, noi chiudiamo con questa segnalazione, sono così ondivaghe da obbligare a maneggiarle con cura e a non trarre conclusioni troppo affrettate. Tuttavia, alcune considerazioni si possono avanzare suffragate da evidenze costanti. Alla domanda come stanno i populismi, la risposta semplice è: dipende dove. Ci sono luoghi in cui hanno il vento in poppa e altri in cui mostrano un declino, ma in ogni caso, quando vanno al governo o sono in procinto di, la loro interpretazione assolutista dell'esercizio del potere spaventa, inducendo l'elettorato a repentine marce indietro sull'orlo del burrone o dopo che si è precipitati nell'abisso muscolare dei loro capi apocalittici. L'esempio più evidente è ovviamente Donald Trump, il leader mondiale del populismo sovranista, salutato come l'ultima spiaggia per il riscatto dell'uomo bianco americano, innalzato a unto del Signore per l'attentato in cui ha sfiorato la morte, ha dilapidato in poco più di un anno il patrimonio di consensi. Ha vinto in nome della popolocrazia, salvo che il popolo si è reso rapidamente conto di quanto quella delega all'uomo solo al comando fosse mal riposto e abbia prodotto i guasti che sono sotto gli occhi di tutti. Trump aveva una sponda europea, un cavallo di Troia all'interno dell'UE, Viktor Orbán. Ma anche in questo caso, quello di Orbán, l'uso spudorato di un potere vessatorio unito alla hubris della classe dominante e alla corruzione dilagante hanno finito per produrre un effetto nausea, una crisi di rigetto, e l'opposizione ha approfittato delle stesse leggi varate a scudo della maggioranza per ribaltare i pronostici e favorire l'alternanza. Trump e Orbán, due mostri sacri intoccabili nel pantheon di Giorgia Meloni. È stato proprio il vassallaggio, la condiscendenza e l'imitazione di quei modelli che ha creato le crepe nel consenso alla Presidente del Consiglio. Dopo una lunga luna di miele con gli italiani, durata fin troppo a lungo visto i modesti, eufemismo, risultati del suo governo, ma gli italiani, a causa di un riflesso condizionato dovuto all'esperienza del passato, fanno scattare un meccanismo di autodifesa quando qualcuno interpreta in modo largo le sue prerogative di governo. Matteo Salvini si era bruciato al papete quando ha chiesto i pieni poteri, punito prima dal palazzo e poi dalle urne. Meloni si è allargata un po' troppo quando ha immaginato di squilibrare a favore dell'esecutivo il rapporto di potere con il giudiziario, che dovrebbe essere bilanciato nei sistemi democratici, come insegna Montesquieu. Trump, Orbán e Meloni le elezioni le hanno vinte, ma nei due stati che sono l'asse portante dell'Europa, la Francia e la Germania, si assiste al fenomeno di populismi che tendono ad arrivare alle soglie della stanza dei bottoni, ma alla fine non riescono a varcarne l'uscio perché scatta nei cittadini il timore del salto nel buio. La Francia è emblematica in questo, ma attenzione anche a AfD che avanza in Germania. Così Gigi Riva sul Domani. Con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto di questa mattina. Tra pochissimi istanti la rassegna stampa locale di questo 14 maggio 2026.

Radio Nadurto, un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da CM della redazione. Sono le 9:22 minuti, iniziamo quindi con la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 14 maggio.

Iniziamo quindi la rassegna stampa locale di questo giovedì andando a vedere le aperture dei vari quotidiani locali. Emergenza RSA, liste d'attesa infinite aspettano in 30.000, apre così il Brescia Oggi. Questo giovedì la fotonotizia invece è dedicata a quella che viene definita l'incursione. L'orso va spasso nella baita e si concede anche uno spuntino. Questo a Cimbergo. Trump Axis sfida tra colossi è invece il titolo di apertura del giornale di Brescia, un tema quindi di carattere internazionale. Troviamo anche temi più locali. Per esempio il rischio radon in 19 comuni su 10 si indaga a fondo, sono oltre 300 i dosimetri installati per misurare la radioattività naturale nei comuni attorno a Ghedi e Montirone da ATS Brescia, centro di riferimento lombardo per la prevenzione. Questo tema andremo ad approfondirlo nel corso della rassegna stampa, segnalando gli articoli a pagina 8 e pagina 9 del giornale di Brescia. I fondi neri della banca cinese e invece l'apertura del Corriere della Sera Brescia, sono 29 le persone indagate, i soldi all'estero tramite un giro di fatturazioni false. In conclusione andiamo su Repubblica. Milano, antivirus, il sacco pronto ma non c'è alcun allarme. Ricoverato un 60enne britannico che non ha sintomi e risultato negativo ai test. Queste quindi le prime pagine, le aperture dei vari quotidiani locali. Sono le 9 e 25 minuti, iniziamo subito con le segnalazioni dei vari articoli. Partiamo dal giornale di Brescia andando, come anticipato, a pagina 8 e a pagina 9, saltando quindi le pagine, le prime pagine dedicate più a temi nazionali e internazionali, andando a pagina 8 con cronache di Brescia e provincia. Nell'articolo di Elisa Rossi è un'indagine su radon, la mappa del rischio nel bresciano. Andiamo a vedere giusto qualche passaggio. Sarà il 2027, scrive Rossi, a dirci di più sulla presenza del gas radon nel bresciano. Per ora si sa che sui 90 comuni di Regione Lombardia inseriti nella cosiddetta area prioritaria, 19 sono nel bresciano e ora si sta lavorando su altri 10 nel territorio dell'ATS di Brescia. Il punto sullo studio relativo alla presenza del gas radioattivo nel bresciano è stato fatto ieri durante il convegno Il Radon, prevenzione per la salute pubblica, organizzato da ATS con l'Università degli Studi di Brescia. I comuni che fanno parte dell'area prioritaria nel bresciano sono 19. Dicevamo appunto, sono 19 i comuni. Questa campagna iniziata lo scorso anno si concluderà alla fine del 2026 e i risultati arriveranno ad inizio 2027, ha detto l'ingegnere Andrea Paladini, dirigente della struttura semplice salute e ambiente di ATS Brescia, spiegando che si tratta di 162 posizionamenti e 324 dosimetri installati nelle case dei privati. Un'azione non solitaria, dato che ATS è stata anche in 10 istituti scolastici e siamo riusciti a diffondere la conoscenza del gas e attraverso

questa opera di sensibilizzazione abbiamo consegnato 50 dosimetri, ha aggiunto Paladini. Andando verso i dati, essere in area prioritaria non vuol dire che il radon è confinato in quei 19 comuni, ma che, stanti i dati statistici, c'è una possibilità più alta di superamento dei valori di riferimento rispetto agli altri. Ma questo, avverte l'ingegnere, solo perché abbiamo potuto fare dei rilevamenti. Per questo stiamo ampliando il raggio d'azione. Se si aumenta il bagaglio conoscitivo, aumenta la consistenza dei dati statistici. Non è detto dunque che i 15 non possono diventare di più e in divenire. La tabella di marcia è già decisa, si concluderà tra settembre e dicembre il secondo periodo di misura entro fine anno. Poi i dosimetri passeranno ad ARPA, che farà le misure e arriverà il dato medio. Da qui ci sarà il dato statistico oggettivo. Le indagini non sono certo fine a loro stesse, si continua leggendo nell'articolo. Conoscere vuol dire sapere come intervenire, e nel convegno si è puntato proprio sul far conoscere a una platea fatta di medici e studenti di medicina, tecnici, ingegneri e geometri, le prassi e l'iter corretto. Le parole d'ordine sono misurare, intervenire e coinvolgere, e ampliando, individuare aree a rischio, informare, promuovere la prevenzione e diminuire la concentrazione. Quest'ultimo passaggio è fondamentale perché così, solo così, possono diminuire i rischi per la salute umana. L'articolo poi continua riportando le parole di Rossella Rusconi, dirigente responsabile del Centro Regionale Radioprotezione di ARPA Lombardia, che afferma: come agenzia siamo impegnati principalmente nell'individuazione delle aree prioritarie. Per noi l'indagine non è esaustiva. Siamo coinvolti con Regione e ATS per portare avanti la mappatura nei comuni nei quali non abbiamo dati sufficienti. Rileviamo che c'è un aumento di interesse su questa tematica. Queste appunto le parole di Rossella Rusconi, dirigente responsabile del Centro Regionale Radioprotezione di ARPA Lombardia, che continua in particolare, appunto, rileviamo che c'è un aumento di interesse su questa tematica, in particolare negli esercenti delle attività produttive nelle aree prioritarie e in chi si occupa di edilizia residenziale. Bisogna portare avanti l'attività di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro. Per i privati è più difficile perché c'è bisogno di un impegno economico, fare comunicazione in maniera corretta è comunque fondamentale. L'esigenza, questo convegno, nasce proprio dalla necessità di fare prevenzione, ha detto invece il direttore di ATS Brescia, Claudio Sileo. Noi siamo centro regionale di riferimento per il radon. Questo è un materiale, è una materia nota da anni ma poco esplorata, una tematica sulla quale bisogna lavorare. E così si conclude l'articolo di Elisa Rossi rispetto all'indagine ambientale e la mappa del rischio nel Bresciano. Rivediamo un po' il tema e appunto con di questo articolo. Attualmente sono quindi 19 i comuni bresciani inseriti nella lista dei 90 centri lombardi nella cosiddetta area prioritaria. Essere in questa fascia indica una probabilità statistica più elevata di superare i valori di riferimento. Di questi 19, 15 ricadono sotto la competenza diretta dell'ATS di Brescia, centro di riferimento regionale per questa tematica, che sta estendendo i controlli ad altri 10 territori.
La tabella di marcia, per avere un quadro scientifico oggettivo, è già tracciata. Entro la fine del 2026 ci sarà la conclusione della campagna di misurazione sul campo e a inizio 2025-2027 la restituzione delle misurazioni. L'obiettivo finale non è solo la mappatura, ma la riduzione del rischio per la salute. Le strategie emerse dal convegno con l'Università degli Studi di Brescia si riassumono in tre azioni: misurare, intervenire e coinvolgere. Quindi questi un po' i punti rispetto al gas radon e i rischi nel bresciano. Continuando con la rassegna stampa di carattere locale, rimanendo su il Brescia Oggi, sfogliando le pagine, siamo arrivate a pagina 12 con l'articolo di Nicolò Rizzardi, la mobilità del lago sotto la lente delle università di Brescia e Padova. Questo il titolo dell'articolo. Rizzardi scrive: costruire una programmazione condivisa della mobilità stradale, la quale è ciclabile per tutto il bacino del lago di Garda, superando i confini amministrativi che oggi dividono il Benaco o Benaco tra Lombardia, Veneto e Trentino. È questo l'obiettivo dell'accordo quadro che, sotto il coordinamento della Comunità del Garda, sarà definito dalle province di Brescia e Verona, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle Università di Brescia e Padova. Il testo dell'intesa nasce dal tavolo di lavoro sulla mobilità coordinato dalla Presidente della Comunità del Garda, Maria Stella Gelmini, e dal vicepresidente Paolo Formaggioni, e punta a costruire una visione comune della mobilità integrata sull'intero lago. Il progetto rappresenta un cambio di prospettiva importante perché mira a superare i tradizionali confini istituzionali attraverso una pianificazione condivisa tra territori e amministrazioni diverse. Fondamentale sarà il contributo scientifico dell'Università degli Studi di Brescia e dell'Università di Padova, chiamate a raccogliere e analizzare i dati relativi ai flussi di persone, turisti e merci, individuando modelli innovativi e mettendo le competenze accademiche al servizio delle politiche pubbliche. L'obiettivo è quindi, si legge nell'articolo, quello di offrire alle istituzioni strumenti concreti per affrontare in maniera coordinata le criticità infrastrutturali del lago di Garda, basando le future scelte organizzative e infrastrutturali su dati comuni e su una visione di lungo periodo orientata alla sostenibilità ambientale, alla competitività territoriale e all'efficienza dei trasporti. L'articolo poi continua, ma noi ci fermiamo qui, continuando sulle pagine del giornale di Brescia, arrivando a pagina 19. Siamo in provincia. Siamo a Gussago, polemica per il no alla guerra tra i canoni. Per l'Ampi devono essere rimossi, il sindaco fa togliere lo striscione. Deflagra la polemica a Gussago attorno ai due cannoni della piazza centrale del paese. A innescare il caso è stata la comparsa domenica di uno striscione con la scritta "No alla guerra" affisso tra le bocche dei cannoni, accompagnato da volantini e rilancio sui social dalla sezione locale Ampi, insieme a una presa di posizione indirizzata all'amministrazione comunale. Un episodio che ha aperto un acceso confronto politico e simbolico sul significato della presenza delle armi storiche nello spazio pubblico. Nel documento diffuso dall'Ampi Gussago, Angelo Marchina, Palestina Libera, si legge come: in un contesto storico martoriato da conflitti armati, la presenza dei cannoni venga ritenuta gravemente inopportuna, via i simboli di morte dalla piazza del nostro paese.
Secondo l'associazione, i cannoni non sono oggetti decorativi, ma strumenti di distruzione che rischiano di trasmettere un messaggio superficiale e diseducativo, soprattutto alle nuove generazioni. Da qui la richiesta di riconsiderarne la presenza nella piazza, valutando una ricollocazione in uno spazio museale adeguatamente strutturato. La risposta del sindaco Giovanni Coccoli è arrivata ieri dopo la rimozione dello striscione. Il primo cittadino ha spiegato che l'amministrazione aveva già predisposto una risposta ufficiale alla richiesta protocollata dall'ANPI il 5 maggio scorso, precisando di aver voluto affrontare la questione rapidamente nonostante i tempi amministrativi consentissero margini più ampi. Coccoli ha però criticato il metodo scelto dall'associazione e afferma: il messaggio espresso, il rifiuto alla guerra, rappresenta un valore che sento profondamente mio. Questa è la dichiarazione del sindaco, aggiungendo tuttavia che l'affissione dello striscione senza attendere alcun confronto ufficiale costituisce una forzatura e un gesto unilaterale capace di trasformare un tema alto e condiviso in una contrapposizione. Queste le parole e la posizione del sindaco di Gussago, che ha espresso inoltre anche un profondo dispiacere per il coinvolgimento dell'ANPI, associazione che ha detto di aver sempre rispettato. Secondo Coccoli, il gesto risulterebbe divisivo nei confronti di quei cittadini che attribuiscono ai cannoni un monito contro la guerra. Quindi, appunto, il sindaco sostiene anche che ci siano alcuni cittadini che attribuiscono ai cannoni un monito contro la guerra. E qui vengono riportate di nuovo le sue parole, le parole del sindaco, che dice: la pace non si costruisce dichiarandosi unici interpreti di un valore universale, ma riconoscendo la pluralità delle sensibilità e costruendo percorsi comuni. Ciò che personalmente mi preoccupa non è la presenza di quei simboli, ma è il fatto che anche tra coloro che si impegnano per la pace emergono talvolta divisioni. Da qui la decisione di disporre la rimozione dello striscione, non per il contenuto che non condivido, ha precisato il sindaco, ma per il metodo con cui è stato espresso, una presa di posizione che ora alimenta ulteriormente il dibattito in paese. La vicenda dei cannoni, si conclude nell'articolo, è diventata in queste ore terreno di confronto tra memoria, simboli e sensibilità diverse sul tema della guerra e della pace. E con questo sono le 9:40 minuti, facciamo un breve stacco musicale prima di continuare con la rassegna stampa di carattere locale.

Radio Onda d'Urto, le 9:44 minuti dopo questo stacco musicale con i Zen Circus, che lo ricordiamo, gruppo che tornerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto quest'anno il 21 agosto 2026. Noi siamo a pagina 12 del Brescia Oggi per continuare con la rassegna stampa di carattere locale con l'articolo di Irene Panighetti. RSA, liste d'attesa infinite, adesso aspettano in 30.000. Questo è il titolo dell'articolo che abbiamo un po' anticipato a inizio rassegna stampa con le aperture dei vari quotidiani. Panighetti scrive: con il costante invecchiamento della popolazione, l'aumento dei bisogni di cura e di assistenza sociale e sanitaria, oltre alla trasformazione sociologica della famiglia, la prospettiva di una residenza sanitaria assistenziale RSA riguarda un numero sempre più ampio di bresciane e bresciani, ma i costi e i tempi di attesa stanno rendendo questa operazione un servizio quasi esclusivo. La stima è tra le 29 e le 30.000 persone in attesa per essere accolte in una delle strutture che per ATS Brescia sono 91 RSA autorizzate, di cui 85 accreditate a contratto. Rispetto allo scorso anno l'aumento è di circa 3.000 persone a conferma delle premesse demografiche e sociologiche. Per fare solo due esempi in città, sempre secondo i dati forniti da ATS e aggiornati al 31 marzo 2026 a Villa Elisa, sono 404 maschi in lista d'attesa e 9.971 le femmine a casa industria, sono 394 invece i maschi e le 871 le femmine. Ma il dato davvero preoccupante è l'aumento delle richieste per i posti Alzheimer e demenze, valuta Stefania Mosconi, direttrice della Fondazione Casa di Dio, che insieme a Fondazione Brescia Solidale è tra i due principali enti gestori cittadini. E continua affermando: per le nostre quattro strutture ci sono 300 posti in lista di attesa e 20 posti Alzheimer, mentre in generale sono 1.500, di cui 1.000 donne, quelle in lista di attesa su 440 posti. Per le situazioni delle demenze cerchiamo di offrire altre possibilità, come il centro diurno integrato dove ci sono ancora alcuni posti, sono buone soluzioni, continua, per le famiglie, poiché offrono assistenza dalla mattina alla sera in modo tale che è possibile eventualmente cercare una badante solo per la notte. Questo problema cresce di anno in anno e le soluzioni non sono semplici e soprattutto sono un lungo periodo. La regione potrebbe trasformare alcuni posti in solvenza, in posti a contratto, oltre ad investire su tutti quei servizi che ritardano il più possibile l'ingresso in una RSA, e questa è la prospettiva a cui tendiamo, ma ovviamente non è da oggi al domani. Queste, lo ricordiamo, sono le valutazioni di Stefania Mosconi, direttrice della Fondazione Casa di Dio. Panighetti continua nell'articolo scrivendo: a proposito di badanti, si avvicina il periodo estivo quando queste lavoratrici prendono le ferie e le famiglie si trovano a dover gestire o una sostituzione o a cercare posti in RSA. Chi può permettersi i posti in solvenza, cioè con la retta completamente a carico, e si tratta di costi che oscillano tra i 3.500 e oltre 4.000, sceglie queste soluzioni, ma chi non può affrontare questa spesa si trova in ulteriore difficoltà. Nel comune di Brescia la rete che offre aiuto è ampia e si cerca sempre di dare una risposta, precisa Mosconi, magari attivando i servizi domiciliari o cercando soluzioni con i centri diurni. In ogni caso, in città
Da tempo abbiamo una lista unica che rappresenta uno strumento estremamente valido. Lista unica significa che i vari enti, gestori, cittadini si sono messi in rete e usano un'unica lista di attesa condivisa dai moduli che si possono vedere, per esempio, sul sito di Fondazione B Solidale. Si nota che le RSA bresciane nella stessa domanda sono diverse e si deve barrare con il numero 1 quella di preferenza, questo per quanto riguarda le liste d'attesa. La domanda va consegnata alla fondazione che gestisce la RSA, indicata come prima scelta, e sarà la stessa fondazione a rendere visibile la documentazione alle altre RSA, indicate come seconda scelta. Quindi a Brescia la domanda non è solo su una struttura, bensì sulla combinazione tra prima scelta e strutture di seconda scelta. L'iscrizione in lista viene all'atto della consegna della documentazione, il cui elenco è sempre indicato sul sito. La lista d'attesa privilegiate le situazioni con più elevati livelli di bisogno. Questa è la conclusione dell'articolo di Panighetti a pagina 12 del Brescia Oggi. Segnaliamo anche a pagina 13 l'articolo sempre a firma Irene Panighetti sulla procedura nel bresciano, che ha regole diverse e tempi variabili. Priorità quindi in questo caso nel bresciano allo stato di salute e alla condizione sociale rispetto alla presentazione della domanda. Questo tema, ricordo, pagina 13 del Brescia Oggi, non andremo ad approfondirlo ulteriormente. A pagina 14 invece il primo piano rispetto all'operazione di quelle che vengono definite banche occulte. Blitz della finanza, 4 fermi e 45 milioni sequestrati, ennesimo giro di fatture false scoperto dalle Fiamme Gialle, che grazie a tecniche investigative tradizionali hanno ricostruito il giro dei contanti necessari per queste frodi fiscali, dai bonifici delle cartiere agli spalloni che si occupavano del cash. L'articolo di Mario Pari scrive: è un'alleanza nel segno del contante di quello che veniva inviato in Cina attraverso canali non tracciabili, nascosti, sotterranei. Il contante che serviva per il giro di fatture per operazioni inesistenti, di cui ne beneficiavano altre reali nei settori dell'edilizia, dei materiali non ferrosi, della plastica. Un fiume di contante che passava dagli zaini, dai micromarket, a quelle che sono state individuate come banche occulte cinesi. Ma anche solo per il fatto che si parla di fatture per operazioni inesistenti, i bresciani non sono estranei. L'articolo continua ripercorrendo un po' l'indagine. La Guardia di Finanza è intervenuta con un blitz che dal punto di vista procedurale si traduce in fermi, ben 4 quelli che dovranno essere convalidati, tutti nei confronti di cittadini cinesi, 3 residenti nel bresciano, 1 a Prato. Fermi e non ordinanze, quindi disposti dal PM Chiara Bonfadini ed eseguiti dalla Guardia di Finanza di Rovato, che si sono mosse secondo metodi tradizionali di indagine, contraddistinti da una consistente attività di pedinamento, dossieraggio dei comportamenti di quelle persone che in qualche modo quantomeno anomalo entravano nel market con gli zaini pieni e ne uscivano con i contenitori vuoti, che è un po' il contrario di quanto avviene quando si entra per comprare qualcosa. Ci sono state anche le intercettazioni e, da quanto è emerso, altro elemento che ha indotto ad intervenire, che le persone coinvolte si preparavano a terminare il business e ritornare in Cina. In vicende simili i numeri sono importanti e in questa non mancano quelli da titolo, ma non sono tutto. È una conseguenza inevitabile, scrive Pari.
del non aver potuto agire in modo diverso dal fermo. Sono state così scoperte 24 società cartiere e 7 utilizzatrici, ma è emerso anche un altro fenomeno più recente al centro anche dell'attenzione degli organi centrali dello Stato. Si tratta del l'IBAN virtuale, che viene utilizzato per nascondere l'effettivo titolo dell'IBAN fisico. Sotto sequestro sono finiti 45 milioni di euro e le banche occulte con la fattura falsa, che quindi ricopre un ruolo duplice, quello abituale per frode fiscale e quello di riciclare. L'articolo poi continua sempre ripercorrendo un po' le dinamiche dell'indagine, ma noi ci fermiamo qui con i passaggi dell'articolo da segnalare. Rimaniamo sul Brescia Oggi, arrivando a pagina 19. L'articolo di Mauro Zappa, piano aria della Loggia, meno 55% emissioni entro il 2020. Il Comune presenta alla città il nuovo piano aria e clima, il documento strategico che punta, attraverso 31 azioni concrete, a trasformare Brescia in una città più sostenibile. Il PAC, che tra una decina di giorni inizierà l'iter in Commissione Ambiente per poi approdare in Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva, prevista a fine giugno, ha un obiettivo ambizioso: ridurre del 55% le emissioni entro il 2030. L'illustrazione del documento prenderà forma attraverso due eventi pensati per raccontare il lavoro svolto negli ultimi mesi dall'amministrazione comunale. Il primo sarà Kids Meet Alps, previsto per sabato 7 giugno dalle 10 alle 18 in Piazza della Maddalena. Sarà una giornata dedicata ai bimbi e alle famiglie, con 14 laboratori creativi, installazioni artistiche e attività educative a tema clima e ambiente. L'iniziativa è promossa dal Comune ed è coordinata da Ci Sarà un Bel Clima. Claudio Bonalda, referente dell'associazione, ricorda come il collettivo abbia partecipato al progetto fin dall'inizio e spiega: abbiamo lavorato con un approccio pragmatico, il luogo dell'evento sarà raggiungibile gratuitamente con bus navette in partenza ogni mezz'ora da Piazzale Cesare Battisti. La consigliera comunale con delega alla Maddalena, Laura Giuffredi, mette in evidenza il lavoro di rete ricostruito negli ultimi mesi. Stiamo stringendo un'alleanza con 53 associazioni per rendere accessibile e divulgato ciò che da tempo si fa per la nostra montagna. Il secondo evento organizzato, Brescia Cambiaria, presentazione del piano aria e clima. Il titolo si terrà venerdì 26 giugno, invece dalle 17.30 alle 19 nel chiostro rinascimentale di Santa Giulia. E noi ci fermiamo qui con questo articolo, andando in questo caso a pagina 23. Siamo a Orzinuovi, l'articolo di Riccardo Caffi apre la casa di comunità, salto di qualità per la salute. Si rafforza, scrive Caffi, la rete delle case di comunità della provincia. La SST Franciacorta ha aperto ai pazienti la struttura. Il cantiere per la sistemazione degli accessi e la creazione di parcheggi però è ancora in piena attività. Ma nel nuovo edificio sono già attivi i servizi trasferiti dal distretto di Via Marconi, vale a dire il punto unico di accesso, la guardia medica, gli ambulatori specialistici, gli hub per la vaccinazione e i pap test. La casa di comunità ospita anche il servizio di assistenza infermieristica domiciliare, lo psicologo e l'assistente sociale. Inoltre, 3 medici di medicina generale hanno avvisato i propri pazienti che da lunedì si trasferiranno nella nuova struttura estesa
su una superficie di 1300 metri quadri e articolata su due piani, la casa comunità si propone come una tappa importante nel percorso di sviluppo della sanità territoriale e ospedaliera e mira a rappresentare un punto unico di riferimento per il cittadino. Integrando servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, con particolare attenzione alla gestione delle cronicità, alla valutazione multidisciplinare dei bisogni di salute e la continuità assistenziale. L'edificio è realizzato secondo standard ZEB ad alta efficienza energetica, è stato progettato con attenzione alla sostenibilità ambientale e al contenimento dell'impatto acustico sugli edifici circostanti. Continuiamo con la rassegna stampa di carattere locale, arrivando a pagina 27. L'articolo di Cinzia Reponi ci porta a Passirano. 2.600.000 euro investiti per mettere in sicurezza la Vallosa, ma Passirano resta in ostaggio dei veleni stoccati nella ex discarica del SIN Caffaro. Apre così l'articolo Reboni. L'ultimo atto di una battaglia lunga mezzo secolo suona come una resa delle istituzioni, ma ora il fronte che invoca una bonifica radicale può contare su un'alleanza di peso, il Consorzio per la tutela della Franciacorta, che si schiera accanto a Legambiente. Il presidente Emanuele Rabotti parla della necessità di un intervento risolutivo e del pieno recupero dell'area, riempita negli anni 60-70 con oltre 440.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Caffaro e da altre aziende. La Vallosa è considerata una bomba ecologica, la più pericolosa a livello nazionale per l'alta concentrazione di PCB nei terreni. Una situazione quindi che mette a repentaglio la salute dei cittadini e le coltivazioni dei vigneti, che rappresentano un patrimonio economico ed ambientale non solo della zona ma di tutto il territorio bresciano. Il caping completato nel 2022, finanziato dal governo con 2,6 milioni di euro, non è servito a niente. Questo ad affermarlo è il presidente del circolo Legambiente Franciacorta, Silvio Parzanini, che continua affermando che gli ultimi carotaggi effettuati dall'ARPA hanno confermato la presenza di PCB nella falda superficiale con valori fino a 10 volte superiori ai limiti di legge, dimostrando una volta di più la necessità di una bonifica radicale, senza contare che negli ultimi anni, proprio intorno alla discarica, sono sorti nuovi vigneti. Si trovano nella cosiddetta area bianca, spiega Parzanini, ma non significa che i terreni sono inquinati, semplicemente lì inspiegabilmente non sono mai state fatte analisi per verificarne l'eventuale contaminazione. Come sottolinea Edoardo Bai, storico esperto dell'inquinamento Caffaro e membro del Comitato Scientifico di Legambiente, a Passirano sono stati registrati eccessi statisticamente significativi di malattie cardio-celebrovascolari e tumori al fegato rispetto ai territori vicini. La causa è sicuramente la contaminazione del PCB. Nonostante le numerose diffide inviate da Legambiente a Provincia, Regione, ARPA, ATS, Procura e Corte dei Conti, la prima risale al 2019, la situazione non si è mai sbloccata. I fondi pubblici per la copertura della discarica sono stati spesi inutilmente, osserva l'avvocato Paola Ferrari, e che continua: per questo possiamo parlare di danno erariale. Abbiamo lanciato l'allarme più volte, ma nessuno ci ha mai ascoltato. Legambiente annuncia nuove richieste di accesso agli atti sui monitoraggi ambientali di ARPA e i dati sanitari di ATS, fermi al 2017.
sia sulla popolazione che sui lavoratori agricoli della zona, ritenuti tra i più esposti per il continuo contatto con i terreni. La messa in sicurezza, secondo Legambiente, non basta. Serve la bonifica, che potrebbe costare intorno ai 130 milioni di euro. E qui l'articolo si conclude con le parole di Parzanini, che afferma: Livanova è stata condannata a pagare 250 milioni destinati al Sincaffaro. Non si può pensare che restino tutti a Brescia, qualcosa deve finire anche a Passirano. Questo cancro per l'ambiente va estirpato, costi quel che costi. E si conclude così l'articolo a firma Cinzia Reboni, a pagina 27 del Brescia Oggi. E sono le 10:04 minuti, andiamo in conclusione della rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 14 maggio. Andiamo sulle pagine del Corriere della Sera Brescia, segnalando l'articolo di Pietro Gorlani, il business degli studentati che rigenera i siti dismessi, in autunno 320 posti letti tra Via Corsica e Via Milano. Unibs accelera su una nuova quindi struttura a Villa Grasselli. Anche a Brescia, come a Roma, Milano, Bologna e Padova, il business degli studentati universitari sta diventando il segmento più caldo nel real estate. A scriverlo Gorlani nell'articolo, continua: mentre il paese attenda che si concretizzi l'annuncio piano casa per famiglie e giovani coppie, i fondi del PNRR, che termina a giugno, hanno dato vento in poppa a una serie di iniziative private. In private, società e fondi sono stati più abili degli atenei ad intercettare e mettere a terra importanti risorse. E così a Brescia in autunno arriveranno altri 320 posti letto, sorti dal recupero di un sito industriale e un immobile dismesso da anni. Chi non ha ISEE familiare basso, inferiore ai 26.500 euro, può arrivare a pagare una doppia, fino a 500 euro al mese, spese incluse. Ci mancherebbe, scrive Pietro Gorlani nell'articolo, e quasi 900 euro per una singola. La speranza è che l'aumento dell'offerta abitativa per gli studentati abbassi i prezzi delle case in affitto. Una dinamica che varrebbe la pena di essere seguita dall'Università Comune e Fondazione Campus Edilizia, magari con un apposito osservatorio. Quel che è certo è che la fame di alloggi rimane. Con 25.000 studenti universitari, di cui 7.000 fuori sede, i posti letto richiesti sarebbero almeno 2.600, un dato che si evince rielaborando in chiave locale il rapporto Student Housing tra PNRR e mercato, che stima un deficit di 130.000 posti letto per universitari in tutta Italia. Ed invece i posti letto in città oggi sono circa 1.000. Ci sono i 450 dell'Università Statale e altri 500 messi a disposizione da convitti e ordini religiosi, anche convenzionati con l'Università Cattolica. Per questo gli universitari sono costretti a rivolgersi al mercato privato, dove una stanza singola costa in media 519 euro, mentre una doppia non si scende mai sotto i 270 euro. L'articolo continua, Gorlani scrive: come detto, da fine estate qualcosa cambia. Agli ex magazzini generali tra via Dalmazia e via Corsica è ormai completata la struttura muraria dello studentato da 252 posti, realizzati da Campus, primo operatore italiano di student housing, con l'impresa Alto Tesina Pol Immobilie e con fondi PNRR. Ecco, l'articolo continua, sono le 10:08 minuti. Facciamo un'ultima segnalazione prima di passare la linea alla Compagnia dei Gattinieri. Su Repubblica Milano si parla dell'antivirus nell'articolo di Alessandra Corica.
l'allerta antivirus al sacco per il turista in quarantena, ma non è un nuovo Covid di questo tema. Poi ne abbiamo parlato anche ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, e l'intervista si può recuperare sul nostro sito www.radioondadurto.org, l'intervista con il professore Caruso. Segnalo un altro tema di cui abbiamo parlato sempre ieri, sia durante lo spazio approfondimenti del mattino che durante quello pomeridiano, la nuova ondata repressiva a Milano per la manifestazione del 22 settembre, quando il corteo cercò di raggiungere e di occupare la stazione centrale e le forze di polizia risposero con delle cariche durissime. Assalto alla centrale, ci sono 7 arresti, l'articolo di Carmine Guarino e Massimo Pisa. Le misure cautelari dopo i disordini in stazione, scrivono del 25 settembre, ma lo ricordiamo è il 22 settembre, per 3 previsto l'obbligo di dimora, conferma, altri 15 denunciati. Questo tema non andremo ad approfondirlo con questo articolo. Ricordo che anche le analisi e le valutazioni che abbiamo fatto ieri con Rachele, compagna del centro sociale Lambrette di Gaza Freestyle, e con Luciano Mulbauer, storico compagno milanese, anche quelle sono recuperabili sul nostro sito. Sono le 10:10, si conclude la rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì 14 maggio. La linea passa subito alla compagnia dei Gattinieri.

Allora partiamo immediatamente andando al 14 maggio del 2005. I Martin and the Muffins e i Parachute Club tengono un concerto di reunion a Toronto. Due headliner, due storiche band canadesi riunite nella stessa sera. Per l'occasione presero parte Martha Johnson e Mark Gain per quanto riguarda i Muffins. Noi, dal loro Modern Lullaby del 1992, ci ascoltiamo To Dream About You, la prepista.

lasciamo Martha and the Muffins e andiamo nel 14 maggio del 1897. Nasce in Louisiana Sidney Beckett, musicista jazz americano, pioniere tra l'altro del sax soprano, grande maestro dell'improvvisazione. Nel 1941 fu proprio lui a realizzare la prima sovraincisione della storia, riuscì addirittura a registrare 6 strumenti diversi in questo brano che è già partito in sottofondo, Shake of Araby. Sidney morì il 14 maggio del 1959.

Rimaniamo in Louisiana e andiamo al 14 maggio del 1928. Nasce Will Dub Jones, cantante americano, lo troviamo nei The Coasters. Prima però nei The Cadets. Nel 1987 venne inserito nella Rock and Roll of Fame come membro dei Coasters. E noi rimaniamo proprio qui. 1956 pubblicano il singolo Down in Mexico in casa Etco. Ci ascoltiamo proprio questo brano. Ricordo che Jones morì a causa del diabete il 16 gennaio del 2000.

lasciamo i Coasters e andiamo nel 14 maggio del 1936, scusate, andiamo ad East Harlem, nasce Bobby Darin, cantante americano particolarmente sulla cresta dell'onda alla fine degli anni 50. Fu anche un grande attore di talento, ricevette una nomination agli Oscar e vinse anche un Golden Globe in tale ambito. Ci ascoltiamo Splish Splash, grande successo del 1958. Bobby morì dopo un intervento il 20 dicembre del 1973.

14 maggio 1943 nasce a Bishop Briggs Jack Bruce, bassista scozzese. Lo troviamo in casa Cream, inizia come violoncellista jazz prima di trasferirsi in quel di Londra ed entrare nell'ambiente blues. I Cream appunto arrivano nel 66 e il resto è un po' storia. Ci ascoltiamo White Room. In the White Room. Jack morì il 5 ottobre del 2014.

lasciamo anche i Cream, ci spostiamo al 14 maggio del 1943, nasce Alitz Derek Lakeby, chitarrista britannico, lo troviamo negli Herman's Hermits. Nel 68 cofonda la Pluto Music con il compagno di band Kate Hopwood, una società di produzione musicale specializzata in colonne sonore. Derek morì il 4 giugno del 1994, ci ascoltiamo degli Herman's Hermits Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter del 1965.

14 maggio 1952 andiamo a fare gli auguri anche a David Byrne. Cantante, musicista americano, lo troviamo in casa Talking Heads. Attualmente in tour, in veste solista, passerà anche in Italia, tra l'altro a giugno. È dell'anno scorso l'omonimo album solista prodotto da Keith Harpoon, ricco di collaborazioni tra cui con Hayley Williams dei Paramore, meravigliosa formazione, per questo brano che abbiamo già in sottofondo, What is the reason for it?

andiamo al 14 maggio del 1952, nasce a Bologna Giovanni Pezzoli, batterista italiano, lo troviamo in casa stadio. Grande collaboratore di Lucio Dalla, anche lui suonò in quasi tutti i suoi album. Poi nell'81 arrivano gli Stadio, il resto, come diciamo spesso qui, è un po' storia. Ci ascoltiamo Un giorno mi dirai degli Stadio, rimaniamo in questo ambito. Ricordo solo che Giovanni morì il 29 dicembre del 2022.

14 maggio 1959, andiamo a fare gli auguri anche a Steve Hogarth, cantante britannico. Lo troviamo in casa Marion. Prima però lo troviamo nei The Europeans e prima ancora negli How We Live. In parallelo gestisce anche un'influente carriera solista. Noi da Brave, album del 1994 dei Marillion, ci ascoltiamo The Hollow Man.

ci spostiamo al 14 maggio del 1960 e andiamo a fare gli auguri anche a Annie Clark, cantante inglese iconica negli anni 80. Lei arriva dal post-punk londinese, si è fatta strada nell'elettronica d'avanguardia. Noi ci ascoltiamo Our Darkness, uno dei suoi singoli di maggior successo.

andiamo al 14 maggio del 2015. Muore B.B. King, bluesman statunitense. Ha bisogno di poche presentazioni, il re del blues. Lo ricordiamo con l'iconico The Thrill Is Gone del 1970. King nacque a Berkeley Hill il 16 settembre del 1925.

14 maggio 1998, siamo quasi addirittura ad arrivo, ci lascia Frank Sinatra, cantante italo-americano. Oltre alla musica ebbe anche una brillante e fortunata, direi, carriera hollywoodiana. Influenzò diverse generazioni di artisti e artiste, lo ricordiamo con Fly Me to the Moon. Frank, che nacque nel New Jersey il 12 dicembre del 1915.

0: You.
1: Andiamo al 14 maggio del 1976, muore a causa di una folgorazione accidentale Keith Relf, cantante e chitarrista inglese. Lo troviamo in casa Yardbirds piuttosto che Renaissance. Noi lo ricordiamo con un brano dei primi degli Yardbirds, questa Heartful of Soul, che con la sua voce e l'armonica, insomma, resero questa canzone un successone. Keith nacque il 22 marzo del 1943. Su queste note poi noi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna domani sempre qui dalle 10:10 alle 11:00. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: 11 in punto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il GR Flash di metà mattina di giovedì 14 maggio. In corso a Pechino l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente USA Donald Trump. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi, aggiungendo di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Dal canto suo Trump ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese e ha detto di avere grande rispetto per la Cina e Xi definito un grande leader. Sul tavolo temi economici e commerciali, con i CEO di 17 grandi aziende USA, da Musk a Tim Cook, che accompagnano Trump, oltre al tema dell'isola indipendentista separatista di Taiwan, che Pechino considera parte della Repubblica Popolare Cinese. Xi Jinping avverte Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo sbagliato. Sullo sfondo, ovviamente, anche la guerra in Iran e in Medio Oriente, con la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz. In effetti Trump si è presentato in Cina senza aver trovato un accordo con l'Iran, con lo stretto di Hormuz ancora bloccato e con il suo alleato di ferro, Israele, che vuole tornare a bombardare Teheran. Mentre i negoziati sono entrati in una nuova fase di stallo, nel Golfo vige una tregua armata, sempre sull'orlo di sfociare in una nuova escalation. Poche ore fa, infatti, al largo delle coste degli Emirati Arabi, una nave è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. A riferirlo è il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime britannico. L'intelligence USA intanto ribadisce che i Pasdaran dispongono ancora di forti capacità missilistiche, smentendo ancora la narrazione pubblica di Trump. Intanto l'esercito israeliano continua a bombardare il Libano nonostante la finta tregua annunciata da Trump lo scorso 16 aprile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sono stati uccisi almeno 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, denuncia oggi UNICEF. L'esercito di occupazione israeliano intanto continua a demolire in modo sistematico abitazioni e infrastrutture pubbliche nel sud del paese. 66 villaggi sono stati letteralmente cancellati per mano dei militari israeliani. L'obiettivo ufficiale è il cuscinetto di sicurezza, quello reale è l'occupazione coloniale del sud del paese dei Cedri, dove proseguono anche gli scontri con la resistenza di Hezbollah. Il movimento sciita libanese rimane intanto escluso dai colloqui farsa tra il governo di Beirut e Tel Aviv mediati dagli USA. Oggi nuovo incontro a Washington. C'è poi la martoriata terra di Palestina, dove proseguono genocidio e pulizia etnica da parte dell'occupazione israeliana. Nelle ultime ore attacchi israeliani un po' ovunque nei territori palestinesi occupati e a Gerusalemme. A Gaza invece sono in azione i bulldozer dei militari occupanti, con demolizioni in corso nella zona est della città di Gaza e più a sud a Khan Yunis. L'artiglieria israeliana ha aperto il fuoco anche stamattina. Verso Gaza sono pronte a ripartire in queste ore dalla Turchia 54 imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia 2. In Italia tra sabato e lunedì sono previste diverse manifestazioni di piazza per l'anniversario della Nakba del 1948, contro l'occupazione e per la liberazione della Palestina. Sabato a Milano e Roma ci saranno due cortei nazionali contemporanei. Lunedì invece sarà sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flottiglia, indetto da USB. Italia, politica di palazzo. Ieri al Senato il question time della Premier Meloni sulle difficoltà del governo. La leader della maggioranza di destra punta ancora una volta il dito contro le tensioni geopolitiche che, dice, incidono sulla crescita e contro il super bonus. La Presidente del Consiglio propone poi alle opposizioni parlamentari una collaborazione per l'interesse nazionale. Meloni cerca così di allontanare le tensioni interne all'esecutivo e in generale alla maggioranza. L'ultima rottura è arrivata sulla nomina del Presidente della Consob in stallo da mesi. Ieri è arrivato il passo indietro del sottosegretario leghista all'economia Freni dopo il veto di Forza Italia. Sale la tensione tra il partito di Tajani e la Lega. Mattinata di lotta per la casa a Brescia. Stamattina attiviste e attivisti dell'associazione Diritti per Tutti sono impegnati in 4 picchetti antisfratto tra città e provincia. Per quanto riguarda il comune di Brescia, presidi per impedire che le persone finiscano in strada in via Aquileia 6, via Luzzago 4C, a pochi passi dai nostri studi, e vicolo Calzaveglia. In provincia, attiviste e attivisti in azione a Calcinato in via Garibaldi 72. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di hantavirus, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico e il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione fa sapere che i casi sono scesi a 8 e finora non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. C'è però un nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux. Un anziano è morto, 1700 passeggeri sono in isolamento per una sospetta gastroenterite virale. I medici ospedalieri intanto denunciano il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, minimizza invece il ministro Schillaci. Chiudiamo tornando agli esteri. Con la guerra in Ucraina proseguono gli scontri tra esercito russo e ucraino. Stanotte un massiccio attacco russo con droni e missili sulla capitale ucraina Kiev ha provocato 2 morti e 40 feriti. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR, il prossimo notiziario alle 13 con i servizi, tra poco lo spazio approfondimenti del mattino su Radio Onda d'Urto.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Per 1000 Radio Onda d'Urto, quindi la nostra campagna è iniziata, rilanciata in questo periodo di dichiarazioni dei redditi che iniziano, andranno avanti poi ovviamente anche nei prossimi mesi, ma noi cominciamo a ricordarvi la possibilità di sostenere e sostenerci anche attraverso questo strumento. Lo spazio approfondimenti invece adesso per l'informazione libera e indipendente andiamo a vedere di cosa tratteremo quest'oggi sulle nostre e vostre frequenze. L'incontro Trump-Xi Jinping, l'arrivo della delegazione statunitense in Cina, lo leggeremo però dalle lenti focali degli Stati Uniti d'America, lo faremo con il giornalista Martino Mazzonis. Per andare poi anche invece a concentrarci sull'Iran, anche qui si parla molto di questo incontro a Pechino per una soluzione per conflitto scatenato da Stati Uniti ed Israele contro Teheran. Cercheremo di capire se e quali aspettative ci sono in Iran attraverso il giornalista Antonello Sacchetti, curatore del canale YouTube di Ruz.

0: Andremo poi a Taranto. All'inno risposta all'omicidio di Sacco Baccarì, lavoratore di 35 anni ammazzato sabato da un gruppo di ragazzi, si è mossa anche la comunità maliana in Italia, che ha incontrato la famiglia di Baccarì, lui era originario del Mali. Avremo Mahamoud Idrissa Bone, che è presidente dell'Alto Consiglio del Mali in Italia. E di omicidi razzisti continueremo a parlare, in questo modo però, in questo caso però si tratta anche di un omicidio di polizia. 19 mesi dopo l'uccisione di Moussa Diarra a Verona, la salma torna in Mali di Moussa, doppio appuntamento di saluto a Verona, il nostro focus si concentrerà su questo. Appuntamento alle 10.30 in Porta Nuova Verona, e avremo Daniele Todesco, Comitato Verità e Giustizia per Moussa, Ousmane Ibrahim Giallo, rappresentante della comunità maliana di Verona, e Mahamoud Idrissa Bone, appunto presidente dell'Alto Consiglio del Mali in Italia. Anche in questo caso lo risentiremo. Ma iniziamo però andando alla Global Summit Flottiglia. Continuano gli sforzi della Global Summit Flottiglia, della Freedom Flottiglia Coalition, per aprire un corridoio umanitario a Gaza. Ripartiranno proprio in tarda mattinata le imbarcazioni ancorate in Turchia. Sentiamo un aggiornamento da Maria Elena Deglia, portavoce italiana della GSF.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Dunque, ieri si è tenuta a Marmaris la conferenza stampa internazionale che ha ribadito con chiarezza la volontà della Global Summit Flottiglia di ripartire proprio da Marmaris, dove ci sono 54 barche della Global più 5 barche della Freedom Flottiglia Coalition, che si sono unite a noi avendo lo stesso identico obiettivo, cioè navigare verso Gaza, dove ripetiamo e non ci stancheremo mai di ripeterlo: nulla è cambiato rispetto all'anno scorso, le persone continuano a morire, continuano a non essere rispettati i diritti umani, continuano a non essere rispettato il diritto internazionale, Gaza continua a essere sotto un assedio illegale. Quindi l'obiettivo comune di Global Summit Flottiglia, Freedom Flottiglia Coalition, è quello di navigare legalmente in acque internazionali per provare a rompere questo blocco illegale e riaprire un corridoio umanitario permanente, libero, non gestito da coloro che sono di fatto le cause della crisi umanitaria. Le barche dovrebbero partire questa mattina intorno alle 13 ora turca, che quindi corrispondono alle ore 12 italiane. Potrebbe esserci ancora qualche ritardo e la preoccupazione è tanta, perché addirittura potremmo aspettarci, dopo quello che abbiamo visto accadere di fronte a Creta in acque europee una decina di giorni fa, potremmo addirittura aspettarci una intercettazione molto presto. Noi non ci stanchiamo di continuare a chiedere a tutte e tutti voi, a quelli che ormai sono stati battezzati gli equipaggi di terra, di rimanere attenti, vigili ed essere pronti a scendere in piazza. Il 16 maggio ci saranno, in concomitanza con la commemorazione della Nakba, ci saranno due grosse manifestazioni, una a Milano, una a Roma. Il 12 maggio è stato chiamato uno sciopero generale proprio per la flottiglia, per Gaza. Vorremmo tanto rivedere le piazze che abbiamo visto l'anno scorso, perché gli stessi motivi che vi hanno portato in piazza l'anno scorso sono qui davanti a noi, non sono mai cambiati. Grazie.
0: Già tornare a mobilitarsi per la Global Summit Flottiglia, per la popolazione di Gaza in primis, in generale per la popolazione palestinese assediata continuamente da Israele. Gouge away. You can gouge away. Stay. Questa in apertura con Maria Elena Deglia della Global Sumud Frottiglia ad aggiornarci sulla partenza quest'oggi dalle coste turche. Adesso, tra poco, invece, un'analisi, un racconto di quello che sta accadendo, dell'importanza che sta avendo l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, tra la delegazione statunitense e quella invece del cinese, appunto paese ospitante di questo bilaterale, tra poco col giornalista Martino Mazzonis.

0: La visita del presidente statunitense Donald Trump e tutto l'establishment anche delle grandi corporation americane al seguito ha raggiunto Pechino, visita ufficiale tra Stati Uniti e Cina, Trump, Xi Jinping. Ne parliamo con una lente che ci porta negli Stati Uniti d'America e cerca di farci capire come viene letta nel paese questa visita. Siamo con il giornalista Martino Mazzonis, grazie ancora una volta di essere con noi, Martino.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, diamo un quadro all'ascoltatrice e ascoltatori di come questa visita venga un po' percepita negli Stati Uniti d'America e che valore viene dato a tutto questo.
1: Beh, il valore è quello generale e per certi aspetti è il valore planetario, no? Di una visita tra le due potenze, tra le due superpotenze economiche e adesso anche militari, poi militari ce ne sono anche altre, ma insomma tra due superpotenze che sono di fatto in questo momento quelle che potenzialmente decidono i destini del mondo, non solo perché sono grandi potenze economiche e militari, ma anche perché sono i due paesi all'avanguardia tecnologica sul fronte dell'intelligenza artificiale e non solo, per cui ecco, e della produzione industriale nel caso della Cina. Per cui si tratta, come dire, di un vertice molto importante perché non si incontravano da anni. Questo è un primo elemento. Negli Stati Uniti c'è grande attenzione a due cose, tre cose direi. Da una parte la questione di scambi commerciali, cioè come e quanto trovare una tregua sulle guerre commerciali. Il presidente Trump aveva imposto delle mega tariffe alla Cina, la Cina ha risposto, a quel punto gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro e sono in una fase di tregua commerciale. Si rinnoverà questa tregua oppure no? Questa è una prima grande domanda ed è una cosa sulla quale probabilmente si troverà una qualche forma di accordo. Il secondo aspetto molto importante è Taiwan, che per la Cina è una linea rossa, e che non significa naturalmente che deve succedere qualcosa, ma che si chiede agli Stati Uniti di utilizzare un linguaggio diverso, no? sulla indipendenza di Taiwan. Nessuno la chiama mai isola indipendente, non lo viene riconosciuto come Stato, però si tratta semplicemente appunto di modificare gli aggettivi con i quali si nomina il paese, no? La Cina basta questo, nel senso che poi aspetta il giorno in cui Taiwan deciderà di riunificarsi, ma dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista degli scambi internazionali, la Cina è una, non ci sono due Cine per la Cina, e su questo proprio non si transige. E si chiede quindi al presidente Trump, che è uno che scarica gli alleati con una certa facilità, no? L'abbiamo visto con l'Europa, gli si chiede di cambiare appunto un pochino il vocabolario. Poi c'è la questione dell'intelligenza artificiale, delle terre rare e dei microchip. La Cina ha quasi il monopolio delle terre rare in questa fase storica, mentre però ha bisogno dei microchip di Nvidia, che invece sono prodotti negli Stati Uniti e a Taiwan. Questo significa che la Cina chiede agli Stati Uniti di aprire questo canale, e probabilmente questo canale verrà aperto, visto che l'amministratore delegato di Nvidia era sull'aereo di Trump e adesso a Pechino, e parallelamente però Trump chiede in cambio l'apertura dei flussi di terre rare dalla Cina verso gli Stati Uniti per produrli, quel microchip e anche altre cose. Io direi che queste sono le tre cose.

0: come dire, un'attenzione alla formalità e alla gestione, diciamo così, di questi vertici, no? Non vuole che escano parole sbagliate dai comunicati, c'è grande attenzione a come vengono scritti i comunicati e così via, e quindi si teme anche un po' per Trump, perché Trump, no, a volte si lascia andare, e dall'altra parola è anche molto importante per gli Stati Uniti, perché a Trump piace essere trattato come un re e di conseguenza un'accoglienza, come dire, con grande sfarzo e fasto può essere un fattore positivo da usare per Pechino.
1: Questi sì, hai citato diversi temi. In Italia, Martino, bisogna dire che un altro dei temi che viene messo sul piatto è il conflitto medio orientale, in particolar modo insomma l'Iran, con tutto quello che riverberebbe anche per la Cina, le conseguenze anche per la Cina sul fronte proprio anche poi commerciale. È un tema secondo te centrale, sentito, oppure in secondo piano siamo noi?
0: Allora, le conseguenze per la Cina naturalmente ci sono, perché dallo stretto di Hormuz passa il 20% dell'energia mondiale e la Cina è l'Iran fornisce i petroli alla Cina, dopodiché non è come dire, non è il primo fornitore, no? La Cina importa anche molto dall'Arabia Saudita, anche importa di più dall'Arabia Saudita, per cui l'Iran è un partner. E Pechino ha senza dubbio qualche carta dalla parte propria per convincere l'Iran di Hormuz, e probabilmente un po' di pressioni le fa. Dopodiché però la Cina non ha questo potere sulle guardie della rivoluzione, no? Che sono quelle che tengono chiuso lo stretto di Hormuz. Non c'è un'alleanza stretta. L'Iran non è la Corea del Nord, ecco, per capirci. Adesso poi non so nemmeno se la Corea del Nord obbedirebbe agli ordini di Pechino, ma insomma sicuramente Pechino non è in grado di dare ordini a Teheran, può però fare pressione, e su questo senz'altro Trump chiederà una mano. Tra l'altro Pechino si è molto impegnata invece per portare gli Stati Uniti e l'Iran in Pakistan, no, sappiamo che dietro il ruolo del Pakistan un po' c'era anche Pechino, dopodiché non è Pechino l'unica di questa crisi e di questa guerra.
1: E in conclusione ti chiediamo, visto che hai fatto questo lungo elenco, negli Stati Uniti d'America, vista anche la popolarità, il gradimento di Donald Trump in picchiata, una soluzione positiva dal punto di vista degli Stati Uniti d'America rispetto a questa visita potrebbe arrivare da un accordo di carattere, tutti gli accordi di carattere commerciale che hai citato prima? Cioè sono questi gli elementi centrali che vengono messi nell'interesse degli statunitensi? Cioè si torni dicendo ok, abbiamo allungato un accordo sui dazi, abbiamo sistemato la questione riguardante gli accordi commerciali riguardanti l'intelligenza artificiale, eccetera eccetera. Sono questi gli elementi centrali sui quali potrebbe contare anche per un innalzamento del suo gradimento interno?
0: Allora, la cosa centrale di questa visita è senz'altro la parte commerciale, nel senso che poi tra l'altro la visita è stata preparata dal segretario al tesoro Scott Bessent, e gli altri sono tutti impegnati, il Dipartimento di Stato è impegnato sull'Iran, e di conseguenza non c'è stato abbastanza tempo e modo, diciamo, di essere prima a Pechino per il segretario di Stato Rubio per parlare con i suoi interlocutori, no? Con gli altri diplomatici. Ma ci è andato il segretario al tesoro, e che sottolinea anche la centralità della parte economica di questa visita. Quindi senz'altro c'è questo aspetto. E l'altro aspetto importante a proposito di risultati della visita, Trump tornerà a casa avendo venduto soia e 300 aerei Boeing, è una cosa che sappiamo già, che però naturalmente il grande pubblico non sa, e di conseguenza è certo che durante la conferenza stampa finale lui dirà: abbiamo portato a casa grandi accordi e grandi impegni che faranno grande l'America e porteranno questi miliardi di dollari. È una cosa importante, nel senso che sono ordini per l'industria e per l'agricoltura americana, ma è un passaggio, come dire, piccolo rispetto alla grande partita sia dell'intelligenza artificiale che del trasferimento di tecnologie. L'altra cosa interessante secondo me è che ci sono tutti questi appunto amministratori delegati, e questo è un po' un paradosso, nel senso che le due economie da un lato dicono di volersi staccare un pochino le une dalle altre, no? Nel senso che c'è questo il famoso decoupling, riportare le filiere

0: la produzione più vicino a casa di alleati e così via. Biden si era impegnato molto in questo, anche la Cina un po' si è impegnata in questo. Però poi paradossalmente se ci si porta tutti gli amministratori delegati in una delegazione significa che si vuole stipulare contratti, che si cercano investimenti cinesi in America e investimenti americani in Cina. E questo diciamo rispetto al fatto che le due economie vogliono essere più autonome l'una dall'altra, no? È un po' un cortocircuito, però è quello a cui stiamo assistendo.
1: Martino Mazzonis, grazie della disponibilità, un buon proseguimento e ci sentiamo magari finita la visita per alcune valutazioni. Grazie.
0: Grazie, buona giornata.
1: Ready or not? Questo andando ad analizzare un po' anche che cosa si legge, che cosa ci si attende negli Stati Uniti in America, ma visto che abbiamo parlato anche della guerra in Iran scatenata proprio da Stati Uniti ed Israele, qual è la percezione che potrebbe che c'è in Iran rispetto a questo bilaterale, visto che la Cina è un alleato importante di Teheran? Antonello Sacchetti tra poco ce ne parla.

0: Agenda d'Urto, siamo in collegamento con Antonello Sacchetti, curatore del blog Diruz, l'Iran in italiano. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Salve a tutti.
0: Dunque, nella notte italiana è iniziata a Pechino il bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping nell'ambito di una visita che durerà fino a domani. Tra i temi c'è anche lo stretto di Hormuz ancora bloccato. Io parto da qui chiedendoti quale lettura si dà in Iran di questo incontro tra Trump e Xi Jinping.
1: Da un certo punto di vista c'è anche un certo timore, cioè il punto è anche abbastanza chiaro. La Cina ha interesse che lo stretto di Hormuz venga riaperto. Questo anno, cioè anche quello che ci separa dalla guerra di 12 giorni, la Cina ha sostenuto l'Iran, l'ha sostenuto tecnicamente e politicamente, tecnicamente con strumenti satellitari e a quanto pare anche proprio militari, in termini proprio di armamenti. Però in questo momento prevale la preoccupazione per una cosa molto chiara, cioè se lo stretto di Hormuz continua a essere chiuso in questo modo, meglio filtrato in questo modo, è indubbio che comunque quello che la Cina importava normalmente dal Golfo Persico, quindi non solo petrolio dall'Iran, ma altri beni comunque dai paesi che si affacciano sul Golfo, questo flusso è rallentato. Poi sì, ci sono mezzi alternativi, quindi la ferrovia tra Iran e Cina, però è indubbio che questa situazione non sia la più favorevole per Pechino. E Pechino sta giocando sul tavolo della diplomazia anche questo fatto con l'incontro di Trump, cioè il segnale che è arrivato subito è un segnale di chi comanda il gioco, si detta le regole del gioco, perché il fatto che Trump sia arrivato e il presidente cinese non lo abbia accolto è già un segnale, come dire, che in diplomazia ha un valore forte. Però ecco, quello che arriva dalle cronache invece degli incontri, c'è sì un rapporto di forze che in questo momento è oggettivamente a favore della Cina, però la Cina da questo punto di vista vuole che lo stretto sia riaperto, e quindi da questo punto di vista premerà sugli Stati Uniti affinché ci sia un accordo, ci sia una normalizzazione della situazione e si possa tornare alla condizione precedente.
0: Ecco, quindi in qualche modo Trump cercherà una sponda cinese sull'Iran, tra l'altro in un contesto in cui leggiamo dopo che lo stretto di Hormuz è rimasto bloccato per oltre 2 mesi, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz con più di 2 milioni di barili di greggio iracheno, quindi c'è anche questo aspetto da tenere in conto.
1: Sì. La Cina è uno dei paesi che al mondo ha più sete di risorse energetiche, questo è indubbio, perché è il paese più grande, è il paese con la popolazione più grande, che ha conosciuto negli ultimi decenni uno sviluppo industriale enorme. Quindi questo tipo di situazione non è sicuramente qualcosa che sia favorevole a Pechino. Questi movimenti che ci sono, appunto la petroliera che è passata ed anche altre situazioni in cui l'Iran continua ad adottare questo pedaggio, non sono ben viste da Pechino. Cioè Pechino stesso vorrebbe arrivare a una situazione in cui questo filtro non ci fosse più. Ora che questo avverrà completamente è un po' difficile, che c'è l'Iran rinunci a questa leva negoziale del tutto, è un po' difficile, però lì si tratta di arrivare, se la diplomazia ha ancora un senso, ad un accordo. Certo che guardando i nomi della delegazione americana, fa un po' impressione, perché più che diplomatici ci sono i CEO delle big tech americane. Insomma, questo è già un segnale di come oggi il rapporto tra i paesi sia di carattere quasi esclusivamente economico. È una cosa anche abbastanza inedita quella di questa composizione della delegazione americana.
0: A conclusione ti chiedo se questo sentimento di timore è diffuso anche tra la popolazione iraniana.
1: Allora, tra la popolazione iraniana c'è un sentimento particolare che a noi potrà sembrare anche abbastanza strano. Cioè, parliamo di un paese che si è abituato alla guerra, si è abituato soprattutto all'isolamento, che ha vissuto 8 anni di guerra con l'Iraq, anche se oramai, come dire, quelle generazioni sono un po' passate, quindi molti iraniani oggi non hanno un ricordo vivido. Però oggi non è tanto la paura di che la guerra ricominci o che ci siano avvisaglie anche di una guerra intermittente. Il vero problema, la vera preoccupazione è quella economica. Cioè, è vero che nell'immediatezza della guerra l'Iran paradossalmente ha esportato più petrolio, proprio perché a un certo punto controllava le rotte del petrolio e quindi proprio riusciva ad esportarlo. Adesso però l'inflazione che continua a salire, le prospettive che non si fanno comunque positive, nel senso che è difficile vivere comunque in un isolamento di questo tipo. Sì, c'è l'appartenenza ai BRICS, c'è appunto questo rapporto con Pechino, c'è il rapporto con la Russia, però la vita quotidiana degli iraniani ancora una volta deve fare i conti, proprio nel senso della parola, con le difficoltà di un paese che sappiamo che è isolato, che comunque è fuori da circuiti internazionali e che, ricordiamolo, da quasi 3 mesi è fuori da internet, cioè perché c'è un quasi totale blocco della navigazione, e sappiamo che oggi nel 2026 è questo una delle strade anche per il business fondamentali.
0: Antonello Sacchetti, curatore del blog di Roots, l'Iran in italiano, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi e per la disponibilità.
1: Grazie a voi.
2: Lasciamo l'Iran, ma rimaniamo agli esteri, con la musica, ma non con gli argomenti. Perché infatti ci spostiamo in questa seconda parte di Spazio Approfondimenti ad analizzare quanto accaduto a Taranto. L'omicidio di Sacco Bakari, lavoratore 35enne, origini maliane, ucciso da un gruppo di ragazzini. Si è mossa subito anche la comunità maliana in Italia. Avremo Mahamoud Idriss Abouney tra poco per parlarne di quanto accaduto a Taranto. Poi tornerà anche, perché torneremo sull'uccisione di un altro maliano, in questo caso a colpi d'arma da fuoco sparati da un poliziotto in stazione Porta Nuova Verona, Moussa Diarra. Ma questo farà parte del nostro focus delle 12. Iniziamo tra poco quindi un po' di musica, appunto, maliana.

0: Siamo in collegamento con Mahamoud Idrissa Bouné, presidente dell'Alto Consiglio del Mali in Italia. Bentornato Mahamoud su queste frequenze.
1: Grazie mille Giacomo, grazie.
0: Allora, appena appresa la notizia dell'omicidio di Sacko Bakary, ti sei recato a Taranto in nome di tutti i maliani d'Italia. Volevo chiederti intanto quali sono stati gli incontri che hai avuto.
1: Allora, io sono stato lì perché, come hai ben detto, purtroppo il nostro connazionale Bakary Sacko è venuto assassinato, ucciso da 5 delinquenti assassini che purtroppo Bakary è uscito mattina presto alle 5 per poter andare a lavorare come di solito, questi sia quali hanno voluto togliere la vita. Quando ho saputo la notizia sabato mattina presto, subito ho chiamato la questura, mi hanno ricevuto e poi ho chiesto anche un incontro con il procuratore di Taranto. Quindi entro domenica sono riuscito a avere due appuntamenti, alle 10 incontro con squadra mobile, il dirigente di squadra mobile di Taranto e anche con la procuratrice di Taranto. E subito dopo sono stato contattato anche dai familiari dalla Francia e Spagna, alcuni erano in Calabria, li ho invitati tutti quanti di recarsi in Italia, così andiamo tutti quanti insieme per incontrare sia il comandante che il procuratore. Grazie a Dio sono partito qua lunedì sera. Purtroppo vivo in Sardegna, i collegamenti non sono massimo. Sono andato a dormire a Brindisi dal presidente della comunità maliana di Puglia, Karim Kané. Ieri mattina siamo partiti presto alle 7 di mattina per andare a Taranto. Alcuni familiari sono arrivati dalla Francia, il zio e il cugino da Spagna. Insieme all'associazione locale che li sta aiutando, eravamo circa 13 persone. Ci hanno ricevuti il comandante insieme alla sua squadra. Qua vogliamo assolutamente ringraziarli a nome del Mali, a nome della comunità, per il eccezionale lavoro che hanno fatto in breve tempo per poter arrestare tutti i 5 delinquenti. E poi ci ha rassicurato che la giustizia sarà fatta e poi ci hanno anche spiegato come è accaduto la cosa. Inizialmente avevamo sentito che lui era al bar e poi hanno litigato tra di loro, invece tutto ciò che era uscito in prima mattinata era assolutamente falsa. Sacko Bakary non è mai entrato con lo bar per prendere un caffè, anzi è entrato lì per chiedere un aiuto, per chiedere un rifugio, ma purtroppo è stato anche cacciato via da barista e l'hanno tolto la vita. E poi ci ha contattato quando eravamo lì la procuratrice dicendo di non muoversi, di andare in procura, che sarà lei a raggiungersi in questura, e lei è venuta insieme al giudice di tribunale di minori di Taranto, insieme a alcuni funzionari di tribunale. Tutti quanti hanno dato loro massima solidarietà e sostegno alla comunità, e poi purtroppo il fratello Bakary che è venuto a mancare, hanno fatto loro condoglienza alla famiglia e ci hanno rassicurato che assolutamente la giustizia viene fatta. Io gli ho fatto anche ricordare che purtroppo quando siamo venuti a mancare nostro fratello Moussa Diarra 2024 abbiamo preso più di 3 o 4 proiettili, perché prima mattina Moussa è stato sparato con 3 colpi di pistola, subito dopo alcuni politici hanno sparato di alcuni che sono ancora più ferita che proiettili di pistola, che hanno detto Moussa assolutamente non ci mancherà. E poi dopo anche il procuratore stesso ha chiesto di archiviare 2 volte senza una motivazione valida. Gli ho ricordato che abbiamo avuto questi casi simili, che purtroppo la comunità maliana e l'autorità maliana, i familiari che sono rimasti assolutamente scioccati. Quindi Taranto, credetemi, abbiamo trovato tutta un'altra area diversa, tutta un'altra accoglienza molto diversa, sia dal comandante sia dalla procuratrice, i loro discorsi che hanno fatto. E poi ci hanno rassicurato che la giustizia verrà assolutamente fatta, è quello che noi vogliamo, quello che fratello Bakary, i familiari e la comunità maliana, l'autorità maliana vuole.
0: Ecco Mahamoud, tu hai detto che ti sei interfacciato anche con i familiari di Sacko Bakary, della Francia e della Spagna. Ci aiuti a costruire un ritratto? Chi era Sacko Bakary?
1: Sacko Bakary era un ragazzo maliano, un ragazzo d'oro, un ragazzo per bene. È un ragazzo che ha voluto lasciare casa sua per venire a cercare una vita dignitosa. Un ragazzo che ha rifiutato la delinquenza in Mali, rifiutato di fare patto con i ribelli in Mali, ma di cercare di sacrificare, di attraversare il deserto, la Libia, il Mediterraneo per poter cercare un panino in Italia, per poter venire a chiedere un aiuto in Italia e gli italiani per poter cambiare un po' la sua vita. E purtroppo questo non è accaduto. Sacco Bakary, i familiari mi hanno detto che anche alzare la testa per vedere le persone e fa fatica. Un ragazzo timido, un ragazzo accolto, un ragazzo con l'educazione allucinante. Ma si vede, io l'ho detto anche davanti a procuratrice, il comandante, i giornalisti che mi hanno intervistato, io non l'ho conosciuto, siamo oltre 100.000, non posso conoscere tutti i maliani, ma vedendo la foto, il volto di Sacco, si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado di neanche ammazzare una zanzara, e mi hanno confermato i familiari. E Sacco purtroppo ha lasciato le mogli nelle spalle e anche figlie che devono ancora nascere, che non conosceranno mai Sacco. Sicuramente la storia sì, i zii possono raccontare, si ascolteranno queste registrazioni, vedranno immagini quando saranno grandi, ma loro padre è una persona colta, una persona per bene, non lo vedranno mai. E crediamo che questo voto la giustizia può riempire, perché l'ho detto al Dio che tutto il giorno ieri era lì a piangere, i fratelli, i cugini. Nessuno di noi possiamo riempire questo voto, ma la giustizia italiana sì, e crediamo la giustizia e speriamo che riempie questo voto.
0: Mahmoud, tu in qualità di presidente dell'altro consiglio del Mali in Italia, senz'altro sulla vicenda ti sarai anche confrontato con i tuoi fratelli e le tue sorelle del Mali, quelli che vivono in Italia naturalmente, e volevo chiederti quali sono state le loro reazioni e anche te che idea ti sei fatto su questa vicenda, come te la spieghi?
1: Allora, l'idea che mi sono fatto che è un fallimento totale per la società, e soprattutto per noi che siamo genitori. Alle 5 di mattina un ragazzo di 15 anni, mio figlio 15 anni, sicuramente due posti a letto, oppure sì, magari c'è un esame, alle 5 di mattina si può alzare per fare i compiti, ma sicuramente in giro col coltello in mano andare a uccidere una persona, un grande lavoratore, è una cosa che mi ha lasciato senza parola. E mi ha già preoccupato tanto, perché la comunità maliana abbiamo subito purtroppo in 3 anni due casi, caso di Musa, questo, e poi i maliani che vengono picchiati, altri africani, stranieri, può capitare anche agli italiani. Ci ha soccato, la comunità è rimasta soccata. Abbiamo ricevuto anche solidarietà da tantissimi altri africani, italiani, persone umane, continuiamo a ricevere. La comunità sta organizzando due cose. Prima, aiutando la comunità africana di Taranto insieme a tutte le associazioni, sindacalisti, partiti, tutti quanti, che domani ci sarà un sit-in in piazza, e poi dopo la comunità sta cercando di organizzare veramente una manifestazione nazionale che sarà fatta sicuramente a Roma. In questi giorni attiveremo anche una raccolta fondi per poter aiutare famiglia di Bakary Sacco.
0: E un'ultima domanda volevo farti, naturalmente andremo ad aggiornarci per quanto riguarda la manifestazione e anche la raccolta fondi nelle prossime settimane, ma un'ultima domanda, secondo te questi atti violenti di carattere razzista, anche pensando a quanto accaduto al cittadino italiano di origine senegalese al ristorante Baobab di Milano che è stato aggredito dalla polizia eccetera, ma in generale la violenza verso le persone di origine africana che vivono in Italia, secondo te sta aumentando? C'è un peggioramento?
1: Assolutamente, credo la violenza e aggressione può capitare a chiunque, ma essere un nero credo che noi subiamo di più. Ognuno di noi vivendo in Italia, se hai la cittadinanza o meno, abbiamo subito, magari non sono tutti uguali. Quello che è capitato a Milano, veramente, io quando ho visto la scena, che con il ristorante da un italiano d'origine senegalese che ha aperto assumendo le persone, cercare di partecipare, di fare crescere il PIL, di assumere le persone e toglierle assolutamente dalla strada, dalla delinquenza, che ogni santo giorno vanno lì i carabinieri a fare i controlli, e quando i ragazzi stavano lì mangiando, il ragazzo Giata un ragazzo che aveva sui fili davanti, l'hanno arrestato, manettato, buttato giù davanti alla figlia. Cioè, ci sono le cose che sicuramente io credo anche della parte politica debba cercare di fare sue campagne elettorali, togliendo campagne che fanno razziali, aumentare l'odio, aumentare malinconia tra delle persone, perché ci sono tantissime di queste leggi, addirittura rimigrazione, è una maniera di fare rimigrazione, perché se non possiamo rimpatriarli, li ammazziamo uno a uno, come è successo a quello di Musa, hanno detto era ora di cominciare a fare le pulizie. Questi 5 ragazzi per fortuna sono tutti arrestati, sono separati, alcuni a Lecce, alcuni a Bari e quello maggiorenne a Taranto. Ma sicuramente se la legge non fa il suo dovere, ripeteranno, ma sicuramente capiterà un altro africano, un maliano, un senegalese, un cingalese. E quindi la violenza contro gli africani, contro gli stranieri in Italia si sta aumentando e sta peggiorando. E credo che la legge possa fermare e debba fermare. Perché sentendo che Bakary Sako, se fosse in Mali, non avrebbe assolutamente massato. Da alcuni ragazzi minorenni, ieri hanno fatto i posti di minorenni che sostenevano questi 5 assassini. Alcuni commenti abbiamo letto, io ho fatto screenshot di tantissimi commenti, dicevano se fosse in Mali non sarebbe morto. Cavolo, Giacomo. E Bakary Sako credo che è anche italiano, perché ha voluto questa terra. Ha voluto lavorare qua, ha voluto venire qua, poteva andare in Spagna, in Francia, anzi è stato anche in Spagna, è stato anche in Francia, è andato a trovare i suoi familiari, ma ha scelto qua di vivere, qua lavorava, qua faceva tutto per poter integrare, per poter lavorare. E una mattina 5 delinquenti lo ammazzano, perché qui? Perché siamo italiani e è casa nostra, possiamo fare quello che vogliamo e credo che noi e riconfermiamo la fiducia alla giustizia, ma credimi, ci sono alcuni partiti politici, credo che continuano a mettere fango, continuano a fare queste campagne razziali e addirittura questi tutti i leggi che sono usciti nel 2018, decreto di sicurezza, decreto di quello, di quello l'altro là, ci sono tantissimi ignoranti che non capiscono, Giacomo. Io posso fare campagna elettorale domani dicendo che se divento un sindaco, divento un senatore, divento, non lo so, chissà, un ministro, un presidente di ministri, rimpatrio tutti africani. Ma io sono africano, sono nero, sono del Mali. Gente che hanno cervello. Possono comprendere che sto facendo soltanto propaganda per arrivare al potere. Ma ci sono ignoranti che mi credono, vedendo che Mahmoud Idrissa è un nero del Mali, sta dicendo che rimpatrierà tutti i neri. Vedrai che gente mi credono, votano. Magari io non lo faccio perché non lo farò mai una cosa del genere. Loro possono utilizzare tutto ciò che ho detto durante campagna per poter fare male ai fratelli e sorelle. E credo che la classe politica debba cercare di capire come si fa veramente campagna elettorale.
0: Ti ringraziamo, per ora ci fermiamo poi qui. Mahmoud Idrissa Bouné, presidente dell'Alto Consiglio del Mali in Italia, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Giacomo.
2: Uh.

Questo per quanto riguarda Taranto. Seguiremo e continueremo a seguire la sua vicenda, come abbiamo seguito in questi anni quello di Moussa Diarra, e noi andiamo proprio nell'ultima parte di Spazio Approfondimenti a parlare del caso di Moussa Diarra a Verona.

Dopo più di un anno e mezzo è arrivato il momento che Mussa torni a casa. Domenica 17 maggio, dalle ore 10 alle 14, presso la stazione di Verona Porta Nuova, la comunità maliana e il Comitato Verità e Giustizia per Mussa Jarrah invitano ad un momento di ricordo e di saluto per Mussa, che dopo pochi giorni tornerà dalla sua famiglia in Mali. Sarà anche possibile partecipare ad un momento di saluto e di preghiera martedì 19 maggio alle ore 10:30, quando Mussa farà sosta alla moschea di Via Biondani, sempre a Verona, prima di partire per il Mali.

resta a noi e all'intera comunità che si è stretta sin dal primo momento attorno a lui, a suo fratello Jemagan e alla sua famiglia in Mali, l'impegno di proseguire, insieme al team legale, il percorso di verità e giustizia che possa restituire almeno una parte di quella dignità che a Moussa è stata negata anche in vita. Lo scrive il Comitato Verità e Giustizia, che sottolinea come la strada sia ancora lunga tra le tante contraddizioni sollevate dalla GIP Livia Magri, che nella sua relazione ha rigettato la richiesta di archiviazione. Appare ogni giorno più chiaro quanto questa indagine sia stata frettolosa e inconsueta, e quanto tentativi più o meno goffi di depistaggio, oltre che a una narrazione strumentale, abbiano tentato di chiudere questa vicenda nel giro di poche ore. Moussa Jarrah è una delle tante vittime di forme di repressione sempre più violente, sempre più legittimate, sempre più razziste. Moussa ha diritto alla verità e ad un processo equo che stabilisca i fatti, le responsabilità della gente e dell'intera catena di comando che quella mattina del 20 ottobre 2024 ha scelto di usare la violenza come unico linguaggio. Continua ad essere questo l'impegno del comitato e dell'intera comunità che in questi 19 mesi ha espresso solidarietà, ha partecipato ad iniziative, presidi e manifestazioni. Non ci può essere giustizia senza ricerca della verità, e questa ricerca non può che essere una responsabilità collettiva. Domenica 17 in stazione Porta Nuova a Verona accompagniamo tutti e tutte Moussa in questo ultimo viaggio. Portiamo un fiore e un pensiero da condividere. Per Moussa, per la sua famiglia, per noi, per tutto. Il Comitato Verità e Giustizia, Moussa Jarrah e la comunità maliana.

0: siamo in collegamento con Daniele Todesco del Comitato Verità e Giustizia per Mussa. Bentornato Daniele su Radio Onda d'Urto.
1: Sì, ciao Giacomo, ciao a tutti.
0: Allora, domenica 17 di maggio dalle ore 10 alle ore 14 presso la stazione di Verona Porta Nuova si svolgerà un presidio in ricordo e in saluto per Mussa Diarra che pochi giorni dopo tornerà dalla sua famiglia in Mali. Volevo chiederti, Daniele, come si sta preparando il comitato, quali sono i dettagli per la giornata di domenica?
1: Beh, è un momento dovuto. È un momento necessario per Mussa, per noi e anche riteniamo per la città. È un momento, l'ultimo momento che, in cui salutiamo col pensiero, non ci sarà nel feretro di Mussa, che invece sarà presente il 19, qualche giorno dopo, in moschea a Verona, in cui sarà possibile fare un momento di pensiero a lui prima che purtroppo parta o e vada a Bologna e poi da lì a Bamako. Sarà un momento in cui abbiamo preparato di alcune riflessioni, ma anche un pensieri liberi di questo periodo, per chi l'ha conosciuto, per quello che è stato l'impegno per la giustizia e verità per lui, e anche per quello che sarà per la città in futuro, perché la vicenda di Mussa, la sua morte, pensiamo abbia cambiato in modo significativo anche la riflessione, la vita della città di Verona. Insomma, ne siamo profondamente veri e pensiamo che debba essere così. E quindi saremo lì con alcuni pensieri, abbiamo invitato tutti a portare, chi portare un fiore, un pensiero, sarà un momento anche di microfono libero. E sarà presente sia parte della comunità maliana, sia altri che l'hanno conosciuto o si sono impegnati in questa battaglia, insomma. Siamo lì davanti, proprio di fronte alla stazione.
0: Ecco, a proposito della battaglia, aiutaci a ricordare gli ultimi avvenimenti che hanno caratterizzato questa vicenda, ovvero la decisione della GIP Livia Magri che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata lo scorso novembre dalla Procura.
1: Ma è stata una decisione che ci aspettavamo, non ci aspettavamo così forte, ci aspettavamo perché erano evidenti le lacune delle indagini e credo che è stato fatto un grande lavoro di esame dettagliato di tutta l'indagine delle oltre 2200 pagine del fascicolo. La Magri ha smontato completamente tutto l'impianto dell'indagine condotto dal PM. Completamente, dal metodo o dall'iniziale scelta di aver affidato alla Polizia di Stato l'indagine, perché contro le raccomandazioni anche europee di non affidare alla stessa forza dell'ordine pubblico, insomma, indagini su suoi appartenenti, come in questo caso, e ha evidenziato che questo può essere stato il caso di tutta una serie di depistaggi, vengono chiamati proprio depistaggi, avvenuti durante l'indagine. Ma fai conto dalle telecamere che non funziona, quella che dovrebbe riprendere meglio, ma l'acquisizione stessa delle immagini fatte in modo piuttosto anomalo. Viene messa in discussione la ricostruzione dei fatti prima, durante, ma anche dopo la morte di Mussa, la comunicazione fra le forze dell'ordine, pensa che venga messa in discussione la stessa perizia balistica, chiede addirittura di valutare la possibilità di depistaggio, reato depistaggio contro il perito, e chiede al nuovo PM di nominare un nuovo perito, insomma. C'è proprio allo stesso video della rianimazione, c'è un terribile video che è del post morte, è evidente la ricostruzione quasi teatrale, cinematografica di questo, insomma. Quindi tieni conto che alla fine ricordiamo che chiede che venga iscritto anche reato di depistaggio per i due agenti, chi gli ha sparato e la sua spalla, per evidenti elementi di contraddizione tra le loro testimonianze e i fatti, insomma. Quindi roba importante, ma anche le perizie sul corpo, insomma, c'è tantissimi elementi che non rimane in piedi praticamente niente della ricostruzione del PM.
0: E quindi sì, per la giustizia si dovrà attendere ancora, tuttavia, anche se la battaglia, lo dicevamo, sarà ancora lunga, dopo 19 mesi dall'omicidio, Moussa, la sua salma perlomeno, può finalmente tornare in Mali. La mamma, le sorelle, il fratello lo aspettano con ansia per celebrare il funerale. Ti volevo chiedere perché il corpo ha dovuto attendere così tanto tempo nelle celle frigorifere dell'ospedale e che cosa ha sbloccato questa situazione?
1: Beh, c'è stato prima un tempo tecnico della procura che ha bloccato per le indagini e quindi il corpo è stato bloccato dalla procura stessa, quindi sono passati 6-7 mesi prima che il corpo fosse messo a disposizione. Poi c'è stato un secondo momento in cui addirittura il team legale della famiglia e di giustizia per Moussa ha chiesto che il corpo rimanesse qua perché c'erano estremamente molti dubbi sulla ricostruzione e quindi volevano che il corpo fosse a disposizione nel caso ci fosse necessità di fare una serie di verifiche tecniche. L'elemento che ha sbloccato è il fatto comunque che c'è stato rinvio, cioè c'è stato non l'archiviazione e quindi quantomeno ci sarà un'indagine. E poi c'è stata la pressione della famiglia, la volontà della famiglia molto forte e della comunità maliana e di tutti quanti che volevano mettere in pace questo percorso e quindi almeno su questo ci sia un momento di pace, una restituzione finalmente di Moussa. È un finalmente che rimane un impegno per chi rimane, l'impegno ancora a continuare perché pensiamo che veramente la verità sia stata alterata completamente dell'indagine fin dall'inizio, insomma.
0: Daniele Todesco, Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra, grazie per essere stato di nuovo con noi.
1: Va bene, ciao Giacomo, ciao a tutti.

Abbiamo chiesto un commento sul ritorno della salma di Moussa in Mali, un momento importante per la famiglia e per la comunità maliana, a Mahmoud Idrissa Bouné, presidente dell'Alto Consiglio del Mali.

quanto riguarda il ritorno di nostro fratello Musa Jara nella sua terra natale, è una giornata molto importante e significativa per l'umanità, per la comunità maliana. Musa, se mi ricordo molto bene, è venuto a mancare, anzi è venuto ammassato, assassinato il 20/10/2024. Da quel giorno a oggi sono stati alcune date molto importanti per Musa Jara, per la famiglia, per la comunità: il 22/10/2024, il 26/10/2024, il 12/11/2024, il 22/11/2024, il 2/5/2025, il 18/10/2025, il 5/11/2025, il 12/2/2026 e il 21/4/2026, e che l'ultimo sarà assolutamente il 17 maggio alle ore 10, dalle ore 10 alle 14, la stazione di treni di Verona, dove Musa, proprio l'anima, è andata via, per poter andare a fare un ultimo saluto. E poi martedì 19 si fa preghiera alla moschea, il 20 Musa partirà definitivamente dall'Italia. Fratello che aveva lasciato anche lui la famiglia, la patria, per poter venire a cercarsi, e purtroppo una mattina presto un poliziotto ha deciso di rompere il sogno di Musa. La mamma, i fratelli, la comunità, Verona, per tutto, si è comitato Verità Solidarità, gli avvocati, tutti quanti, abbiamo dato una mano per poter cercare almeno che la giustizia sia fatta per Musa. Anche dall'altra parte avevamo un procuratore che ha chiesto due volte di archiviare. Quindi la comunità maliana sarà presente, io sarò presente il 17 e farò di tutto anche il 19 di essere, perché Musa merita assolutamente di essere salutato e va vicino alla mamma per poter andare spedita direttamente come vogliono i familiari, come vuole anche la comunità. Quindi invito tutti i maliani, tutti i fratelli e sorelle italiane e tutte le persone umane di essere tutti quanti in tanti alla stazione per poter ricordare e salutare come lo merita Musa.

Era la voce di Mahmoud Idrissa Bouné, presidente dell'Alto Consiglio del Mali in Italia. Tra pochissimo l'ultima intervista in questo speciale, che è dedicato al ritorno della salma di Moussa Jarrah a Jijan, il luogo in cui era nato.

0: Siamo in collegamento con Ousmane Ibrahim Diallo, rappresentante della comunità maliana di Verona e del Comitato Verità e Giustizia per Moussa. Bentornato Ousmane su queste frequenze.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Tu accompagnerai Jemagan Jarrah, il fratello di Moussa che vive a Verona, in Mali la prossima settimana nel suo villaggio natale Jijan, dove arriverà anche la bara con il corpo di Moussa. Come vi state preparando per questo viaggio?
1: Guarda, stiamo preparando per portare Moussa a sua terra d'origine, che Moussa ci è venuto a mancare, come sappiamo tutti, il 20 ottobre 2024, e adesso è passato un anno abbondante che il corpo era ancora qui, e la famiglia veramente la vogliono, e Moussa a casa, che vogliamo tutti Moussa a casa, altro. E niente, ci stiamo veramente dando di preparazione, se va tutto bene, il 19 / 20 partiremo da qua in Italia e accompagneremo Moussa proprio il suo terzo d'origine. Non è un piacevole che torno così a casa, era veramente un piacere che Moussa tornasse a casa, come tutti gli expatriati che tornano in casa con felicità e gioia a casa, ma sfortunatamente non sarà il caso di Moussa. Anche noi che accompagneremo, è chiaro che andiamo nel nostro paese, ma non siamo contenti perché stiamo andando veramente con il dolore profondo, il dolore in mano, in cuore, accompagnare il nostro fratello che purtroppo ci è venuto a mancare.
0: Ousmane, tu hai seguito anche tutte le questioni burocratiche per conto del Comitato Verità e Giustizia per permettere che la Salma possa tornare in Mali. Come funziona proprio a livello pratico il suo ritorno? Cioè, viaggerà con voi? Raccontami un po' di dettagli in questo senso.
1: Allora, praticamente Moussa non andremo in questo volo, perché ovviamente senza vita viaggerà come merce, è brutto da dire, però viaggia come merce. Lì partirà, come dicevo, il prossimo giorno, diciamo proprio il 19, accompagneremo la Salma di Moussa Jarrah nel suo ultimo viaggio verso il Mali. È stato tutto preparato grazie all'agenzia di funebre ASF, che ci ha dato mano veramente molto per poter accompagnare Moussa dignitosamente.
0: E poi una volta che la Salma sarà arrivata a Bamako, e anche tu con Jemagan sarete arrivati a Bamako, come viaggerete fino a Jijan, al villaggio?
1: Allora, lì ovviamente faremo un'agenzia funebre sempre che prenderà il carico del corpo, e noi altri viaggeremo su un'altra auto per accompagnarlo a fare una sporta fino al suo villaggio.
0: C'è però la situazione sicuritaria, che in Mali è molto precaria in questo momento. Da circa un mese ci sono stati numerosi attacchi da parte di vari gruppi, diciamo, ribelli, e anche nella capitale e anche in alcuni luoghi che si trovano lungo l'itinerario che voi dovrete percorrere, circa 250 chilometri, per raggiungere Jijan da Bamako. E quindi non è rischioso tutto questo? Che rischi avete valutato?
1: Per dire la verità, nel mondo oggi, come oggi, non c'è nessun paese senza rischio. Però i rischi li prendiamo perché è il nostro dovere. È il nostro fratello che sta andando via, non è che possiamo lasciarlo andare via per paura. Non abbiamo paura di niente, perché a mettere paura nel cuore delle persone vuol dire che a fare negare proprio la loro vita normale. Noi viaggeremo e andare in villaggio perché il nostro paese. Se noi saremo a paura del nostro paese, non credo che ci sia qualcun altro che viaggerà il nostro paese. Quindi il paese non è sicuro, assolutamente. Come dicevo, non c'è un paese sicuro al 100%, ma faremo tutto il nostro meglio e accompagnare il nostro fratello fino al suo ultimo momento, diciamo.
0: Ecco, sempre a proposito della situazione politica instabile del Mali, volevo chiederti, Usman, come si vive questo momento di incertezza che è caratterizzato tra l'altro anche da instabilità economica. Come vivono questo momento i maliani in Italia e i loro parenti, anche i tuoi, in patria?
1: Allora, diciamo che viviamo giorno per giorno sempre con in mani in cuore, perché tra l'altro magari noi che siamo all'estero che abbiamo più paura rispetto a quelli che sono lì in Africa adesso, perché se tu chiami anche là adesso, cioè, ti diranno che come noi altri non hanno paura, non hanno veramente di questo spavento come noi abbiamo qua, perché tra i social, le rete, quelle che si dicono in giro, non è tutto sommato così. È chiaro che sì, c'è instabilità, c'è veramente questo attacco terroristico che è visato l'autorità più che altro che le popolazione. Questi terroristi sì, chiaro che ogni tanto fanno delle cazzate su popolazione, però non avvisano direttamente la popolazione, questi terroristi. Non lo dico neanche terroristi, io lo dico banditi. Ok, perché non vanno a visare la popolazione proprio per dire questi qua sono cittadini, andiamo a fare paura oppure andiamo a ucciderle. Loro visano proprio l'autorità, cioè quelli che sono in alto, diciamo. Ecco, quindi c'è insicurezza, sì, perché ripeto, non c'è un paese sicuro 100% oggi come oggi.
0: Volevo anche chiederti, Usman, cosa ha significato per la comunità maliana musulmana dover aspettare 19 mesi per poter celebrare il funerale di Musa?
1: Ecco, infatti proprio per quello ci siamo veramente dati da fare in modo che Musa tornasse a casa, perché chiedendo familiari sicuramente loro diranno che Musa è stato già seppellito, perché loro non possono credere, per dire che possono, diciamo, tenere una persona per più di un anno / quasi 2 anni che in cella. Cioè,

0: Ali, questa domenica 17 di maggio tra le ore 10 e le ore 14 alla stazione di Verona Porta Nuova, il primo momento di saluto, poi un altro momento sarà un momento di preghiera, si svolgerà martedì 19 maggio dalle 10.30 quando la bara di Mussa farà sosta alla moschea di via Biondani prima di partire. Volevo chiederti, Usman, in conclusione di rilanciare un po' questi due appuntamenti, sottolinearne l'importanza.
1: Sì, questo lo parlo proprio con in grande emozione e con profondo senso di responsabilità e a nome della tutta comunità maliana di Verona, che questa domenica 17 maggio 2026 ci ritroveremo davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, il luogo dove il 20 ottobre 2024 ha perso la vita Mussa. Sarà un momento di raccogliamento di memoria e di dignità per non dimenticare un uomo e un fratello e un figlio di nostra comunità. E invitiamo tutti, la cittadinanza e le associazioni, tutte quelle che ci hanno dato mano fino ad oggi, che continueranno a dare mano, le autorità, gli amici e tutte le persone sensibili ai valori umani, a unirsi a noi per rendere omaggio alla memoria di Mussa, Mussa Jara, e non vogliamo odio, ovviamente. Non vogliamo divisione, vogliamo soltanto rispetto e verità, solidarietà e umanità. Che la salma di Mussa sarà comunque rimpatriata il 19 maggio, come ho appena detto prima. Dopo la preghiera che ci sarà alle 10, come hai appena detto, 10:30 alla moschea di Verona, quella che si trova vicino a Postura. Dopo la preghiera, la famiglia e per tutta la comunità è un momento molto difficoltà e molto difficile, e per questo chiediamo vicinanza morale, a sostegno umano in questi giorni di dolore. Mussa è andato, purtroppo non torna più e non deve essere dimenticata, la sua memoria deve continuare a vivere, diciamo, nel nostro cuore di tutti coloro che credono nella pace, nella giustizia, nella dignità umana. Chiediamo a tutti, ripeto, chiediamo a tutti di vicinanza in questi due giorni. Grazie. Sinceramente vi ringrazio a tutti per coloro che ci hanno dato mano fino adesso e che continueranno a dare mano.
0: È stato con noi il rappresentante della comunità maliana di Verona, nonché membro del Comitato Verità e Giustizia per Mussa, Usman Ibrahim Diallo. Grazie, a risentirci.
1: Grazie, buona giornata.
0: Dopo 19 mesi dall'omicidio, il corpo di Mussa Jara torna in Mali. L'appuntamento per salutarlo a Verona, domenica 17 maggio tra le ore 10 e le ore 14 alla stazione Porta Nuova, per un momento di ricordo e di saluto nel luogo in cui fu brutalmente ucciso. Sarà possibile anche partecipare ad un momento di preghiera martedì 19 maggio dalle 10.30 alla moschea di via Biondani, sempre a Verona. La battaglia per la verità e la giustizia per Mussa Jara continua.

0: Andiamo allora e lasciamo la linea allo studio Viola dopo questa trasmissione su Mussa Giarra e con la prima parte dello spazio Dissonanze con Mezza Sala. Alle 13 torna il giornale radio, buon ascolto.
1: Dissonanze.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:31 minuti, prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa prima parte di Mezza Sala, lo spazio Dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: E abbassiamo subito la sigla perché oggi abbiamo già la nostra ospite in linea.
1: Cinzia Spanò, buongiorno, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Allora, siamo qui per raccontare uno spettacolo, Dentro la tela, indagine su Artemisia, che sarà in scena al Teatro dell'Elfo, ha debuttato il 7, sarà in scena al Teatro dell'Elfo in Sala Fassbinder fino al 31 maggio, uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Direzione attoriale di Emiliano Brioschi, luci di Nando Frigerio, assistente alla regia Barbara Giordano, scenografa collaboratrice Roberta Monopoli, sarta Elena Rossi, elettricista Matteo Crespi, macchinista Gianluigi Guarino. Produzione Teatro dell'Elfo ed Effimera Teatro, con il contributo di Fondazione Banca Popolare di Milano. Nei prossimi giorni, a fianco dello spettacolo, sarà anche possibile partecipare a un progetto di incontri, di riflessioni dentro la tela della cultura patriarcale, incontri che si terranno alla fine della replica. Parliamo di mercoledì 20 maggio, quando il tema sarà il viaggio dell'eroina, come costruire e interpretare un grande personaggio femminile. Martedì 26 maggio, Artemisia si salva, chi squarcia il corpo del silenzio. Allora, Cinzia Spanò, intanto ricordo che poche settimane fa sei stata ospite di Valtrompia Teatro, forse chi ci ascolta era presente quella sera in sala, hai presentato il condominio, attrice, autrice e regista, attivista tra le fondatrici di Amleta, di cui è presidente, associazione che è nata per monitorare e combattere la disparità, l'oppressione e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. E parto proprio dal sito dell'associazione, dove si legge tra le altre cose: Amleta sa che la realtà trasforma il linguaggio così come il linguaggio trasforma la realtà. La protagonista di questo spettacolo è una professionista della comunicazione, si occupa di processi mediatici che manipolano le informazioni a vantaggio di uomini potenti accusati di violenza e di molestie. Si parla di washing, un termine che conosciamo bene, di mistificazione della realtà, di inquinamento della verità. Si parla di retorica, di pregiudizi, di dubbi, di bias che servono a ripulire l'immagine del colpevole, ma magari infangando quella della vittima, altro meccanismo che ai noi conosciamo molto bene.
2: Esattamente, questo è il cuore della riflessione che io ho voluto offrire con questo, che è uno spettacolo che chiude una trilogia teatrale che io ho dedicato proprio alle architetture patriarcali che veicolano la violenza di genere. Il primo era Tutto quello che volevo, dedicato a una sentenza di una giudice del Tribunale Penale di Roma, la giudice Paola Di Nicola Travaglini, una sentenza che fece il giro del mondo e che riguardava un risarcimento del danno riconosciuto in libri, non in denaro, per una delle due ragazzine coinvolte nel famoso caso dei Parioli, un caso che divenne emblematico sia per le caratteristiche del caso stesso, cioè due ragazzine che ancora frequentavano un liceo classico nel cuore della capitale, che avevano 14-15 anni, quindi ragazzine molto giovani appena uscita dalle scuole medie, e il giro facoltoso di clienti che volevano incontrarle nonostante appunto anzi proprio per la loro giovane età, quindi la Roma bene, quella anche con una medio-alta cultura, perché poi era venuto fuori che i clienti erano tutti professionisti appunto affermati e con un buon livello culturale. Quel caso era emblematico non soltanto per questo, ma anche perché i media, nel veicolare la notizia, hanno totalmente inquinato la lettura collettiva della vicenda, facendo leva sugli stereotipi. Gli stereotipi sono quelli che veicolano la violenza e che attraverso una narrazione basata soprattutto sugli stereotipi e che non si preoccupa di scardinarli, noi andiamo a mantenere intatta un'architettura appunto patriarcale, che poi è quella in cui ancora siamo immersi, in cui tutto sommato spesso si tende a empatizzare con gli aggressori a scapito della vittima, che spesso viene ulteriormente colpevolizzata attraverso quel meccanismo che chiamiamo di vittimizzazione secondaria, cioè la vittima di un reato non viene percepita come tale, quindi in questo modo diviene vittima una seconda volta.
1: C'è il meccanismo che racconti in questo spettacolo è in qualche modo legittimato da un sistema a tutti gli effetti, di fatto di indifferenza o di complicità, e torneremo poi su questa parola complicità, di un'assenza totale di etica. C'è un esercizio oppressivo del potere, non solo ma anche economico, esemplare il fatto che nello spettacolo non si parli di casi ma di clienti, e che tra l'accusato e la vittima dell'episodio che poi scardinerà gli equilibri ci sia un divario sociale assolutamente incolmabile.
2: Sì, allora, quello che questa volta mi interessava mettere sotto la lente di ingrandimento è il contesto in cui la violenza si diffonde e permane, che non è, diciamo, quindi un'osservazione sulle dinamiche che riguardano i carnefici, neanche le vittime, ma gli altri carnefici, quelli che tutto sommato creano quel terreno fertile che non permette alla violenza di essere fermata. È un terreno fatto di noncuranza, di indifferenza, è un terreno fatto anche di calcolo e guadagno. È un guadagno che in questo caso, nel caso dello spettacolo, è incarnato da Mara, diciamo dall'azione di Mara Landolfi, che è questa conduttrice e ideatrice di questa trasmissione televisiva, a cui però è legato un processo, un percorso, un progetto mediatico che ovviamente coinvolge anche i social, che sono parte della riflessione e che secondo me determinano oggi e andranno sempre più a determinare determinate dinamiche nel futuro. Protagonista si arricchisce attraverso la sua azione, che è cinica e totalmente priva di etica, come hai ricordato anche tu, anche in maniera molto molto colpevole, perché poi già dall'inizio questa conduttrice viene presentata non come una persona che non si rende conto di quello che fa, ma anzi che conosce perfettamente le dinamiche patriarcali ed è convinta di poterle dominare e di trarre vantaggio. La mia riflessione, oltre ovviamente a condannare questa azione, perché io ritengo che appunto sia diffusissima, magari uno non ne ricava immediatamente del denaro, però ne ricava posizionamenti, ne ricava potere, perché anche per i casi che poi noi stiamo seguendo con Amleta spesso le cose rimangono immobili e i carnefici non vengono né denunciati né allontanati, perché mantengono intatto una architettura di posizioni di cui le persone dalle quali le persone traggono dei vantaggi, per cui non hanno nessun interesse che i carnefici vengano allontanati o denunciati, e mantengono insomma per quello il silenzio e anche un finto non vedere, un trincerarsi indietro in non mi sono accorta, non ci eravamo accorti, non avevamo visto, non avevamo capito, mentre tutti gli elementi c'erano, come anche stanno evidenziando i tribunali ai quali ci rivolgiamo, che hanno emesso poi in questi ultimi anni delle sentenze storiche per il nostro paese e soprattutto per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Ma tornando a noi, ecco, Mara Landolfi è perfettamente consapevole di quello che fa, ne trae guadagno, è diventata ricca, è diventata una donna legata a una trasmissione di successo, fino a quando ovviamente non entra nella trama, nel suo percorso, un elemento di rottura che è la presenza tra questi clienti di questo uomo che fa parte del passato di Mara Landolfi, un passato che noi piano piano durante lo spettacolo scopriamo e andiamo a dipanare, ma assieme a lei, perché è un passato un po' opaco e poco chiaro, a cui anche lei all'epoca non era riuscita a dare i giusti contorni. Ecco che ha bisogno di farlo immergendosi in un dono che le aveva fatto la sua figlia, figlia e allieva di questo cliente, che nuovo cliente che entra dentro lo studio, e che le aveva lasciato un famoso quadro di Artemisia Gentileschi. A questo punto noi capiamo che questo quadro non era solamente un dono, ma era un messaggio che questa figlia Gaia lasciava alla madre e che all'epoca non era stato decifrato, ma che nel presente si rende assolutamente necessario ritrovare, ricomporre e andare in qualche maniera di nuovo a interpretare e decifrare.
1: E arriviamo a questi due elementi, lo scarto nella narrazione e poi Artemisia. Il tuo lavoro che da autrice, che è cominciato diversi anni fa, è cominciato nel 2011 più o meno, 2010-2011, mi piace nel tuo lavoro individuare un percorso, un doppio binario che in qualche modo presenta due diverse prospettive. Una, testi che nascono a partire dalla storia con la S maiuscola, e altri testi che invece nascono a partire da una riflessione sul presente, cioè la memoria del passato da una parte da proteggere, da conservare, e la memoria del futuro, mi viene da dire, da costruire dall'altra parte, quasi fosse la distanza appunto tra il passato e il futuro, il nostro presente, il variare di questa distanza, uno dei segni appunto di quello che è il tuo lavoro. E in questo caso è la distanza che a un certo punto appunto si azzera, ciò che costringe la protagonista a stravolgere la propria prospettiva.
2: Sì, si azzera anche perché proprio questo, ecco, questa connessione tra passato, presente e futuro che tu hai individuato diventa tangibile, materica, proprio direi, nel momento in cui appunto è necessario ritornare al passato di una donna, cioè alla vicenda di Artemisia Gentileschi, al suo lascito, per capire il presente e costruire il futuro, come dici tu. Quindi questa vicenda di Artemisia Gentileschi, che come poi tutti sanno, proprio anche perché sfortunatamente dico, poi la Artemisia Gentileschi spesso, che è stata la grandissima pittora, spesso questa sua arte è stata un po' offuscata dalla sua vicenda personale. Parlo ovviamente dello stupro che subì da Agostino Tassi e soprattutto dal processo che in Italia fu uno dei primi, se non il primo, processo per stupro che vide ovviamente sul banco degli imputati più la vittima che il carnefice. Addirittura per arrivare alla verità, Artemisia fu torturata in tribunale con una specie di attrezzo che le torceva le dita delle mani, che per una pittora, ecco, non è propriamente l'ultimo dei danni. Questa tortura che la vittima subì per poter capire se aveva subito violenza, tutto sommato le cose non sono cambiate molto in 4 secoli. Ancora oggi le vittime di violenza nei tribunali vengono chiaramente torturate non più da strumenti materici, ma con domande e stereotipi che appunto mettono più sul banco degli imputati la vittima quasi che gli imputati stessi. Però ecco, Artemisia ci ha lasciato questi quadri che sono dipinto subito dopo il processo e che io ho sempre un po' pensato che fossero, si trattasse un po' di una vendetta, perché ovviamente lei si ritraeva nei panni di Giuditta. Come sapete, Giuditta e Oloferne, un episodio della Bibbia in cui Giuditta seduce Oloferne e poi gli taglia la gola. Questa decapitazione ho sempre pensato che fosse un po' una vendetta, perché Giuditta ha il volto di Artemisia e Oloferne ha il volto di Agostino Tassi, lo suo stupratore. In realtà ho capito col tempo che il gesto artistico ti permette di un po' di riappropriarti della tua stessa storia e fare anche un po' quello che possiamo chiamare un piccolo esorcismo, cioè trasformare i tuoi demoni appunto attraverso il gesto artistico in altro, in questo caso addirittura un grande capolavoro. E tutto sommato noi col teatro non facciamo una cosa molto diversa, è un cercare di trasformare i propri demoni, che possono anche arrivare dai sentimenti che raccogliamo quando leggiamo la realtà e quanto ancora la realtà sia totalmente sbilanciata, e soprattutto quando si tratta di violenza contro le donne, ancora a sfavore di chi li subisce la violenza, e trasformare questa rabbia attraverso il gesto artistico, che in questo caso è il teatro ed è uno spettacolo, in altro, in un'altra cosa. Quindi uno spettacolo che tiene insieme un po' tutto e ci permette un po' di riflettere attraverso una protagonista che fa un suo arco di trasformazione e amplia la sua possibilità di sguardo sul presente, passando attraverso quello che è il anche il cuore poi dell'attività teatrale, cioè una specie di varco emotivo che le permette di precipitare indietro nel passato e di rivedere, di ripensare tante cose. Ecco, noi facciamo esattamente questo percorso attraverso una storia che spero che spettatrici e spettatori, insomma, possano apprezzare.
1: Dicevi arte come esorcismo, ma anche raccontavi in un'intervista a proposito di questo spettacolo come varco di connessione. Mi piace ricordare che in questa stagione abbiamo visto, tra le altre cose, a proposito dei temi di cui stiamo parlando, L'angelo del focolare di Emma Dante, rivedremo tra poche settimane Wonder Woman di Antonio Latella e Federico Bellini all'Elfo, Giulia Scotti ha appena presentato a Orlando, a Bergamo, un primo studio, una prima riflessione sul caso Pellicò, e la stessa vicenda sarà al centro del lavoro di Milo Rau, che sarà in scena all'interno del Festival del Piccolo Teatro a fine mese. Ma volevo tornare un attimo ad Artemisia Gentileschi e ad una cosa. Questo quadro, dicevi, diventa una sorta di esorcismo, diventa una sorta di denuncia pubblica attraverso l'arte, e c'è in questo quadro un elemento che tu sottolinei nello spettacolo, la figura dell'ancella. Questo quadro, questi quadri, perché sono quattro, se non mi sbaglio, quelli dedicati a questo soggetto d'Artemisia. La figura dell'ancella che è lì a raccontare il sostegno, la sorellanza, la complicità, la parola che usavo prima, che però qui cambia di senso e di segno rispetto alle implicazioni criminali che avevamo sottolineato prima.
2: Sì, l'ancella di Artemisia Gentileschi è un'ancella diversa da quella che hanno dipinto altri pittori, a partire da Caravaggio, su questo soggetto. È un'ancella che non aspetta fuori dalla porta, come mi pare che nell'episodio biblico venga raccontato. Non è una vecchia serva, perché è giovane tanto quanto Artemisia, non è spaventata né disgustata. Anche la Giuditta di Artemisia Gentileschi non è una Giuditta intimorita da quello che sta facendo, non volta la faccia, ma guarda perfettamente la sua azione ed è energica e l'ancella tanto quanto lei. Quindi queste due figure sembrano sorelle, per quello che all'interno del quadro c'è questa unione tra queste due figure, sembra quasi raccontare appunto simboleggiare la sorellanza, che è questa unione tra noi donne che dovremmo tutte coltivare, proprio perché nessuna si salva, diciamo, dal patriarcato, come Mara Landolfi, neanche chi pensa di poterne trarre vantaggio e dominare tutte le dinamiche. Non si è mai dominatrici di questa dinamica, si è sempre dominate. Se non ti tocca personalmente, tocca magari tua figlia, tua sorella, tua madre, insomma, non si può fare altro che combatterla e farlo assieme. E quindi l'ancella è una figura energica e giovane quanto Giuditta, e sta un po', forse per alcuni studiosi, a raccontare una presenza che effettivamente nella vita di Artemisia Gentileschi è mancata, cioè la figura femminile che potesse starle accanto durante tutto il processo, anche la vicenda che ha vissuto, perché la madre appunto era morta quando Artemisia era molto giovane, e le altre donne che le erano accanto, a partire da questa Tuzia vicina di casa e ruffiana comunque di Agostino Tassi, furono in realtà estremamente dannose per Artemisia. E quindi Artemisia sembra volerci raccontare, ecco, che se avesse avuto di fianco una figura amica, sorella, forse le cose sarebbero andate un po' diversamente.
1: Dentro la tela, in scena fino al 31 maggio al Teatro dell'Elfo, ricordo che mercoledì 20 e martedì 26, dopo la replica, ci sarà la possibilità di seguire gli incontri del ciclo Dentro la tela, dentro la tela della cultura patriarcale. Grazie mille, Cinzia, di essere stata con noi e buon lavoro.
2: Grazie a voi, vi aspetto a teatro.
1: Un abbraccio.
3: Immagini você nascer no povoado que nasceu um campeão como Aldair.

0: quanto basterà.
1: Hai visto, Camillo? Anche Piotta si è dato alla musica brasiliana.
2: Sì, ma lo dicevo qualche settimana fa, è una stranissima coincidenza per cui ci sono tutta una serie di artisti italiani che stanno flirtando con la musica brasiliana. Vi ho fatto sentire Luca Santana che ha inciso un pezzo con Di Martino, sono appena usciti con due single, due collaborazioni, Tosca e Bungaro, e va bene, va benissimo, continuiamo. Sono ben contento, continuiamo pure su questa strada.
1: Questa canzone che abbiamo ascoltato si chiama Aldair e farà parte della colonna sonora del film, appunto, Aldair, che non so se è già uscito o sta per uscire. Ovviamente un film sulla figura di Aldair, un grandissimo calciatore che ha militato nella Roma per tanti anni. E hai qualche segnalazione, Camillo?
2: Una al volo, poi le altre le teniamo. Vai. Per la seconda parte, per la decima edizione di Altri Sguardi, teatro in Valsabbia a Idro, venerdì 15 maggio alle 20.45 ad ingresso libero, e poi sabato 16 in mattina per le scuole all'istituto di istruzione superiore Giacomo Perlasca in via Treviso a Idro, lo ricordo. Laura Mantovi e Daniela Savoldi al violoncello in Le Donne dell'Odissea, una produzione dell'associazione Progetti e Regie. Le donne dell'universo di Omero sono poche all'interno dell'Odissea, ma ci sono. Sono Calipso, Circe, le Sirene, Nausica, Atena e Penelope. Parole di Omero che hanno ispirato altri autori che appaiono in questo lavoro: Pavese, Tabucchi, Vecchioni, Rizzos, tra gli altri. Le parole e i suoni creati da uno strumento antico, il violoncello di Daniela Savoldi, ma anche da uno contemporaneo che è il tablet. Le donne dell'Odissea a Idro, venerdì 15 alle 20.45 ad ingresso libero all'istituto di istruzione superiore Giacomo Perlasca, e poi sabato 16 in mattinata per le scuole.
1: Allora, pillolina di spazio molto interessante quella di oggi, perché la NASA ha avviato una fase di test per un processore di nuova generazione che è pensato per aumentare in modo davvero significativo la capacità di calcolo delle prossime missioni spaziali, dei computer che saranno sulle prossime missioni spaziali. Questo progetto si chiama High Performance Space Flight Computing, HPSC, e nasce appunto con l'obiettivo di superare uno dei principali limiti attuali dell'esplorazione spaziale, ovvero, magari non tutti lo sanno, ma anche nei rover moderni tipo Perseverance, l'ultimo rover che è arrivato su Marte, all'interno di queste macchine ci sono dei computer molto datati, molto vecchi, ma di 20 anni fa tipo. Perché questo? Perché hanno una struttura molto più semplice e dei chip più grossi che molto banalmente resistono molto meglio alle condizioni estreme dello spazio, alle radiazioni, alle variazioni di temperatura, al fatto di dover stare accesi sempre praticamente senza mai poter riposare, insomma. E quindi queste sonde, questi satelliti, questi rover utilizzano questi processori sviluppati veramente anche decenni fa. E questo perché un chip normale come quelli che abbiamo sui nostri telefonini molto facilmente nello spazio avrebbe vita molto breve, appunto perché particelle ad alta energia provenienti dal Sole o anche dallo spazio profondo possono causare poi errori nei sistemi elettronici e proprio rovinare, se non proprio distruggere completamente la capacità di calcolo di un chip. E l'abbiamo visto diverse volte, succede per esempio quando ci sono le tempeste solari che i satelliti vanno in protezione, così, perché appunto rilevano errori nei calcoli e si spengono automaticamente proprio per non guastarsi. Però insomma, diciamo che le prossime missioni sia sulla Luna che su Marte, ma sto pensando anche a quella che andrà su Titano con un elicotterino, beh, richiederanno una capacità di elaborazione gagliarda, diciamo, navigazione autonoma, sistemi e strumenti scientifici molto complessi che generano tantissimi dati, una quantità di dati molto maggiore rispetto ai rover a cui siamo abituati, e che devono essere elaborati rapidamente, spesso senza poter attendere istruzioni dalla Terra, perché ricordiamoci che la comunicazione tra la Terra e Marte, se va bene, sono 20 minuti, non andata e ritorno, andata. Poi quando ti risponde passano altri 20 minuti. Quindi in quest'ottica è fondamentale avere, diciamo, un sistema computazionale, che un processore che sia abbastanza veloce e affidabile. Quindi cosa hanno fatto? La NASA assieme all'azienda Microchip Technology stanno sviluppando questo nuovo processore che pare essere molto resistente alle radiazioni ed è stato progettato specificamente per lo spazio. Secondo i primi test condotti dal Jet Propulsion Laboratory, questo chip potrebbe raggiungere le prestazioni centinaia di volte superiori rispetto ai computer spaziali attualmente in servizio. Quindi, insomma, siamo di fronte a un vero cambio di passo che sicuramente segnerà le prossime missioni spaziali parecchio, perché appunto lo scoglio era dover utilizzare dei computer datati che, insomma, non è che fossero velocissimi.
2: Le cui performance sarebbero
1: non
2: state,
1: erano proprio
2: dire,
1: delle schegge. Ovviamente questa cosa poi avrà ripercussioni anche sulla tecnologia terrestre, perché stanno già dicendo che questo chip, qualora fosse effettivamente utilizzabile, verrà installato anche nelle automobili, sugli aeroplani, eccetera eccetera. Staremo a vedere, non manca tanto, La linea adesso alla redazione informativa per il GR e l'agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo, ciao.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Le 13 e un minuto di giovedì 14 maggio, Radio Onda d'Urto, il GR del mattino. Subito i titoli per questa edizione. A Pechino l'incontro Trump e Xi Jinping, sentiremo Martino Mazzonis, giornalista e americanista. Sullo sfondo la crisi dello stretto di Hormuz e la guerra israelo-statunitense con l'Iran. Su questo faremo il punto con Antonello Sacchetti, curatore del blog Diruz e di un canale YouTube dedicato all'Iran. Israele intanto va avanti con l'aggressione militare coloniale in Libano e Palestina. Nel fine settimana in Italia ci saranno diverse piazze nazionali per la Palestina, Roma e Milano in particolare, nell'anniversario, il 78esimo della Nakba del 48. Lunedì della settimana prossima invece sciopero generale a supporto della Global Sumud Flottiglia 2, su questo sentiremo Guido Lutrario, 2SB. In Italia, a Brescia, mattinata di picchetti antisfratto, 4 tra città e provincia. Faremo il punto con Umberto Gobbi dell'Associazione Diritti per Tutti. E poi la salute globale migliora, ma troppo lentamente, a singhiozzo e non per tutti. Lo dice il rapporto World Health Statistics 2026 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel frattempo, di fronte all'antivirus in Italia, i sanitari denunciano il sistema non è preparato a un'eventuale nuova pandemia. Su questo sentiremo Ottavio Di Stefano, già presidente dell'Ordine dei Medici di Brescia, oggi presidente di Medicus Mundi Italia. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. A Pechino l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente USA Donald Trump. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto Xi Jinping, aggiungendo di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Dal canto suo Trump ha definito positivo l'esito dell'incontro, dopo che aveva già elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese, definito un grande leader. Sul tavolo temi economici e commerciali, con i CEO di 17 grandi aziende USA, da Elon Musk a Tim Cook al seguito del tycoon, oltre alla questione dell'isola indipendentista di Taiwan che Pechino considera parte della Repubblica Popolare Cinese. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Sullo sfondo, ovviamente, anche la guerra in Iran e Medio Oriente, con la chiusura dello stretto di Hormuz e le sue conseguenze sull'economia globale. Sentiamo Martino Mazzonis, giornalista americanista, nostro collaboratore.
2: La cosa centrale di questa visita è senz'altro la parte commerciale, nel senso che poi, tra l'altro, la visita è stata preparata dal segretario al tesoro Scott Bessent, gli altri sono tutti impegnati, il Dipartimento di Stato è impegnato sull'Iran e di conseguenza non c'è stato abbastanza tempo e modo, diciamo, di essere prima a Pechino per il segretario di Stato Rubio per parlare con i suoi interlocutori, no? Con gli altri diplomatici. Ma ci è andato il segretario al tesoro, e che sottolinea anche la centralità della parte economica di questa visita. Quindi senz'altro c'è questo aspetto. E l'altro aspetto importante a proposito di risultati della visita, Trump tornerà a casa avendo venduto soia e 300 aerei Boeing, è una cosa che sappiamo già, che però naturalmente il grande pubblico non sa, e di conseguenza è certo che durante la conferenza stampa finale lui dirà: abbiamo portato a casa grandi accordi e grandi impegni che faranno grande l'America e porteranno questi miliardi di dollari. È una cosa importante, nel senso che sono ordini per l'industria e per l'agricoltura americana, ma è un passaggio, come dire, piccolo rispetto alla grande partita sia dell'intelligenza artificiale che del trasferimento di tecnologie.
1: Trump si è presentato in Cina senza aver trovato un accordo con l'Iran, con lo stretto di Hormuz ancora bloccato e con il suo alleato di ferro, Israele, che vuole tornare a bombardare Teheran. Mentre i negoziati sono entrati in una nuova fase di stallo, nel Golfo vige una tregua armata sempre sull'orlo di sfociare in una nuova escalation. Poche ore fa, al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, una nave è stata abbordata da persone non identificate e si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane, a riferirlo il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime britannico. L'intelligence statunitense intanto ribadisce ancora che i Pasdaran dispongono ancora di forti capacità missilistiche, smentendo ancora la narrazione pubblica di Trump. Qual è il clima in Iran. In questa situazione lo abbiamo chiesto ad Antonello Sacchetti, curatore del blog di Ruz e di un canale YouTube dedicato all'Iran.
3: Tra la popolazione iraniana c'è un sentimento particolare che a noi potrà sembrare anche abbastanza strano. Cioè, parliamo di un paese che si è abituato alla guerra, si è abituato soprattutto all'isolamento, che ha vissuto 8 anni di guerra con l'Iraq, anche se oramai, come dire, quelle generazioni sono un po' passate, quindi molti iraniani oggi non hanno un ricordo vivido. Però oggi non è tanto la paura di che la guerra ricominci o che ci siano avvisaglie anche di una guerra intermittente. Il vero problema, la vera preoccupazione è quella economica. È vero che nell'immediatezza della guerra l'Iran paradossalmente ha esportato più petrolio, proprio perché, come dire, a un certo punto controllava le rotte del petrolio e quindi proprio riusciva a esportarlo. Adesso però l'inflazione che continua a salire, le prospettive che non si fanno comunque positive, nel senso che è difficile vivere comunque in un isolamento di questo tipo. Sì, c'è l'appartenenza ai BRICS, c'è appunto questo rapporto con Pechino, c'è il rapporto con la Russia, però la vita quotidiana degli iraniani ancora una volta deve fare i conti con le difficoltà di un paese che è isolato.
1: L'esercito israeliano intanto continua a bombardare il Libano nonostante la finta tregua annunciata da Trump lo scorso 16 aprile. Secondo il Ministero della Sanità libanese, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sono stati uccisi almeno 23 bambini e 93 sono rimasti feriti, denuncia oggi UNICEF. Non solo, l'esercito di occupazione israeliano continua a demolire in modo sistematico abitazioni e infrastrutture pubbliche nel sud del paese. Secondo i dati diffusi dal Consiglio Nazionale Libanese per la Ricerca Scientifica, nelle prime 3 settimane della tregua farlocca sono state distrutte più di 5.000 abitazioni lungo la linea di demarcazione con Israele. 66 villaggi sono stati letteralmente cancellati per mano dei militari israeliani. L'obiettivo ufficiale sarebbe il cuscinetto di sicurezza, l'obiettivo reale è l'occupazione coloniale del sud del paese dei Cedri, dove proseguono anche gli scontri con la resistenza di Hezbollah. Il movimento sciita libanese rimane intanto escluso dai colloqui farsa tra il governo di Beirut e Tel Aviv mediati dagli Stati Uniti. Oggi nuovo incontro a Washington. C'è poi la martoriata terra di Palestina, dove proseguono genocidio e pulizia etnica da parte dell'occupazione israeliana. Nelle ultime ore attacchi israeliani nei territori palestinesi a Ramallah, Hebron, Gerico, Jenin, Nablus, Tubas, dove una maxi operazione militare ieri è durata oltre 8 ore, e sulla spianata delle moschee a Gerusalemme, dove le autorità occupanti israeliane hanno chiuso l'accesso ai palestinesi. A Gaza invece stamattina sono in azione i bulldozer dei militari occupanti. Demolizioni sono in corso nella zona est della città di Gaza. Più a sud, a Khan Yunis, l'artiglieria israeliana ha aperto il fuoco anche stamattina. Verso Gaza sono pronte a ripartire in queste ore dalla Turchia 54 imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia 2. In Italia tra sabato e lunedì sono previste diverse manifestazioni di piazza per l'anniversario della Nakba del 1948, contro l'occupazione e per la liberazione della Palestina. Sabato a Milano e Roma ci saranno 2 cortei nazionali contemporanei. Lunedì invece sarà sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flottiglia, indetto da USB. E di USB noi sentiamo Guido Lutrario, che fa parte dell'esecutivo nazionale.
4: E abbiamo proclamato questo sciopero sull'onda della nuova spedizione della flottiglia. I motivi dello sciopero generale ci sono da tanto tempo: la corsa al riarmo del paese, la decisione del governo di mettere tanti miliardi sul settore militare in presenza di una condizione economica sfavorevole, aumento dei prezzi, salari fermi, condizione economica di difficoltà crescente. Quindi le motivazioni dello sciopero sono molto legate al sostegno a questa iniziativa. Ci ricordiamo le giornate d'autunno, sono state giornate importanti in cui un popolo ha preso le distanze dalla complicità del nostro governo nei confronti di Israele. Lo sciopero è indetto dall'Unione Sindacale di Base, ma ovviamente è a disposizione di tutti i lavoratori, tutti possono scioperare, è uno sciopero perfettamente legale.
1: In Israele invece il capogruppo della coalizione di governo Ofir Katz ha presentato un disegno di legge per sciogliere la Knesset e indire nuove elezioni con il sostegno di tutti i partiti della maggioranza, mentre il governo di Netanyahu è di nuovo alle prese con il dibattito sull'esonero degli ultraortodossi dal servizio militare. Infine, l'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto l'abrogazione della legge approvata 2 giorni fa dal Parlamento israeliano che istituisce un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di essere complici nell'attacco del 7 ottobre 2023. Prevista anche la pena di morte. Infine Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, Stati Uniti, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dal governo Trump. Torniamo in Italia, veniamo alla politica di palazzo. Ieri al Senato il question time della Premier Meloni sulle difficoltà del governo. La leader della maggioranza di destra punta ancora una volta il dito contro le tensioni geopolitiche che dice incidono sulla crescita e contro il famoso superbonus. La Presidente del Consiglio propone poi alle opposizioni parlamentari una collaborazione per l'interesse nazionale. Meloni cerca così di allontanare le tensioni interne all'esecutivo e in generale alla maggioranza. L'ultima rottura è arrivata sulla nomina del presidente della Consob in stallo da mesi. Ieri è arrivato il passo indietro del sottosegretario leghista all'economia Freni dopo il veto di Forza Italia. Sale la tensione tra il partito di Tajani e la Lega. Stamattina infine il governo ha posto l'ennesima fiducia al Senato, stavolta sul decreto fiscale. Ancora politica di palazzo, ma tornando a guardare alla Palestina, arrivare a un impegno dell'Italia, sull'esempio di altri paesi europei, per il divieto all'importazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato, impedendo una sistematica violazione di diritti e la distruzione dell'economia palestinese tra espropri, sfollamenti e violenza. A questo scopo è stata depositata una nuova proposta di legge che ha come primi firmatari i leader delle opposizioni parlamentari, Bonelli, Conte, Fratoianni, Schlein. L'iniziativa nasce da una coalizione di 20 organizzazioni della società civile, coordinate da Oxfam, che a settembre 2025 hanno lanciato la campagna Stop al commercio con gli insediamenti illegali. Mattinata di lotta per la casa a Brescia, la città dalla quale trasmettiamo. Stamattina attiviste e attivisti dell'Associazione Diritti per Tutti erano impegnati in 4 picchetti antisfratto tra città e provincia. Per quanto riguarda il comune di Brescia, presidi per impedire che le persone finissero in strada si sono svolti in via Aquileia 6, via Luzzago 4-C, a pochi passi dai nostri studi, e vicolo Calzaveglia. In provincia, attivisti e attivisti in azione a Calcinato in via Garibaldi 72. Com'è andata? Sentiamo Umberto Gobbi dell'Associazione Diritti per Tutti.
5: Una giornata di mobilitazione contro gli sfratti che dimostra qual è la natura della nuova emergenza abitativa in provincia di Brescia. Su 4 sfratti, ben 3 sono determinati dalla volontà del proprietario di vendere l'alloggio o di destinarlo ad affitti non di lunga locazione. Questa dimostrazione che la nuova emergenza sfratti bresciana è determinata non più da morosità, ma dalla volontà dei proprietari di trasformare gli affitti in qualcosa di più speculativo e redditizio a discapito appunto delle lunghe locazioni, della locazione normale. Gli sfratti sono stati tutti e 3 bloccati, con la possibilità per almeno 2 situazioni di avere una prospettiva di casa popolare, di assegnazione di casa popolare con il bando che ci chiuderà il 22 di maggio. Quindi siamo in attesa poi di avere quella posizione nella graduatoria che si saprà attorno a luglio.
1: La salute globale migliora, ma troppo lentamente, a singhiozzo e non per tutti. Emerge dal rapporto World Health Statistics 2026 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui di questo passo gli obiettivi di sviluppo sostenibile non saranno raggiunti entro il 2030. In generale, osserva il rapporto, anche dove si osservi un miglioramento rispetto al recente passato, i progressi stanno rallentando e in molti casi hanno ripreso ad accentuarsi le differenze tra i diversi paesi. La mortalità materna globale è diminuita del 40% dal 2000, ma resta quasi 3 volte superiore all'obiettivo fissato per il 2030. La mortalità sotto i 5 anni è calata del 51%, ma molti paesi sono esclusi da questi miglioramenti. Ancora, il numero di persone che hanno accesso alla copertura sanitaria universale è rimasto stabile e un quarto della popolazione mondiale ha dovuto affrontare difficoltà economiche a causa dei costi sanitari, mentre 1,5 miliardi di persone vivono in povertà o vi sono state spinte proprio dalle spese sanitarie. Rimaniamo in tema sanitario, sono risultati negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di hantavirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione fa sapere che i casi sono scesi a 8 e finora non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. C'è però un nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera attraccata a Bordeaux. Un anziano è morto e 1700 passeggeri sono in isolamento per una sospetta gastroenterite virale. I medici ospedalieri, intanto, in Italia denunciano il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Minimizza invece il ministro Schillaci. Il commento nel servizio con Ottavio Di Stefano, già presidente dell'Ordine dei Medici di Brescia, ora presidente di Medicus Mundi Italia.
6: Dal punto di vista della diffusibilità è molto molto basso. A oggi da tutte le fonti, e anche dagli iniziali commenti che si leggono nella letteratura internazionale, il rischio di una pandemia è pressoché trascurabile. Al di là di questo, che il Servizio Sanitario Nazionale e in particolar modo gli ospedali, ma anche la medicina del territorio, in questi anni abbia avuto una situazione di definanziamento e che quindi gli organici, dei medici, ma soprattutto degli infermieri siano assolutamente carenti, questo è un dato di fatto. C'è stato un incremento dei letti di rianimazione, ma sono prevalentemente al nord e non al sud Italia. Ma questo dato è un dato che prescinde dal fatto che possiamo trovarci in un rischio di pandemia. Questa situazione non deve essere corretta perché c'è il rischio di una pandemia. Il rischio di pandemia è sempre presente. Il problema è che il Servizio Sanitario Nazionale deve avere un rifinanziamento, una riorganizzazione profonda, indipendentemente dal fatto che ci sia un rischio della pandemia, ma per far fronte alle richieste di salute dei cittadini attualmente. Punto.
1: È stato individuato e fermato dalla polizia il sesto presunto autore dell'aggressione nella quale è stato ucciso Sacco Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Oggi pomeriggio, ore 17:30, nella stessa piazza Fontana, a Taranto, ci sarà la manifestazione contro il razzismo organizzata da Associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e Comunità Africana di Taranto e Provincia. Suicidio assistito, quarto caso in Toscana. Dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, nome di fantasia per una 63enne, affetta da una forma severa di Parkinson. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio assistito. La donna è morta a casa sua dopo l'autosomministrazione del farmaco letale fornito insieme alla strumentazione dal Servizio Sanitario Regionale. La patologia neurodegenerativa da cui era affetta dal 2015 l'aveva portata in pochi anni alla totale dipendenza da terzi. Torniamo agli esteri. Guerra in Ucraina, proseguono gli scontri tra esercito russo e ucraino. Stanotte un massiccio attacco russo con droni e missili sulla capitale ucraina Kiev ha provocato 2 morti e 40 feriti. Secondo le autorità ucraine, droni russi avrebbero anche colpito per 2 volte un mezzo delle Nazioni Unite a Kherson. L'esercito di Mosca comunica anche di aver conquistato la località di Nikolaevka nel Donetsk. Eppure è tornato a sostenere poco fa il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale russo Shoigu. La Federazione Russa sarebbe pronta a risolvere il conflitto con mezzi diplomatici e la partecipazione alle trattative di paesi terzi. Infine, sempre più seri i problemi energetici sull'isola socialista di Cuba. Secondo il ministro delle energie e delle miniere Vicente Della Olevi, il petrolio russo donato alla fine di marzo è esaurito. Non abbiamo più gasolio, denuncia il ministro. La situazione è sempre più tesa e drammatica a causa dello stop totale alle importazioni di petrolio imposto a Cuba dal governo statunitense di Trump, in aggiunta all'infame bloccheo che grava sull'isola da 60 anni. (ride) 13:20 è tutto per quanto riguarda questa edizione del GR sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario questo pomeriggio alle 16. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e a seguire la seconda parte di Dissonanze con Mezza Sala.
7: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Cominciamo con ricordarvi come ogni giovedì la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. Appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Venerdì 15 maggio il magazzino 47 vi aspetta per le consuete iniziative. Dalle 15:30 il mercato 47 con prodotti biologici e artigianali, dalle 17:30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dalle 20 la cena sociale, piatto di risotto al vino rosso. Il centro sociale magazzino 47 in via Industriale numero 10. Cum Panis, laboratorio di panificazione al magazzino 47. Il magazzino propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alle condivisioni. Gli incontri saranno giovedì 21 maggio dalle 19:30 alle 22:30, giovedì 4 giugno dalle 19:30 alle 22:30, sabato 13 giugno dalle 15 in poi il forno aperto. Il contributo libero e consapevole, iscrizioni e informazioni, scrivere a info@magazzino47.org, laboratorio tenuto da Paolino Paolo Zani. No alla guerra, fermiamo il massacro, aumentiamo i salari. Sabato 16 maggio alle 14:30 a Milano il concentramento in piazzale 24 maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Per partecipare da Brescia l'appuntamento alle 13 alla stazione dei treni. Inventari superiori, festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile, questo giovedì 14 maggio. L'appuntamento è con Odissei 26 del liceo Arnaldo alle 20:30 al teatro Borsoni. Io sono così, identità, coraggio, libertà, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, alle 20.

0: reazioni cinematografiche al nuovo Eden di questo giovedì 14 maggio alle 18:30, proiezione del film Il Caso 137, alle 21 Persona, alle 18 Per te. Paio di anticipazioni, Elogio alla diserzione, venerdì 15 maggio dalle 18:30 al Circolo sul palco di Malegno, Gerardo Ferrara, voce errante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster, letture di Ada Rosa di Pietro. Divisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. Ricordiamo anche la Garda Street Parade, sabato 16 maggio, l'appuntamento alla stazione di Desenzano della Garda con il concentramento a partire dalle ore 15. È tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Qualche istante di musica qui su Radio Onda d'Urto, questa è Rifugio dall'ultimo album dei Subsonica, Terre Rare, uscito quest'anno 2026. I Subsonica torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto quest'anno, questo mese di agosto 2026, il 20 di agosto, insieme all'italo-palestinese Tara, con la quale peraltro hanno fatto anche un brano in questo nuovo album Terre Rare. I biglietti per il concerto di Subsonica alla festa di Radio Onda d'Urto 2026 li trovate già online su MailTicket e TicketOne. Buon ascolto a tutti e a tutti, tra poco la seconda parte di Mezza Sala per lo spazio Dissonanze qui su Radio Onda d'Urto.

0: Alle 13.32 minuti riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio dissonanze del giovedì dedicato al teatro, sempre in studio con Camillo.
1: Ciao. Eccomi.
0: Camillo. E con un trafelatissimo Claudio. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Trafelatissimo, considerando che ho parcheggiato a soli 5 minuti da Roncadelle. Ecco.
0: Forse era meglio che venivi a piedi, eri
2: sì,
0: più vicino forse.
2: No, bisogna aprire un'avvertenza con la direzione della radio perché per i collaboratori ci sia un parcheggio riservato, ad esempio.
0: Addirittura, okay.
2: Custodito,
0: okay.
2: Perché dato il tipo di quartiere in cui siamo, qui
0: vero.
2: È pieno di gente dallo sguardo torvo e quindi
0: sì.
2: Ecco.
0: Non stai parlando di Via Donegani, vero?
2: Sto parlando, sì, gente, poi gente in divisa pronta a farti la multa non appena tu metti la macchina, scendi, metti sul piede, manca il disco orario.
0: Ecco.
2: No, ma lo stavo per mettere, no, non lo stava per mettere, sta telefonando, no, sto mettendo il telefono in tasca, cioè sono tutte quelle piccole vertenze, insomma,
0: certo.
2: Che rendono allegra la vita quotidiana. Buongiorno!
0: Buongiorno Claudio, buongiorno. Allora, io direi, metto una canzone così ci organizziamo un attimo e poi vediamo di partire. Facciamo così allora, dai. Allora, andiamo a prenderla da un album del 2025 di Awa, l'album si chiama Fortune e questa canzone, Dittatore.

0: E quindi Dittatore Awa dal suo album Fortune dello scorso anno. Allora, tra poco ci mettiamo in collegamento col nostro primo ospite. Avete qualche segnalazione nel frattempo?
1: Speriamo di riuscire magari a parlare con il regista la settimana prossima, ma sarà un po' un caos perché sarà proprio in pieno del lavoro, in quanto lunedì prossimo prende il via la trentesima edizione di Opera Domani. Opera Domani è un'iniziativa che... appunto, visto che la trentesima edizione ormai va da 30 anni e che è destinata in particolare ai bambini e alle bambine di scuole elementari e di scuole medie. È una particolare iniziativa che vuol portare i giovanissimi e le giovanissime all'opera, ma che le porta prendendole per mano. Le prende per mano perché la cosa comincerà lunedì prossimo e vediamo in che modo, però in realtà è iniziata già da alcuni mesi, in quanto sono stati coinvolti i ragazzi e le ragazze di un certo numero di classi che si sono preparate a quella che sarà l'opera che vedranno a partire da lunedì. Mi pare che ci saranno una cosa tipo 3 repliche al giorno fino a giovedì, poi venerdì invece ci saranno 2 repliche aperte a tutti, anche ai grandi. Io spero di riuscire ad andare in una aperta soltanto ai piccoli, perché sono momenti deliziosi, proprio perché i ragazzi e le ragazze durante questo momento sono i padroni del teatro. A parte che il teatro si riempie completamente in tutti gli ordini di palchi e la platea, e si riempie di ragazzini bardati normalmente con alcuni segni dell'opera che verrà messa in scena, e intervengono cantando. Ci sono dei momenti secondo me che deliziano soprattutto il direttore d'orchestra, in cui si gira verso la platea, verso la sala, e intona con i ragazzi dei pezzi dell'opera. Negli scorsi anni le opere fatte sono state, se le trovo lo dico, eccole qui, 3 anni fa Il flauto magico, poi come sottotitolo aveva Il suono della pace, proprio perché era il filo conduttore di un momento che doveva portare la pace. Non è andata proprio così. Poi c'è stata Turandot, Enigmi al museo, per cui la Turandot veniva recitata all'interno di un museo. Poi ancora una cosa che attirava i bambini, il Falstaff, non erano le Allegri comari di Windsor, ma erano gli Allegri giocattoli di Windsor. La presenza dell'orchestra è sempre una presenza notevole, di volta in volta ci sono direttori diversi, vediamo poi quale sarà il direttore di quest'anno, e i cantanti e gli attori in scena fanno parte del concorso ASLICO, che è questo concorso e scuola di musica operistica per giovani talenti, che vengono selezionati e poi condotti per mano. Molti di questi sono diventati fra l'altro talenti importanti della lirica italiana. E l'opera di quest'anno è niente meno Il Rigoletto di Giuseppe Verdi, quindi probabilmente ci possiamo immaginare come potranno essere bardati i bambini, proprio visto che il protagonista è un clown, è il giullare di corte. La regia quest'anno sarà di Manuel Renga, ancora una volta i cantanti saranno di Aslico, il direttore è Giulio Arnolfi, il direttore dell'orchestra è Giulio Arnolfi. Interessante, io non ho visto e ho letto soltanto una breve scheda dello spettacolo. La cosa interessante è che riguarderà non tanto la storia di Rigoletto, ma la storia di una possibile messa in scena di Rigoletto da parte di una compagnia che non a caso si chiama la Compagnia del Duca. C'è da vedere quello che succederà, insomma, perché durante una messa in scena ne possono capitare di ogni, quindi anche difficoltà, inganni, vendette anche tra gli artisti che interpretano le varie parti e che tutto sommato in alcuni momenti fanno proprio il personaggio che andranno a interpretare. È interessante, dice la scheda, sulla scena capiterà di tutto, ma tutto è finto, ma nulla è falso, che dovrebbe essere un po' lo slogan del teatro, dove tutto è finto, ma nulla è falso. Le cose per i bambini cominciano e per le bambine cominciano lunedì, invece per gli adulti credo siano sabato 23 maggio, sì, sabato, non venerdì come dicevo, fino a venerdì saranno solo per le scuole, per i ragazzi e le ragazze, sabato 23 maggio, due rappresentazioni alle 16 e alle 19:30 per un pubblico, diciamo così, indifferenziato. Magari i bambini e le bambine porteranno a teatro i loro genitori in questo caso. Per le prenotazioni vale la pena fare riferimento al sito del Teatro Grande. Le scuole ormai che hanno aderito sono già tutte sono ormai alla fine del loro percorso, che è iniziato come dicevo prima. È un'esperienza, io la seguo da anni, è una delle esperienze secondo me più fanno sorridere chi va, perché c'è un doppio spettacolo. Uno spettacolo capita sul palcoscenico e normalmente è per fortuna un bello spettacolo in questa circostanza, ma uno spettacolo bellissimo è quello di vedere i bambini e le bambine sul palcoscenico, vedere questi giovani che vengono coinvolti in momenti, insomma, mica indifferenti. Quest'anno il Rigoletto, mica roba da poco, Giuseppe Verdi. Ecco.
0: Allora, Claudio, noi abbiamo già il nostro ospite in linea, eh? È già con noi, quindi io ti lascio il microfono.
1: Ma che bello, continuiamo così allora. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Un momento solo che cerco di indossare una cuffia che ha tutti i fili intrappolati qua. Pronto, pronto, pronto.
2: Pronto, buongiorno.
1: Mork chiama, no, con noi è Massimo Loizzi, perché Massimiliano Loizzi, che sarà al Teatro della Cooperativa dal 7, ha iniziato il 7 di maggio, sarà fino a domenica 17 maggio con Fabrico, storia di un paese antifascista. È una prima nazionale, è la più recente produzione del Teatro della Cooperativa. Fabrico, ripeto, Massimiliano, storia di un paese antifascista. Sembrerebbe, parlando di Fabrico, io ho provato a guardare anche in rete un po' di informazioni rispetto a Fabrico, mi viene da dire è un paese antifascista per eccellenza.
2: Sembrerebbe, sì. Dalla fine è una storia che si dipana dalla fine dell'Ottocento arrivando fino ai giorni d'oggi. In questo piccolo paese isolato, non ci sono strade di passaggio, non ci sono ferrovie, per andarci bisogna andarci, insomma. Eppure sono accaduti una serie di avvenimenti talmente importanti, di rilievo nazionale per tutta la storia italiana in tutto il corso di questi 100 e passa anni, che si stenterebbe a credere siano avvenuti proprio lì se non ci fossero le prove, ecco, a dimostrarlo. E quindi quando ho conosciuto questa storia, quando sono venuto a conoscenza di tutte le storie legate a queste vite di persone ordinarie, ma che però hanno fatto cose straordinarie, mi è sembrato un bellissimo spunto per raccontare la storia dell'Italia antifascista. Quindi il microcosmo di Fabrico per me diventa microcosmo dell'Italia, insomma. Siamo abituati ormai un po' troppo, travolti dall'orrore quotidiano, a considerare l'orrore che ci circonda il protagonista. Eppure c'è ed esiste un'Italia che resiste, un'Italia antifascista, un'Italia bella, e mi piace l'idea di raccontarla, insomma.
1: Sì, e Fabrico in particolare, la resistenza a Fabrico è una resistenza in un punto nevralgico. Il problema vero era che le truppe tedesche si stavano riunendo al nord dopo l'8 settembre e il rischio era che diventassero ancora un grande esercito, tutto sommato. E Fabrico fu uno dei, come si dice, uno dei nodi in cui avrebbero potuto incontrare, passare verso nord. Siamo in provincia di Reggio Emilia, se non sbaglio.
2: Siamo in provincia di Reggio Emilia, 40 km di Reggio Emilia, è una io non racconto soltanto la resistenza, è proprio la storia di un'Italia antifascista che attraversa il secolo, dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi, come dicevo prima. La resistenza e la liberazione di Fabio diventa, come dire, un centro dal quale si dipanano gli avvenimenti, ma cerco, e il mio desiderio è quello di raccontare l'Italia antifascista di tutti gli ultimi 120 anni. Ma una delle tante particolarità che ha, uno dei tanti primati che ha Fabrico, è proprio questo, insomma, si è liberata il 27 febbraio del 1945, corrió sulle loro forze, unico paese di sopra della linea gotica ad essere libero fino a insurrezione generale, insomma, fino alla liberazione avvenuta, e tanto che non hanno una festa patronale, la loro festa patronale è la liberazione avvenuta il 27 febbraio. Poi io nel racconto, nello spettacolo, racconto un film che avrei voluto fare sulla storia dell'Italia antifascista, ma che non mi hanno lasciato fare per ovvie ragioni di questi tempi, e quindi racconto la storia di due partigiani, un partigiano e una partigiana d'affetta, amanti, poi sposi, e conosciamo la loro storia dai primi del Novecento fino ad oggi, perché tra le altre particolarità e primati di Fabrico vi è il fatto che vi sono parecchi pluricentenari, quindi noi seguiamo la storia di questi due straordinari protagonisti, Giuseppina e Lino, e allo stesso tempo racconto il film che avrei voluto fare, quindi insomma un film nel film, ecco, uno spettacolo nello spettacolo.
1: Sì, paese straordinario, Fabrico, leggevo, perché è il primo che introduce il motore a scoppio, diffusione della scolarizzazione dei primi anni del secolo.
2: Fabrico è stato inventato il motore a scoppio, quindi proprio è stato inventato lì. Fabrico è stato preso il primo asilo nido, da Fabrico sono partite le scioperi per l'ottenimento poi delle 40-48 ore settimanali. A Fabrico è stata aperta la prima cooperativa di consumo, la liberazione è avvenuta il 25 aprile, uno dei gappisti che hanno fucilato Mussolini era figlio di Landini, Orfeo, il proprietario della fabbrica. Hanno costruito un intero teatro con le loro mani, con l'azione volontaria, ci sono stati dei grandissimi esperimenti di laboratori sociali divincolati dal partito, dalla parrocchia, una discoteca per disabili. Hanno una storia di integrazione che parte dagli anni 40, avendo ospitato le donne che avevano subito violenza e stupro dagli occupanti, sia alleati che nazifascisti, fino ad oggi, dove c'è una comunità siriana, indiana e pakistana integrata perfettamente in territorio, tanto che si va lì e si vedono dei bambini di varie origini e etnie giocare a cricket anziché a calcio, quindi quasi ti sembra che un altro mondo sia davvero possibile andando lì. Poi ci sono le contraddizioni come ogni luogo, però è un posto che ispira una narrazione del genere.
1: Ecco, voi mi pare la sera dell'8 avete fatto dopo lo spettacolo, questa è una consuetudine estremamente interessante del teatro della cooperativa, avete fatto un incontro particolare in cui avete ripercorso alcuni momenti della storia di Fabrico, mi pare insieme al sindaco e a qualche assessore, mi pare.
2: La sera della prima erano presenti sindaco di Fabrico, un assessore di Fabrico, non c'era l'assessore alla cultura Elisabetta Pozzetti che ha favorito questo progetto, e poi c'era Giovanna Chiesa, è semplicemente stato un saluto, riconoscimento alla città di Fabrico.
1: Ma come si spiega questa storia particolare di questo paese? Ecco, c'è una serie di coincidenze.
2: Nello spettacolo me lo domando. E una delle risposte, perché poi le risposte sono tante e anche tante le domande, una delle risposte è il fatto che già a partire dalla fine dell'Ottocento, grazie a Giovanni Landini che ha costruito la fabbrica al centro del paese, quindi non lontano, la fabbrica di motori a scoppio che aveva inventato, che poi è diventata una fabbrica di trattori al centro del paese, e ha costruito case, quindi è stato uno di quei primi imprenditori illuminati a cui poi chiaramente si è spenta la lampadina negli ultimi anni, vedendo quello da cui siamo circondati, e ha costruito un villaggio operaio come Crespi, come Ridetti, all'interno del paese, quindi un'intera generazione di persone già dalla fine dell'Ottocento è stata scolarizzata, hanno potuto studiare, hanno potuto garantire un percorso di studi ai propri figli e alle proprie figlie, e si sono emancipate dal destino servi, no? Di schiavi della terra, braccianti o mezzadri che fossero, e hanno avuto l'opportunità di vivere delle vite dignitose. E soprattutto hanno studiato, e a mio modo di vedere lo studio, la conservazione della memoria, il principio secondo il quale le persone, il lavoro non è il fulcro della vita di una persona, non dobbiamo aspirare ad arrivare vivi alla fine della prossima giornata, ha fatto sì che sia nata una generazione di persone migliori e più intelligenti, perché lo studio, la memoria, insomma, fa questo, rende le persone migliori intelligenti, e intelligenti per me è sinonimo di antifascisti, insomma.
1: Di critica? No. Di critica, di capacità critica, di capacità di valutazioni.
2: In quel caso poi una generazione di antifascisti, perché il paese è stato abitato da 186 case di latitanza, che erano case che durante la resistenza hanno dato ospitalità a antifascisti e antifasciste in fuga o delle zone limitrofe, oltre ad aver ospitato persone ebree durante i 20 anni del fascismo. E 186 case di campagna, grandi, più famiglie, in un contesto di 4.000 circa abitanti, vuol dire che la stragrandissima maggioranza di queste persone erano giustamente antifasciste. E poi sono numerosi accadimenti anche durante, ma anche dopo, negli anni 60 c'è stata un'occupazione del teatro e della fabbrica che è stata di rilievo nel 68-69, di rilievo nazionale, perché sono arrivati a Fabbrico Dario Fo, Franca Rame, Iannacci, Gaber, Gian Maria Volontè ha abitato a Fabbrico per circa un anno. Ed è diventata questa occupazione di questo teatro fulcro poi di tutta una scena culturale in quegli anni, anche in questo caso di rilievo nazionale, direi fino ad arrivare al 2012, cui fa molto ridere una cosa, hanno trovato l'indomani mattina i cerchi nel grano, quella cosa per cui la gente pensa che gli alieni, quindi vuol dire che anche gli alieni si sono interessati a Fabbrico, evidentemente gli alieni sono antifascisti, io lo spero.
1: Sì, e hanno fatto i cerchi nel grano di Fabbrico.
2: Non hanno, a quanto pare gli alieni non c'erano cazzo da fare, se non andare di notte io per la terra a fare cerchi nel grano. Spero sia così, degli alieni antifascisti burloni sarebbe
1: senz'altro. Beh, magari l'hanno fatto proprio il 27 di... No, non c'è il grano, il 27 di febbraio, no, non c'è il grano. Vabbè, hanno dovuto aspettare un poco, ecco. Va bene. Dunque, nello spettacolo tu proietti anche immagini o video di Fabbrico?
2: Sì, la narrazione che ho costruito è questa, insomma. La narrazione di un film, del film che avrei voluto fare, che non mi hanno permesso, o che fino ad ora non sono riuscito a trovare i produttori per farlo. Un film, mi rendo conto che le mie aspirazioni sono alte, però un film all'otto e mezzo di Fellini, o Il Sorte d'Avenir di Nanni Moretti, piuttosto che Ken Loach di Terra e Libertà, o anche, insomma, dei film dove c'è un film nel film, no? Dove l'autore racconta il film che avrebbe voluto fare nelle scene, mettendo in scena le scene del film, racconta quella storia come il pasticcere trotschista, insomma, di Nanni Moretti, che non è riuscito a fare. E quindi il video per me è una componente non solo di raccolta e testimonianza, ma di narrazione. Alcune parti proprio vengono narrate attraverso il video, che ha lo spettacolo, poi ha una componente, oltre di teatro civile, fortemente di satira, perché insomma c'è una forte, da parte mia, critica a un sistema che impone un intrattenimento ormai solo fatto di supereroi e di violenza assassina alla Gomorra, e mi piace l'idea di raccontare storie ordinarie di persone straordinarie.
1: Dunque, lo spettacolo sarà, leggo gli orari del Teatro della Cooperativa, che sono sempre un po' annodati fra loro. Dunque, venerdì e sabato alle 20, e domenica alle 17, Teatro della Cooperativa, via Ermada a Niguarda. Chi lo raggiunge in mezzi pubblici è meglio che faccia una ricerca, perché ci sono dei lavori in corso e ho visto che ci sono delle deviazioni c'è la sostitutiva, ci si arriva bene. Massimiliano, io ti ringrazio e ti auguro pure di farlo il film, magari, perché no?
2: Speriamo. Di questi tempi però fanno le fiction sulle stragi di sistema, ma dove i fascisti non sono pervenuti, è un mondo al contrario, purtroppo.
1: Sì, allora con Fabrico fino al 17 maggio. Massimiliano Loizzi, grazie, buon lavoro e buon divertimento.
2: Grazie a te di cuore e a tutti. Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: E allora lasciamo Cat Power con questa Good Woman e Camillo, andiamo a brevissimo ad ascoltare un contributo che abbiamo registrato,
1: esatto,
0: durante
1: la pausa.
0: Esatto,
1: poi ci ritroviamo alla fine magari per ancora una segnalazione.
0: Perfetto, allora andiamo.

0: E dopo il debutto e le repliche di Culture Care, torna in scena Sagra del Signore della Nave di Laboratorio Metamorfosi. In questo caso siamo a Milano, venerdì 15 maggio alle 20.30 al Teatro degli Angeli in via Pietro Colletta. Buongiorno Francesca Mainetti, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, un lavoro che abbiamo già presentato, tratto da Pirandello, la regia e la drammaturgia sono le tue. In scena c'è Valeria Battaini, Daniele Gatti, Giovanni Lunardini, Roberto Lunardini, Francesca Mainetti appunto, Katia Mordenti, Roberta Moneta, Monica Winters e Isabella Zipponi. È un lavoro di cui lascio che sia poi tu a presentare. Io volevo partire da un'altra suggestione che mi è arrivata tra capo e collo l'altro giorno. Su Teatron 2.0 Ornella Rosato ha appena scritto un pezzo che si intitola Precarietà e salute mentale, il ricatto della vocazione. Uno studio che ragiona attorno a, come dire, l'incidenza di problemi di salute mentale nei confronti di chi si trova a vivere condizioni di lavoro estremamente precarie, in particolare con uno sguardo particolare su quello che riguarda il mondo dell'arte, degli artisti e del teatro. È un articolo che mette in fila ovviamente numeri e dati su occupazione e disoccupazione, ma soprattutto appunto sulla qualità del lavoro. Parla di quella che è la situazione nell'ambito dello spettacolo, di come spesso si finga di dimenticarsi di questa condizione di, come dire, assolutamente di fragilità, storditi, dice Ornella Rosato, dalla più grande fregatura di tutti i tempi, il ricatto della vocazione. Dove mancano tutele e diritti, vi leggo dal testo, ci si consola per la fortuna di fare il mestiere più bello del mondo e si giustifica così lo sfruttamento di un lavoro gratuito o mal retribuito. I dati sono quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlano di precarietà, di fragilità economica, di insicurezza occupazionale, di debolezza contrattuale, non solo in un'ottica sindacale, ma come variabili strettamente connesse con l'aumento di insorgenza di disturbi mentali e fragilità tra i lavoratori precari. Mi sembra, Francesca, un campo di riflessione che vi si apre di fronte assolutamente sterminato.
1: Sì, guarda, l'ho visto anch'io, non l'avevo letto tutto bene, ma la parte che hai letto sì. E infatti mi ha colpito molto. Sono cose che in realtà spesso ci hanno fatto ragionare e intorno alle quali io ho pensato, noi tutti abbiamo pensato molto a lungo, perché come sai c'è tutta una parte di teatro, diciamo tra virgolette, sociale, che appunto non mi piacciono troppo le etichette, però che appunto vive sul fatto che il teatro faccia bene a tutti, e non solo, ma ci sono anche una serie di progetti che professionalizzano le persone che magari afferiscono a servizi di salute mentale, come è il nostro caso, perché tutto il nostro progetto parte poi proprio dal lavorare all'interno e in relazione a queste realtà, e che magari tendono a professionalizzarli al lavoro dell'attore, come se poi il lavoro dell'attore fosse appunto un lavoro normale che una persona può fare non solo per stare bene, insomma, come lavoro che ti fa sopravvivere, ma anche per star meglio. Ecco, questa è una fandonia, secondo me, totale. Perché appunto la realtà dei lavoratori del mondo dello spettacolo dal vivo è quella che viene fuori dall'articolo, in realtà non solo dei lavoratori dello spettacolo, naturalmente. Certamente. Lo sappiamo, solo che questo ricatto della vocazione effettivamente è come se nel senso comune, cioè hai voluto la bicicletta, pedala, cioè fai l'attore, l'attrice, bello, bravo, divertiti, io invece vado a lavorare davvero, e quindi insomma pazienza se sei precario, se la situazione è così difficile, pazienza, te la sei un po', insomma, anche perché diciamo te la godi da un altro punto di vista.
0: C'è anche un altro aspetto che a partire proprio dalla, come dire, relazione con i servizi sociali, ma non soltanto, per la cultura in senso ampio, che di solito viene messo sul piatto come una sorta di ricatto, è quello di essere al servizio della comunità.
1: Non so cosa intendi come,
0: cioè, quando
1: ricatto.
0: Ricatto io, fatto nel mondo della cultura, voglio dire, non pretendete troppo, perché il vostro compito è quello di essere al servizio della comunità, non quello di lavorare, non quello di costruirsi una posizione, non quello di costruirsi un percorso, ma di essere al servizio.
1: Certo, io in realtà credo anche molto nel ruolo di servizio dell'arte, della cultura, ma discorso non sta in piedi, nel senso che anche il compito di chi si occupa, per esempio, del benessere delle persone, dai medici ai pompieri ai servizi sociali, hanno il compito di servire la comunità, ma ricevono lo stipendio.
0: Esatto.
1: Quindi non che noi non lo riceviamo, ovviamente, cerchiamo di lavorare in modo professionale e quindi di corrispondere a ognuno di quelli che lavorano con noi quello che è possibile, insomma, è quello che gli corrisponde. Infatti, ad esempio, il nostro progetto, la nostra compagnia Metamorfosi, come sai, forse sapete, non so, si propone come compagnia professionale e si fa un punto d'onore, cioè un obbligo morale, non so come dire, ma il fatto di pagare tutti quelli che fanno parte della compagnia nel momento in cui la compagnia si pone in relazione al teatro e al teatro, diciamo, nazionale, generale, al mondo del teatro professionale, come appunto una proposta d'arte professionale. E naturalmente, purtroppo, si tratta comunque di un pagamento, diciamo, simbolico, nel senso che, per quanto pagamento vero e proprio sindacale, però è solo per i giorni di replica e di poche prove, cosa che peraltro, come appunto si legge nell'articolo che hai citato, non riguarda soltanto le persone come quelle che compongono la nostra compagnia, cioè che vengono dai servizi di salute mentale, ma riguarda un po' la maggior parte del mondo degli attori, delle attrici e delle maestranze.
0: Allora, arriviamo allo spettacolo invece. Dicevamo, Saga del Signore della Nave, tratto da un atto unico di Pirandello che tu hai in qualche modo adattato per quella che è la realtà della vostra compagnia. Nasce testo che nasce in un contesto particolare, in un contesto storico particolare. Lascio che sia tu a raccontare la cornice.
1: Sì, la verità è che non l'ho riadattato soltanto pensando alle caratteristiche della compagnia, ma in realtà l'ho riadattato e in parte anche parecchio riscritto, tanto Pirandello non si arrabbia ormai.
0: Non è come Jasmine Resa.
1: Esatto, ma l'ho fatto in relazione al sentire, non soltanto mio, ma anche della compagnia, anche rispetto al presente, alla situazione della cultura e, diciamo, la situazione anche politica della cultura, prendendo spunto proprio dalla situazione in cui questo atto unico di Pirandello, non molto conosciuto, ha debuttato nel 1925, quando Pirandello era appena entrato nel Partito Nazionale Fascista e aveva ricevuto dall'allora ministro Mussolini il denaro pubblico per poter fondare quello che lui voleva trasformare nel primo teatro pubblico nazionale, la compagnia del teatro d'arte, e ristrutturando un teatro a Roma. Quindi qualcosa che mi faceva riflettere molto, cioè io credo nella cultura pubblica, nel teatro pubblico. Tra l'altro, quando ho cominciato ad approcciare questo lavoro, era proprio, insomma, appena cambiato il decreto ministeriale, quindi era stata tolta la dicitura, insomma, del rischio culturale, quindi, insomma, mi ha colpito questa situazione qua. E quindi ho deciso di riscrivere l'atto unico inserendolo nel racconto di questa prima, alla quale assisteva anche Benito Mussolini, e quindi, insomma, il pubblico guardava anche la faccia del Duce per vedere come prendeva lo spettacolo, ma anche gli attori, anche Pirandello sbirciava, perché comunque per creare un teatro pubblico nazionale che fa arte, perché Pirandello cercava di fare proprio teatro d'arte, come era il nome della compagnia, c'è bisogno di finanziamenti. E quindi, ecco, abbiamo riscritto il tutto cercando di ragionare anche un po' su queste cose. Tra l'altro mi ha colpito moltissimo, a proposito di articoli, che Ponte di Pino, non so se l'hai visto, su A Teatro, ha scritto recentemente un pezzo che si chiama qualcosa come Mussolini e il teatro.
0: Certamente.
1: E citando anche il teatro d'arte, appunto, e Pirandello. Mi ha colpito perché ho detto, ma guarda.
0: Sì, come è appena uscito una sorta di polemica trasversale sul fatto che è appena stato pubblicato un volume che racconta di come le origini del piccolo teatro sarebbero da far risalire ad una collaborazione di Grassi e Strehler con un foglio fascista, per cui c'è tutta una sorta di, come dire, di intreccio di suggestioni
1: anni.
0: Pericolose, certamente, certamente.
1: Erano quegli anni, e quindi diciamo che allora la Compagnia Metamorfosi e io in primis non siamo degli intellettuali, per niente. Quindi ho dovuto studiare tutto per la prima volta, non è che per me, la storia del teatro italiano, no. Ma leggendo appunto in questo periodo ho appreso che appunto il teatro italiano, come funziona, il sistema pubblico, eccetera, ha cominciato a nascere proprio in quegli anni, e quindi si interfacciava per forza con
0: il fascismo.
1: Anni del fascismo.
0: Allora, arte e potere, finanziamenti, fondi, denaro, il compromesso è inevitabilmente una chiave ineludibile per una riflessione sul rapporto fra arte e potere, ma mi viene da dire anche per il rapporto fra il compromesso, dico, il rapporto fra artista e pubblico. C'è un condizionamento, c'è un'autocensura, c'è un adeguarsi a condizioni che non sono scritte ma sono note, il pubblico che si lamenta perché gli spettacoli sono troppo lunghi e gli artisti magari in qualche caso si regolano di conseguenza. Mi piace però pensare che l'irrazionale che voi rivendicate sul vostro manifesto sia una possibile via d'uscita da questo tipo di limitazioni, insomma una sorta di dichiarazione poetica che vi un pochino vi difende da quelle che sono, per carità, forse le più semplici, ma comunque da dinamiche che sono, per quanto riguarda il lavoro dell'artista, sicuramente usuranti.
1: Sì, sicuramente, tanto noi siamo matti, quindi possiamo dire quello che ci pare. Ma in realtà ti devo dire che, essendo noi oltre che matti, ma comunque una realtà purtroppo da un certo punto di vista, ma fuori da qualsiasi sistema, qualsiasi circuito, in realtà non sentiamo molto forte questo compromesso, e possiamo permetterci in realtà di dire quello che ci pare, insomma, non c'è una grande autocensura. C'è sempre il dubbio, perché per esempio anche in questo lavoro ci sono cose che tradiscono parecchio Pirandello, anche in una direzione un po' forte, magari di parole che riguardano, che ne so, l'erotismo. Sono in radio per dire parole tutte per bene, non mi vengono, però insomma, e a volte qualcuno di noi dice: ma si può dire questo? Ma questo è troppo, questo è fastidioso, questo... E poi invece lo facciamo sempre, perché, almeno per ora, perché a parte che in questo atto unico di Pirandello, sostanzialmente Pirandello, per quanto nel suo linguaggio, mette in scena la bestialità umana, quindi a un certo punto è come se ci fosse un'orgia che non viene... effettivamente un'orgia, però insomma mostra il peggio dell'essere umano con 120 frattori e comparse, no? Per esempio, noi dovevamo rendere la bestialità umana con 9 attori, e quindi per dire, appunto, tradiamo molto le parole di Pirandello. Il dubbio ad alcuni viene di autocensurarsi e poi non ci autocensuriamo. All'interno ci siamo permessi francamente di dire quello che pensavamo, anche inserendo cose che apparentemente non c'entrano, come canti anarchici insieme al crocifisso e a una spiritualità che noi tra l'altro sentiamo, e quindi non ci siamo autocensurati, ecco.
0: E a proposito di tutto quello che inserite, ci sono anche tutta una serie di riferimenti, raccontavi in uno degli incontri dopo dopo le repliche nel corso di Culture Care, da Dario Fo a Leo De Berardinis, che raccontano di un rapporto che mi sembra stia sempre diventando più importante per quanto riguarda il Laboratorio Metamorfosi, un rapporto con la memoria, con la letteratura e non soltanto con l'esperienza. Però volevo arrivare alle parole, alla lingua di cui stavi parlando adesso. Venite da Macbellum, da un'esperienza dove la parola di Testori aveva un peso, era decisamente ingombrante, aveva un peso importante. Qui affrontate Pirandello, non il Pirandello che scrive in dialetto, che peraltro è pochissimo, non il siciliano quindi, ma comunque Pirandello è siciliano e voi invece usate in qualche modo il lombardo, lasciate risuonare il lombardo, che se per gli spettatori la Lombardia ovviamente mette in gioco un meccanismo di identificazione immediato, non solo per la lingua ma anche per le tradizioni. Penso all'ammazzamento del maiale, grandissima parte del pubblico in sala si è alzato il dito dicendo sì, lo so, mi è capitato, sì, l'ho visto, sì, è un'esperienza che conosco. Un riconoscimento che in qualche modo mette in gioco una comprensione immediata del testo, nonostante il dialetto, però non garantisce la comprensione della vicenda, che è decisamente complessa nelle sue implicazioni. C'è una sorta di sospensione in questo lavoro tra il riconoscimento da una parte, ma il disorientamento dall'altra, al punto che vi sentite in dovere nel sottofinale di, come dire, provare a spiegare, tra virgolette, di che cosa si è parlato.
1: Allora, tutto questo lo puoi dire tu che sei stato nel pubblico o il pubblico, perché no, allora noi non è che lo facciamo apposta di rendere difficile un'ipotetica difficoltà di comprensione della trama. In realtà a noi siamo così, che ci sembra semplice. Ma probabilmente qui entra in gioco l'irrazionale, nel senso che nel nostro modo di lavorare e nel mio, quindi mi assumo questa responsabilità autorale, per come sono capace e anche come mi piace scrivere o assemblare le cose, non è come si dice, il filo narrativo di una storia che metto al primo posto, quanto la ricostruzione della trama, ma anche attraverso cose che accadono, immagini, flashback, eccetera. Quindi poi io vorrei tanto che il risultato fosse comunque semplice e comprensibile. A volte accade, a volte no. Quindi è come se non ti so troppo che cosa rispondere. E in realtà mi stupisco quando mi dicono: ah, ma aspetta, non ho capito bene qual era la commedia. Ecco, a me mi stupisce, mi puoi aiutare tu a capire come mai?
0: No, io non parlo dello spettacolo, Francesca, parlo del testo, mi fermo al testo di Pirandello. Di che cosa sta parlando con questo testo?
1: Di Pirandello. Ah, ho capito.
0: E questo è il vulnus, lo dico anche da spettatore che ama moltissimo Pirandello e che lo conosce. È un testo assolutamente spiazzante.
1: Effettivamente è un testo stranetto. E infatti una cosa interessante è che loro si chiedevano: ma a Mussolini sarà piaciuto? E qualcuno ha detto: ma Mussolini l'avrà capito, gli è cresciuta la barba. Vabbè, però ecco, non vorrei che gli ascoltatori pensassero che è barboso, perché penso che non lo sia.
0: Ma per nulla.
1: Tanti difetti, ma barboso non credo.
0: Anche perché...
1: Comunque, la storia di Pirandello, scusa.
0: Prego.
1: La storia di Pirandello, dell'atto unico, è la seguente. È il giorno della sagra del signore della nave, che sostanzialmente è un crocifisso miracoloso che si dice abbia salvato dei marinai che avevano fatto naufragio. E lo stesso giorno di questa fiera, però, è anche il giorno tradizionale in cui si ammazza il maiale. E quindi contemporaneamente nella stessa piazza c'è la chiesa nella quale si festeggia il signore della nave, e la piazza davanti c'è la fiera del maiale, dove si uccidono i maiali e sostanzialmente si fanno le salsicce e si mangiano le salamine l'anno prima, eccetera. Quindi c'è questo sacro e profano, e c'è la signora, la vaccara, che ha venduto il suo maiale, ma si è pentita perché amava il suo maiale, invece il suo maiale è stato ucciso, e quindi c'è questo confronto fra la signora, la vaccara, che dice che il maiale era un bravissimo maiale, meglio degli uomini, e invece il pedagogo, che è un altro personaggio, sostanzialmente lo studioso, un insegnante, che dice no, gli animali sono animali e gli uomini invece hanno una dignità di tutt'altro tipo, per poi venire smentito da quello che accade durante la fiera, perché la gente si ubriaca, cominciano a rubare, a violentare una ragazza, ci sono risse, un grande casino, dimostrando che invece gli esseri umani non sono questo granché. E cosa li fa tacere? Soltanto il crocifisso enorme e gotico, diciamo così, che esce dalla chiesa, suonano le campane e tutti, per timor di Dio, abbassano la testa e si ritornano esseri umani. E Pirandello finisce dicendo: ma c'è una tragedia più tragedia di questa? Ecco, questa è la storia di Pirandello, della sagra del Signore della Nave.
0: Che sarà in scena, lo ricordiamo, venerdì 15 maggio alle 20.30 al Teatro degli Angeli in via Pietro Colletta a Milano, per il lavoro di compagnia lavoratorio Metamorfosi. Francesca, grazie mille di essere stata con noi, buon debutto milanese.
1: Grazie a tutte voi, a tutti voi, e ecco,
0: un abbraccio.
1: Milanesi, venite a sostenerci.
0: E anche i bresciani che possono.
1: E anche i bresciani che hanno voglia di spostarsi, certo.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie, ciao.

Una teatrale proposta a Valtrompi a sabato 16 maggio alle 21 a Caino al Teatro Oratorio in Via Folletto, la stanza di Agnese, di e con Sara Bevilacqua per la drammaturgia di Osvaldo Capraro. È un lavoro che mette al centro della narrazione la figura di Agnese Piraino Leto, la moglie vedova di Borsellino, raccontando la vicenda del giudice attraverso una prospettiva di una figura che non è mai stata al centro di una narrazione. A proposito di queste che sono questa storia e questi temi, spettacolo realizzato con la collaborazione dei familiari, sabato 16 maggio alle 21 a Caino, la stanza di Agnese al Teatro Oratorio. E l'altra segnalazione che volevo farvi è quella invece di un film. Ne abbiamo già parlato, ma ve lo segnalo perché adesso arriva in sala. È il, per quanto mi riguarda, per ora il capolavoro di questa stagione, il film più bello che ho visto. Kokuo, il maestro di Kabuki, è un film decisamente impegnativo e molto rigoroso, ma straordinario, che arriva al Nuovo Eden da domani venerdì 15 alle 20:30 in versione originale e poi per le repliche successive invece in versione doppiata. Anche se mi fa un po' sorridere questa cosa, perché essendo un film che porta in scena per grandissima parte della sua durata il teatro Kabuki, diciamo che la parte doppiata è estremamente ridotta, appunto, è ridotta ai minimi termini ed è il pochissimo meccanismo narrativo che riunisce in qualche modo, che fa da collante a tutte queste scene. È un lavoro, ripeto, di una bellezza straordinaria. Aggiungo soltanto alle cose che vi ho già detto un'altra suggestione, del fatto che il teatro Kabuki è un'arte che ci racconta il film, vive di una sorta di tradizione familiare, passa di padre in figlio. Quello che racconta questo film è l'ingresso di una figura esterna a questo meccanismo, un ragazzo che non viene da questa tradizione, che comincia ad apprenderla e ne diventa un maestro. È quasi come se fosse in qualche modo un tentativo, altro parallelo non scontato, di riflettere su tradizione e contemporaneità, come il rapporto con la tradizione e le nuove generazioni si manifestino anche in un'arte profondamente codificata e tradizionale come quella del teatro Kabuki. Kokuo, il maestro di Kabuki, da domani venerdì 15 alle 20:30 in versione originale e poi nei giorni successivi in versione doppiata al Nuovo Eden.

0: e con questa delicatissima versione di Knocking on Heaven's Door di Anthony and the Johnsons noi ci salutiamo, anche se io adesso non andrò subito a casa perché è iniziato a diluviare in questo momento. Accidenti, va bene,
1: io ti farò un po' di compagnia.
0: Ecco, sì, Camillo, dai. Finisce qui questa puntata di Mezza Sala, quindi grazie Camillo, grazie Claudio, come sempre.
1: A te Simone, a Claudio, a tutte e tutti.
2: Un saluto a tutte e a tutti, ciao ciao.
0: La linea tra pochissimo a Onda Ultras. Ciao.

0: Aspetta, prima di tutto l'emozione di iniziare con un minuto d'anticipo di qualcosa, così verrà segnato nella storia.
1: Allora, no, ho già finito l'anticipo.
0: Come è finito?
1: Siamo già giusti.
0: No, è già finito.
1: Beh, però abbiamo fatto 10 secondi di anticipo, direi abbastanza emozionante.
0: Emozionante, è vero, anch'io
1: però
0: ho trovato una sensazione bellissima.
1: Ancora l'emozione
0: più forte?
1: Più forte è seppur presente, assente.
0: Di chi staremo parlando?
1: Di lui.

0: Bene, allora, siamo iniziati con un minuto d'anticipo. Ne abbiamo perso uno per chiacchierare di asfalti. Abbiamo tutto, e siamo sì, perfetti.
1: E ne perderemo cinque ad aspettare.
0: Aspettando Godot.
1: Godot. È lui che aspetta di Godot.
0: Onda Ultra se comincia sulle 14.32 di questo giovedì pomeriggio, di una metà maggio, dove la grandine, secondo le previsioni del meteorologo Stefano Pozzoni, sta per...
1: Dovrebbe esplodere in tutta la sua virulenza.
0: Sì, è lì.
1: E purtroppo, quindi, diamo da un il primo messaggio,
0: messaggio
1: di carattere...
0: Subito.
1: Anche meteorologico, ma soprattutto...
0: No, ma facciamoglielo dire a...
1: Allora fai un appello.
0: Subito.
1: Che poi io aggiungo
0: che
1: una
0: sei
1: cosa...
0: Sei tu che hai lanciato l'allarme, Stefano.
1: Vai.
0: Tu devi dire a ascoltatrici e ascoltatori il rischio che
1: guarda,
0: c'è.
1: Guarda.
0: 2, 1, vai.
2: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda d'Urto e in particolare di Onda Ultras.
0: Ecco, giusto.
2: Attenzione, perché recandomi qui presso gli studi della nostra emittente radiofonica... ho notato che cominciavano a cadere chicchi di grandine, per cui chiunque disponesse di automobili parcheggiate nei pressi della casa nella città di Brescia
1: gli si raccomanda
2: di o di spostarla
1: a Brescia, dicono metterli a
2: tetto o di coprirli con dei prodigiosi materiali che vendo io, tra l'altro.
0: Ecco.
1: No, è bella questa.
0: Consiglio, sono dei materiali.
2: Consiglio di coprirli, sì, con degli materassini. Con dei materassini anche da 2, 3, 4 mm di polietileno.
1: A me
2: di
1: interessa
2: gomma.
1: Molto questa cosa. Entriamo subito nel video della trasmissione.
0: Sì.
1: I miei pannelli solari, seppur assicurati, avresti un così un materiale che possa permettere lo stesso
0: al sole di passare.
1: Solo di passare, però di difenderli, sono già difesi, perché te li danno come difesi in vendita, però non hai niente di particolare, sei veramente un uomo inutile alla cucina.
2: Ci sarebbe il policarbonato
1: espanso,
2: che è l'unica plastica infrangibile che resiste anche
1: fa filtrare il sole,
2: dovresti installare un sistema automatizzato nel momento in cui grandina ricopre,
0: però invece sul tetto smontabile
1: c'è l'assicurazione
2: sulla macchina tutto sta nel correre quando comincia e mettergli sopra questo
1: è un telo che vedete
2: ma non è un telo. È una lastra di
0: perché non sei andato alla Tesla piuttosto che alla
1: BYD
0: a fare subito il contrattino, così con la macchina te li danno,
2: perché esistono già. Ti ricordi quando eravamo sbarbati che c'erano quelli che
1: quando noi eravamo sbarbati lui non era ancora nato,
2: anche quando era sbarbato lui continuava questa cosa, quelli che coprivano la macchina,
0: certo, ma ci sono ancora
1: anche adesso in maniera
2: fanno ora una copertura che non preserva dalla polvere e da
0: viaggenti atmosferici vari,
2: ma imbottita col mio o della concorrenza
0: con questo materiale.
2: Con questo materiale che è un polietilene che
1: espanso?
2: Polietilene espanso.
0: Fa rimbalzare.
2: Che fa rimbalzare.
1: Fa da usbergo. Senti un po'.
0: Ma siamo partiti con una cosa interessantissima.
1: E a questo proposito vorrei dire.
0: Ma non so come facciamo a tenerci tutto dentro.
1: Come facciamo a cambiare discorso? È molto difficile. Dopo, con questo abbrivio così addirittura. Meteorologico, tutto entusiasmante.
0: Ma poi un servizio per la cittadinanza.
2: Per le tettoie, consiglio il policarbonato alveolare, che è infrangibile.
1: Quanto viene al metro quadrato?
0: Dipende dallo spessore, a quanto ce lo fai? Devi fare come quelli veri, dire. E per gli ascoltatori,
2: della radio, guarda, glielo lascio a 5 euro al chilo. Fammi un 5 per 2,5.
0: Ma hai sentito che quando
1: 5 per 5 fa 25?
2: 7 euro e mezzo.
1: 5, sì, sono 17 euro.
0: Hai sentito che quando fa l'offerta commerciale? Hai sentito quando fa l'offerta commerciale l'accento milanese gli aumenta?
1: Sì, per forza. Scusa,
2: 5 per 2,5, 5 per 7,5.
1: Ma hai cambiato,
2: No, 5 per...
1: Hai cambiato tre volte
2: 5 per 2,5.
1: Ah, è un affabulatore. Ma così deve dire lui.
2: Comunque è 5 per 2,5, fa 7,5.
1: Appunto. Prima avevi detto per 5
2: per 7,5.
1: E quindi fa 7,5.
2: Allora, 5 per 2,5.
1: Affidiamoci 5 alla matematica.
2: 5 è il costo al chilo. 2,5 è il peso
0: 5
2: specifico.
0: Per 2,5 fa 12,5.
2: No, 5 per 2,5.
1: Ma stiamo scherzando.
0: 5 per 2,5. fa 12,5.
1: Certo. Okay. Allora, 5.
2: Sì, giusto. Per 2,5 adesso, che è il peso specifico memoria, di un policarbonato allora, alveolare.
0: Torno al liceo scientifico.
2: Del policarbonato alveolare da 16
1: fa
2: millimetri.
1: 12,5, però sì, se qualche cosa? Ascoltatore o ascoltatrice avesse qualcosa da dire sul risultato matematico ci può chiamare
2: no, no,
1: 030
0: 45670
1: e posso poi mi smentirai, ma posso anche osare e dire qui che magari se telefonasse qualcuno o qualcuna, qualcosa li tiriamo ancora giù? Poco?
2: Sì, sì. Sì.
0: Ah, bravissimo.
1: Li tiriamo
0: perfetto,
1: giù ancora qualcosa.
2: Potremmo cambiare spessore.
1: Te lo ricordi? A 2,5.
0: C'è il negozio a San Zeno. C'è il negozio a San Zeno.
2: Ma chi il baffo di crema?
0: Certo. Aperto qua a San Zeno. C'è pure un negozio
2: fisico. Non è simpatico.
1: Vabbè, però, vendeva gli orologi, mi ricordo. La sera
0: perché tu la sera
1: guardavi guardavi le cose hard, io guardavo le aste.
2: Non so chi tra noi due
0: c'è tra Colpo Grosso e le aste.
1: Bei momenti.
2: Madonna, che
1: volevo dire una cosa seria.
0: Dilla, sentiti libero.
1: Abbastanza libero.
2: Scusa, sì, se interrompo. Sì. Mi avevi promesso anni addietro qualche indumento della Brescia Trasporti, un giubbino, un maglioncino. Adesso che lo rivedo.
1: Ti piace questo?
2: Sì.
1: È molto bello. Sì. Adesso però c'è un problema. Questo tu lo potresti indossare sulla gamba.
2: Vabbè, ci sarà pure una taglia, una L, non sto dicendo.
1: No, ho capito, però io ho tantissima roba che.
2: No, ma non tua, non riesci
1: a rubarlo.
2: Al minuto mantenimento della società.
1: Ma qualcosa ti potrei. Allora, se tu.
2: Bello sarebbe. Chiaramente l'antivento, questi giù,
1: bomberino.
2: Il bomberino da stadio, così.
1: Bello. Con su scritto invece trasporto.
2: Sì, sì, sì. E beh, lì è il bello. Oppure un cardigan, un maglioncino. Sì.
0: Vogliamo andare a procedere un attimo.
2: Okay, scusa l'interruzione. No. Ricordati però.
0: Questi memorabilia.
1: Sono vizi privati e pubblici. No, volevo solo. La settimana scorsa abbiamo parlato di quella interessantissima. Ah, anzi, c'è anche un altro appuntamento abbastanza interessante. Poi ne parliamo. Tenuto dal curatore di Pallonate in Faccia, che verrà a parlare a Rezzato. Io spero di riuscirci ad andare su calcio e politica. No, e siccome più volte sia tu che il nostro interlocutore, vado a memoria, no? È Fernando.
0: Fernando.
1: Fernando parlando della
0: degli arditi del popolo San Paolo.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Lo abbiamo avuto giovedì
1: scorso. Parlava di questa di
0: Riccardo Cucchi questa sera,
1: sì,
0: era
1: e poi
0: Cima
1: si parlava
0: Bue.
1: Di questa cultura popolare che avrebbe di questa cultura popolare che tu dicevi che la destra se ne sarebbe appropriata.
2: No.
1: Attenzione, perché
2: ho detto
1: la cultura
2: che
1: popolare
2: se ne sarebbe
1: quella è la cultura nazionalista popolare che è ben diversa dalla cultura popolare.
2: Ho detto che
1: la cultura popolare che immaginiamo noi non pretende, cioè non dà albergo al razzismo, quindi non è che allora loro. Almeno questo distinguo era indispensabile, sì. Perché sennò allora giustifichiamo anche 33,1% prese il partito nazista al tempo ed era popolare, sì, però insomma qualche distinguo forse bisognerebbe anche farlo.
2: Sì, occhio che in un attimo diventò il 90 come
0: e l'analisi di Berlino 33
1: e ricordiamoci
0: benissimo.
1: Che esatto, peraltro ci furono tre elezioni prima di andare a San Ciro,
0: guarda che sulla Repubblica di Weimar poi adesso parte il pippone, quindi stai attento con
2: noi che abbiamo visto Babylon Berlin
1: esatto,
2: sappiamo
1: ma niente
2: tutto.
1: Concioni, oggi si parlerà di. Direi se Pozzi, il nostro Pozzi, non ha nulla di particolare
2: ne avrei ma non voglio tediarvi,
1: ma no, va ancora con Milano.
2: Sì. Non solo, perché anche Roma si sta difendendo.
1: Ecco, c'è questo problema, potremmo affrontarlo visto che non si parla di calcio giocatissimo.
2: No.
1: C'è questo problema e non so se sono giunte a decisione di questa incredibile querelle sulle partite, come e quando dovrebbero essere
2: infatti,
1: giocate. E la querelle, il TAR ha deciso, ha legiferato.
2: No, non ha ancora deciso e non ha legiferato, il problema è giocare il derby di Roma, non si è capito quando, se domenica, se lunedì, se alle 12.
0: Non hanno ancora scelto.
2: Non hanno ancora scelto.
1: Posso
2: perché il derby va prima era solo la finale di Coppa Italia,
0: l'hai scelto,
2: che storicamente
0: però
2: cozzava con gli internazionali, okay, di tennis di Roma. Tutti gli anni quando ci sono internazionali c'è la finale di Coppa Italia,
0: e ieri è stata sospesa 20 minuti,
2: esatto,
0: la partita,
2: perché
0: proprio perché ci stavano i fuochi d'artificio,
2: la partita di tennis, perché
0: sì,
2: c'erano i fumogeni che arrivavano da lì vicino,
0: okay.
2: Ma al di là di quello ci sono poi ragioni anche di ordine pubblico, per carità Inter-Lazio non ne creavano da questo punto di vista, ma
1: però
2: magari
1: c'è il discorso del derby.
2: Il derby invece che sarà giocato quando ci sarà addirittura la finale dei,
1: no,
2: è prevista,
1: allora,
2: se fosse di domenica.
1: Sì, la situazione però è riassunta brevissimamente. C'era un diktat a inizio campionato per cui da tempo, da anni, il derby non si può giocare in notturna, il derby di Roma.
0: Dal derby del bambino morto.
1: Esatto.
2: Ma non si può giocare, chi l'ha detto? Cioè, perché?
0: Comitato
1: per questione di ordine pubblico non si poteva.
0: L'osservatorio manifestazioni
1: sportive. Per cui, quando hanno fatto i calendari, lo hanno messo, giustamente, alle 12.30.
0: 12.30, okay, di domenica.
1: Ma il problema grosso
2: che
1: qual è stato?
2: L'hanno messo nella giornata sbagliata.
1: Non l'hanno messo come paletto al computerone, non hanno messo che non potesse accavallarsi
2: agli internazionali di tennis, esatto.
1: E quindi è stato fatto il pastrocchio,
2: perché sono degli idioti,
1: esatto, aumentato da cosa? Dal fatto che la situazione contingente del campionato ha fatto sì che in quel momento si debbano giocare tutte le partite che riguardano squadre impegnate nella lotta
2: centro. Scusami, allora, sì,
1: a questo punto cosa succede?
0: C'è stata proprio la combo perfetta,
1: esatto, sì, la tempesta
0: perfetta.
1: E a questo punto cosa succede? Che rimangiandosi le parole, diciamo,
0: si può fare di sera.
1: Si può fare di sera, e lo mettono lunedì. Dio ce ne scampi e liberi.
0: Spiegaci però perché si può fare a questo punto di lunedì sera.
1: Allora, questo non lo sa nessuno.
0: Non lo sa nessuno, ma noi sì. Perché si può fare di lunedì sera improvvisamente, di lunedì sera sì, e non di lunedì a mezzogiorno e mezzo?
1: Se
0: e
1: tu non ti riferisci al fatto delle televisioni,
0: sì.
1: Anche lì c'è da dire che la Lega comunque si è lamentata, perché dice che i tifosi il lunedì sera non possono spostarsi perché poi il martedì mattina sono impegnati.
0: Ma lavoro.
2: Ma cos'è?
1: Ma infatti è un cortocircuito incredibile,
0: totale,
1: per cui qualsiasi risoluzione che prenda il TAR del Lazio, sapete che sul TAR del Lazio cadono tutte le decisioni del mondo.
2: Perché non ho mai capito perché.
1: Neanche io.
2: Perché il TAR del Lazio?
0: Sì, perché.
2: E non quello del Molise, per dire.
1: Perché il Molise
0: perché
1: non esiste.
0: È un ricorso contro è territoriale e ha sede.
1: Però guarda che il
0: TAR
1: del Lazio fa invasione di campo, visto che stiamo parlando.
0: Visto che credo che sia per questo, perché è un ricorso contro un dispositivo che alla fine è Ministero degli Interni e il Ministero degli Interni sia da Roma.
2: Ah, okay.
1: Comunque, quindi addirittura siamo arrivati al paradosso che, attenzione, che la Lega Calcio ha chiesto di giocare ugualmente di domenica, ma da anticipare a mezzogiorno e di spostare, ha detto tanto se anticipiamo noi potete spostare anche voi, e di spostare più verso sera
0: l'internazionale di
2: Italia. Ma qui entra in scena il genio che è Sarri, l'allenatore,
1: che lui dice che se si gioca a mezzogiorno non si presenta,
2: si rifiuta.
1: E le due tifoserie hanno già detto che comunque non saranno presenti.
2: Esatto.
1: E quindi è il cubo di Rubik è nulla rispetto a quello che solo in Italia, perché io credo che solo in Italia si riesca
0: a incastrare tutta questa cosa.
1: Bastava mettere nel cervellone che fa i calendari che non ci potesse essere questo il derby nella giornata di Roma, della finale degli.
2: Non solo.
0: Per dire, fanno due cose a Roma quest'anno, tre cose: una maratona, un di domenica. Domenica, l'arrivo del Giro d'Italia e l'Italia.
1: Però già
0: tennis
1: fuori dal campionato.
0: Basta, tutto, alla fine.
1: Esatto.
2: È vero. Non c'è nulla del Vaticano
0: che ti blocca la città.
1: Può essere che
0: se muore il Papa non è che
2: l'anno scorso c'era.
1: Ma se muore il Papa lo faranno sicuramente morire durante l'ultima di campionato.
0: Sarebbe anche bastato che appunto i internazionali d'Italia non si giocassero a 30 metri dall'Olimpico,
1: esatto,
0: ma fossero dall'altra parte della città.
1: Ma sai che un anno io non so perché.
0: No, ma non dico che bisogna spostare, dico è anche la contestualità di due cose che sono vicine.
1: Insomma, un pastrocchio l'italiana.
2: Sì. Però una delle cose più vergognose è stata la dichiarazione, non mi ricordo.
0: Ma che poi la domanda che mi faccio è: perché non si possono tenere contestualmente?
1: Qual è il motivo di ordine
2: pubblico? Perché il deflusso, l'afflusso,
1: no, non solo il deflusso,
2: e ieri
1: gli eventuali scontri.
2: E ieri sera è stato dimostrato i fumogeni,
1: sì, esatto,
2: che possono dar fastidio. E infatti,
0: quanti spettatori fa una finale dell'internazionale di tennis?
2: Beh, tanti o pochi.
0: No, così lo dico proprio.
2: Dico 3.000, 5.000.
1: No, ne farà anche 10.000, 15.000.
0: Ah, dico poco.
1: Guarda la capienza del Foro Italico.
2: Non sono pochi.
0: Centrale.
2: Al di là di quello, di chi si è lamentato ieri sera
1: per
2: la contemporaneità?
0: 12.500.
2: Ecco, qualcuno si è lamentato.
1: È come il prezzo delle tettoie.
0: Come il prezzo della tettoia.
2: Qualcuno si è lamentato della contemporaneità della finale di Coppa Italia di ieri sera, che si replica ormai sempre a Roma, con sempre l'internazionale di tennis, e quindi i fumogeni hanno.
1: Ma quest'anno il problema è stato tutto anticipato per i mondiali, dove non siamo andati.
2: Un dirigente della Lega, non mi ricordo il nome, ha dichiarato: ma non ci aspettavamo che la Lazio andasse così avanti.
1: Ecco, benissimo.
2: Si può dire una roba simile.
0: Perché se invece era l'Atalanta che fosse andata avanti, i fumogeni non c'erano.
2: Era peggio, un Atalanta Inter.
0: Esatto, tra l'altro.
2: Esatto. Io
1: trasecolo di fronte all'Inter, perché a volte noi diciamo delle stupidate,
2: ma queste le fanno.
1: È bravissimo. Mi hai anticipato la battuta.
0: A questo punto come finirà? Dai, fate una previsione.
1: La mia previsione è che il TAR, anche per solo da che mondo è mondo, il TAR cambia la decisione e quindi si inventerà qualcosa.
0: Una terza
2: aggiungo
0: slitta di una settimana. Giochiamo tra una settimana.
2: Aggiungo per buttare benzina sul fuoco l'ingiustizia del fatto che quattro squadre si giocano la Champions e una sola non avrà a disposizione i suoi tifosi che sostengano la squadra, che è il Milan.
1: Esatto.
2: I tifosi del Milan
1: sostengono la squadra. Sì,
2: c'è poco da sostenere.
1: Poi c'è anche il discorso contestato. Però è vero, è una discriminante, non di poco conto.
2: Assolutamente. Quindi il Milan andrà a Genova, un campo difficile, un campo che non ci ama, un allenatore che è romanista, ma fa bene a fare il suo interesse, l'interesse della Roma, che spronerà la squadra e il Milan non ha
1: Non spronerà nessuno.
2: E il Milan non ha nemmeno i suoi tifosi che contestino o poi sostengano. Questo è da vedere. Forse è meglio che non vanno.
1: Dopo i primi 5 minuti è meglio che non ci siano.
2: Comunque, per me è una discriminante anche quella.
1: Che non parliamo mai di risultati e non mi interessa niente, però la più bella battuta che ho sentito nell'ambito calcistico questa settimana è a un'intervista di Allegri che ha risposto: attenzione, i primi 10 minuti abbiamo giocato bene, cioè in una partita che dura 100, ma soprattutto sono andato poi a vedere, l'Atalanta ha segnato dopo 6 minuti e 39, quindi anche per 4 minuti dopo abbiamo continuato a giocare bene. Chiuso.
2: Però basta, non parleremo
1: come
2: più di calcio.
1: Chiuso Milano.
2: Ci sarebbe da raccontare cosa succede in Serie B, in Serie C, magari lo faremo la prossima. Si stanno disputando i play-off, i play-out, quindi chi retrocede, chi lotta per venire in A. Sorpresa, la Juve Stabia ha sbancato Modena e quindi sarebbe, personalmente mi piacerebbe.
1: Ma è nella Juve Stabia che gioca il prete, no? Ho visto una notizia del prete.
2: No, c'è un prete che nella Juve Stabia giocava il figlio della Mussolini, ma poi si è trasferito a Cremona.
1: Ah, ecco, una domanda a posto che tu hai delle origini cremonesi, no?
2: Sì, i nonni, in provincia,
1: ognuno ha le proprie croci da portare. Ma a Cremona, il fatto che lui dietro la maglia abbia la scritta Floriano, mi pare.
2: Che è il cognome del padre.
1: Esatto, ma secondo te è dato dal fatto che non volesse portare...
2: No, perché anzi viene chiamato con i due cognomi di solito.
1: Però ecco...
2: Cosa ha messo sulla maglia?
1: Floriano.
2: Mi dici, ha messo solo... Sulla Floriano. Maglia ha messo solo Floriano per pietà, per carità.
1: Va bene, dai. Abbiamo svelato anche questo mistero.
2: Ma i cremonesi sarebbero stati contenti anche dell'altro cognome.
1: I Facion. Perché sono i Facion.
2: Sì, bravo. Li chiamate i Facion.
1: Io mi ricordo che i cremonesi che venivano alla festa a radio... Perché parlavano del Facione del Duce. Il Facion. Loro lo dicevano sempre, è un Facion.
2: Come voi dite gambale,
1: voi fasulette,
2: lo rifacciamo. Interessante sta cosa.
0: Comunque l'unico che ho trovato è Don Ametta, il parroco campionato di promozione Emiliano, girone B, da San Martinese.
1: Ecco, è lui, ho sbagliato.
0: Parroco Bomber. Playout è terminato 3-0 per la San Martinese.
1: Forte.
0: I primi
1: lui,
0: due gol sono stati segnati da lui.
1: Perfetto. Vedi?
0: Grande.
1: Le strade del Signore.
2: Poi potrei citare un Casarano. È in provincia di, non mi ricordo.
1: È la Virtus Casarano.
2: Dov'è Casarano?
1: Ma sarà vicino
2: al sud.
1: Sì, al Napoli o Bari.
2: Sconfitta in casa all'andata da Renate, cittadina in provincia di Monza.
1: Sì.
0: Il Renate è uscito per
2: il Renate invece ha clamorosamente sconfitto 3-0 in casa, cioè il Casarano ha ribaltato e quindi, e mentre il Lecco, che era andato malino all'andata, è riuscito
1: sono
2: a...
1: cose da non credere.
2: Sì.
1: Sì, sì, sono cose da non
2: e quindi Lecco probabilmente tornerà in Serie B.
1: No, potremmo aprirlo l'angolo.
0: Oggi è veramente un
1: sì, oggi,
0: oggi è una dietro l'altra.
1: No, pum. Ha dato dei risultati fantasmagorici.
0: Abbiamo un audience sì,
1: e poi attenzione.
2: E poi ripercorrendo quei meravigliosi pomeriggi che alla televisione quando eravamo un po' più giovani sì. Era a tutta B. E ci siamo,
1: assolutamente
2: che
1: sì.
2: Meraviglia. Che io li guardavo solo per un motivo, non guardavo neanche che partita era. Ogni gol tu vedevi tutta la tifoseria
1: certo.
2: Dietro
1: la porta, il crollo
2: che
1: il
2: crollava,
1: crollo. Me lo
2: era
1: ricordo
2: meraviglioso
1: benissimo.
2: Solo per quello.
1: Benissimo. A tutta B e ci siamo.
2: La pelle d'oca ancora adesso,
1: sì, è vero,
2: a tutta
1: è vero.
2: B e ci siamo.
1: Quanto siamo vecchi,
2: Madonna, però che bel calcio che era.
1: Sì,
2: no, era bello. Cioè, era bello per queste cose.
0: A proposito di questo bella Marcord,
2: sì.
0: È un'uscita il nuovo libro di Luca Pisapia.
2: Bene, che mi darà una nuova mazzata.
0: Dicendo è inutile che
2: calcio,
0: tu fai il vecchio romanticone.
2: Non solo il gol è inutile, ma tutto.
0: Titolo,
2: sei inutile anche tu, mi
0: il dici. Calcio a potere.
2: Ecco.
1: Diciamo il filone.
0: Il rapporto tra calcio e potere attraverso l'evoluzione del gioco e del linguaggio.
1: Io invece propongo in diretta questa... No, non uccidere nessuno,
2: Era una mosca.
1: Vabbè, ho capito, ma magari da mosca veniva.
2: Poi mettiamo la canzone di Lolli.
0: Okay. Tra l'altro, essendo la prima esperienza su Inaudi, perché è entrato
1: nel Ghost, nello Star System.
0: Quindi sì, nello Star System lo sentiremo, certo, perché poi sapete, no, doveva essere un libro tagliato più sui mondiali.
1: E invece
0: l'ha tagliato più sul calcio a potere, cioè su questo taglio che esce denaro, quindi è calcio, anche se poi si parla il regno della FIFA, che da organo burocratico è diventata insomma multinazionale che conosciamo, che adesso sta proponendo a migliaia di dollari i biglietti del mondiale.
2: Però. Io mi chiedo una cosa.
1: Non esagerare, con la domanda.
2: Poi
1: non chiederti cose strane.
0: È troppo.
1: Perché siamo ancora in fascia protetta.
2: Si continua a parlare di calcio e denaro, calcio e soldi così. Noi quanti, sono più di 20 anni che parliamo di calcio,
0: sì.
2: Ma qui... di Danè non
0: hai ragione, no, l'abbiamo solo spesi.
1: Sai cosa facciamo? La prossima puntata
0: sì.
1: Sciopero. Facciamo proprio
2: domani c'è sciopero generale.
0: Ma guarda che c'è della gente all'ascolto.
1: No, 18.
2: Che... Ma non è domani indetto da
0: dall'USB è il 18.
1: 18.
2: Domani non c'è niente.
1: Prova a stare a casa.
0: Puoi fare sciopero, vuoi farlo anche tu.
2: È arrivato un messaggio della della flottiglia. No, la flottiglia ha detto.
1: Sì. No, allora attenzione.
0: Vai, c'è... Maurizio, spiega.
1: Diciamo aleggia nell'aria il fatto che purtroppo gli israeliani partiranno, questa volta supereranno il limite di 1000 chilometri e arriveranno praticamente qui per fermare la flottiglia.
0: Quindi, cioè, sono già in allerta a Pinarella di Cervia, li vedo.
1: Guarda, manca poco.
2: Global Sumud Flottiglia, ecco. Proclama lo sciopero generale per il 18 maggio, che è domani.
0: No.
2: Domani
0: è 15.
1: Te l'abbiamo appena detto.
2: Il 18 è lunedì?
1: Sì, te l'abbiamo appena detto.
2: Avete ragione, scusate. Okay. Ho sbagliato io la giornata.
1: Evidente, ti stavo però aggiungendo che qualsiasi cosa dovesse succedere, ovviamente ci sarebbe una mobilitazione.
0: Immediata.
1: Ma il primo sciopero è fissato per
0: lunedì.
1: Il 18.
2: Ok.
1: E poi ce ne sarà un altro che 19. In teoria riguardava altri temi, che sarebbe del 29 maggio da tutti i sindacati di base, però in questi scioperi ovviamente aleggia il problema flottiglia. Beh, il problema sarebbe più
2: no, perché Laura mi ha appena comunicato io sciopererò e quindi
1: il 18.
2: Il 18
1: certamente, se così tu starei a casa con i bambini.
2: Esattamente. Okay. I bambini sono
1: ok, vabbè, a 20 anni. L'altra settimana mi ero ripromesso, perché avevamo quell'appuntamento con Fernando, te lo ricordi la canzone?
2: No.
1: E deve essere degli ABBA.
2: Fernando. Brava, quella lì, sì.
1: Quella lì. E avevamo detto che avremmo comunque parlato di Giro d'Italia in questo appuntamento. Sì. Tanto è vero che tu ti eri scandalizzato dal fatto che non ci fosse una presentazione, diciamo così, all'altezza della nostra trasmissione.
2: Anche perché parte all'estero, quindi vuol dire
1: è partito, è già tornato in Italia. Okay. Ieri c'è stata una tappa, la mitica Catanzaro Potenza, che a un certo punto si è anche tinta di ridicolo.
2: Perché?
1: Nel senso che c'erano due corridori in fuga, uno di questi ha poi preso la maglia rosa e a pochi chilometri dalla fine il secondo, che è poi quello che ha vinto la tappa, due, chiamiamoli così, due parvenu, non due grandi corridori. Adesso magari
0: certo.
1: Manuel trova i due, primo e secondo di ieri, così diamo anche la pronuncia esatta. Allora, quello che era davanti è caduto della Emirates, è caduto a pochi chilometri dall'arrivo, ok? E quindi quello dietro lo ha superato e ormai si dava per scontata la sua vittoria, ma siccome il terreno era estremamente scivoloso,
0: ok? Allora, cioè, il primo quello di cui parla Muro è Arrieta, che è caduto per primo,
1: che è quello che ha vinto la tappa.
2: Allora, dove siamo? A Catanzaro l'arrivo?
1: A Potenza,
2: è partita a Catanzaro e l'arrivo a Potenza.
1: Esatto. Cosa succede? Che l'altro corridore,
0: l'altro è impronunciabile, Eulabio,
1: no, che
0: aspetta,
1: perché?
0: Devo
1: ridere. No, è impronunciabile, giusto, ho sbagliato, Eulalio, che ha poi
0: Eulalio
2: da Forlì, cioè Eulalia, va bene.
1: E ha vinto.
0: Tra l'altro guardavo perché Arrieta, ho detto, uno che si chiama Igor Arrieta non può che essere basco, e in effetti è un navarro.
1: Ok.
0: Da un paesino in montagna
1: è caduto
0: di Uarte Arrakif.
1: Ecco, il corridore di Uarte Arrakif. No, lì no. Però adesso me lo segno.
2: Il
1: corridore di Eurache Arrakis è caduto a pochissimi chilometri dall'arrivo. L'altro, originario di
0: Molfetta, invece
1: Eulelia.
0: Eulalia, ma non è mica Eulalio, deve essere, non è mica un sudamericano. Aspetta, fammi vedere.
1: Vediamo, dov'è Eulalio? Dai.
0: Eulalio di dov'è?
1: Prima della fine della puntata.
0: Eulalio Afonso. Afonso è di Figueira de Foz.
1: Ah, no, è portoghese. È di Figueira de Foz. No, perché mi ricordo la bandiera.
0: È vicino a Coimbra.
1: Sì.
0: Sei stato a Figueira de Foz?
1: Sono stato a Coimbra.
0: Coimbra,
2: c'era la canzone Coimbra de Portugal.
1: E adesso c'è una delle più famose università portoghesi, certo, di Coimbra. Ma adesso andrò anche a Figueira de Foz.
0: È un paesone da 60.000 abitanti.
2: Con quel nome.
1: Allora, il basco, anzi il navarro, è caduto a pochi chilometri dall'arrivo, spalancando le porte alla vittoria di tappa, nonché della conquista della maglia del corridore di Figueira de Foz. Ma cosa succede? Cosa ben pensato per creare il pathos che giustamente deve avvincere gli spettatori e le spettatrici davanti. È caduto anche lui da solo. Era da solo, quindi, se ne stava dando l'arrivo.
2: E quindi?
1: È caduto anche
2: lui. Ma ha vinto.
0: Allora a quel punto l'ha ripreso. E sono arrivati. Stanno quasi per arrivare insieme. Ce la stanno facendo.
1: Attenzione.
0: Uno pari, caduti tutti e due. È a un chilometro e 200 metri dall'arrivo.
1: Sbaglia strada.
0: Arrieta sbaglia strada. Ma non è finita.
1: Perché sbaglia
0: strada. Prende 300 metri, ma parte a tutta, lo ricorre.
1: Agli ultimi 50 metri lo risupera
0: e alla fine vince il basco.
2: Cazzo, tanto di cappello.
1: Sì, tanto di cappello in questo caso.
0: Ma è stata una grandissima tappa.
1: Sbaglia la strada perché probabilmente col terreno bagnato era già caduto.
2: Tutto questo io lo so, perché più Manuel che te enfatizzano queste cose.
1: Attenzione, c'è una notizia, dalla redazione.
0: Non ho ancora trovato chi ha detto della Pozzanghera.
1: Stavamo appunto parlando di Pozzanghera.
0: Lanciamo un appello
1: così
0: in diretta.
1: Sì, esatto.
0: Potremmo lanciare un appello in diretta.
1: Infatti sono caduti per colpa delle Pozzanghera che non riusciamo a trovare
0: nell'area della festa, hai capito?
2: Ma così. No, dicevo, so perché Manuel enfatizza così tanto queste scene ridicole, queste barzellette.
1: Perché lui con le rotelle non poteva.
2: Perché lui
0: andava con le rotelle. tempo.
2: Quest'anno è particolarmente polemico nei confronti del Giro d'Italia.
1: No, è da anni, però quest'anno
0: quest'anno ha ragione. La differenza è che quest'anno finalmente ho ragione.
1: Ti dico che quest'anno sono abbastanza polemico.
2: Però tende a,
0: la ragione ce l'ho sempre
2: tende
0: avuta.
2: A cogliere qualsiasi
0: la ragione, la ragione ce l'ho sempre avuta. Comunque, ma quest'anno, che anche Muro è meno romantico di una volta, ha dovuto fare i conti con la dura
2: realtà.
0: Io
2: comunque ho seguito le prime tappe in Bulgaria e ho visto delle cadute clamorose, ma non
1: il
2: tanto
1: giorno addirittura
2: sì, ma non
1: macello.
2: Tanto la rovinosità di quello che cade prima, ma tutti quelli dietro
1: quando cade davanti
2: bellissimo,
1: comunque ieri
2: scene stupende.
1: Se Manuel ha visto la tappa, tanto per far appassionare ascoltatrici
0: le nostre le nostre sono lì
1: che
0: tutti che non cambiano più sono fermi anche hanno messo la freccia in auto
2: fremono proprio.
1: Ma infatti abbiamo dovuto bloccare anche le telefonate.
0: Fermi tutti.
1: Ma a un certo punto uno sembrava fosse uscito a fare i propri bisogni, non so se lì
0: Ho visto.
1: perché di colpo no,
2: che tristezza.
0: Sono problemi
2: non hai mai sempre detto che pisciano direttamente
0: a volte non è detto
1: c'è
0: che
1: anche il problema cioè, a volte che capita poi qualcosa di più grosso.
0: Senti, devi fare qualcosa di più grosso, non è che la puoi fare sulla sella
2: Perché no? Col
1: pannolone. Perché ti sporchi il collo.
2: Col pannolone no.
0: Non è facile.
2: Che poi lanci.
0: Con la pipì, da maschio ti difendi ancora.
1: E non è, e guarda che non è, successo, non è successo poche volte.
0: Ah no?
1: Che io mi ricordo nel 2009, no, nel 2012 o 13, quando, o 16, quando ha vinto De Moulin, una classica tappa in cui
0: è vero, c'è un certo punto che
1: ha lanciato la proprio la bicicletta e si è buttato dietro una siepe ed è uscito tirandosi sul body.
0: È vero.
1: Comunque ieri a un certo punto è successo che una highlights e si vede questo giocatore, questo corridore che esce da un bosco con la bicicletta. Invece poi nella ricostruzione fatta al replay si è proprio visto che è caduto picchiando sul muretto e quindi ribaltandosi, però per fortuna
2: bisogna impellenti,
0: non c'era niente di romantico.
1: Niente di romantico.
0: Una cosa anche. Allora, diciamo che ieri hanno fatto delle scelte strane in questo arrivo che era a Potenza, no? Hanno anche fatto dei tratti di strada, neanche rifatti, li vedevi che erano stati riasfaltati.
1: Sì, però erano pezzi.
0: Però erano dei pezzettini qui e pezzettini lì, soprattutto in salita, tra l'altro, che dici, ma se devi rifarli le discese, invece hanno rifatto i pezzi di salita, quindi strade un po' vecchie.
2: Ma si sono lamentati i corridori dello stato.
1: Quelli che
2: sono
1: caduti, sì.
0: Vabbè,
2: ma d'altra parte uno quando va a correre lo dovrebbe sapere prima.
0: È anche uno dei motivi perché non si è ancora realizzata la profezia di Maurizio, tra l'altro. Maurizio,
1: allora, la mia profezia purtroppo pur essendo certo
2: di chi vincerà,
1: i miei 5 talleri li giocherei su Vingegaard, sicuro di vincerli.
0: E disse accadrà al Blockhouse.
1: Questi distacchi di ieri fanno sì che anche una vittoria di Vingegaard quasi certa sul Blockhouse, che è la tappa di domani
0: che è un po' delle punte principali, no? Il Blockhouse è una salita molto importante.
2: E dove si trova?
0: È in Terronia.
2: Perché il nome tedesco?
1: No, è nel Teramano. Forse deve essere in Abruzzo?
0: Adesso va anche avanti, capito? La geolocalizzazione di dove comincia il meridione. No, è meridione, dai.
2: No.
1: Tu sei
2: Centro Italia, dai.
0: Centro Italia,
1: però
0: a me piace molto l'Abruzzo, però
2: anche
0: Centro Italia.
1: Sapete che io
0: Le Marche con la Centro Italia,
1: una polemica incredibile.
2: Anche l'Abruzzo. Comunque i dromedari non ci sono ancora lì.
1: No,
2: in Calabria potrebbe.
0: I dromedari.
1: il Blockhouse è domani. Ed è una tappa che
2: ha
1: una
2: perché ha questo nome straniero? Io questo mi chiedo.
1: Adesso lo guardiamo su internet.
0: Il Blockhouse.
1: Però l'arrivo è molto impegnativo, una salita molto ripida, soprattutto negli ultimi chilometri.
2: Mi dici dov'è? Quali sono le cittadine? Io conosco molto bene l'Abruzzo.
1: Allora,
0: l'uomo dell'Abruzzo.
1: Secondo me è vicino a Chieti.
0: È tra Chieti e Pescara, il Blockhouse.
1: Esatto.
0: È proprio lì.
1: Passeranno
2: sulla litoranea?
1: No.
2: All'interno?
1: Il Blockhouse non è sul mare, scusami. Sei in montagna?
2: Esatto.
0: Allora, il Blockhouse, come potevi immaginare, è stato dato ai Crucchi.
1: Durante la seconda guerra mondiale?
0: Nell'Ottocento, durante la lotta al brigantaggio. Da un comandante, perché c'era un comandante militare austriaco che era a distanza con un plotone sulla cima.
1: Scusami, come faceva a essere un austriaco sconfitto dai Sabaudi ad essere poi lì?
2: No, perché prima erano alleati, perché gli austriaci erano alleati col papato, te lo dico io.
1: No, scusa, però però allora nell'Ottocento probabilmente, se si parla di brigantaggio, vuol dire che questo austriaco è andato a combattere il brigantaggio e noi tenevamo i briganti per buona parte, però l'austriaco era appena stato sconfitto.
2: Dipende in che anno, siamo.
1: Se brigantaggio saremo dopo l'unità d'Italia. Saremo a fine 700, fine 800.
0: La raccontiamo tutta.
1: Raccontiamola.
0: Allora, Blockhaus nell'Ottocento, lotta al brigantaggio, comandante militare austriaco, distanza con un plotone di soldati sulla cima. Nel 1863.
2: Non c'era ancora.
0: Durante il periodo.
1: Attenzione,
0: post-unitario, era stato costruito qui un fortino in legno. Sì. Per cercare di contrastare i briganti.
1: La breccia di Porta Pia.
0: Dal fortino, rimasto attivo.
2: 63 o 73?
0: 1863.
2: Il
0: fortino, rimasto attivo. Fino al 1867 c'erano soltanto i ruderi sulla base rettangolare in
2: la
0: pietra.
2: La Porta Pia 1870.
1: Allora, il brigantaggio, probabilmente... è il fenomeno del brigantaggio ante Unità d'Italia.
2: È questo che volevo dire, ante.
0: Esattamente.
2: E comunque non è che il papato non lo combattesse, lo combattevano anche
1: tutti
2: loro.
1: Tutti hanno combattuto il brigantaggio.
2: E siccome gli austriaci in quel periodo andavano a supporto del Papa, appunto, proprio contro Garibaldi...
1: Vedi che la nostra domanda poi si era pertinente e adesso stiamo ricostruendo
2: perché
1: storicamente.
2: Perché tedesco?
1: Perché non poteva essere post-Unità d'Italia.
2: No, infatti è pre-Unità d'Italia.
1: Benissimo.
0: Presso la cima... dove c'è il Monte Cavallo, si trova un'importante testimonianza dei briganti della banda della Maiella, con la scritta incisa sulla tavola dei briganti. C'è lì una tavola dei briganti, proprio espressamente tavola dei migranti, che è una
1: sinistra. Non dei migranti, dei briganti.
0: Ho detto migranti? Briganti, scusate.
2: Lapsus.
0: Testimonianze che si trovano scritte su questa tavola, è una serie di rocce che si trovano sulla Maiella, ce ne sono un bel po'. Una di questa riporta la scritta: leggete la mia memoria per i cari lettori. Nel 1820 nacque Vittorio Emanuele, re d'Italia. Prima il 60 era il regno dei fiori, ora è il regno della miseria. Successivamente poi, ma per questo è un'altra banda, quella
1: è
0: del capobanda
2: della Magliana,
0: sì, esattamente,
2: no, della Maiella.
1: La banda della Maiella,
0: chiuso il tutto,
1: quindi
0: importanza.
2: La domanda era perché c'ha il nome tedesco un posto in Abruzzo,
0: che c'era un fortino qui
1: in questa salita intrisa di storia come poche salite
2: al mondo
0: perché chi è che ha vinto sul Blockhaus? Ha vinto Merx, ha vinto
1: i più grandi,
0: Merx, ha vinto Bitossi,
2: andiamo sul tecnico per i neofiti,
0: ha vinto Argentina,
2: è una
1: Moreno,
2: è una salita famosa come il Mortirolo.
1: No. però diciamo che delle salite al sud
2: è una delle poche che si salva.
1: È una salita. Non ce ne sono tante, anche se poi in quei giorni lì al centro ci saranno altre tappe interessanti, una in particolare la tappa dei muri delle Marche, che sono salite molto brevi con pendenze molto molto ripide. Ma Grandina?
2: Può
1: non
2: essere.
1: Si sa. Sì. No. Ma la tappa del Blockhaus è una tappa famosa perché molte volte lì, e devo citare il grande Gianni Mura, non tanto si decide chi vincerà il giro, ma si decide chi lo perderà. Perché a volte i distacchi sono tali che poi non permettono più recuperi.
0: La cima è a 2140.
1: Che è già una buona cima. Se consideriamo che quest'anno la cima Coppi, e intanto che io vado a informare il pubblico...
2: La cima Coppi cambia di anno in anno?
1: Ecco, allora, che volevo proprio chiedere a te. Cos'è la cima Coppi?
2: Allora, mi viene da pensare... Qui faccio lavorare, elaboro, insomma...
0: Comunque viene definita.
2: È una cima che viene data, è un nome che viene dato, che viene intitolato al grande corridore di volta in volta, di anno in anno, alla cima più impegnativa o più alta.
1: Più alta.
2: Più alta.
1: E intanto che Manuel ci dice qualcosa sul Blockhaus,
0: sì,
1: io ho
0: che
1: dovuto...
0: Allora, 31 chilometri, lunghissima. Non ha una pendenza fuori di testa, perché la media è 6,4. C'ha dei punti al 13, quindi niente anche lì di incredibile, ma sono appunto i 31 chilometri continui, dove ci hai per dal chilometro praticamente 16.
2: Figa, non ti passa
0: al
2: più.
0: Chilometro 13, 24.
2: 31
0: cioè
2: chilometri tutti in salita?
0: Tutti in salita.
2: Però dopo ci saranno 31 in discesa.
1: Quanto ha di altezza?
0: Dislivello sono 2000 metri, perché parti dal livello del mare. 2000, allora punti di... ascesa totale di 2004 metri, arriva a 2145.
1: Ecco, allora per pochissimi metri, attenzione, attenzione, perché questa è storia, per pochissimi metri Blockhaus amena salita nel sud Italia, non prende il titolo di cima Coppi perché quest'anno ce l'avrà il Passo Giau con 2236
2: metri.
1: Si
2: trova?
0: È in Friuli.
1: Sì. No, Giau. Forse
0: no, in Piemonte, Valle d'Aosta.
1: No, no, no, deve essere in Trentino Alto Adige.
0: Il Giau. Ah, sì, è vero, sì, perché è di là.
1: Sì.
0: Il Giau.
1: Perché il Passo Giau.
0: Certo, di dove c'è la Dolomite, proprio che vedi anche,
1: esatto,
0: tutta la cosa.
1: Esatto.
0: Aspetta, Passo Giau. Sì, siamo due veramente messi malissimo.
1: Sì, sì, no, no, due siamo di, messi bene.
0: Madonna, sulle Dolomiti, l'angolo d'Ampezzo.
1: Sì, perché poi scendono, vanno verso il Falzarego.
0: Ah, sì, sì, sì. Così. Quindi sì, è il tappone dolomitico.
1: Esatto, è il tappone più...
2: Quindi siamo a livelli di Alpi,
1: qui, altezza. Questa è una cosa
2: come
1: da
2: impegno.
1: Indagare. Altre tappe molto difficili, ci sarà quella che finirà, che partirà proprio dalle tue parti, Cassano d'Adda, diciamo così, dai, vabbè, sì, sì, ho capito. E arriverà ad Andalo e quindi con...
2: Parte dal Cassano e arriva ad Andalo?
1: Sì, con
2: la
1: una...
2: Madonna, quanti chilometri sono?
1: 202 chilometri.
2: Andalo non è in...
1: E poi ci sarà una tappa invece tutta friulana dove arriveranno
2: Andalo,
1: al Piancavallo.
2: Ma Andalo dove si trova?
1: Andalo si trova vicino Andalo e anche quello in Trentino.
2: Appunto, partono da Cassano e vanno in Trentino.
1: Devono fare 200 chilometri, Pozzi. Fatene una ragione. Se vai da Cassano, se vai giù, arrivi in Liguria.
2: Scusa, da Cassano...
1: Allora,
2: a Brescia sono forse poco meno di 100.
1: Sì, ma da Brescia non passano.
2: E da dove va? E dove va?
1: Allora, guarda,
2: raccontami questa tappa, come si disloca.
1: Allora, Cassano d'Adda,
2: sì.
1: Verdello, okay. Palazzolo sull'Oglio,
2: okay. Confine,
1: Paratico,
2: Lago di Iseo,
1: Iseo.
0: Ecco.
1: Passo dei Tre Termini, che praticamente è vicino...
0: Bergamaschi.
1: Sì, Ponte Zanano.
0: Tornano a Brescia.
1: Cocca di Lodrino e faranno Metro i Lodrini. Scendono, fanno Nozza, Anfo, Ponte Caffaro,
2: okay,
1: Condino,
2: ho capito, ho capito.
1: Roncone, Tione di Trento.
2: Sì, sì, sì.
1: E da lì Stenico, San Lorenzo.
2: Pazzesco.
1: E Andalo. Hai capito?
0: Girano dietro il Lago di Iseo, girano alti,
1: esatto,
0: sul Lago di Iseo.
2: Vicino al
1: faranno
2: Tre Croci di Marone.
0: Quelle zone lì,
1: la
0: bravo.
1: Mitica salita del Lodrino, che non è assolutamente dura. Però no. Fatta chi? Poi scendi a Nozza, giri a sinistra e cominci a risalire.
0: Vai su, fai Caffaro.
2: Per me ho fatto l'incompiuta,
0: Lago
2: Cervo
0: Dino.
2: Marina.
1: Esatto.
2: Mediano.
1: Ci sarà l'unica cronometro.
2: La Salta Fospero.
1: L'unica cronometro sarà un cronometro di 40 km, tutta piatta, se non sbaglio, e sarà quella di attenzione, è quella di da Viareggio a Massa, quindi un piattone di 40 km,
2: però
1: 40 km
2: c'è i carri
1: però
2: allegorici che forse fanno da
1: e si metteranno sicuramente dietro per cercare di tagliare l'area. Poi altre tappe, ce n'è una abbastanza interessante che è quella che da Aosta va, arriva,
2: beh, bella quella,
1: non sai dove arriva, alles Fleurs.
2: Le Fleurs.
1: Sì, però non è proprio l'arrivo.
2: In Francia.
1: Insomma, ditemi. Ah, arriva a Pila di Gressan.
2: A Pila.
1: Pila, conosci?
2: Pila, sì, è un posto in Val d'Aosta.
1: Gressan, nella specifica, arrivano nella frazione di Gressan.
2: Ma scusa, la domanda che poi faccio ogni anno: dove termina il giro quest'anno?
1: No, l'abbiamo già detto. No. Abbiamo parlato di San Pietrini, Buche.
2: A Roma.
1: Certo, no. E sai quando?
0: Settimana scorsa.
1: Il giorno della Champions. Degli internazionali,
0: c'è di tutto, c'è tutto
1: e
0: c'è.
1: Adesso il prefetto è il TAR.
2: Ma il Giro d'Italia non arriva a Milano di solito.
1: Di solito
0: un po' di
1: sì,
0: anni,
1: però è un po' di
0: è un po' di anni che non sgranate più i soldi come una volta.
2: Che triste, lì devo mettere mano io, devo darmi perché la città
1: Milan,
2: sta perdendo sempre
1: Milan,
2: più, sì, cucchiaio in mano,
1: ma non col portafoglio.
2: Sta perdendo sempre più prestigio. E già il fatto che la Milano-Sanremo, come voi mi avete insegnato,
1: sì,
2: non parte
1: più da
2: Piazza del Duomo, ma parte dal Pavese.
1: No, ma però ci dobbiamo accontentare del fatto che arrivi a Sanremo.
2: Sì, però perché se è Milano-Sanremo devi farla partire almeno da Via Ripamonti, dove partiva negli anni 20, ma invece la fanno partire già verso Pavia.
1: Sì,
2: ma il fatto che il Giro d'Italia non arrivi più a Milano, città della Gazzetta dello Sport, che tra l'altro è l'organizzatrice, questo è un... è veramente
1: colpo al cuore.
2: Un colpo apoplettico. Devo fare qualcosa.
0: Fai bene, devi fare qualcosa. Ci salutiamo?
1: Sai cosa devi fare? Devi spostare la macchina.
0: Sì,
1: primo, secondo, non te lo dico.
0: Preventivo dal carrozziere subito.
1: No, aspetta, giovedì prossimo, sì. Che giorno sarà?
0: Giovedì prossimo, 14 giovedì. Più 7, 7, 14, 21.
1: 28?
0: 21.
1: Questo 21.
0: Hai qualcosa da fare?
1: No, forse vengo qua.
0: Allora ci vediamo.
1: Forse verrò qua.
0: Allora ci vediamo.
1: Allora, ho due libri da presentare.
0: Oh, che bello.
1: Però non so.
0: Ma con gli autori?
1: No, mi sta. Ecco, volevo dirvi in diretta questa roba.
0: Dici.
1: Ci adoperiamo per recuperare il famoso Gigi Riva, che ha scritto un libro su Sarajevo, che però devo ancora leggere perché ne ho alcuni.
2: Gigi Riva, lo scrittore.
1: Lo scrittore. E così approfitteremo di parlare con lui del libro e di quel fantastico documentario, chiamiamolo così, che è stato fatto sull'ultimo Dream Team jugoslavo.
2: Di calcio o di basket?
1: No, di basket. Lui aveva fatto il libro sull'ultimo rigore di Farouk, che parlava della Jugoslavia di calcistica, sì. Anche se poi aveva messo
2: quella, un po' tutto. Ma quella di basket è ancora più meritevole di attenzione, perché
1: è quella probabilmente.
2: L'ho visto poche settimane fa.
1: Ti è piaciuto, immagino. Molto bello. Ma hai visto poi
2: drammatico.
1: Drammatico, ma l'hai vista poi il dibattito che hanno fatto alla
0: fine? Possiamo continuare dopo a fare la sigla?
1: Ma perché c'è?
2: No, perché, scusa, cioè.
0: Abbiamo già dato, poverini ascoltatori e ascoltatrici, con queste cose.
1: No, ma abbiamo già parlato.
0: Sì, un po'.
1: Beh, però ascolta, c'è poi la trasmissione Cecerendipo?
0: No, non c'è niente.
1: Penelope?
2: Non c'è niente, però non importa, se devono tagliarci può esserci anche.
1: Ah, perché non sa cosa gli aspetta lo sciopero. E ti ricordi quella trasmissione
2: che tiravano lo sciacquone.
1: E noi siamo ancora qua.
0: No, ma se avete qualcosa di intelligente da dire,
2: tenderei
1: ad escluderlo.
2: Stiamo comunque parlando di,
0: sì, di cose importanti.
1: No,
0: comunque,
1: però,
0: Gigi Riva.
1: E poi c'è un altro libro che dovrebbe arrivarmi in settimana.
0: Sì.
1: Spero di riuscire a leggerlo in una serata. No,
0: una serata
1: è difficile. Ho un sacco di cose, non voglio fare il prezioso, ma si affastellano libri e poi diventa molto difficile.
0: Vita la sindacalista.
1: Poi, anzi, vi do questa chicca e poi chiudiamo qua.
0: Sì.
1: Ho guardato un film che mi sembrava ricordasse la vicenda di un libro che anni fa lessi.
2: E scoperto che era vero.
1: Era vero. E sono andato a riprendermi il libro. Vi do solo questo nome e poi vi affido una ricerca ebdomadaria. Cioè che potrebbe durare anche una settimana. Cicatilo.
0: Va bene. Okay. Ascoltatrici e ascoltatori. Cicatilo.
2: Posso dare un consiglio anch'io? Mi è stato regalato per i miei 60 anni.
0: Oh.
2: Io sono sempre stato abbastanza distaccato o non particolarmente interessato.
1: Anche quelli che te l'hanno regalato?
2: No,
0: ai compleanni.
2: Tutto quello che è successo in Irlanda, Belfast. Ma ho letto Eureka Street. Veramente
1: bello.
2: Uno dei più libri più belli che abbiamo.
0: Allora, adesso dovete tenerli dentro, perché sapete che poi arriverà lo scaffale di primo. E tra un mesetto, mesetto e mezzo, chiederà i consigli.
1: Due bei consigli.
0: Ecco, allora
1: non
0: ci
1: me li voglio bruciare.
0: Ci riscontriamo per
1: lo scaffale di prima.
0: Lo scaffale di prima che va in onda oggi, ma non con noi, ma stasera alle 8.
1: Beh, non adesso.
0: No, scaffale di prima stasera.
1: Ah, sì,
2: non possiamo fare lo scaffale di Manuel e quindi anche noi ci mettiamo a parlare
1: finita la trasmissione andiamo avanti a parlare con lo scaffale di Manuel di libri
2: esatto.
1: Okay. Sigla.
0: Faremo così, invece parte la sigla.
1: Potremmo
0: avete
1: fare
0: provato ad adularmi, ma non ha funzionato.
1: Le più grandi sigle della storia della radiofonia.
2: Potremmo fare ciò che vorremmo, ma
1: invece niente. Invece dobbiamo andare a spostare la macchina.
0: Ciao.
1: C'è da spostare una macchina.
0: Ciao Francesco Sandi.

0: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade. Parade.
0: Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: camino del Che.
1: A Cuba y a Cuba iré.
0: Si quieres tomar ron, pero sin Coca-Cola.
1: A Cuba y a Cuba iré.
0: Si quieres trabajar en la caña de azúcar.
2: Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente antagonista, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie le donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 7:30, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosy. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosy il 22 agosto.

Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Minuto, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash in questo giovedì 14 di maggio. Occhi puntati oggi su Pechino per il faccia a faccia fra Xi Jinping e Donald Trump al seguito della tycoon e anche i vertici di una ventina di grandi aziende statunitensi. Si è parlato soprattutto infatti di ipotesi di una tregua di carattere commerciale ed economica fra Pechino e Washington. Sullo sfondo anche la vicenda di Taiwan e quella dello stretto di Hormuz, che al momento rimane ancora chiuso. I negoziati sono in una fase di stallo nel Golfo e invece c'è una tregua armata. Oggi al largo degli Emirati Arabi Uniti, principale alleato israeliano della regione, una nave è stata abbordata da persone non identificate e si è ora diretta verso le acque territoriali iraniane. In mezzo poi c'è Israele che da settimana punta a riaprire quanto prima la guerra totale. Nel frattempo si allena bombardando a tappeto il Libano. Sono almeno 200 i bambini uccisi fra le 3.000 vittime in corso nell'aggressione partita il 2 di marzo. 66 poi villaggi letteralmente cancellati nel sud del Libano, dove gli scontri proseguono anche via terra. Oggi Hezbollah ha colpito il nord di Israele ferendo diversi soldati israeliani. A Washington invece il nuovo round negoziale all'interno della tregua partita il 16 di aprile, da un lato il governo di Tel Aviv e dall'altro quello di Beirut. C'è poi la Palestina, qui si segnalano 4 vittime oggi nella striscia di Gaza, questo pomeriggio colpita la zona di Khan Yunis dall'artiglieria israeliana. In mattinata invece era stato il centro di Gaza City di essere ripetutamente colpito. Negli Stati Uniti intanto Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, ha ottenuto da un tribunale del District of Columbia a Washington la sospensione delle sanzioni a suo carico imposte da Trump. Infine c'è la Global Sumud Flottiglia. Le prime imbarcazioni, in totale sono 54, hanno iniziato a salpare dal porto turco di Marmaris sulla Turchia sud-occidentale. L'obiettivo è dirigersi ancora una volta verso Gaza. 500 circa le persone che sono coinvolte. Andiamo a Taranto, dove è stato fermato dalla polizia il sesto presunto autore dell'aggressione razzista, dove è morto Sacco Baccarì, 35enne bracciante agricolo originario delle Mali, ucciso con 3 coltellate in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. È un 22enne. Oggi pomeriggio nella stessa Piazza Fontana una manifestazione antirazzista con la comunità africana di Taranto, Mediterranea Saving Humans, l'associazione Babile ed altre realtà antirazziste tarantini. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana, è morta Maria Sole, questo è un uomo di fantasia di una 63enne affetta da una forma severa di Parkinson. A renderla noto è l'associazione Luca Coscioni, che spiega come si tratti della 16ª persona morta in Italia attraverso il suicidio assistito. È stata una mattinata di lotta per la casa a Brescia, diritti per tutti, impegnata in 4 picchetti fra città e provincia. A Brescia fermate le esecuzioni in via Equileia, vicolo Calzaveglia, via Luzzago, in provincia invece a Calcinato. Chiudiamo andando all'estero con l'Europa, sfida diretta alla leadership di Keir Starmer a lanciarla dentro il Labour e il ministro della sanità Wes Streeting, considerato l'esponente dell'ala ancora più a destra dei Labour, che ha lanciato il proprio incarico governativo chiedendo allo stesso premier di fare lo stesso, questo dopo la debacle alle elezioni amministrative del 7 di maggio. Per ora però Starmer resiste al suo posto. Ancora Europa, ma più a est, ancora scontri senza soluzione di continuità fra esercito russo ed ucraino. Colpita la capitale Kiev con 2 morti e 40 feriti. Mosca annuncia poi di avere conquistato un'altra località nel Donetsk. Nel frattempo gli ucraini avrebbero scagliato alti droni che hanno colpito soprattutto le zone di confine fra i due paesi. 16:07 è tutto per il giornale Radio Flash. L'informazione torna alle ore 17:20, alle ore 19:20. A breve spot, come sempre non commerciale, a seguire invece la linea andrà allo studio Viola per Bara Onda d'Urto.
2: pubblicità?
3: No, grazie.
2: Influencer?
3: Nemmeno.
2: Filtri?
3: Sì, ma solo per il caffè.
2: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la barra onda d'urto di giovedì 14 maggio. Iniziamo subito con gli Afghan Whigs, andiamo quindi direttamente negli anni 90 e andiamo con il loro nuovissimo singolo, ormai anni 90, per dire che comunque le Afghan Whigs provengono da quel periodo, il gruppo di Greg Dulli, che in Italia passò anche alcune volte come così, come compagno di chitarra di Manuel Agnelli, quindi suonò insieme anche agli After Hour e fu anche ospite, c'è da dire, alla festa di radio Onda d'Urto parecchi anni fa, insieme dunque agli After Hour. The Afghan Whigs, Duvatin.

Rimaniamo negli Stati Uniti e lo facciamo con un'altra band che si forma nel 1997, Def Cab for Cutie, che escono di recente, nei giorni scorsi, con un nuovissimo singolo, uscito per esattezza aprile, il 28 aprile. Dunque andiamo ad ascoltarci Punch in the Flower, dopodiché ce ne andiamo in Inghilterra, nel West Yorkshire, che dà i natali agli Yard Act, che andiamo ad ascoltare col loro ultimo singolo Redeemer.

Lasciamo gli Hard Hacks con la loro Redeemer, arriviamo in Italia e lo facciamo col nuovissimo disco di Disgaccia, uscito l'8 maggio, non è solo swag, dal quale andiamo a proporre estetica qui con un featuring di Prima Stanza a destra.

Ed era Father John Misty, già batterista tra il 95 e il 2002, no, anzi più avanti, adesso non ricordo esattamente il periodo, periodo di diversi anni, batterista dei Fleet Foxes. Abbiamo ascoltato qui, adesso cantautore e anche chitarrista, l'abbiamo ascoltato col suo ultimo singolo The Payoff, ultimo singolo anche per Beck, anche lui direttamente dagli anni 90, Ride Lonesome. Dopodiché i Cancer Bats, cambiamo genere con Stay Stuck, per poi arrivare al nostro disco della settimana.

E dunque erano i Cancer Bat con la loro Stay Stuck, band che ascoltiamo spesso nella loro, diciamo, forma mariachi, e il Bronx, infatti, sarà sempre di loro che si cimentano così, comunque, con della musica tradizionale messicana. Non era questo il caso, questo era proprio loro Cancer Bats con Stay Stuck. The Mug Show, dunque, è la band bresciana attiva da più di 20 anni in giro, con vanta diverse collaborazioni anche per questo ultimo disco, Gloomy Harriet and Weird. Andiamo ad ascoltare The Empty Park, dove troviamo Trevor Sadis e Frederick Norman.

Social Distortion, dunque, dal loro ultimo lavoro uscito di recente, Born to Kill. Lavoro presenteranno, come abbiamo già ribadito diverse volte, il 23 giugno al Caro Ponte di Milano per un'unica data italiana. Il brano che abbiamo ascoltato era Crazy Dreamer, un po' di reggae, ora Made from Love, che vede una joint venture di Anthony B e Queen Omega. Dopodiché, No Age, loro sono Technicolor.

E dunque, dopo i Technicolor, noi saliamo a bordo della nostra macchina del tempo quando sono le 16:53. Ricordo che alle 17:20 ritorno all'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radio giornale Flash. Quindi, primo brano a nostra disposizione è Abracadabra Steve Miller Band. Poi diremo anche l'anno e la provenienza dell'album. Anzi, questo non era un album, Abracadabra era un 45 giri che anticipava l'uscita del primo lavoro della Steve Miller Band nel 1985, il 14 maggio 1985.

E in effetti il singolo Abracadabra esce nel 1982, non nel 1985, e anticipa l'album, non l'album d'esordio ovviamente, breve lapsus, della Steve Miller Band, ma l'album appunto omonimo del 1982, proprio della Steve Miller Band, e si forma a San Francisco verso la fine degli anni 60.

Lasciamo dunque la Steve Miller Band, lasciamo il 1982, facciamo un salto all'indietro di 10 anni, dove andiamo a trovare Live in Europe, uscito nel 1972, il 14 maggio, niente di meno dal chitarrista irlandese Rory Gallagher, da quale andiamo ad estrarre Laundromat.

E noi andiamo ancora più indietro nel tempo con la prossima proposta. Siamo al 1965, quando usciva in Italia il secondo album di Luigi Tenco, che è amato ancora come il suo nome, dal quale noi andiamo a estrarre Io lo so già.

Andiamo in Inghilterra al 1971, quando usciva Relics dei Pink Floyd, una collezione di singoli mai usciti su un album in precedenza, e quindi noi andiamo ad ascoltarci Julia Dream.

Ultima nostra proposta per quanto riguarda la nostra macchina del tempo, Everybody Knows This Is Nowhere, secondo album di Neil Young, è uscito nel 1969 e a quale andiamo ad ascoltare la celeberrima Cinnamon Girl.

0: Ritorniamo alla musica di oggi, lo facciamo con musica di oggi, però è nata negli anni 90. Parlo della band dei Delta V, come si suol dire, che saranno anche protagonisti sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in apertura il 10 agosto del concerto dei Marlene Kunz, che riproporranno per intero il loro album Il Vile. Allora, dai Infatti Ostili dei Delta V, noi andiamo ad ascoltarci Regole a Milano.
1: Brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università. Gente che corre intorno all'arena.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash con le principali notizie di questo giovedì 14 di maggio. Al via a Pechino gli incontri fra le delegazioni statunitensi e quelle cinese. Trump, come al solito, stenta ottimismo, definisce positivi i primi incontri, più cauto invece Xi Jinping, per i quali Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner ma non rivali. Sul piatto le vicende anche di Taiwan e poi quella dell'Iran, dove rimane ancora chiuso lo stretto di Hormuz. Qui il Pentagono fa sapere di aver demolito dalla fine di febbraio ad oggi oltre 160 unità navali dell'Iran. La CIA però ribadisce come i Pasdaran dispongano ancora di forti capacità di carattere missilistico, soprattutto terra-aria e aria-aria. Con i negoziati in stallo, quella che si respira in Iran e nel Golfo Persico è di fatto una tregua armata, con le petroliere che rimangono ferme. Oggi una nave degli Emirati Arabi Uniti, principale sponsor di Israele nella zona, è stata dirottata verso le acque territoriali iraniane. In mezzo a questo c'è proprio Israele che continua la propria guerra in attesa di trascinare nuovamente Trump nel conflitto aperto con l'Iran. Nel frattempo colpisce ripetutamente il Libano. 200 i bambini ammazzati dal 2 di marzo, parte delle 3.000 vittime effettuate nell'aggressione in Libano. Nel sud del paese intanto si continua a combattere. Oggi Hezbollah ha colpito il nord di Israele ferendo diversi soldati israeliani. C'è poi la Palestina, si registra almeno una vittima e 7 feriti negli attacchi dell'artiglieria che hanno colpito Khan Yunis. Siamo nella zona di Gaza City. Sono invece decine gli attacchi di coloni ed esercito in tutta la Cisgiordania, mentre sulla spianata delle moschee è stata nuovamente chiusa la possibilità di accesso, ma solo per i palestinesi. Il tutto alla vigilia domani della Nakba, 78esimo anniversario della nascita dello Stato di Israele, con la distruzione di almeno 500 villaggi palestinesi e l'espulsione di oltre 700.000 residenti. Ci spostiamo ora invece a Taranto. È stato fermato dalla polizia un 22enne ritenuto il sesto autore dell'aggressione mortale che ha ucciso Sacco Bacari, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ammazzato con 3 coltellate all'alba nella città vecchia. Non c'era alcun motivo, dicono i PM, se non una violenza cieca legata anche al razzismo contro le persone migranti. Oggi, fra poco alle 17.30, nella stessa piazza Fontana ci sarà una manifestazione antirazzista con cui noi ci collegheremo. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana, e Maria Sole, nome di Fantasia, renderlo noto l'associazione Luca Coscioni, che spiega come si tratti della 16ª persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio assistito. Andiamo ora in Gran Bretagna, sfida aperta alla traballante leadership di Keir Starmer dentro il Labour dopo il tracollo elettorale delle amministrative del 7 di maggio. Il ministro della Sanità Wes Streeting si è dimesso, esponente dell'ala più di destra dei Labour, e punta esplicitamente a spodestare l'attuale premier come capo del partito di maggioranza e quindi leader del governo. Ancora più a est, sempre in Europa, proseguono gli scontri fra l'esercito russo ed ucraino. Un massiccio attacco di droni e missili di Mosca ha colpito direttamente la capitale Kiev, uccidendo 8 persone, 40 i feriti. È stato proclamato per domani il lutto nazionale. Il tutto mentre l'esercito di Mosca comunica di aver conquistato un'altra località nel Donetsk. Infine andiamo a Cuba, dove sono sempre più drammatici i problemi energetici dell'isola socialista a causa dell'infame blocco statunitense in corso ormai da 3 mesi e mezzo. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha fatto sapere

Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Cominciamo con ricordarvi come ogni giovedì la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito, aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. L'appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Venerdì 15 maggio il magazzino 47 vi aspetta per le consuete iniziative. Dalle 15.30 il mercato 47 con prodotti biologici e artigianali, dalle 17.30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dalle 20 la cena sociale, piatto di risotto al vino rosso. Il centro sociale magazzino 47 in via Industriale numero 10. Cum Panis, laboratorio di panificazione al magazzino 47. Il magazzino propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alle condivisioni. Gli incontri saranno giovedì 21 maggio dalle 19.30 alle 22.30, giovedì 4 giugno dalle 19.30 alle 22.30, sabato 13 giugno dalle 15 in poi il forno aperto. Il contributo libero e consapevole, iscrizioni e informazioni, scrivere a info@magazzino47.org, laboratorio tenuto da Paolino Paolo Zani. No alla guerra, fermiamo il massacro, aumentiamo i salari. Sabato 16 maggio alle 14.30 a Milano, il concentramento in piazzale 24 maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Per partecipare da Brescia l'appuntamento alle 13 alla stazione dei treni. Inventari superiori, festival dei laboratori, degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile, questo giovedì 14 maggio. L'appuntamento è con Odissei 26 del liceo Arnaldo, alle 20.30 al teatro Borsoni. Io sono così, identità, coraggio, libertà, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, alle 20.30 al Salone Ghisleri di Piazza Trento a Ghedi. Rita, la mamma dei diritti di tutte le persone, in ricordo dell'attivista Rita De Santis, la presentazione dell'associazione Agedo che ha contribuito a fondare attraverso le parole della collega Bruna Dallabona, attivista Agedo, e la partecipazione dei figli Italo e Luca Testa. Seguire la rappresentazione teatrale a cura delle ragazze e dei ragazzi del gruppo Camminanti. Proiezioni cinematografiche al Nuovo Eden di questo giovedì 14 maggio alle 18.30, proiezione del film Il Caso 137, alle 21 Persona, alle 18 Per te. Paio di anticipazioni, elogio alla diserzione, venerdì 15 maggio dalle 18.30 al circolo sul palco di Malegno, Gerardo Ferrara, voce errante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster, letture di Ada Rosa di Pietro. Divisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. Ricordiamo anche la Garda Street Parade, sabato 16 maggio, l'appuntamento alla stazione di Desenzano della Garda con il concentramento a partire dalle ore 15. Per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri

0: siamo gli Ecmos e state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma...
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
2: Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
4: C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Le 17.35, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Una buona giornata a tutti e a tutte, anche da parte di Marco. Inizieremo con un report del presidio che si è tenuto ancora martedì scorso, il settimo presidio a Bolzano. Stiamo seguendo questa iniziativa ormai in corso da quasi 2 mesi, riaprire tutti i centri di accoglienza che sono stati chiusi nella provincia di Bolzano. Questo è il titolo delle iniziative che andremo ad aggiornare con Matteo, compagno di Bozen Solidale. Andremo poi a Taranto, ci collegheremo in diretta con il presidio che è stato convocato dalla Taranto Solidale Antirazzista in risposta all'omicidio di Sacco Baccari, lavoratore di 35 anni, ucciso sabato scorso da un gruppo di ragazzini. Ci collegheremo con Caterina Aicia di Mediterranea Taranto. Poi la pagina internazionale, Iran, le minacce incrociate, le trattative sotto banco tra USA e Iran continuano a paralizzare mezzo mondo, ma intanto la popolazione iraniana resta sotto scacco per una grave crisi economica e sociale che è stata innescata dall'aggressione israelo-statunitense. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto sentiremo sia Mac, attivista iraniano, che è parte del collettivo rivoluzionario Jina. Torneremo a occuparci anche della mobilitazione nazionale di sabato prossimo in Italia per ricordare la Nakba, la catastrofe palestinese, il corteo principale a Milano, ma si manifesta in tante altre città, tra cui Roma. Ascolteremo la presentazione del corteo che si terrà nella capitale con Vincenzo Migliucci, compagno di Roma. Parleremo anche della guerra civile spagnola, o meglio la rivoluzione sociale, così come la chiamano le realtà anarchiche. Spagna 1936, la rivoluzione anarchica, a 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, la Federazione Anarchica Torinese propone 3 documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario. Presenteremo questa iniziativa che si tiene domani, venerdì 15 maggio, presso la sede della FAT in corso Palermo 46 a Torino con Maria Matteo. E poi torna come ogni 15 giorni all'interno della cassetta degli attrezzi la trasmissione dalla parte del diritto all'abitare. Andiamo avanti fino alle 19:20, quando ci sarà poi la seconda edizione della radiogiornale coi servizi.
1: Ciao a tutti e a tutte, si è svolto a Bolzano il settimo presidio per chiedere diritti e dignità per tutte e tutti. La richiesta è un po' sempre quella, cioè di riaprire tutti i centri di accoglienza che sono stati chiusi in tutta la provincia di Bolzano, ad eccezione della città di Bressanone. E la richiesta si sta anche allargando, e cioè va un po' a coinvolgere la gravissima crisi in atto in tutta la provincia di Bolzano e riguardante la questione della casa. Purtroppo nelle 7 settimane di presidio è cambiato veramente poco. Le soluzioni che sono state messe in campo finora sono soluzioni molto superficiali e che, per quanto ci riguarda, richiamano un po' specchietti per le allodole. Sono soluzioni che eventualmente potrebbero essere messe diciamo in fase strutturale tra almeno 3, 4, forse addirittura 5 anni. In questo momento c'è assoluto bisogno di riaprire quelli che appunto normalmente vengono definiti i cosiddetti centri emergenza freddo, quindi dare comunque una sicurezza alle persone. Peraltro è cambiata molto la temperatura a Bolzano nelle ultime settimane, c'è stato un cambio anche di meteo in qualche modo, quindi continua a piovere, di notte fa molto freddo, in alcune zone la temperatura è andata abbondantemente sotto lo zero e quindi ci sembra normale richiedere l'apertura di questi centri. I centri dovrebbero restare aperti finché finalmente la giunta comunale di concerto con la giunta provinciale, appunto entrambe le giunte, non riescono in qualche modo a mettere in campo una strategia che sia di lungo respiro, di lungo periodo. Ad oggi, negli ultimi 10 anni, l'ultima strategia che in qualche modo è stata messa in campo è stata quella degli sgomberi, di un'accoglienza parziale, non diffusa, all'interno di grandi capannoni nelle zone industriali sparse al di fuori del centro urbano, appunto della città principale, che è Bolzano. E questa è la prima richiesta. La seconda richiesta è finalmente di cercare di attivare quelli che sono definiti i progetti ex SPRAR di attivarli immediatamente, in particolare all'interno del contesto urbano di Bolzano, ma anche nelle altre realtà cittadine, quindi l'Aives, la zona della Bassa Tesina, da Appiano a Caldaro, Vipiteno, Brunico e appunto comunque anche Bressanone, se attualmente a Bressanone resta aperto l'unico centro, anche se con numeri molto bassi, l'unico centro di cosiddetta emergenza freddo. L'altra richiesta è di attivare immediatamente un piano casa che vada ad abbattere quelli che sono i costi oramai incredibili, non tanto per comprare una casa che in Alto Adige è diventata una chimera, ma tanto per l'affitto. In questo momento in Alto Adige il 60-70% dello stipendio se ne va appunto per pagare l'affitto di case sempre più piccole e sempre più esterne rispetto al contesto cittadino, che è quello centrale, che in qualche modo deve essere preservato dai residenti e attraversato esclusivamente da continui ed estenuanti flussi turistici. Quello che ci chiediamo ormai da anni è come mai non vengano messe in campo delle politiche in qualche modo che rivolte verso il sociale, a fronte di quasi 40 milioni di pernottamento ogni anno in Sud Tirolo, pernottamenti ovviamente che sono legati esclusivamente a persone che transitano per questioni turistiche. Quindi per noi oggi è importante continuare questa lotta. Abbiamo già lanciato il presidio per martedì 19 maggio, sempre alle ore 18, in piazza del municipio. Questa volta sarà solo un presidio, perché le ultime due iniziative abbiamo voluto in qualche modo mettere insieme un presidio e un'assemblea pubblica in piazza. L'assemblea pubblica invece per il diritto all'abitare, insieme ai compagni e alle compagne di Abitare Bozen, è prevista allo spazio 77 per mercoledì 20 maggio alle ore 20. In quel frangente determineremo anche le prossime strategie, le strategie future da mettere in campo. Quello che in qualche modo mandiamo a dire alle istituzioni è che non molleremo e continueremo la lotta, non solo per le persone senza fissa dimora, non solo per le persone marginalizzate, ma anche per chi la città la vive quotidianamente, la vive tutti i giorni e ha il diritto ad avere intanto un'abitazione degna e ha il diritto di viverla in maniera umana e dignitosa.
0: Questo era quindi Matteo di Bozen Solidale, il settimo presidio che si è svolto martedì in Piazza Municipio per riaprire tutti i centri di accoglienza che sono stati chiusi nella provincia di Bolzano. Come ci ha comunicato, continueranno questa presidi del martedì e quindi ci collegheremo nuovamente con lui il prossimo 19 di maggio. Come vi abbiamo annunciato poi in apertura del nostro spazio approfondimenti, andiamo adesso, facciamo un salto lungo, andiamo completamente verso il sud d'Italia, andiamo a Taranto, dove c'è una iniziativa in corso in risposta all'omicidio di Sacco Baccari, lavoratore di 35 anni che è stato ucciso sabato scorso da un gruppo di giovani ragazzi. Lo facciamo questo collegamento, siamo con Caterina Aicia di Mediterranea Taranto, che salutiamo. Una buona giornata Caterina, grazie per essere con noi intanto.
2: Grazie a voi, io sono in piazza e si sentirà un po' di rumore.
0: Scusatemi. Sì, siamo abituati, abituati alle dirette, in piazza. Ecco, allora Caterina, ci ricordi insomma questo presidio, da chi è stato organizzato e cosa sta succedendo insomma?
2: Allora, siamo in piazza con Mediterranea Saving Humans, Libera, l'associazione APS Babele e la comunità africana di Taranto. Siamo qui tutti insieme, c'è una tantissima gente con una pioggia battente e stiamo cercando di ricordare Baccari esattamente nel punto in cui è stato colpito a morte.
0: Ecco, che tipo di iniziative ci sono state in questi giorni a Taranto, le reazioni insomma che siete riusciti a raccogliere? Sappiamo che c'è stata anche una manifestazione organizzata dalle parrocchie nei giorni scorsi.
2: Sì, nei giorni scorsi c'è stata una veglia di preghiera organizzata dalla chiesa di San Cataldo, che è la chiesa della città vecchia. Il Don Emanuele Ferro, che sarebbe il parroco, è stato molto diretto con tutta la comunità nel dispiacere, nell'accoglienza, nell'umanità delle sue parole. Dopo hanno fatto una veglia qui in piazza, noi non c'eravamo perché avevamo altre cose burocratiche da risolvere.
0: Sì, ecco, vuoi raccontarci qualcosa anche di questa iniziativa, che tipo di risposta c'è, come l'avete organizzata, insomma ci saranno degli interventi adesso?
2: Sì, adesso ci sono degli interventi, io mi sono dovuta allontanare un attimo, sono a un metro di distanza diciamo, iniziativa in cui ci sarà un microfono aperto. Io sono parte della famiglia, parlo a nome loro in quanto loro li conosco da tanti anni, sono un pezzo di famiglia Sacco anche io, e Baccari lo conoscevo e noi faremo un intervento molto tranquillo e molto sentito sicuramente. È un po' difficile parlare. Baccari, volevo raccontare un attimo di Baccari. Baccari è una persona assolutamente buona, un amico, una persona d'oro, come poche ce ne sono sulla faccia della terra. Quello che è successo è assolutamente inaudito. La violenza che si è serrata nel suo corpo è stata brutale. E man mano che arrivano le informazioni, man mano che arrivano dei pezzetti di ricostruzione, è come avere una pugnalata ancora a noi. Questo secondo me è un delitto che si poteva evitare se invece di spendere i soldi verso delle politiche di chiusura, verso la costruzione di muri, costruzione di CPR, costruzione di carceri in Albania, se quei soldi fossero stati spesi per le politiche sociali, se quei soldi fossero stati spesi per il welfare, per la riqualificazione delle periferie, per le persone, per tornare ad essere umani, questa tragedia non sarebbe successa, così come non succederebbero tante altre.
0: Certo, ecco, ci hai parlato di Sacco, lavorava nelle campagne, era un lavoratore delle campagne, in agricoltura, cosa faceva?
2: nasce cameriere. Lui aveva perso il lavoro da cameriere perché si era stato chiuso il suo ristorante e aveva dovuto iniziare a lavorare in campagna per potersi mantenere e pagare le spese. Lavorava in campagna non da tantissimo, però in quel momento si stava recando in campagna, erano le 5:24 di mattina in piazza, era passato da questa piazza e purtroppo al lavoro non c'è mai arrivato.
0: Per cui praticamente è stato ucciso, aggredito mentre andava al lavoro la mattina presto.
2: Esatto, è stato ucciso mentre in bicicletta andava al lavoro, andava a lasciare la bicicletta verso la stazione da cui avrebbe preso un treno per arrivare nel paese a cui vicino.
0: Ecco, non c'è ovviamente nessuna spiegazione rispetto al perché, ai motivi. Sono girati anche dei video, non si spiega questa cosa. Ecco, c'è qualcuno che ha provato a capire? C'è stata una presa di posizione da parte delle istituzioni?
2: Io non credo che ci sia una spiegazione se non un odio profondo, e in quel caso si è trovato un ragazzo per giunta nero, per cui ancora più vulnerabile. Niente, nelle ore precedenti, secondo le ricostruzioni, c'era stata una tentata aggressione ad un altro straniero, sempre dallo stesso gruppo di persone, per cui immagino che cercassero una persona di colore da poter colpire. Non ho parole.
0: Sì, anche a me mancano effettivamente un po' le parole, perché veramente quando si parla di questi episodi diventa davvero difficile dire qualsiasi cosa.
2: Io posso riportare le parole di un amico che me le ha dette poco fa. Se, un amico maliano. Lui mi ha detto, se lui avesse saputo che sarebbe morto qui in Italia, sicuramente avrebbe preferito morire di fame in Mali.
0: Eh sì, sicuramente avrebbe preferito morire in Mali. Tra l'altro, insomma, sappiamo che il Mali è uno dei paesi in questo momento dove c'è una guerra civile in corso,
2: esatto.
0: si fa fatica a vivere, quindi insomma ci sono tantissimi giovani che da quel paese stanno scappando.
2: Esatto, sì. Ci sono tante persone che sono qui in Italia o comunque in Europa in generale. Dal Mali ci sono grossi problemi, ma da anni. Adesso si sono ascritti i combattimenti, però diciamo che non è un paese facile.
0: Ecco, Caterina Sacco era qua da solo o qui con la sua famiglia? Vi state attivando anche per sostenerla, per far rimpatriare la salma? Non so, è un caso che assomiglia anche a tanti altri questo.
2: Sì, lui era solo e mandava i soldi, quello che guadagnava lo mandava alla famiglia. Noi adesso stiamo facendo una raccolta fondi per poter permetterci di pagare le spese del funerale, della rimpatrio della salma e soprattutto un sostegno alla famiglia, perché ovviamente è rimasta senza sostentamento in questo momento.
0: Ti chiedo un'ultima cosa, Caterina, che risposta c'è stata da parte delle persone al presidio di questo pomeriggio? Stanno partecipando, si stanno avvicinando? Com'è la situazione?
2: Siamo troppi e non riesco a vedere la fine di questo. Questa piazza è totalmente piena e la maggior parte delle persone sono ragazzi africani. Non la maggior parte, ma siamo a un 50-50.
0: Quindi la risposta, insomma,
2: è riunita insieme.
0: C'è stata una bella risposta, insomma.
2: Niente.
0: Grazie Caterina.
2: Grazie per l'attenzione.
0: Grazie a te, Caterina Aicha di Mediterranea Taranto. Una buona giornata e buon proseguimento. Arrivederci.
2: Arrivederci, salve. Salve.
0: Quindi abbiamo effettuato questo collegamento con il presidio che si sta svolgendo nella città vecchia di Taranto in risposta all'omicidio di Sacco Bacari, lavoratore di 35 anni, ucciso sabato da un gruppo di giovanissimi ragazzi mentre alle 5:30 del mattino stava andando a lavorare in bicicletta, era un lavoratore delle campagne.

0: 17:57. Proseguiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio.
1: Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia, infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità, ho visto liti
0: a... Andiamo a parlare di quella che è la situazione economica e sociale che si respira in Iran in seguito all'aggressione israelo-statunitense.
2: In collegamento con Siamak, attivista iraniano nonché membro del collettivo rivoluzionario Jina, per guardare più da vicino lo scontro tra Stati Uniti e Iran, ormai intessuto di minacce incrociate e trattative sotto banco che continuano a paralizzare mezzo mondo. Buongiorno Siamak, ben ritrovato.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'intervista.
2: Allora, Siamak, il confronto diplomatico, se così lo vogliamo chiamare, tra gli Stati Uniti e l'Iran continua a seguire una sorta di sceneggiatura fissa che alterna minacce e aperture, promesse di guerra e di sterminio e volontà di confronto per arrivare a un accordo. Cosa stiamo osservando e qual è il tuo punto di vista sulla situazione attuale?
3: Ma dire la verità non è facile, io credo, non solo per me. Non è facile di arrivare a una idea chiara di quello che sta succedendo e a questo senso. Sappiamo Trump che ogni 5 minuti dice una cosa che è contrario di quello che ha detto 5 minuti prima di quello. Posso dire invece... in questa situazione, diciamo, né guerra né pace, quelli che passano gli iraniani in Iran, parliamo noi, quello che possiamo fare praticamente ogni tanto, possiamo collegarci a sentire i nostri parenti, amici, loro stanno vivendo molto male in questo periodo, non sanno che cosa succede, sotto pressione nel regime iraniano. E hanno vissuto sotto le bombe, tra l'altro rovinato anche l'economia, sono tantissimi problemi di cui parliamo, e a loro aspettano, loro sono appesi a un filo che non sanno dove vanno a finire. Quello che penso io, perché noi siamo del collettivo di Rosaligina, e siamo sulla linea no alla guerra per l'America e Israele contro l'Iran e no al regime iraniano, che comunque è una parte dei colpevoli della situazione iraniana. E praticamente noi pensiamo, con questo intervento americano e israeliano, il regime si è rafforzato. E Pastaran sono rafforzati, ora in Iran non si può fare tante cose che proteste, scioperi che facevano giornalieri in Iran, dei lavoratori, insegnanti, infermieri, tutti i settori, pensionati, ora non è possibile perché c'è la guerra, il nemico alla porta e loro sono in piazza, il regime, il apparato di pressione, per questo anche noi praticamente con questo intervento, noi intendo il popolo iraniano che lottava per la libertà, per tante altre cose, praticamente è fatto una retromarcia gigantesca.
2: Quindi, insomma, chi pagherà il prezzo più alto di questa aggressione israelo-statunitense, di tutto quello che è successo dopo appunto questa aggressione all'Iran, sarà il popolo iraniano e soprattutto chi combatteva per la libertà e per i propri diritti?
3: Esattamente. Noi anni precedenti avevamo in circa annuale 3.000 scioperi, diversi settori, ora con distruzione di settori di diciamo petrochimico, altri settori di hotellerie, abbiamo tantissimi disoccupati, si stima all'incirca tra 14 e 15 milioni che lavoravano in questi settori nelle porte. Immaginate nel sud di Iran, nel Golfo Persico e il Mar di Oman, c'erano pescatori, c'erano famiglie che lavoravano come pescatori e vivevano di questo lavoro, non possono andare più al mare. Come fanno? Disastro questa guerra. Posso dire, mi ha chiesto, posso dire che dietro di tutto io vedo, noi vediamo Israele per nostro avviso vuole distruggere l'Iran, vuole fare a pezzi l'Iran, non piace a Israele per negoziati, non vuole mettere fine a questo finché arriva ai suoi obiettivi, un Iran debole è distrutto. Anche questo ci preoccupa tanto. Non lo sappiamo, guardi, che la nostra posizione è difficilissima perché noi siamo contro Israele, contro la guerra dell'America, contro il regime iraniano, e viene bombardato l'Iran, vengono bombardati risorse iraniane, richieste iraniane e iraniana, e anche il popolo, come avete sentito, tantissimi morti, tantissimi feriti, ospedali, università distrutti, ponti, comunque. E in mezzo, non sai cosa fare del regime e non sai cosa fare con la guerra. Allora, noi siamo per questa vita, bisogna con chi andare avanti, fare cessato il fuoco subito. Se c'è stato il fuoco, praticamente cessare la guerra. E poi il destino iraniano decidono iraniani che vivono lì, il popolo iraniano. Il popolo iraniano proverà alla fine, troverà la strada di andare avanti, di fare quello che in tutti questi anni cercato, ha fatto rivolte, hanno fatto. Se non ci sono interferenze, ci sono interferenze dei, come che sappiamo, degli americani, soprattutto gli italiani, promuovono, fanno propaganda, fanno lì tantissime cose, chiaramente con loro tattica e propaganda hanno spaccato anche la diaspora iraniana in tutto il mondo. Il regime si trova davanti a sé, almeno all'estero, un'opposizione debole, spaccata e confusa.
2: Chiarissimo, in questo quadro sicuramente non buono, diciamo, per l'Iran in questo momento, soprattutto per la sua popolazione. È anche notizia di poche ore fa che sono iniziate a essere percepite, soprattutto a Teheran, piccole scosse di terremoto che potrebbero preludere a un sisma più potente. Che cosa significherebbe per un paese, per una capitale come Teheran, già duramente stressata dalla situazione attuale, vivere anche l'ipotesi di un terremoto in questo momento?
3: Che posso dire? Un colpo finale anche a noi. Ho sentito, anche ho letto notizie, una città vicinissima a Teheran, sotto i piedi di Al-Bos, di Damavand, le montagne, erano piccoli, però da anni che si parla di un terremoto abbastanza grande in Iran. Io solo posso sperare di no, perché già la situazione è disastrosa, non si trovano farmaci, costano tanti, 300 volte un'insulina. Io conosco persone che facevano la chemia, non possono fare più, gli ospedali non sono pronti, gli ospedali non possono fare, allora i medici mandano con delle medicine, delle pasticche a fare, a confrontare con un tumore. La situazione è così, non era splendore, però dopo la guerra è peggiorato abbastanza e molto. Per questo un terremoto, secondo me un colpo molto molto forte alla vita degli iraniani. Io spero davvero che non si crede, però la natura è una cosa che fa prendere la sua strada e fa. Lo so che non siamo pronti, lo so che lo Stato non è pronto, soprattutto dopo la guerra. E ci sono tanti rovini, case rovinate, palazzi crollati che ancora devono mettere in moto per cominciare a fare sistemare e alloggiare gente che vivevano lì. E ora un terremoto, una terra gigantesca, una terra con il giorno, perché arrivano anche da dintorni, arrivano a 14 milioni e gestire una crisi in questo modo non è facile sinceramente.
2: Alla luce di questo quadro che mi hai appena illustrato, è possibile arrivare a un cessate il fuoco adesso e iniziare una nuova pagina per l'Iran?
3: Guardi, un pochino complicato. Io credo di sì, mia opinione, perché così che studio, passo le notizie, la situazione americana, a questo aspetto Israele senza America non fa niente, non può fare niente perché ha questa forza. Però situazione americana, il popolo americano, tantissime persone che sono contrarie alla guerra. La spesa militare, abbiamo sentito 29 miliardi finora, che hanno detto tutto, e risorse che mancano. Allora credo che Trump vuole evitare di riprendere la guerra, non è tanto buono anche per lui. Tra l'altro due giorni fa aveva dato 3 ore all'Iran di rispondere alle sue proposte e Iran non ha nemmeno tossito, ha aspettato fino al giorno dopo, e vuol dire che non hanno paura, hanno anche loro analisi, dice quello che dico io, e loro si sentono pronti. E un cessato il fuoco aiuta tanto, perché almeno non c'hai le bombe, i missili sulla tua testa, però rimane il crisi economico, sociale forte dopo anche depressione del gennaio, e secondo me fa paura anche al regime iraniano questo cessato fuoco. Ha un senso, perché poi dopo deve confrontare con gli iraniani, che non lo vogliono maggior parte e chiedono tante cose, e per questo non è facile, non possono rispondere in questo momento, in questa situazione. Sarà duro anche per loro, duro per tutti noi come iraniani, il regime iraniano che c'è di fronte loro, e noi come popolo che vogliamo riprendere la nostra strada per il futuro che cerchiamo, e nemmeno per l'America, perché è messo male anche Trump e il suo paese.
2: Ringraziamo Siamak, attivista iraniano e membro del collettivo rivoluzionario Gina, per essere stato con noi. Grazie infinite.
3: Grazie a voi.

0: Questo quindi sia Mac, attivista iraniano, parte del collettivo rivoluzionario Jina. Le sue considerazioni sulla grave crisi economica e sociale che sta vivendo l'Iran a seguito dell'aggressione israelo-statunitense. Ci spostiamo adesso in Palestina, o meglio a Roma, per parlare comunque della giornata di mobilitazione nazionale che ci sarà sabato in tutta Italia per ricordare la Nakba, la catastrofe palestinese. Il corteo principale sarà a Milano, ma ci sono in programma tante altre manifestazioni, tra cui quella di Roma. Sentiamo cosa ci ha detto Vincenzo Migliucci, compagno romano da sempre a fianco del popolo palestinese.
1: No, ho finito di raccogliere un po' le iniziative che ci sono in giro per l'Italia, ve le ho anche inviate, così uno può dare una scorsa alla quantità e qualità delle iniziative di quest'anno per la Nakba 2026, che ovviamente vede ancora in totale disgrazia la vicenda palestinese, tenuto conto delle più gravi cosiddette ripercussioni che ci sono in ambito di guerra medio orientale. Quindi tra le tante che ce ne sono, compresa appunto quella in più importante sicuramente della manifestazione nazionale di Milano e le altre, quella di Brescia e quant'altre, veramente da nord a sud con varie motivazioni e articolazioni, c'è anche quella di Roma, che cominciano tra l'altro nella giornata di domani, che è 15, con un presidio in Campidoglio nell'occasione della convocazione del Consiglio Comunale per far immettere nell'agenda del Consiglio Comunale la proposta di delibera popolare su cui sono state raccolte oltre 16.000 firme per giungere alla rottura degli accordi, quelli pubblici e quelli sotto banco, che il Comune ha contratto nel tempo nei confronti delle istituzioni, degli apparati israeliani, e ce ne sono parecchi, se dobbiamo pensare solo a una delle partecipate del Comune, la CEA, con la Megarot israeliana, da tempo viaggiano ovviamente relazioni estremamente importanti da ogni punto di vista, ma poi ce ne sono veramente molte altre riguardo alla cultura, riguardo ai beni culturali e quant'altro. E questo avviene nella mattinata di domani, perché è importante che il Comune non si dimentichi i suoi obblighi, tenuto conto che la convocazione deve essere effettuata, poi sarà nell'arco di 20 giorni, di un mese, di qualcosa di più, eccetera, però non, spesso i comuni si dimenticano del corrispondere, come dire, all'attività divulgazione popolare e di partecipazione popolare, come è stata questa a Roma, sicuramente molto ampia. E poi c'è la manifestazione di sabato 16, che vuole indicare ovviamente a coloro i quali non riusciranno a partire per Milano, da Roma sono previsti due bus, quindi non sto scherzando, ovviamente si poteva fare molto di più, ma ce ne sono manifestazioni ormai tutti i giorni e da tutte le parti d'Italia, non è per questo che dobbiamo andarci a tutte, però c'è già la significanza di partire anche per Milano, e quindi a Roma chi intende ovviamente mantenere una partecipazione, una mobilitazione nei confronti della Palestina sicuramente ha la possibilità di parteciparvi. C'è l'iniziativa che parte alle ore 17 dalla piazza della stazione praticamente, eccetera, e si andrà verso piazza San Giovanni. Le indicazioni ovviamente sono quelle dello stop al genocidio, del rifiuto del piano Trump per Gaza, ma soprattutto il ricordo è quello della Nakba, che non è solo un ricordo al passato, purtroppo è una storia al presente, di cui il presente è diventata terrificante a fronte del genocidio presente non solo a Gaza ma anche nei territori occupati, per non parlare ovviamente in Libano, ostante il pericolo che rappresenta per il mondo lo stato criminale israeliano. Per cui ci auguriamo che queste iniziative, che sono, dicevo, ampissime un po' in tutta Italia, rappresentano una giornata estremamente particolare della nostra memoria e del nostro futuro. Speriamo un futuro più breve possibile per dare conforto e diritti al popolo palestinese. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah.

Seguiremo la giornata di mobilitazione nel giorno della Nakba, sabato prossimo, con i collegamenti dalle diverse piazze, in particolare Milano e Roma. Le 18:18 minuti, cambiamo argomento, adesso andiamo a parlare invece di Spagna 1936, la rivoluzione anarchica, questo è il titolo di una iniziativa promossa a 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna dalla Federazione Anarchica Torinese. Fra qualche istante la presentiamo con Maria Matteo.

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica è il titolo di una iniziativa che si svolgerà venerdì 15 maggio, l'appuntamento alle 21 presso la sede della Federazione Anarchica Torinese in corso Palermo 46A Torino. Andiamo a presentare questa iniziativa con Maria Matteo, che fa parte appunto della Federazione Anarchica Torinese. Una buona giornata, grazie per essere con noi. Allora ti lascio la parola per raccontarci di cosa si tratta.
1: Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, per quest'anno sono 90 anni dall'inizio della rivoluzione spagnola, o per meglio dire dall'ultima rivoluzione europea del Novecento. Una occasione importante per tornare a riflettere su quella che la gran parte dei media e la gran parte dei narratori continuano a raccontare come una guerra civile. Se tu prendi Google e digiti rivoluzione, ti compaiono vari aggettivi successivamente, ma raramente compare l'aggettivo rivoluzione spagnola. Mentre se scrivi guerra civile, immediatamente compare l'aggettivo spagnola. Questo perché c'è stata una lettura a posteriori di quegli eventi, che furono eventi straordinariamente importanti e che segnarono una delle più importanti esperienze rivoluzionarie del Novecento, che durò non moltissimo, ma che dimostrò concretamente la possibilità del comunismo libertario, dell'autogestione a tutti i livelli, da quello politico a quello sociale a quello economico. Perché tutti ricordano ovviamente che cosa accadde il 18 di luglio del 1936, il tentativo di colpo di Stato da parte di militari di estrema destra, che all'epoca erano quattro generali, los cuatros generales, e cui poi emergerà Francisco Franco, che sarà dittatore dal 1939 fino agli anni della morte, avvenuta a fine degli anni 70, ma che in quel momento rappresentavano un tentativo di golpe nei confronti del governo repubblicano spagnolo. Ma a rispondere a questo tentativo di golpe furono soprattutto i lavoratori e le lavoratrici organizzati all'interno del più importante sindacato dell'epoca, che era la Confederazione Nazionale del Lavoro, Confederazione Nazionale del Trabajo, che era un'organizzazione di carattere anarcosindacalista che raccoglieva 1 milione di aderenti. Erano compagni e compagne forgiati da anni di lotte, ben consapevoli che la partita che si stava giocando era una partita decisiva per quello che riguardava la possibilità di una radicale trasformazione sociale all'interno della Spagna, e che in quel momento li vide protagonisti di un'insurrezione alla quale si stavano preparando da anni, si stavano preparando da mesi. Non a caso moltissimi di coloro che parteciparono a questi momenti insurrezionali erano usciti dalle galere da pochi mesi per aver partecipato all'insurrezione delle Asturie, che 2 anni prima era stata durissimamente repressa nel sangue da parte del Regno di Spagna, da parte dei governi di estrema destra che in quel momento governavano la Spagna. Quindi in quel momento era chiaro che il tentativo di ripristinare la dittatura avrebbe trovato una risposta chiara soprattutto da parte di coloro che non si limitavano o non erano interessati a difendere la Repubblica, quanto a realizzare il comunismo libertario. Il comunismo libertario era nel programma della Confederazione Nazionale del Lavoro, la CNT, ed era uno dei punti cardine di questo, intorno ai quali si organizzarono in quei giorni. A partire da Barcellona, ma non soltanto a Barcellona, in tutte le grandi città, ma anche quelle del sud, dove avanzavano le truppe golpiste contro le quali si combatté fino all'ultimo uomo, con enormi stragi di operai e contadini da parte delle truppe mercenarie al servizio di Francisco Franco. Erano soprattutto truppe di tipo coloniale, quelle che venivano impiegate nel tentativo di golpe. Uno dei centri principali fu Barcellona, che era una delle città più industrializzate del paese, una delle città più industrializzate d'Europa, e lì ci furono immediatamente nel 19 luglio, il giorno successivo all'inizio del golpe, allo sgarpo delle truppe nel sud del paese che provenivano dal Marocco, ci furono gli assalti alle caserme, ci furono gli assalti alle fortificazioni, ci furono gli assalti ai posti di polizia, e i militari vennero disarmati e gli operai e l'operaio in armi si impadronirono appunto di tutti i mezzi per difenderli, e a quel punto partì un enorme esperimento di autogestione, perché le fabbriche vennero espropriate, tutti i luoghi di lavoro, dai ristoranti alle tranvie, ai trasporti, vennero dichiarati in comune, non espropriati a nome di uno Stato, ma autogestiti direttamente dagli operai e dalle operaie, dai lavoratori della ristorazione, dai lavoratori dello spettacolo, dai lavoratori delle officine, insomma un enorme movimento all'interno del quale tutto continuò a funzionare esattamente come prima, ma nulla era più come prima, come dichiarerà durante una delle interviste che daremo domani sera Umberto Tommasini, uno dei volontari italiani giunti in Spagna fin dai primi giorni dell'insurrezione, della rivoluzione. Tutto funzionava come prima, ma niente era più come prima, perché a decidere, a scegliere e a vedere come potevano funzionare le cose era gente che si autogestiva, senza gerarchie, senza una linea di comando, con tutti che potevano ricevere uno salario equo ed uguale per tutti, in modo che ci fosse la possibilità per tutti di avere una vita dignitosa. Insomma, tutto quanto cambiò in quel momento, e quella fu una vera e propria rivoluzione sociale, una rivoluzione sociale che investì anche le

che affrontavano il nemico che era necessario affrontare, che affrontavano i fascisti armati, che affrontavano l'esercito golpista, erano essenzialmente costituite da persone che non difendevano la Repubblica, ma lottavano per la rivoluzione sociale e difendevano la rivoluzione sociale. Questo è il dato centrale intorno al quale è importante mettere attenzione. I documentari che presenteremo domani sono tre documentari realizzati con immagini originali. Il primo di questi, appunto, Spagna 36, l'utopia si fa storia, è stato realizzato con immagini che vennero girate dai lavoratori dello spettacolo della Confederazione Nazionale del Lavoro, la CNT, ed era destinato all'epoca alla propaganda all'estero. Infatti il titolo originario era Fury Over the Spain. Noi lo riproponiamo in un'edizione che è stata realizzata dal Centro Studi Libertà Ripinelli una ventina d'anni fa, e con un testo scritto da Pino Cacucci e con voci narranti, quella di Paolo Rossi e Francesca Gatto. E con queste immagini, con questo testo, viene ricostruita quella che era una vera e propria epopea rivoluzionaria. E lo si vede proprio dalle immagini, si vedono le donne che indossano le tute da operaio, o le casalinghe che portano in braccio un bambino ed un fucile, e i trasporti autogestiti, le fabbriche autogestite, e lo scontro che significa guerra ma che significa anche difesa della rivoluzione. Ecco, tutto questo impastarsi importante che è stata l'esperienza rivoluzionaria spagnola del 1936. Poi ovviamente dovettero fare i conti con una situazione che vedeva l'Europa in mano alle peggiori dittature dell'epoca. C'era la dittatura in Italia, c'era la dittatura in Germania, c'era la dittatura in Unione Sovietica, e questi furono i tre elementi determinanti che portarono prima alla sconfitta della rivoluzione e poi alla sconfitta nello stesso scontro contro i fascisti, che portò poi alla ritirata nel 1939, a massacri indicibili e alla via dell'esilio per tantissimi uomini, donne e bambini. E questi sono elementi importanti perché intervennero direttamente sul territorio spagnolo le truppe italiane e le truppe tedesche, che impiegarono sulla popolazione civile i primi bombardamenti nei confronti di una popolazione civile. Iniziarono gli italiani con i loro Fiat, poi continuarono i tedeschi con i loro Messerschmitt. Tutti conoscono Guernica, ma ci furono tantissime Guernica in quegli anni, e una di queste venne fatta proprio per la prima volta dalle truppe italiane fasciste inviate da Mussolini. Ecco, noi vogliamo cercare di restituire la memoria di questa rivoluzione, e lo facciamo appunto tramite questi tre documentari. Il primo documentario è appunto quello L'utopia si fa storia, che in qualche modo ricostruisce tutte le vicende dal 36 al 39 della rivoluzione e degli altri eventi che hanno segnato quel periodo. E poi ci sono due documentari, uno realizzato a Torino dall'Archivio Cinematografico Nazionale della Resistenza, allora diretto da Paolo Gobetti, assieme a Claudio Venza, docente di storia contemporanea con specializzazione sulla Spagna all'Università di Trieste. Loro fecero ore e ore e ore di interviste a volontari italiani in Spagna, e da queste interviste venne poi tratto questo documentario

0: in cui alcuni dei protagonisti di quell'epoca raccontano la loro esperienza in Spagna, ed è molto interessante sentire questi compagni di estrazione sociale anche molto diversa che raccontano come già nei primi giorni della rivoluzione, contrariamente a tutti gli altri che stessero fermi, gli italiani si mossero subito, gli anarchici italiani, gli anarchici di tanti altri paesi. Si calcola che gli italiani arrivati in Spagna, gli anarchici italiani furono circa 500, molti erano esuli in Francia e non esitarono nemmeno un istante a correre, arrivarono già a luglio, inizio di agosto del 1936, quindi poche settimane, poche decine di giorni dopo, e parteciparono attivamente alla costruzione della rivoluzione e alle milizie. E il loro racconto è la fotografia di quell'esperienza in cui da un lato erano accorsi per difendere la rivoluzione, quello, e costruire la rivoluzione, sperimentare la rivoluzione, e anche per combattere i fascisti italiani che erano stati inviati da Mussolini. Ed infine l'ultimo documentario che vi proporremo è un documentario realizzato dalla Fondazione Anselmo Lorenzo della CNT spagnola, avrà comunque una voce in italiano per cui sono tutti comprensibili, e queste invece sono interviste ad alcuni dei tanti che avevano partecipato alle collettività agricole spagnole, e questa è una testimonianza estremamente importante perché ci restituisce quello che accadde nelle campagne soprattutto dell'Aragona, quando vennero espropriati i latifondisti, quando la terra venne messa in comune, e sulle varie modalità con le quali si organizzarono. In alcuni casi venne abolito completamente il denaro e tutti potevano prendere in base alle proprie esigenze, in base a quanti bambini c'erano nella famiglia, lavorando in comune assieme agli altri e in maniera egualitaria. In altri casi vennero istituiti una sorta di buoni che erano il modo per prendere e scambiare le cose, ma non erano veri soldi, erano semplicemente un modo per razionalizzare la distribuzione di quello che c'era. Ma soprattutto raccontano delle assemblee in cui i contadini e le contadine in cerchio discutevano anche per ore sul da farsi, su come organizzarsi, su come sostenere quelli che erano al fronte, ma contemporaneamente su come realizzare concretamente l'anarchia, su come realizzare concretamente la rivoluzione. E questa è un'esperienza straordinariamente interessante, e quindi questo è l'ultimo dei tre documentari che proporremo domani sera, che dal nostro punto di vista rappresentano un buon modo per riuscire a toccare con mano quella che è stata un'esperienza che ancora oggi è ampiamente misconosciuta, e come dicevo all'inizio tutto è stato ridotto ad una mera guerra civile. Se si fosse trattato di una guerra civile non ci sarebbero state tanto entusiasmo e tanta forza da parte di una classe operaia degli operai e dei contadini nel partecipare a tutto questo, perché erano perfettamente consapevoli che si stavano giocando la possibilità concreta di dare un segno diverso alla storia, alle loro vite, ma in qualche modo alle vite di tutti. E questa è proprio l'ultima rivoluzione del Novecento, l'unica rivoluzione anarchica, ma che ancora oggi, pur nelle mutate circostanze, ci racconta di tante cose importanti. La prima, che è possibile l'autogestione, che è possibile vivere senza governo. che la solidarietà internazionale è qualcosa di tangibile e che ci riporta tutti quanti nella dinamica per la quale si fa la rivoluzione in Spagna, per poi, come dicevano i compagni allora, poi la faremo in Italia. È andata diversamente, ma sicuramente quello che conta oggi è comprendere come tutto questo sia stato possibile e che se è stato possibile una volta può esserlo ancora. Fu anche possibile toccare con mano come tutto questo veniva modificando anche la vita quotidiana. La condizione femminile ha un ruolo straordinario, il protagonismo delle donne fu assolutamente importante. Non dimentichiamo che c'era un'organizzazione femminile, potremmo dire femminista, ma non so se sia la parola più giusta, che era Mujeres Libres, che raccoglieva centinaia di migliaia di donne spagnole, le quali si battevano per i diritti essenziali e che costruirono insieme una rete che trasformò le loro vite e trasformò le vite di migliaia di donne in quel paese attraverso la rivoluzione, facendo la rivoluzione, che fu anche una rivoluzione femminista, anche se raramente le immagini ce lo ripetono. Ed è nostro piacere ricordare anche il fatto che le donne anarchiche erano anche al fronte, le donne anarchiche erano anche parte delle milizie, e fu soltanto quando prevalse lo stalinismo che vennero ricacciate indietro. Comunque, in questa lotta impari contro i fascismi e i totalitarismi europei, ci viene comunque restituita una forza straordinaria, che fu quella che si andò avanti per decenni nella memoria dei protagonisti e che portò nel 1968 a Carrara i reduci di quell'esperienza, che venivano dalla Spagna, dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, dalla Bulgaria, da tanti angoli del mondo, a costituire l'Internazionale di Federazioni Anarchiche, nel segno della continuità e del legame forte che anche materialmente si era costituito in quegli anni straordinari di rivoluzione sociale in Spagna.
1: Maria Matteo, grazie per essere stata con noi per questa lunga presentazione di questo ciclo di documentari che saranno proiettati, quindi ricordiamo, venerdì 15 maggio, l'appuntamento alle 21 presso la sede della Federazione Anarchica Torinese in Corso Palermo 46 a Torino. Grazie ancora e buona giornata.
0: Grazie a voi, ciao.

Domenica 17 maggio, L'ho fatto tutto io torna a Brescia in Piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 19 troverai oggetti creativi, artigianali, unici, tutti da scoprire. Tra questi anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno delle spese legali per le lotte sociali. L'ho fatto tutto io propone anche laboratori per bambine e bambini e tanta buona musica. Domenica 17 maggio in Piazza della Vittoria a Brescia dalle 10 alle 19 L'ho fatto tutto io ti aspetta.

0: Il sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade. Siamo tutti
0: antifascisti! Un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carrico, musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
1: Garda Street Parade.

più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su radioondadurto.com.

0: diritto all'abitare.
1: Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa, contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Brescia, giornata di mobilitazione straordinaria oggi contro gli sfratti, bloccate 4 esecuzioni. Il diritto alla casa sarà, con altre tematiche, al centro della Street Parade di sabato a Desenzano. Con noi Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo. Bologna, meeting della coalizione europea per il diritto all'abitare dal 28 al 31 maggio. Convergeranno 27 collettivi, associazioni e sindacati inquilini da tutta Europa per scambiarsi esperienze e coordinare campagne e mobilitazioni a livello continentale. Ci presenta il meeting Tommy di Platt Bologna.

0: Una nuova importante giornata di mobilitazione contro gli sfratti oggi a Brescia e Calcinato. Una giornata che evidenzia la natura della nuova emergenza abitativa nella provincia di Brescia. Le esecuzioni sono state richieste per la volontà del proprietario di vendere la casa o di trasformare i contratti di affitto per renderli più redditizi e speculativi, affitti brevi, turistici. Le famiglie che oggi rischiavano di finire in strada, spesso con bambini o anziani nel nucleo, sono in grado di pagare un canone sostenibile, ma non trovano nessun alloggio in un mercato privato, dove l'offerta di appartamenti è scarsissima e i pochi che ci sono in offerta hanno canoni esorbitanti. Quindi oggi i picchetti hanno ottenuto rinvii per attendere di verificare le posizioni nella graduatoria per l'assegnazione di una casa popolare. Ai blocchi hanno partecipato attivisti e attiviste dell'Associazione Diritti per Tutti in via Aquilea, in via Carducci e in vicolo Calzaveglia, dove erano presenti anche solidali di Cibo per Tutti e del Comitato Genitori della Scuola Elementare Calini di Brescia. A Calcinato presenti i attivisti e le attiviste del collettivo Gardesano Autonomo. Dal Garda sentiamo proprio Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo, che promuove per sabato una street parade che avrà al centro della convocazione anche il tema del diritto all'abitare.
1: Sì, questa mattina è stata una mattinata di mobilitazione antisfratti e anche nella provincia di Brescia c'è stato un picchetto che insomma è stato un po' messo in campo per difendere una famiglia dalla minaccia di sfratto. Parliamo di un nucleo familiare che vede due bambine, quindi due minori con i genitori, quindi madre e padre, e il padre tra l'altro è un operaio che con una lunghissima esperienza professionale che insomma ha lavorato per tantissimi anni, per quasi 20 anni in una fabbrica, poi dopo ha cercato di mettersi in proprio come insomma tanti lavoratori a volte cercano di fare, ma purtroppo questo suo tentativo di aprire una partita IVA poi si è scontrato con la pandemia e quindi diciamo che i suoi piani economici e il futuro che lui stava cercando di pianificare e di costruire è andato un po' a gambe all'aria. E, tra l'altro l'inquilino ha cercato ed era anche disponibile a rientrare con il debito che purtroppo poi si è accumulato anche per queste difficoltà economiche, ma non c'è stata possibilità di riuscire a trovare un accordo con il proprietario. L'inquilino ha anche prodotto quella che era la documentazione che attestava i suoi tentativi anche di chiedere dei prestiti per riuscire a rientrare nel debito, ma non si è trovato un accordo perché è chiaro che il proprietario vuole vendere, quindi non vuole più avere gli inquilini dentro l'immobile, anche se questi sono disposti a pagare e rientrare, ovviamente in cambio anche di un contratto di affitto, della sospensione dello sfratto. Però nel momento in cui il proprietario vuole capitalizzare, vuole cercare di avere un guadagno dalla vendita, non vuole più nessuno in casa.
0: Scusa, solo che Alessandro, questo indica anche una tendenza che viene confermata anche dai picchetti antisfratto che ci sono stati in città, perché su 3 di esecuzioni previste questa mattina ben 2 erano di situazioni analoghe, cioè dove c'è la possibilità di continuare a pagare l'affitto, in un caso addirittura è stato sempre regolarmente pagato fino all'ultimo centesimo, ma c'è una volontà di vendita o di trasformazione dei contratti da contratti di locazione normale di lungo periodo in canoni, cioè in affitti, in contratti di affitto più redditizi, quindi brevi, turistici. È una tendenza, diciamo, quindi che anche la giornata di oggi conferma.
1: Sì, infatti noi abbiamo visto anche cambiare un po' da questo punto di vista le composizioni, nel senso che se, di chi ha l'emergenza abitativa, di chi affronta gli sfratti, cioè se dopo la grande crisi economica del 2010 ci trovavamo di fronte a tanti nuclei familiari che avevano perso il lavoro, tanti operai, tanti muratori e non solo, e quindi sì, si erano trovati nell'impossibilità di pagare il contratto di affitto, si era di fronte a delle famiglie che oggettivamente in modo incolpevole, cioè non dipendente da loro, però erano nell'impossibilità di pagare. A distanza di 10 anni ci troviamo invece la paradossalità di nuclei familiari che hanno contratti di lavoro a tempo pieno, quindi buste paga insomma sufficienti per riuscire a pagare un affitto pur con tutte le carovita e le difficoltà di oggi, tempo indeterminato, quindi non precari, ma nonostante questo non riescono a trovare un contratto di affitto. Anche la famiglia di oggi, questo padre di famiglia ci raccontava che lui sta cercando disperatamente. Tra l'altro stamattina è stato anche un momento di commozione, perché anche dopo aver inviato lo sfratto, quando c'è stato, diciamo, si è scaricata la tensione, sia la mamma sia il papà, insomma, hanno pianto. È un momento privato, molto intimo, però è anche quell'aspetto drammatico, personale, che poi queste famiglie vivono, anche nella difficoltà proprio non solo di avere lo sfratto, ma di non riuscire a trovare una prospettiva, nonostante ci sia uno stipendio pieno, nonostante potrebbero essere tutte le carte in tavola per avere un contratto d'affitto, ma non lo trovano. Lui ci ha raccontato che si è rivolto a delle agenzie immobiliari, che sta cercando sui principali siti, le piattaforme più conosciute su internet, legate appunto al mercato immobiliare, ma scrive, manda mail, ma non ha trovato fino adesso un riscontro, oppure lo trova, ma sono prezzi proibitivi. Sta anche guardando intorno per cercare di capire se c'è anche un immobile da acquisire, da acquistare con un mutuo, ma i prezzi sono molto alti. Siamo in una zona in cui purtroppo dal lago di Garda, ma alla città di Brescia, ma basta vedere i dati anche di immobiliare.it, dove purtroppo il prezzo di vendita e il valore degli immobili aumenta, e quindi anche, come richiamavi tu, tanti proprietari vanno dove possono guadagnare di più e vendono, o come appunto anche dicevi, cercano di forme di locazione più redditizie. La cosa odiosa è che si sente ormai dagli ultimi anni la propaganda, la manfrina, che i proprietari non affittano perché non si fidano più gli inquilini. Ma quello che vediamo poi con questi casi non è il fatto che c'è una mancanza di fiducia, è il fatto che vogliono guadagnare. Questa cosa bisogna dirla, perché alla fine un contratto di locazione o una vendita è finalizzata al guadagno, quello si guarda e quello si vede. Quindi, ma anche le firme che noi abbiamo raccolto l'anno scorso a Desenzano contro gli affitti brevi, noi abbiamo parlato con persone, anche in alcuni casi persone che si sono anche commosse, che si sono messe anche a piangere al banchetto, ma persone anche anziane, pensionate, che si sono viste non rinnovare il contratto di affitto perché il proprietario vuole passare una locazione breve, una locazione stagionale. Quindi anche tutta la retorica, la narrazione che viene propinata, che i proprietari non affittano perché non si fidano più, è un senso di appartenenza un po' ideologico, perché poi dopo quello che noi sperimentiamo e le testimonianze che raccogliamo numerose raccontano un'altra realtà, che i proprietari vanno dove possono guadagnare, non vanno dove, non è per un problema di fiducia. Quindi anche questa narrazione poi non corrisponde molte volte al vero, e queste sono anche questioni che solleveremo con la street parade che abbiamo in programma questo sabato, che sarà una manifestazione di carattere musicale che ormai promuoviamo dal 2021. E chiaramente sì, ha tutto il suo carattere ludico, aggregativo, ma che noi riempiamo sempre di contenuti politici. Sicuramente c'è lo sfondo anti-autoritario, comunque la rivendicazione di spazi di aggregazione liberi, non sottoposti, non a pagamento, non sottoposti a ragioni di profitto, quindi è una manifestazione libera, gratuita, accessibile. Però cerchiamo sempre di che sfida i divieti, ricordiamo come anche il governo Meloni ha esordito con un decreto anti-rave, che come tutte le misure repressive poi possono essere utilizzate anche per andare a reprimere e contrastare quelle che sono le forme di organizzazione di lotta, perché anche un raduno può rientrare in certi elementi contestati dal decreto. Però a parte tutto l'aspetto antirepressivo, antiautoritario che è nell'anima delle Silparede, noi lo riempiamo anche dei contenuti del territorio. Tra questi, oltre alla militarizzazione, c'è proprio la questione abitativa, quindi ricordiamo come il Lago di Garda diventa ormai un posto inaccessibile per gli inquilini a causa della turistificazione che soprattutto dopo la pandemia si sta mangiando il territorio, e tanti residenti anche storici si trovano a dover essere espulsi, diciamo, dal territorio gardesano per le ragioni economiche del mercato immobiliare. Inoltre, al termine del mese di maggio, in programma per sabato 30 maggio, poi pubblicheremo attraverso i nostri canali delle informazioni più precise sul luogo e orario, però in centro ad Esenzano metteremo in campo l'ennesima dimostrazione, l'ennesima iniziativa di piazza per sollevare sempre la questione della turistificazione, ma ci legheremo a quella che è stata la campagna, la petizione popolare che l'anno scorso noi abbiamo promosso e che abbiamo consegnato al sindaco Malinverno. Il problema qual è? Che già l'anno scorso avevamo trovato difficoltà a consegnare le firme e avevamo minacciato nel mese di luglio di recarci in consiglio comunale per forzare e portare queste firme, oltre 500, che al di là del numero e l'aspetto qualitativo, tante persone che hanno firmato, come raccontavo prima, lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate, che ci raccontavano dei loro problemi a trovare una casa, quindi sono firme che hanno un forte peso sociale, persone che hanno firmato non solo per esprimere l'opinione contro a qualcosa, un progetto come tante raccolte firme fanno, è assolutamente dignitose, ma qui hanno sottoscritto inquilini con difficoltà anche economiche. E quindi noi avevamo addirittura forzato per riuscire a incontrare il sindaco, che sul fronte della regolamentazione degli affitti brevi si era sbilanciato anche a favore, anche perché abbiamo il comune di Sirmione che a livello nazionale sta facendo da apripista introducendo dei criteri seppur molto blandi, limitati, ma anche il comune può fare fino a un certo punto, cioè che servirebbe una normativa nazionale. Però è riuscito a forzare anche vincendo dei ricorsi a livello giudiziario contro i privati, e su quell'aspetto sembrava che ci fossero delle aperture, oltre ad aver parlato anche del nodo della mancanza di edilizia popolare. E abbiamo richiesto 2 mesi fa un incontro, abbiamo sollecitato, ma non è arrivata alcuna risposta. A distanza di un anno ormai da questa petizione, e visto quanto il tema rimane attuale, ma addirittura il problema si incancrenisce, ritorneremo in piazza e con forme visibili per appunto poi denunciare questo silenzio politico e rilanciare il problema della turistificazione. Sarà una prima iniziativa, ne seguiranno altre, poi vedremo se appunto si riuscirà ad ottenere una risposta. Ci sarà anche una discussione in consiglio comunale, perché le minoranze consigliare affronteranno il tema degli affitti brevi e l'inserimento di Desenzano nell'elenco di comuni ad alta tensione abitativa, ma questo è un altro argomento. Però vedremo, insomma, lo sviluppo del dibattito politico. Sicuramente il Garda rimane, pur essendo territorio provinciale, però è la punta proprio di quello che è il processo di turistificazione. Se non la località tra le principali località turistiche del tutto il paese, e i drammatici effetti della turistificazione li stiamo registrando in modo molto molto approfondito, come se fosse un centro di una grande città come una Firenze, Venezia. Sirmione si trova proprio a vivere i problemi dell'overtourism nel senso proprio più forte, anche lì cercando di gestire l'ingresso fisico delle persone nella penisola con quelli che sono risvolti sul piano abitativo. E quindi sicuramente è una partita molto importante, una partita molto complessa, ma che soprattutto i movimenti per il diritto alla casa hanno poi il ruolo fondamentale di portare fino in fondo come battaglia.
0: Grazie Alessandro Scattolo, Collettivo Gardesano Autonomo.
1: Grazie a voi.

0: Lasciamo quindi la giornata di mobilitazione di quest'oggi contro gli sfratti a Brescia e a Calcinato e ci spostiamo a Bologna, meeting della Coalizione Europea per il diritto all'abitare dal 28 al 31 maggio. Ci presenta questo importante momento di confronto e di coordinamento Tommy di Plat Bologna.
1: Grazie mille Umberto. Allora, buonasera a tutte e tutti. Appunto, sono qui per presentare questa iniziativa che ospiteremo a Bologna, che è un'iniziativa che nasce fondamentalmente su una suggestione, su quasi una richiesta che è arrivata, nel senso che comunque Plat, che appunto la realtà è il collettivo di cui faccio parte, per cui anche parlo in questo momento, è la piattaforma di intervento sociale di Bologna, è una realtà che si occupa di antisfratto e lotta abitativa e a partire da un anno a questa parte, anche tramite un collegamento con il nostro compagno che fa sponda tra Bologna e Barcellona e fa parte del movimento della Pari Barcellona, siamo entrati in contatto con questa realtà che è la European Action Coalition for the Right to Housing and the City, che è fondamentalmente un movimento che è nato all'incirca nel 2015 ed è un processo di convergenza di ricercatori universitari, collettivi e movimenti per l'abitare e sindacati inquilini. In questo meccanismo fondamentalmente siamo entrati in contatto appunto con tutte queste realtà e la coalizione europea si incontra semestralmente in diverse città d'Europa per cercare di portare avanti chiaramente quello che è il discorso e l'analisi, la progettualità sulla questione abitativa e anche chiaramente per provare a spingere un po' quelle che sono le diverse lotte locali tessendo legami. E in questo caso l'incontro era ospitato a Bologna in quanto dopo l'incontro di quest'inverno che c'è stato a Lisbona c'è stata una forte richiesta di ospitare in Italia questo incontro proprio sulla scia delle mobilitazioni per la Palestina che ci sono state quest'inverno. Mobilitazioni per la Palestina che per quanto riguarda la lotta all'abitare e nello specifico nel contesto bolognese hanno visto uno sfratto, un picchetto antisfratto molto emblematico su fine ottobre che è stato lo sfratto di via Michelino, poi è venuto alle cronache in quanto sono state sfrattate famiglie con non solo minori all'interno degli appartamenti ma con metodi particolarmente violenti che sono andati dallo sfondamento della porta con ingresso della celere con scudi e manganelli all'interno del corridoio di un appartamento e dall'altro lato invece nell'appartamento adiacente il proprietario della casa sbardato e scortato dalla celere che ha potuto liberamente sfondare il muro dell'abitazione per appunto far procedere allo sgombero. Tutto questo all'interno di uno stabile votato appunto a quello che è il processo di trasformazione massivo che le città italiane stanno vivendo, che è quindi comunque a scopo di affitti brevi e turistificazione più in generale. A seguito di questo sfratto il Movimento Bolognese di Lotta per l'Abitare con il suo Comitato di Lotta per la Casa ha poi occupato uno stabile in via Don Minzoni portando all'interno circa 150 persone appunto con il fine di garantire un'abitazione a queste persone sotto sfratto o viceversa già sfrattate. Quell'esperienza si è poi chiusa con una gestione fondamentalmente vertenziale e non un tentativo c'era la volontà ma con un tentativo chiaramente difficile di mantenere quell'occupazione all'interno di un'attenzione mediatica che si è creata molto forte e all'interno di quello che era appunto il nuovo meccanismo e nuove dinamiche dettate dal decreto sicurezza. ma che anche la questione di Nomizzani stessa ci ha spinto a farci le domande e a riflettere su alcuni nuovi fattori, nel senso che l'occupazione di Nomizzani è stata portata avanti in uno stabile, quattro palazzine da sei piani l'una, fondamentalmente a forma quadrata, quindi con uno spazio interno, veramente un posto stupendo da restituire possibilmente alla collettività e non da lasciare abbandonato, da restituire appunto alle persone per fronteggiare e gestire la questione abitativa, e che invece era uno stabile che, nonostante fosse patrimonio pubblico, era uno stabile che è stato destinato ad usufrutto gratuito per 99 anni da parte del Comune di Bologna a un fondo immobiliare belga. E in questo senso, attorno a questa dinamica, abbiamo poi iniziato a riconoscere alcune questioni nuove, che sono appunto la svendita del patrimonio pubblico in maniera massiva, e la svendita ad attori esteri, e soprattutto appunto l'assoluta non volontà da parte dello Stato e dei comuni di fronteggiare realmente la questione abitativa e la crisi abitativa che si vive. In questo senso, tutto questo poi si arriva oggi con il piano casa del governo Meloni, che appunto i dettagli dovrebbero arrivare a breve, ma che fanno ancora capire come quello che sta succedendo. Sono due passaggi, su questo sarò molto corto senza dilungarmi, che sono l'assoluta maggiore attenzione a quella che può essere definita la fascia grigia, quindi attraverso l'edilizia sociale andare a garantire appunto accesso all'abitare a una classe media che si legge come impoverita, mentre non si parla più assolutamente di edilizia popolare, e anzi viceversa vengono aperte le porte a quelle che sono i fondi finanziari, i fondi immobiliari all'interno del territorio italiano per gestire la questione abitativa. Allora, io su questo passo appunto molto brevemente all'incontro dei quattro giorni, nel certo. senso che qui poi si crea un collegamento, in quanto la coalizione europea per il diritto all'abitare porta avanti ovviamente un processo di analisi di quello che è il piano europeo per l'abitare, che è stato ratificato pochi mesi fa e prende il nome appunto di piano europeo per l'abitare, Affordable Housing Plan. Quindi l'idea è chiaramente quella di creare case a un costo accessibile, il modo è ovviamente quello però di farlo attraverso la strettissima collaborazione con operatori finanziari e fondi immobiliari. All'interno di questa dinamica semplicemente c'è stata una suggestione da parte delle diverse realtà che fanno parte di questa organizzazione di fare questo incontro in Italia, in quanto gli scioperi della Palestina hanno suscitato molto interesse. La dinamica del blocchiamo tutto, degli scioperi generali, ha portato poi ad esempio in Portogallo alla proclamazione di uno sciopero generale che non veniva proclamato da 40 anni, e viceversa ciò a cui si punta un po' in maniera forse un po' velleitaria, ma diciamo che anche troppo, basterebbe sviluppare collettivamente la volontà politica di muoversi in questo senso, probabilmente cercare anche di interessarsi a dinamiche attive come quelle in Spagna, dove comunque la questione abitativa riesce a portare in strada centinaia di migliaia di persone, e dove sull'inverno sembrerebbe si punti a un grande sciopero generale per il diritto all'abitare. Quindi in questi quattro giorni appunto convergeranno a Bologna 27 collettivi e sindacati abitativi da tutta Europa, e la logica dei quattro giorni è fondamentalmente basata sul primo giorno dei momenti di gestione interna di questa realtà organizzativi, dei momenti di una seconda giornata che saranno sempre pubblici, sono momenti pensati di autoformazione per chiunque fosse interessato, interessata e chiunque si occupi di diritto all'abitare, e qui ci saranno dei contributi sia delle realtà italiane che verranno, che delle realtà europee. Molto interessante ad esempio il contributo di un collettivo tedesco che si occupa della fine del fenomeno dei senza tetto e organizza appunto i senza tetto a Berlino. E al di là di questo, al di là di altre dinamiche che appunto magari potremo, e tavoli che potremo parlare un'altra volta, si rimanda anche a consultare la pagina di Platt dove è pubblicato il programma. Un momento, come dire, molto importante che tutti abbiamo pensato è quello appunto del sabato e la domenica. dove l'auspicio è quello di potersi rincontrare con tutte anche le realtà del territorio nazionale e scambiarsi spunti, suggestioni e fondamentalmente andare a indagare un po' cosa si muove a livello di lotta per il diritto all'abitare nel contesto europeo, in quanto semplicemente la potenzialità che abbiamo riscontrato magari in questa realtà è appunto il contributo che poi le diverse realtà con le proprie specificità portano. Quindi ad esempio sicuramente essere, usiamo il termine, più avanti delle realtà irlandesi, scozzesi, svedesi, ci sarà anche un contributo di un sindacato australiano per quanto riguarda il controllo degli affitti e questo meccanismo che viene definito contrattazione collettiva degli affitti, che sarà il primo panel del sabato mattina. Per poi passare ad esempio ai contributi di tre sindacati della Catalogna, di Madrid e di Barcellona, che porteranno appunto la questione dello sciopero degli affitti e dei fondi immobiliari, in quanto sono riusciti a organizzare in maniera vincente poi effettivamente degli scioperi degli affitti instabili che erano stati acquistati da grandi fondi come ad esempio Blackstone. E per poi parlare fondamentalmente di quella che è la situazione nazionale sulla questione sfratti, occupazioni, autorecupero e terminare con una riflessione su quello che è il piano casa europeo e quelli che possono essere i parallelismi con il piano casa italiano. La domenica invece si passerà a un'analisi di quelle che sono state le mobilitazioni della Palestina per cercare appunto di favorire questo meccanismo di contaminazione dell'immaginario e di prospettive nella lotta per l'abitare e convergenze tra questione lavorativa e questione abitativa. E quindi poi ci saranno dei momenti di chiusura, ovviamente di scambio di suggestione per capire possibilità per portare avanti questa lotta che ci sembra in una situazione in cui ci sono i presupposti per poter collettivizzare esatto il conflitto riguardo questa questione.
0: Approfondiremo i tavoli in un secondo collegamento. Per il momento ti invito nuovamente a segnalare la pagina su cui si possono comunque già avere tutte le informazioni.
1: Ok, grazie mille, saluto tutti e tutte. La pagina appunto è la pagina di PLAT, Piattaforma di Intervento Sociale di Bologna, che è possibile raggiungere su Instagram.
0: Grazie Tommy, a risentirci.
1: Buona serata, grazie.

Avete ascoltato Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Anche quest'anno il 2000 la tua dichiarazione dei redditi 730, ma non solo, sostieni attraverso il 5 per 1000 l'informazione indipendente di Radio Onda d'Urto. Dal basso, senza pubblicità, condizionamenti, articoli a pagamento, padroni o padrini, da 40 anni esatti. (02) 08 46 20174, questo il codice da inserire nella vostra dichiarazione dei redditi per contribuire a sostenere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Sostieni Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo. Assieme.
2: C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Domenica 17 maggio, L'ho fatto tutto io torna a Brescia in Piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 19 troverai oggetti creativi, artigianali, unici, tutti da scoprire. Tra questi anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno delle spese legali per le lotte sociali. L'ho fatto tutto io. Propone anche laboratori per bambine e bambini e tanta buona musica. Domenica 17 maggio in Piazza della Vittoria a Brescia dalle 10 alle 19 L'ho fatto tutto io ti aspetta.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: 19 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale radio della sera. I titoli. Siamo alla vigilia della Nakba, la catastrofe, palestinesi morti a Gaza mentre migliaia di colonie di estrema destra sfilano a Gerusalemme Est, diverse le aggressioni contro giornalisti e residenti palestinesi. Nel frattempo è ripartita dalla Turchia la Global Sumud Flottiglia con 54 convogli e diversi servizi. Parleremo poi di Iran, andando però a Pechino. Il team di Hormuz al centro dei colloqui fra Xi Jinping e Trump, che si è portato dietro anche una ventina di big delle proprie economie, soprattutto sono aziende di big tech. Il punto con Martino Mazzonis, giornalista americanista, nostro collaboratore. Andremo poi a Taranto, molte centinaia di persone in questi minuti in Piazza Fontana, dove sabato è stato ucciso Sacco Bakary, 35enne, bracciante agricolo del Mali, oggi fermato un 22enne, il sesto presunto aggressore. Dalla piazza di Taranto, Caterina Aisha di Mediterranea Saving Humans. Andremo poi in Gran Bretagna, dove sempre più isolato il premier Starmer, il principale candidato alla sua successione, viene però dall'ala ancora più di destra dei laburisti. Il punto con Nicola Montagna, nostro collaboratore, attento osservatore della politica della Gran Bretagna, dove ha vissuto ed insegnato per diversi anni. Questi sono i titoli del giornale radio della sera di Radio Onda d'Urto, che oggi apre però parlando di 730, il modello più diffuso in Italia per compilare la propria dichiarazione di redditi, in particolare per lavoratori dipendenti e pensionati. Da queste ore fino al 30 settembre è possibile inviare la propria dichiarazione precompilata, quella già preparata dall'Agenzia delle Entrate. Oltre 4 milioni le persone che hanno già scaricato il modello. Come accade da alcuni anni, è possibile devolvere all'interno del 730 il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, un modo concreto per sostenere la nostra e vostra informazione dal basso. Il codice da inserire nel 730 è lo 020 84 62 0174. Sul 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto vi proponiamo una breve vademecum con Bia della nostra redazione.
2: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.
1: Le notizie. Siamo alla vigilia della Nakba, la catastrofe palestinese 78 anni fa, con la nascita dello Stato di Israele, letteralmente sulle rovine di almeno 500 villaggi palestinesi, con 750.000 residenti costretti a scappare per evitare la morte per mano delle bande sioniste diventate poi l'esercito israeliano. 78 anni dopo la storia non è cambiata. In Palestina proseguono genocidi e pulizia etnica da parte di Tel Aviv. Solo oggi nella striscia di Gaza i bulldozer hanno abbattuto decine di abitazioni o quel che ne resta a est di Gaza City, mentre a Khan Yunis c'è almeno una vittima con 7 feriti per i colpi di artiglieria arrivati ancora una volta sulle tende degli sfollati. Ma è nella Cisgiordania occupata che si misura oggi con la maggiore forza quello che è il progetto della grande Israele. Gli attacchi israeliani hanno riguardato tutte le città: Ramallah, Hebron, Gerico, Jenin, Nablus, Tubas e anche Gerusalemme. Qui è stata chiusa la spianata delle moschee, ma solo i palestinesi, per fare sfilare migliaia di fascisti, coloni e non, per la cosiddetta Marcia delle Bandiere, che celebra l'occupazione israeliana della città nel 67. Si segnalano diverse aggressioni ai giornalisti e ai residenti palestinesi della parte est di Gerusalemme. per la Palestina e contro il sionismo, tra domani e poi sabato manifestazioni in tutto il mondo, due di caratura nazionale in Italia sabato. A Milano concentramento alle 14.30 in piazza 24 maggio, a Roma invece si partirà alle ore 15 da piazza dei 500. Già domani a Roma una prima mobilitazione in zona Campidoglio per la rottura di tutte le relazioni economiche e diplomatiche con Israele. Il punto con Vincenzo Migliucci, compagno romano dei Cobas e nostro collaboratore.
3: L'iniziativa che parte alle ore 17 dalla piazza della stazione praticamente eccetera e si andrà verso piazza San Giovanni. Le indicazioni ovviamente sono quelle dello stop al genocidio, del rifiuto del piano Trump per Gaza, ma soprattutto il ricordo è quello della Nakba, che non è solo un ricordo al passato, purtroppo è una storia al presente di cui il presente è diventata terrificante a fronte del genocidio presente non solo a Gaza ma anche nei territori occupati, per non parlare ovviamente in Libano, ostante il pericolo che rappresenta per il mondo lo stato criminale israeliano. Per cui ci auguriamo che queste iniziative, che sono, dicevo, ampissime un po' in tutta Italia, rappresentano una giornata estremamente particolare della nostra memoria e del nostro futuro, speriamo futuro più breve possibile, per dare conforto e diritti al popolo palestinese.
1: Ancora a Palestina, ma passando dagli Stati Uniti, Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, ha vinto in tribunale a Washington la causa, ottenendo la sospensione delle sanzioni imposte a suo carico da Trump. Nel frattempo le prime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno iniziato a salpare dal porto turco di Marmaris, l'obiettivo arrivare a Gaza. 500 le persone coinvolte su 54 convogli. Tra gli altri a bordo c'è anche Dario Carotenuto, deputato dei 5 Stelle, che con PD e AVS chiedono a Tajani e Meloni di spiegare in aula come intendano garantire l'incolumità dei cittadini italiani a bordo della flottiglia. Torniamo in Medio Oriente con l'Iran. La tregua qui è sempre più armata. Gli Stati Uniti, senza veri assi diplomatici nella manica, gonfiano i muscoli, sostenendo di avere distrutto da febbraio ad oggi 161 imbarcazioni militari navali iraniane, compromettendo la capacità operativa della marina.

0: con l'incontro fra Xi Jinping e Trump. Trump fa sapere che la Cina avrebbe sostenuto di volere dare un aiuto non fornendo più equipaggiamento militare a Teheran, pur senza conferma al momento da parte di Pechino. Gli incontri infatti sono ancora in corso, non solo sull'Iran. Sul pianto tanti temi economici, ci sono infatti almeno 17 big delle aziende statunitensi al seguito delle tycoon, e poi sullo sfondo c'è anche l'annosa questione dell'isola di Taiwan. Cerchiamo di capire qualcosa di più su questo incontro con Martino Mazzonis, giornalista americanista, nostro collaboratore.
1: La cosa centrale di questa visita è senz'altro la parte commerciale, nel senso che poi tra l'altro la visita è stata preparata dal segretario del Tesoro Scott Bessent, gli altri sono tutti impegnati, il Dipartimento di Stato è impegnato sull'Iran e di conseguenza non c'è stato abbastanza tempo e modo, diciamo, di essere prima a Pechino per il segretario di Stato Rubio per parlare con i suoi interlocutori, no? Con gli altri diplomatici. Ma ci è andato il segretario al Tesoro, e che sottolinea anche la centralità della parte economica di questa visita. Quindi senz'altro c'è questo aspetto. E l'altro aspetto importante a proposito di risultati della visita, Trump tornerà a casa avendo venduto soia e 300 aerei Boeing, è una cosa che sappiamo già, che però naturalmente il grande pubblico non sa, e di conseguenza è certo che durante la conferenza stampa finale lui dirà: abbiamo portato a casa grandi accordi e grandi impegni che faranno grande l'America e porteranno questi miliardi di dollari. È una cosa importante, nel senso che sono ordini per l'industria e per l'agricoltura americana, ma è un passaggio, come dire, piccolo rispetto alla grande partita sia dell'intelligenza artificiale che del trasferimento di tecnologie.
0: Chiudiamo la pagina internazionale andando in Libano, piallato ancora in queste ore dei raid israeliani. Mentre a Washington si tiene il nuovo round negoziale, una farsa fra il governo di Tel Aviv e quello di Beirut. Sul terreno invece sono oltre 200 bambini uccisi, fra le 3.000 vittime dal 2 di marzo ad oggi in Libano, dove secondo il Consiglio Nazionale Libanese per la Ricerca Scientifica, Tel Aviv ha distrutto oltre 5.000 abitazioni nella zona sud, 66 villaggi letteralmente cancellati per mano di Tel Aviv. L'obiettivo concreto è l'occupazione coloniale a lungo termine del sud del Libano, dove proseguono però gli scontri con Hezbollah, che oggi è riuscita nuovamente a colpire il nord di Israele, ferendo diversi soldati israeliani. Dall'Italia andiamo a Taranto. È stato fermato dalla polizia un 22enne, il sesto presunto autore dell'aggressione, dove è stato ucciso Sacco Bacari, 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ammazzato sabato all'alba con 3 coltellate in piazza Fontana, senza alcun motivo se non una violenza cieca legata a pregiudizi razziali contro le persone migranti. Oggi pomeriggio, nella stessa piazza Fontana a Taranto, molte centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione contro il razzismo, indetta dall'Associazione Babele, Mediterranea Saving Humans e dalla Comunità Africana di Taranto. Da qui sentiamo la corrispondenza con Caterina Aisha di Mediterranea Saving Humans Taranto.
2: Questo secondo me è un delitto che si poteva evitare se invece di spendere i soldi verso delle politiche di chiusura, verso la costruzione di muri, costruzione di CPR, costruzione di carceri in Albania, se quei soldi fossero stati spesi per le politiche sociali, se quei soldi fossero stati spesi per il welfare, per la riqualificazione delle periferie, per le persone, per tornare ad essere umani, questa tragedia non sarebbe successa, così come non succederebbero tante altre. Lui nasce cameriere. Lui aveva perso il lavoro da cameriere perché era stato chiuso il suo ristorante e aveva dovuto iniziare a lavorare in campagna per potersi mantenere e pagare le spese. Lavorava in campagna non da tantissimo, però in quel momento si stava recando in campagna, erano le 5:24 di mattina in piazza, era passato da questa piazza e purtroppo il lavoro non c'è mai arrivato.
0: Politica di palazzo, il Senato mette l'ennesima fiducia, questa volta sul decreto fiscale. All'interno una stretta per i pagamenti della pubblica amministrazione verso i professionisti e un nuovo allentamento invece delle misure per chi vuole aderire al concordato preventivo. Tensione in aula fra maggioranza e opposizioni sul numero record di fiducia poste dal governo Meloni, che conta in realtà

0: su un'ampia maggioranza parlamentare. A seguito c'è stato poi il Consiglio dei Ministri, dove l'esecutivo ha deciso di impugnare la legge della Sardegna sul reddito di studio, che prevede fino a 775 euro al mese per chi torna a studiare, nel tentativo di combattere così la dispersione scolastica, consentendo a quante più persone possibili di studiare, un tentativo evidentemente che non è andato giù all'esecutivo. Ci spostiamo ora invece in Ucraina. Un violento attacco russo ha colpito la capitale Kiev, 8 morti e 40 feriti. Il tutto mentre gli Stati Uniti hanno sospeso l'invio di 4.000 militari sulla fronte est tra Polonia e proprio i paesi che si affacciano verso l'Ucraina. Per questo Kiev ha chiesto la convocazione urgente di un Consiglio di sicurezza dell'ONU. Nel frattempo l'esercito di Mosca sostiene di aver preso il controllo di un'altra località, quella di Nikolaevka, nella zona del Donetsk. Sempre dall'Europa, ma andiamo più a nord, siamo in Gran Bretagna, sfida aperta alla leadership di Keir Starmer all'interno del Labour, dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 di maggio. Il ministro della Sanità Streeting, esponente dell'ala di destra dei laburisti, si è dimesso dal governo, formalizzando per primo la propria candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e anche del governo. In una lunga lettera aperta scritta a Starmer, Streeting sostiene di aver perso la fiducia nella sua leadership e quindi sarebbe disonorevole restare al posto di governo. Facciamo il punto con Nicola Montagna, nostro collaboratore osservatore della politica britannica, dove ha vissuto e poi insegnato per diversi anni.
1: Credo che all'interno dell'EU stiano volando di stracci, siamo piuttosto un po' alla resa dei conti, nel senso che la debacle elettorale di la settimana scorsa ormai è stata pesantissima, in realtà piuttosto attesa, era difficile non prevedere un insuccesso tale, forse non in quelle dimensioni, ma sicuramente il governo laburista ha una popolarità molto bassa, quindi siamo appunto, come dicevo, un po' alla resa dei conti. Starmer non vuole mollare lo scranno, perché vorrebbe dire appunto lasciare non solo la direzione del partito, ma lasciare ovviamente. Il problema è che adesso non sembra ci siano dei candidati forti o quantomeno spendibili per creare un'alternativa a Starmer.
0: Andiamo nelle Americhe, sono sempre più drammatici i problemi energetici di Cuba per l'infame blocco statunitense in corso con questa violenza da 3 mesi e mezzo. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha fatto sapere che il petrolio russo arrivato a marzo è completamente esaurito. Non abbiamo più gasolio, denunciano dal Ministero. La situazione è sempre più tesa e drammatica proprio per lo stop totale alle importazioni di petrolio imposto da Trump, in aggiunta all'infame bloccheo che grava sull'isola ormai da oltre 60 anni. Pochi giorni fa Trump ha fatto sapere che una volta chiusa, come non si sa, la partita iraniana, rivolgerà le proprie attenzioni non gradite contro l'isola. Non è quindi più esclusa la possibilità di un'aggressione militare. Così a Cuba andiamo nella vicina Florida, dove Miami si rivolta proprio contro Trump. Numerose cause sono state presentate per cercare di bloccare la costruzione della biblioteca presidenziale, che andrebbe ad occupare metà della famosissima Biscayne Bay. La prima richiesta presentata da alcuni studenti del Dade College di Miami sostengono che le autorità locali abbiano violato la Costituzione, cedendo a Trump il controllo di 3 acri di terreno di proprietà statale, dal valore commerciale di oltre 70 milioni di dollari. A Trump invece sarebbe stata regalata. Infine andiamo in Africa. L'esercito maliano ha condotto una lunga serie di raid aerei sulla città settentrionale di Kidal, passata da qualche giorno sotto il controllo dei separatisti Tuareg e dei loro alleati jihadisti, con una offensiva che alla fine di aprile ha di fatto messo nelle mani dei ribelli il nord del paese. Non è chiaro al momento quante siano le vittime, sono però almeno 4 i raid aerei riscontrati su Kidal, che vede proprio questa città del nord del Mali uno snodo centrale, perché consente il controllo di essa ai Tuareg e agli jihadisti di imporre anche un blocco sulla capitale Bamako, dove si trova la giunta militare golpista che è sostenuta in particolare dalla Russia. 19:39 minuti, andiamo ora invece alle Maldive, dove sono 5 turisti italiani morti durante una immersione. Si trovano a circa 50 metri di profondità, stavano esplorando alcune grotte. Per cause ancora ovviamente da chiarire, sono tutti deceduti. Per ora, a causa della complessità del luogo subacqueo, solo un corpo è stato recuperato. 5 vittime sono gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova, Federico Gualtieri di Borgo Manero nel Novarese, un ricercatore universitario del torinese Muriel Oddenino, la docente e ricercatrice dell'Università di Genova Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal. È stata aperta una indagine, per ora non ci sono ovviamente ancora riscontri. La immersione era in corso nella zona dell'atollo di Vuavu. È tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Linea l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, a seguire Storie di classe, poi torniamo in studio per eventuali ultime ore.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Cominciamo con ricordarvi come ogni giovedì la Club di Brescia propone il laboratorio di critica informatica Baita, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione di saperi e conoscenze attraverso l'uso critico della tecnologia. Appuntamento alle 21 presso il magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Venerdì 15 maggio il magazzino 47 vi aspetta per le consuete iniziative. Dalle 15:30 il mercato 47 con prodotti biologici e artigianali, dalle 17:30 l'aperitivo all'Enoteca Libreria, dalle 20 la cena sociale, piatto di risotto al vino rosso. Il centro sociale magazzino 47 in via Industriale numero 10. Cum Panis, laboratorio di panificazione al magazzino 47. Il magazzino propone un ciclo di 3 incontri dedicati all'arte della panificazione e alle condivisioni. Gli incontri saranno giovedì 21 maggio dalle 19:30 alle 22:30, giovedì 4 giugno dalle 19:30 alle 22:30, sabato 13 giugno dalle 15 in poi il forno aperto. Il contributo libero e consapevole, iscrizioni e informazioni, scrivere a info@magazzino47.org, laboratorio tenuto da Paolino Paolo Zani. No alla guerra, fermiamo il massacro, aumentiamo i salari. Sabato 16 maggio alle 14:30 a Milano, il concentramento in piazzale 24 maggio contro la guerra imperialista e il genocidio del popolo palestinese. Per partecipare da Brescia l'appuntamento alle 13 alla stazione dei treni. Inventari superiori, festival dei laboratori degli istituti superiori e dell'immaginario giovanile, questo giovedì 14 maggio. L'appuntamento è con Odissei 26 del liceo Arnaldo alle 20:30 al teatro Borsoni. Io sono così, identità, coraggio, libertà, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, alle 20:30 al Salone Ghisleri di Piazza Trento a Ghedi. Rita, la mamma dei diritti di tutte le persone, in ricordo dell'attivista Rita De Santis, la presentazione dell'associazione Agedo che ha contribuito a fondare attraverso le parole della collega Bruna Dallabona, attivista Agedo, e la partecipazione dei figli Italo e Luca Testa. seguire la rappresentazione teatrale a cura delle ragazze e dei ragazzi del gruppo Camminanti. Proiezioni cinematografiche al Nuovo Eden di questo giovedì 14 maggio alle 18:30, proiezione del film Il Caso 137, alle 21 Persona, alle 18 Per Te.

venerdì 15 maggio dalle 18.30 al Circolo sul Palco di Malegno, Gerardo Ferrara, voce errante, paesaggi sonori di Fabrizio Bolis, canzoni di Valentina Soster, letture di Ada Rosa di Pietro. Divisione di pane, formaggio, vino, musica e parole. Ricordiamo anche la Garda Street Parade, sabato 16 maggio, l'appuntamento alla stazione di Desenzano della Garda con il concentramento a partire dalle ore 15. Tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Collegamento telefonico con Samuel, un palestinese di Gaza, per avere una corrispondenza su quanto sta accadendo in questa giornata veramente tragica.
2: Ora la questione a Gaza, praticamente ora mi trovavo, ora sono lì all'ospedale dove ci sono parecchi feriti, praticamente non ci sono anche posti di letto, sono messi anche sulla terra dei feriti. Finora sono stati praticamente, secondo il Ministero della Sanità, sono 41 morti, praticamente sono stati uccisi, sono tutti giovani, tra di loro ci sono anche bambini, e più di 2.000 feriti praticamente in città lungo la striscia di Gaza con il confine con lo Stato praticamente di Israele, che i soldati stanno sparando qui all'ambasciata, sono tutti cecchini, sono massati lì lungo il confine, sparano sulla folle.
3: Il 14 maggio del 2018 a Gerusalemme Ovest apre i battenti l'ambasciata statunitense che Trump ha spostato da Tel Aviv alla città occupata. Non c'è l'ONU, non c'è il mondo arabo, non ci sono i palestinesi e non c'è l'Unione Europea. Ci sono invece i rappresentanti di Israele, Stati Uniti, Austria, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca, che hanno inviato i propri rappresentanti alla giornata e che hanno annunciato la volontà di aprire anche loro ambasciate a Gerusalemme. Ovest. A benedire l'ambasciata in terra occupata, Robert Jeffers, pastore evangelico di ultradestra, criticato persino dall'ex candidato repubblicano delle presidenziali Mitt Romney, che lo ha definito un bigotto religioso. Per Jeffries, membro del consiglio evangelico di Trump, l'Islam è una falsa religione e che se voi sinceramente seguite i precetti di questa religione, allora finirete all'inferno quando morirete. Ed è in questo clima che decine di migliaia di palestinesi sono scesi in piazza a protestare, tanto a Gaza quanto in Cisgiordania, rilanciando così la lotta iniziata il 30 marzo del 2018, primo venerdì della grande marcia del ritorno che prosegue ancora oggi. Israele sceglie ancora una volta la via del massacro, applicando contro i manifestanti palestinesi i protocolli militari, proiettili veri, carri armati, cecchini, elicotteri, missili e raid aerei, colpi di artiglieria sulla folla. Un aereo da combattimento israeliano addirittura ha sganciato un missile contro il campo profughi di Jabalia nel nord della striscia. Alla fine della giornata il Ministero della Salute di Gaza rende noto che i palestinesi ammazzati dall'esercito israeliano sono stati in totale 59. Circa 3.000 i feriti, tra loro centinaia di bambini e una ventina di giornalisti. I 5 ospedali di Gaza di fatto sono ancora una volta al collasso.

Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20174 nella tua dichiarazione dei redditi.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo

0: 19:50 minuti a Radio Onda d'Urto, siamo ai saluti, tra poco alle ore 20 arriva, prima c'è Crisi che ci porta in America Latina con Vosse Sam Dantes, poi alle ore 21 lo scaffale di prima, alle ore 22 Radio Fango FM, alle 23 Fat Beat e a mezzanotte la replica di Death Good, questa è la serata di Radio Onda d'Urto. Per quanto riguarda invece l'informazione, ripartiamo domattina alle ore 6:30 del mattino.
1: Giorni dopo un altro, ancora sempre dello stesso niente.
0: Ci salutiamo con la voce di Francesco Guccini, la sua canzone per Silvia. Siamo in anticipo di qualche giorno, il 19 di maggio, la data, come dire, legata a Silvia Baraldini, che era infatti una esponente di questa organizzazione comunista rivoluzionaria statunitense, il movimento 19 di maggio. Che era legata all'esperienza del Black Panther Party, poi accuse surreali, il carcere negli Stati Uniti, fino al ritorno in Italia. Piccola curiosità, questo movimento si chiamava 19 di maggio perché era assieme alla data di nascita di Malcolm X e quella di Ho Chi Minh.
1: Giorni che fan mesi, che fan anni ed anni amari.
0: Canzone per Silvia, questo è Francesco Guccini, con questa canzone chiudiamo lo spazio informativo, buon ascolto a tutte e a tutti da Radio Onda d'Urto, restate sulle nostre e vostre frequenze antagoniste, tra 7-8 minuti ce ne andiamo in Sud America con Voces Andantes.

Coach Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è Crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Anche se può sembrare impossibile, c'è ancora tanta gente che potrebbe versare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Domenica 17 maggio, L'ho fatto tutto io torna a Brescia in Piazza della Vittoria. Dalle 10 alle 19 troverai oggetti creativi, artigianali, unici, tutti da scoprire. Tra questi anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno delle spese legali per le lotte sociali. L'ho fatto tutto io propone anche laboratori per bambine e bambini e tanta buona musica. Domenica 17 maggio, in Piazza della Vittoria a Brescia, dalle 10 alle 19, L'ho fatto tutto io ti aspetta.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, una finalità lettiva.
3: Diciamo, facevo io le domande, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente esperienza di libreria, che era già più diffusa nel secondo 60, e però con un taglio più militante, cioè con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione in particolare. All'inizio è stato presentato principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati la facoltina, operaisti e via. Trasversale, perché c'erano dentro tutti, dal medio operaio, dal cooperativo, indifferentemente, o l'autonomia.
4: Buonasera a tutte e tutti, giovedì 14 maggio 2026, qui dalle frequenze del Gatto Nero, come sempre Lo Scaffale di Primo, come ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Un po' che non ci sentiamo, nel senso che abbiamo caricato delle puntate nelle scorse settimane, fra cui la prima parte della conferenza con Mark Bray di questo autunno, poi ne sentiremo altre parti nel corso di questo mese, ma insomma avevamo voglia di fare una puntata delle nostre, insomma, con tanti libri, tante voci, tanti suggerimenti che vi daremo questa sera, ovviamente per le vostre letture critiche e ribelli e anche ludiche questa sera, perché abbiamo anche un gioco da tavolo. Quindi torna allo Scaffale di Primo in questo giovedì di metà maggio qui a Milano Piovigina, ancora in giro per la metropoli dopo lo sgombero della nostra stanza al centro sociale Leoncavallo, da cui trasmettevamo da decenni, ma insomma ancora in giro per la metropoli, ancora come sempre da 10 anni ormai a questa parte su Radio Onda d'Urto per parlare di libri, sempre sul 98.0 FM a Milano, 99.6 per Brescia e provincia, in streaming su radioondadurto.org, in DAB in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, e per chi ha l'app rinnovata della nostra emittente antagonista ci può sentire anche da lì. Come sempre, niente scuse, un po' di musica e partiamo subito con questa puntata dello Scaffale di Primo.

0: Con questa rivisitazione del brano di Donna Summer, Hot Stuff, come sempre sapete qui sullo Scaffali Primo, i pezzi non si tagliano, per cui ce lo siamo sentito tutto nella sua versione ska. Allora, focus sulla Cina, sono giorni in cui Donald Trump, in questa storica visita accompagnata dai CEO di Apple o da Elon Musk e tutto il codazzo industriale, bellico e tecnologico americano, ha visitato la Cina, sta visitando la Cina di Xi Jinping, incontri molto ovviamente importanti dal punto di vista geopolitico, fra la guerra in Iran e tanti dazi e tanto altro, ma quindi focus, due libri sulla Cina. Il primo ce lo consiglia la libreria Alaska, che sapete ci manda spesso degli interessantissimi spunti per le nostre letture. Libreria Alaska qui di Milano, una splendida piccola libreria indipendente, davvero un gioiello, ad Afori via Gian Rinaldo Carli 39. Ci sono dei sensi unici un po' tortuosi, ma ci arrivate facilmente, e trovate lì anche degli interessanti gruppi di lettura e una ottima selezione, soprattutto narrativa. Domenica, lunedì chiuso, diamo un po' di informazioni, tante attività che potete trovare anche sul loro Instagram, @ Alaska Libreria, appunto in quel di Milano, nel quartiere di Afori, ormai ai bordi di Afori Nord, isolato anche molto interessante, ribelle, in una zona che ha avuto anche occupazioni, ha avuto anche e ha una vita alternativa e politica molto interessante, quindi vi consigliamo sempre di frequentare ovviamente librerie indipendenti e in particolare se siete in quella zona qui a Milano la libreria Alaska. Allora, la libreria Alaska ci suggerisce un libro di Nero, tanto che non facciamo qualcosa di Nero, incredibilmente, cose incredibili accadono in Cina, saggi sulla nuova era di Xi Jinping, un testo molto interessante di Yoshimi, che è uno pseudonimo di un occidentale residente in Cina da più di un decennio, che scrive di politica cinese sul blog Lateral Thinking Technologies e sul suo account X. Ed è uno dei riferimenti di culto, per un punto di vista di osservazione sulla Cina molto onesto, soprattutto dal punto di vista delle dinamiche sociali, politiche, economiche, ma che insomma analizza cose incredibili appunto nell'era di Xi Jinping, di questa Cina diventata, come sostiene appunto il testo, pop, trendy, che finisce sulle copertine, finisce nelle pubblicità anche dei prodotti occidentali, che viene trattata da youtuber con video di skyline fatti con droni, ma che in realtà è è un mondo estremamente complesso. Allora, la libreria Alaska ci presenta di Nero Edizioni cose incredibili accadono in Cina di Yoshimi.
1: La Cina non è più un oggetto misterioso, un futuro ipotetico, ma è un presente totalmente radicale che sfida le nostre categorie interpretative. Con questo approccio il gruppo politico della libreria Alaska di Milano ha scelto di leggere Cose incredibili accadono in Cina, saggi sulla nuova era di Xi Jinping, scritto da Yoshimi e pubblicato dalle Produzioni Nero, la traduzione di Mattia Salvia. Yoshimi è uno pseudonimo, è un occidentale che conosce molto bene la politica e la storia cinese e in questa raccolta di saggi analizza il laboratorio sociale cinese come un ecosistema dove l'accelerazione tecnologica e il controllo capillare ridefiniscono il concetto stesso di realtà. Il libro ha un impianto storico molto utile per capire la storia recente del Partito Comunista Cinese e anche del paese, con tutte le ere ben definite. È quasi un bignamino utilissimo a capire la mentalità e la storia recente cinese. Una cosa da segnalare è che il traduttore è Mattia Salvia, il fondatore di Iconografie, una rivista nata su Instagram che analizza gli aspetti più curiosi e nuovi della geopolitica, della comunicazione e dell'attualità.
0: E questa era appunto la presentazione a cura della libreria Alaska di Milano, scusate, in quel diaspora, di cose incredibili accadono in Cina di Yoshimi. Facevano molto bene a ricordare appunto anche la traduzione di Mattia Salvia, che è di un testo molto interessante, e così com'è, tanto che non ne parliamo, ricordiamoci di andare a guardare il ricco e sempre dirompente catalogo di Nero Edizioni, www.neroediction.com, fra cui trovate anche l'e-commerce di appunto cose incredibili accadono in Cina, saggi sulla nuova Cina di Xi Jinping. Nei giorni appunto della visita di Trump, vi diamo questo suggerimento, questo testo di Yoshimi, appunto uno pseudonimo di un diciamo analista occidentale della realtà sociale, economica, culturale, insomma, a largo spettro della Cina di oggi. Stacchetto musicale e poi torniamo sempre in Cina con lo specchio americano. Lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti di Simone Pieranni, è uscito per Mondadori da pochissimo. Simone è sempre un graditissimo ospite sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, in particolare qui sullo Scaffali Primo, e ci parlerà appunto di questo suo lavoro. Un po' di musica e torniamo subito con Simone Pieranni, dicevamo, lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti di Mondadori. Nei giorni, dicevamo, della visita di Donald Trump in Cina, insomma, approfondiamo un po' qui sullo scaffale di prima.

0: utili di ci danno questa cover ska di Lacho Drone dei Lit FIBA. Ci piace sempre un po' giocare un po' con vecchi titoli o blasonati in versioni diverse. Dicevamo, focus qui sullo scaffale di primo sulla Cina in queste giornate geopolitiche molto importanti, e andiamo con lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti di Simone Pieranni, uscito per Mondadori, per Strade Blu. Adesso Simone Pieranni non ha bisogno, diciamo, di presentazioni, ma comunque è un giornalista. Ha vissuto in Cina dal 2006 al 2014, dove ha fondato China Files, che è un'agenzia editoriale che collabora con diversi media. Trovate i suoi articoli sul Manifesto e su tanti altri media. Abbiamo presentato più volte i suoi lavori, da Red Mirror, Il nostro futuro si scrive in Cina, per La Terza, a Tecnocina, storia della tecnologia cinese, dal 1949 oggi, per Ad Editore, bellissimo questo davvero, e poi tanti altri lavori come sarà l'Asia, come saremo noi, per Mondadori, l'ultimissimo, e questo appunto è l'ultimo sfornato dal buon Simone Pieranni, lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, per Mondadori. Questa la presentazione dell'autore.
1: Oi Elia, eccomi. Nello specchio americano cerco di raccontare un po' quella che è la prospettiva, il modo con il quale la Cina ha guardato gli Stati Uniti, a partire in realtà dalla fine dell'Ottocento, ma mi concentro in particolare sugli anni 80, gli anni 90, fino ad arrivare ai giorni nostri. Credo che questo sia importante per capire anche un po' la temperatura delle relazioni Cina-Stati Uniti, per capire qual è anche un po' il sentimento dei cinesi nei confronti degli Stati Uniti, e soprattutto perché abbiamo passato gran parte di questi ultimi anni a cercare di capire e di giudicare la Cina, non ci siamo mai chiesti come loro guardano o giudicano noi. La questione è che negli anni 80, negli anni 90 c'è un grandissimo fascino dei cinesi nei confronti degli Stati Uniti, c'è anche un'espressione che è Chongmei, che significa proprio fascino per gli Stati Uniti, perché i cinesi sono, diciamo, sorpresi nella loro apertura al mondo, al capitalismo, anche di tutto quello che vedevano negli Stati Uniti, che consideravano all'epoca una specie di faro della libertà, della democrazia. Poi naturalmente con gli anni questo sentimento si è evoluto, è diventato più un matrimonio di interessi, nel momento in cui è stato chiesto proprio di guardare gli Stati Uniti per carpire quello che io nel libro definisco il codice sorgente del capitalismo, fino ad arrivare a giorni nostri. Dove potremmo dire la considerazione dei cinesi nei confronti degli Stati Uniti è cambiata moltissimo, non c'è più alcuna, come dire, volontà di imparare qualcosa da loro, ma anzi probabilmente oggi i cinesi ritengono di non avere più niente da imparare dagli Stati Uniti, ma di essere quantomeno alla stessa altezza, anzi forse ritengono che il proprio sistema sia migliore del loro, e quindi è un'evoluzione. E questo ci fa capire anche in qualche modo quello che potrà essere l'atteggiamento di Xi Jinping nei confronti di Trump, ad esempio al summit di questi giorni, con una Cina che non è più disposta, diciamo, a fare da junior partner, e che sicuramente farà valere quelle che sono le proprie ragioni, considerando appunto che in quello specchio nel quale si è riflessa e guardando gli Stati Uniti ha anche cercato se stessa, oggi ritrova il proprio paese su una posizione minimo di parità, ma forse anche con la considerazione, come direbbe Trump, di avere più carte nelle mani degli Stati Uniti.
0: E questo era Simone Pieranni nello specchio americano, appunto. Il suo testo è uscito per Mondadori, sullo sguardo della Cina sugli Stati Uniti. Molto, molto interessante. Questo è veramente una chicca. Noi amiamo tanto i lavori di Simone Pieranni su quelle latitudini, ma questo, diciamo, è decisamente calzante. Ci tenevamo a farlo proprio come cose incredibili di Yoshimi, proprio nei giorni della visita di Trump in Cina. Come sapete, questa trasmissione ha un po' come mission dare degli strumenti, una cassetta degli attrezzi, si diceva giustamente una volta, per analizzare il tempo presente e possibilmente per doverosamente trasformarlo. Un po' di musica e poi andiamo nuovamente alla Libreria Alaska di Afori qui a Milano per un altro consiglio per le nostre letture.

0: più 2 è un po' di più elevation di questa e vecchio, però funziona sempre. Puntata come piace a noi di questo giovedì 14 maggio 2026 dello Scaffali Primo, tanti libri a raffica, le nostre solite mitragliate di testi, era un po' che non andavamo in diretta, quindi insomma ci mancava e proviamo a fare un po' di corsa per darvi tanti suggerimenti per le vostre letture, visto che è un po' che non ci sentiamo. Allora, la libreria Alaska ci consiglia un altro testo di Margie Piercy, Donna sul filo del tempo. Molto interessante questa storia, appunto, al femminile, ma io storia femminista, adesso spiegheranno bene perché, una speculative fiction femminista, leggiamo sul sito di Sur, appunto la casa editrice, libro che ha avuto delle ottime recensioni e che appunto non si è fatto scappare anche il gruppo di lettura della libreria Alaska.
1: Donna sul filo del tempo di Marge Piercy è un romanzo capace di attraversarti. È infatti stato pubblicato negli anni 70, ma oggi è incredibilmente attuale, forse ancora più urgente da leggere. La protagonista si chiama Connie ed è una donna rinchiusa ingiustamente in un istituto psichiatrico negli Stati Uniti. La sua posizione nel mondo è segnata da una serie di oppressioni, oppressione di genere, di classe, di razza. Lei è una figura che la società chiama deviante e proprio per questo viene controllata. Non è solo una storia individuale, è il ritratto di un sistema. Ciò che rende il romanzo così particolare è che la protagonista entra in contatto con l'usciente, una persona proveniente da un futuro possibile. Il romanzo con l'usciente si apre. Non è solo un racconto di marginalizzazione, ma anche una fortissima speculazione su come potrebbe essere il nostro mondo, su come potrebbe essere diverso. Il futuro che Connie visita è radicalmente lontano dal nostro presente. È una società in cui il genere non è più una gabbia, in cui la genitorialità è condivisa, in cui anche il linguaggio continuamente si trasforma, perché le parole possano riflettere la realtà. È un mondo in cui la cura non è un fatto individuale, ma una responsabilità collettiva. E quello che colpisce di questo futuro non viene raccontato in modo astratto. È fatto di gesti quotidiani, di relazioni, di scelte concrete, e la scrittrice prova davvero a immaginare come si possa vivere giorno per giorno in un mondo diverso. Forse questo è uno degli aspetti più forti del libro. Non si limita a criticare il presente, ma costruisce un'alternativa, costruisce un altrove possibile, che non è perfetto, è attraversato da tensioni, da conflitti, da confronti e da pratiche di giustizia e di trasformazione. Allo stesso tempo non è un romanzo ingenuo. Infatti, accanto a questo futuro utopico ce n'è anche un altro che è profondamente distopico, in cui le disuguaglianze sono ancora più estreme e i corpi, soprattutto quelli femminili, sono mercificati. E questo doppio sguardo è fondamentale. Ci ricorda che il futuro non accade, ma si costruisce ed è il risultato delle nostre scelte collettive. Viene poi raccontato anche un altro livello, cioè il modo in cui viene messa in discussione l'autorità della psichiatria. Connie è davvero in contatto con il futuro? Oppure viene considerata pazza perché non si conforma alle norme? Il romanzo non dà una risposta definitiva, ci costringe a chiederci chi ha il potere di definire cosa è reale e cosa no, che cosa è sano e che cosa è deviante. E questa domanda oggi ancora ci risuona. Leggere Donna sul filo del tempo significa interrogarci su quanto di quel sistema di controllo ancora esista, su come certe vite ancora vengano considerate sacrificabili, su come il dissenso venga spesso ridotto a problema individuale, invece che riconosciuto come conflitto. Ma soprattutto lascia chi legge una domanda aperta.

Donna sul filo del tempo di Margie Pierce, che appunto testo degli anni 70, però ristampato ancora da poco, una davvero molto interessante la storia di Connie Ramos nella New York degli anni 70, ma da cui lei arriva tramite Lucienten dal 2137, quindi un romanzo, una fiction femminista, appunto come dice il sito di Sur Margie Pierce, Donna sul filo del tempo. Per Sur trovate edizionisur.it, trovate anche l'e-commerce, trovate anche un estratto, si può avere anche in ebook, molto bello, uscito nel 2025, ma ovviamente come avete visto, insomma, una storia di decenni prima. Grazie per questo contributo, questa scoperta, grazie appunto alla libreria Alaska di Affori qui a Milano, che salutiamo e a cui diamo appuntamento per una prossima serata con lo scaffale di primo. Restiamo in famiglia, nel senso che parliamo adesso di un testo che viene da degli autori molto cari per noi, perché Salti Frontali, Nessuno può fermare la rivoluzione, appunto scritto da Militant A per Momo Edizioni, e sulla storia iniziale di Assalti, su quello che li ha, diciamo, generati, su quel mondo tra anni 80 e 90, ribelle nella città di Roma, ma in tutta Italia. Ma prima entriamo un po', appunto, grazie ad Assalti Frontali con Ribelli a Vita, e poi ci ascoltiamo Mattia di Momo Edizioni, che ci presenta Nessuno può fermare la rivoluzione, discorso alle nuove generazioni di Militant A.

0: esattamente come un libro si legge dall'inizio alla fine, qui sullo scaffale di primo i pezzi non si tagliano. Allora, un tuffo nella generazione ribelle tra i primi centri sociali, collettivi, Radio Onda Rossa, Batti il tuo tempo, la Onda Rossa Posse, fino alla Pantera, insomma questo monologo di militantà di assalti frontali, un discorso alle nuove generazioni, appunto, non un libro geografico, non un resoconto molto molto onesto fatto dal buon Luca di Assalti. In Nessuno può fermare la rivoluzione, per Momo Edizioni, è uscito adesso, sono in giro a presentarlo, per cui ci siamo fatti raccontare appunto dal buon Mattia Tombolini di Momo Edizioni come è nato questo testo e che cosa ci possiamo trovare. Per il resto vi rimandiamo a momoedizioni.it, lo trovate in catalogo anche sull'e-commerce della casa editrice. Pubblicizziamo i lavori di Momo sempre molto volentieri e ne parliamo sempre molto volentieri con i loro autori e il buon Mattia, anche alla luce delle tante campagne che stanno facendo, come stanno portando in giro anche dei testi insieme a Zero Calcare, insieme ad altri, appunto nella campagna Frill o Antifas. Ma questo è appunto Mattia che ci parla di Nessuno può fermare la rivoluzione, militantà, assalti frontali.
1: Non si può fermare la rivoluzione, nuovo libro di militantà degli assalti frontali, che è uscito ad aprile per Momo Edizioni, ed è un libro che uno non si aspetta, nel senso che è in perfetto stile militantà, in qualche modo ricalca anche la sua storia, però con un punto di vista diverso, con una postura diversa, che è quella di parlare alle giovani generazioni, ai pischelli e alle pischelle, e quindi non tanto di voler insomma fargli la lezione, quanto invece di aprirci un dialogo e raccontargli una storia che sicuramente da una parte è personale, dall'altra invece è quella collettiva dei movimenti che hanno attraversato assalti frontali e che può essere uno spunto anche per le nuove generazioni. E quindi è un libro dove si parla di autoriduzione, si parla di organizzazione, si parla di musica, si parla di lavoro culturale, si parla di vita fondamentalmente, e attraverso la lente che è quella degli occhi di Luca Mascini, militanta degli assalti frontali. Il nome Nessuno può fermare la rivoluzione viene da una scritta che il protagonista vedeva sempre quando andava a San Lorenzo, un quartiere storico di Roma, che c'era scritto su un muro in maniera enorme: Nessuno può fermare la rivoluzione comunista. E questa frase lui dice quando la vede, pensa chi l'ha scritta deve aver avuto un sacco di fiducia, e quindi gli sembrava un bel messaggio da dare, propositivo, in qualche modo, nonostante il momento buio, nonostante le guerre, nonostante diciamo la realtà che in qualche modo ci si stringe attorno e ci vuole isolare continuamente, nonostante tutte queste cose, comunque la rivoluzione non si fermerà. E quindi questo è un messaggio, diciamo, di speranza, in qualche modo lui dà. È un libro da leggere tutto d'un fiato, e che consigliamo in realtà un po' a tutti e tutte. Lo trovate in libreria e nel sito di Momo Edizioni.
0: E questo era appunto Mattia di Momo Edizioni che ci presentava Nessuno può fermare la rivoluzione, discorso alle nuove generazioni di militantà, assalti frontali, uscito da pochissimo, davvero si legge tutto d'un fiato, sono 140 pagine, ma vi passano via in pochissimo, appunto, come se fosse una lunga canzone di assalti, a partire dai racconti, dal bilancio, dalla forza esplosiva della generazione negli anni Ottanta che irrompe sulla politica fino appunto alle posse, i primi centri sociali, la Pantera e quanto, le autoriduzioni ai concerti, un modo l'hip hop che arriva in Italia e immediatamente si radica negli spazi dove c'è profumo di rivoluzione e di rottura Nessuno può fermare la rivoluzione, mediante assalti frontali, Momo Edizioni. Adesso invece ci concediamo qualcosa di ludico. Voi sapete che da un po' siamo riusciti finalmente a beccare le compagne e compagni di Cronache Ribelli e questa sera, fra le loro mille produzioni, andiamo a vedere un gioco di ruolo fatto insieme a No Board Games con i quali collaborano, e quindi attento al duce. Cogli l'attimo, ammazza il duce e libera l'Italia. Ma entriamo in clima con l'Oltretorrente di Adeia Tarasse Group.

0: inoltre torrente degli Atarassia, un pezzo che ci piace sempre, sulle barricate di Parma dell'agosto del 22. Allora, un gioco questa sera, attento al duce. Cogli l'attimo, ammazza il duce e libera l'Italia, fatto da No Wars Games e da Cronache Ribelli. Uscito da pochissimo, allora, gioco molto veloce, da 3 a 6 giocatori, gioco di ruolo, partite da 10-30 minuti, inutile dirlo, bisogna tirare giù Mussolini, e questo evitando appunto le squadracce fasciste, la polizia segreta che lo difende, i nazisti, e quindi insomma far cadere il regime con un attentato, ricordando anche quelli che sono stati i diversi attentati al duce, che infatti tra gli omaggi trovate anche un testo di Cronache Ribelli che Uccidere Mussolini, che è un breve racconto delle attentatori e delle attentatrici alla vita del duce. Quindi un gioco veramente flash, partite veloci da 3 a 6 giocatori, ce lo presenta Italo di No Board Games.
1: Ciao, sono Ilario di No Board Games e oggi vi presento il gioco da tavolo che abbiamo creato in collaborazione con Cronache Ribelli, che si chiama Attento al Duce. Attento al Duce è un gioco da tavolo sugli attentati alla vita dei Mussolini. Come forse avrete notato, tra le creazioni di Cronache Ribelli al giorno d'oggi si trovano vari giochi da tavolo e molti li abbiamo fatti in collaborazione, sono stati fatti in collaborazione con noi, con No Board Games, perché entrambi i collettivi crediamo che i giochi da tavolo siano un mezzo di comunicazione molto efficace, attivante per chi lo riceve, che permette la partecipazione di un pubblico ampio, senza una barriera d'accesso impegnativa, senza un linguaggio specifico né tecnico, e che permetta di cooperare o competere, comunque possa far riflettere o discutere un gruppo di persone su temi politici radicali che ci sembrano interessanti. In questo caso il tema di cui volevamo parlare era gli attentati falliti o parzialmente di successo che sono stati fatti alla vita del Benito Mussolini. Questi attentati sono stati vari e nel gioco abbiamo raccolto i loro protagonisti che verranno impersonati dai giocatori. Ognuno di questi personaggi ha dei poteri speciali ispirati alla loro storia. Tra l'altro la loro storia viene anche spiegata in un libricino che viene allegato al gioco e che troverete sul sito di Cronache Ribelli in prevendita. Sul sito troverete appunto la scatola del gioco, un libricino con le biografie e una spilletta a tema Piazzale Loreto. E insomma, questo gioco è abbiamo cercato di rendere un attentato Mussolini in modo facile, divertente, in cui appunto un giocatore era, o uno o più giocatori rappresentano gli attentatori,

0: far fuori gli attentatori e permettere a Mussolini di scappare. Ok, nel gioco viene anche rappresentata una specie di polizia nazista che aiuta Mussolini disarmando il pubblico. E vengono rappresentati vari oggetti d'epoca, tra armi, oggetti di contrabbando che i giocatori possiedono e possono cercare di usare per i loro scopi. Il gioco è stato prodotto al 100% in Italia, seguendo la politica editoriale di Cronache Ribelli, su un'idea originale di Cronache Ribelli, che come sapete ha il tema molto a cuore. E con la collaborazione di No War Games per quanto riguarda le regole, le meccaniche, il meccanismo del gioco. Vi racconto anche un po' della storia di No War Games. Siamo un collettivo che crediamo nei giochi da tavolo come un medium molto potente per far politica e molto divertente, soprattutto ci divertiamo a creare i nostri giochi da tavolo e speriamo che anche voi vi divertiate a giocarli. E abbiamo creato vari giochi tra in solitario che potete trovare sul sito noboardgames.com o in collaborazione con Cronache Ribelli che potete trovare sul sito cronacheribelli.it, come per esempio Attento al Duce che è in prevendita sul loro sito e verrà inviato il 3 giugno. Spendo due parole anche per raccontarvi del precedente gioco che abbiamo rilasciato a inizio 2026, che si chiama The Fully Automated Board Game, ossia il gioco completamente automatizzato. E nonostante il nome in inglese, tutto il contenuto della scatola è bilingue, è sia in italiano sia in inglese. E questo gioco si fa un po' un'allegoria dell'automatizzazione del lavoro e dello scontro tra i padroni, che sono rappresentati da due giocatori, che cercano di comprare dei robot per non aver più bisogno dei lavoratori, e i lavoratori, che sono tutti gli altri giocatori, che cercano di rubargli, espropriandoli, i robot. I robot si espropriano con degli scioperi, se gli scioperi raggiungono la maggioranza, i lavoratori ottengono i robot e il gioco finisce quando i lavoratori riescono ad ottenere un robot a testa che gli paga l'affitto o quando i capitalisti fanno talmente tanti soldi e talmente tanti robot da poter lasciare a casa i lavoratori. Ecco, anche questo gioco, come vedete, ha un contenuto politico e un punto di vista un po' più anarchico del tema accelerazionista. E anche questo gioco è acquistabile dal sito cronacheribelli.it. Ecco, dunque, spero vi godiate il o i giochi da tavolo e che questo vi sia da spunto per creare sempre più nuovi giochi da tavolo radicali politicizzati. Ciao!
1: E questo era appunto Ilario di No Board Games, che in collaborazione con Cronache Ribelli ci ha presentato questi due giochi. Molto bello anche questo. C'era sfuggito, va detto, nel ricco catalogo di cronacheribelli.it, dove c'è anche il loro e-commerce. Ricordiamo che tutti i prodotti che trovate in questo sito, appunto, sono al di fuori dei circuiti commerciali, quindi li potete trovare solo lì oppure negli info shop. The Full Automated Board Games, questa storia di anarco-sindacalismo contro la produzione dei robot e il capitalismo accelerazionista. Molto interessante. Bello anche con questo a carte, si può giocare da 5 a 10 giocatori, sono anche partite lunghe, così come invece ci sono, diciamo, gli attentati flash a Mussolini di Attento al Duce, come gioco da tavolo, che è un po' più appunto role playing, sempre da 3-6 giocatori, insomma, ve lo segnaliamo sempre da Cronache Ribelli. Sono presenti degli omaggi e dei libretti anche per chi prende Attento al Duce, una spilletta su Piazzale Loreto con il gioco dell'impiccato. Insomma, crediamo di non fare spoiler su come è andata in Piazzale Loreto, per cui insomma. State attenti sempre al sito di Cronache Ribelli, alla loro bella, diciamo, politica social, anche molto funzionale, anche perché lì trovate le loro produzioni e noi proveremo sempre a dare spazio. Siamo riusciti in tanti anni finalmente ad averli con noi e adesso proprio non li molliamo più. Allora, finale di puntata.

realtà quel di Milano sembrava ci fosse profumo di primavera, invece ha cominciato a piovere a dirotto. Aspetteremo un altro po'. Settimana ovviamente di ferie di libro, ma noi insomma questa pattinata di Torino ci interessa fino a un certo punto, anche se come sapete è presente molta editoria indipendente, critica e ribelle anche in quel contesto. Poi più volte negli anni abbiamo parlato di quanto, diciamo, politicamente, ideologicamente, in prospettiva, diciamo, di diffusione di teoria critica, questo serva o non serva, ma insomma, tant'è che insomma, ci si misura anche con quello. Quindi, per chi passerà alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, insomma, vi diciamo di passare a trovare i tanti stand di case editrici indipendenti, anche che hanno attraversato in questi 10 anni questa trasmissione, che hanno trovato sugli scaffali di Primo tanto, tanto spazio. E come sempre, potete anche trovarne riassunti, pillole, spoiler, a seconda del caso, sul sito loscaffaliprimo.radioondadurto.org, che appunto è l'apposita pagina della nostra emittente per quanto riguarda, diciamo, questa trasmissione ormai, come sempre, da 10 anni, il giovedì dalle 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Ci salutiamo, ci vediamo presto, ricordiamoci il 5 per 1000, perché spot ne avete tanti, adesso non ne stiamo trovando nessuno, ma li abbiamo anche noi. Ci vediamo giovedì prossimo, puntualissimi alle 21, per parlare insieme di libri qui sulle frequenze del Gatto Nero, come sempre, solo e soltanto su Radio Onda d'Urto. Sigla non solita, ma stasera ci sentiamo di chiudere così. Chiudiamo in bellezza. A presto e una buona continuazione sulle frequenze del Gatto.

E buonasera, bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come e quando volete su mixcloud.com/radiofangofm, YouTube canale Intombato oppure radiofango.radiondadurto.org. La diretta invece la potete ascoltare da radiondadurto.org, lo ripetiamo, il giovedì dalle 22 alle 23. Brano d'apertura, gruppo di, in realtà non so dove, comunque la label è di Richmond, Virginia, è la Broken Skull che ha fatto uscire questo Death Seller 7 pollici firmato Sell Death. Ora, cosa mettiamo? Ah, supergruppone da Sacramento, California e dintorni, supergruppone con membri di Conquest for Death, Nostatic, WWM, Disbusters, Scholastic Death, What Happens Next, Red e Sick Burn, eccetera eccetera eccetera. Demo dell'anno scorso stampato su cassetta dalla Trash Tapes. Loro sono Realistic.

Realistic. Per il prossimo invece ci spostiamo a Bologna, supergruppo Death Rock, formatosi nel lontano 2010. Uscirà il quinto album, formato tra l'altro da membri di Contatto, Marte, Campus Termini, Giuda, eccetera, eccetera, eccetera. Art of Fat Records farà uscire la nuova, appunto, quinto album dal titolo Shadows Century. Loro sono ovviamente Horror Vacui.

Horror va qui. Per il prossimo ci spostiamo a Chicago, Illinois, gruppo punk, graditissimo ritorno con il loro nuovo 12 pollici dal titolo Democracy Shoved Up Your Ass, edito dalla Unlawful Assembly. Loro sono Mock Execution.

Mock Execution. Restiamo in casa Unlawful Assembly per ascoltare Parties Over LP dei Democracy.

Loro erano appunto i Democracy. Ora invece ci spostiamo in Bay Area, secondo LP edito dalla Convulse Records. Loro sono Fentanyl.

0: Fentanyl. Ora invece ci spostiamo a Oslo, Norvegia, secondo LP, da un lato screen printed, cioè serigrafato, esce anche con fanzine, mega coproduzione tra Here and Now, Global Help, Zass Autoproduzioni, Produciones Tudankas, Trono Lies, I Feel Good e Loner Cult. Loro sono i Tell.
1: I know what's right, but I'm not gonna say, because you're all jerks who didn't come see my band last night.

Teol, e restiamo in casa Loner Cult Records, altra coproduzione, questa volta Split l'EP, coprodotto con la Zaz, anche di che ha coprodotto anche l'LP dei Teol, più Drinking Beer in Bandana e Greencore for Life. Iniziamo da un lato di questi due gruppi, Francia Gore Grind, loro sono i Gorrupted.

Astur, restiamo in Belgio, restiamo in casa Loner Cult Records, che coproduce con la Bones Brigade questo To Dust, terzo LP per questo gruppo, no scusatemi, nuovo LP, non so se sia il terzo, ve lo dirò dopo, uscirà il prossimo 22 maggio, loro sono i Raw Peace.

Tropis e confermo che era il terzo album, così come il terzo album è per questo gruppo Death Grind o Pestcore, come si autodefiniscono loro, sempre di Ghent, Belgio, sempre l'Honor Cult, ma questa volta con la Grindcore for Life e la Hecatombe. Misanthropy Bereaked è il titolo di questa nuova release firmata Verpest.

Verpest. Prossimo è un gruppo francese, Cold Oi, con membri di Syndrome, Catherine Ann e Rix. La vita è su Mus farà uscire Hela LP firmato Nuit Blanche.

Nuit Blanche, allora devo fare una rettifica. In realtà la formazione è Mathieu Pellerin degli Oi Boys, uno dei miei gruppi Cold Oi preferiti in assoluto, e altri membri dei Ricks e degli Headbass. Invece il prossimo è sempre su La Vida Est Mus Records, Prendre le Pouvoir par la Force LP, sempre Cold Oi, sempre Francia, progetto di Jackie Cadieu, di Syndrome, Catravan N, questa volta per davvero, Justice Divine, Fine Keep, Coupe Gorge, Mentalité, Catravan N, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un progetto solista, questo progetto si chiama Prisonnier du Temps.

E questo era appunto il primo estratto dal secondo LP dei Prisonniers du Temps, del Prisonniers du Temps. Restiamo e chiudiamo questa parentesi La Vida es un Mus, spostandoci a Londra, gruppo Stenchcore Crust Punk. Enemy è il titolo dell'LP degli Stingray.

Stingray. Per il prossimo ci spostiamo a Bellingham, a Washington, gruppo queer stenchcore, purtroppo ultima release. Fobia Records farà uscire Matrix of Death 7 pollici firmato Membrane.

Membrane, wow, ottima ultima release. Sempre Phobia Records, Split. 7 pollici questa volta, coprodotto dalla Organize and Arise. Iniziamo da Minneapolis, Minnesota, gruppo crust punk attivo sin dal lontano 2009. Loro sono i Warplug.

Warplug. Giriamo lato di questo split 7 pollici, ci spostiamo a Stoccolma, a Svezia, gruppo di beat attivo dal 2015, loro sono Svaveldioxid.

Svavel Dioxide. Prossimo è un gruppo leggendario e davvero anche molto influente, anarcho-punk, formatisi a Deboz Langley nell'Hertfordshire in Inghilterra nel lontano 1980. Sealed Records fa uscire la ristampa dei loro due EP, però in formato dei due primi sette pollici, in formato però LP questa volta, The EPs of RP, ovviamente parliamo dei Rudimentary Penny.

Rudimentary Penny, LP ristampa, che figura anche un nuovo artwork, anche se basato sulle grafiche di allora, di Nick Blinko, il loro cantante, nonché incredibile artista punk. Restiamo in casa Sealed Records, altra ristampa, questa volta di un demo del 1983, di questo gruppo post-punk di Aylesbury, Buckinghamshire. Burnt Offerings è il titolo di questo demo, ristampato in 12 pollici. Loro sono Effigy.

Effigie! Oh, ora invece ci spostiamo in casa Soarmind Records. Primo è un gruppo di Kobe e Hyogo in Giappone, gruppo stenchcore, formatosi in origine a Tsuyama o Okayama, sempre in Giappone. La band, tra l'altro, gestisce l'etichetta Grindbird Records. Questo LP uscì originariamente nel 2024 per la Blackwater Records, esce ora in versione cassetta appunto per la Soarmind. Il titolo è From the Dark Side, è un ottimo disco, l'ho comprato immediatamente dopo averlo sentito. Loro sono Disturbed.

Disturbed. E restiamo in casa Sour Mind Records per ascoltare Consuming Metal Isolation, demo di questo super gruppo di Montreal, Quebec, crust punk, sempre con membri di Warcrusher, Portal Tomb, Drip, Uology, Ballast, Praying Hands. Loro sono Synaptic Isolation Syndrome.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: E con questo arriviamo all'ultimo brano della serata, artista di Galizia, Spagna, artista goth. Ascoltiamo il suo nuovo singolo dal titolo Holy Water. Lei è Zarina. Buonanotte da Radio Fango FM.

0: Electronic Music. Sintonizzati con noi su Radio Onda Turto.
1: Ciao a tutti e bentornati su FatBeat, programma di musica elettronica. Io sono Alifer e come ogni giovedì sera sono qui per ascoltare insieme a voi un po' di ottima musica elettronica. Questa sera voglio presentarvi un amico e uno degli artisti che stimo di più nella scena techno. Si tratta di Teca, producer italiano classe 1991, cresciuto tra Modena e Bologna. È in attività dal 2009 e si è formato nella scena techno underground emiliana. Ha fatto parte di crew come Sbirulina Techno Clan, Techno Ghisa e poi nel 2020 è entrato a far parte della Mayday Crew. È un artista con uno stile unico e molto riconoscibile. La techno che produce è molto fisica, con kick bass pesanti, bassline molto groovy e una contaminazione da energie hardcore. Non è solo musica dura, ma anche molto ritmica, ballabile e avvolgente. Prima di lanciare il set di stasera voglio ricordarvi anche che, se vi piace, lo trovate sui profili SoundCloud e YouTube di Teca. Dopo questa breve introduzione vi lascio un'ora di ottima musica. Questo è Teca, alzate il volume e buon ascolto!

Yeah.

Original Young Transformation. I'm an Ita.

Vous êtes en train d'écouter Radio Onda Adulto. Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda Adulto. Chiamateci allo 030 45670. Buon ascolto.

Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Le frequenze antagoniste dal 1985.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Ti prenderò, sporco bastardo. Ti prenderò, anche se fosse l'ultima cosa che farò.
2: Hai ragione, sbirro. Hai ragione, io sono uno sporco bastardo, lo ammetto. Ma ti dirò una cosa. Anche se io ho un sacco di odio dentro, ho tanti amici che non portano odio a nessuno. Sono pieni di solo amore. Il loro solo crimine è di farsi crescere i capelli, fumare un po' d'erba, diventare un po' alticci guardando le stelle la notte, scrivere poesie sulla sabbia. E voi cosa fate? Voi buttate giù le loro porte, non è così, sbirro? Voi buttate giù le loro porte e buttate giù le loro teste, li mettete dietro le sbarre e sai una cosa ridicola? Vi perdonano. Io no.
3: Perché questo è un mondo assurdo. Senti sulle coste l'onda d'urto.
4: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento.
3: Come un antifurto.
4: 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: facendo cose giuste.
1: Quali sono le cose giuste?
0: Tipo fare di meno le cose sbagliate.
2: Anche tu fa la cosa giusta, non quella sbagliata. Ascolta e sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Bye.
1: Bye.
2: Bye.
3: Radio Onda d'Urto.
0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Ancora troppo.
3: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.